Stile, fascino ed eleganza, andiamo a passo di danza e poi con la ginnastica, prima la ritmica e a seguire l'artistica.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, picketball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadium TV, non mancate. Ciao!

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione

OA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che anzitutto buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina-Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: E un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, i Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non puoi lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
2: E sì, e quando io se l'ho detto a la società qua a Firenze non me ne ha dato retta. No?
1: Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo, Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Buongiorni?
2: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo fatto molto bene nell'Inter anche, c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso, e è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però ha stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
2: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid, serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
2: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano, è il mio modo di pensare.
1: Certo.
2: Rispetto
1: assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
2: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è tanti infortuni che ha tenuto lì a Tottenham, però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
2: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che, no, o la Juve, o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
2: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas, e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori il Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
2: Gabriel Jesus è il del Manchester City? Non lo so.
1: Quello lo fa impazzire?
2: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva essere stato nel Mondiale è del Chelsea. João, non mi ricordo il nome, João Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il Mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
2: Brasile,
1: anni.
2: No, il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte,
1: certo.
2: Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
2: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina.

0: sino deve dire vado per lo scudetto, vado per la Coppa Italia o vado per la Champions.
1: Farò una scelta, se no.
0: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
0: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
0: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
0: Grandi argentini, sì, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
0: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
0: di oggi,
1: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
0: Sì, lui ha dei piedi straordinari. Calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempi, Real Madrid ti dà poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so lo che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua, può giocare anche 15, che ama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo in Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
0: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
0: Molto bene di testa, e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante. Ecco, diciamo così.
0: Mastantuono gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro.
1: Certo.
0: Però va molto come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare.
1: Sì.
0: Credo che le darà soddisfazione. Le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no?

0: Pero dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate. Para che la Fiorentina, para una Coppa dei Champions, para una Coppa.
1: Europa League o una
0: La Conference.
1: Conference. Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo all'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per quello che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Un deseo, si dice no, le deseo lo migliore perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
0: Sì,
1: Una delle tue ex squadre?
0: l'Udinese e la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, dell'Europa, dell'Asia, loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano all'estilo che va a giocare l'allenatore.
1: E si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries.
1: Dumfries.
0: Si è andato via al Real
1: Real
0: Madrid.
1: Madrid, sì.
0: Real Madrid, si te guarda, loro avevano del Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo. Ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: Il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà per
0: Qualcosa gli
1: rilanciarsi.
0: manca. Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione in
0: Quello è un
1: questi ultimi
0: problema
1: anni.
0: di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione, penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda, già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece, che cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
0: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo,
1: Quindi un altro
0: quarto.
1: Retegui non lo vedresti bene nella nazionale
0: No,
1: italiana?
0: no, non posso parlare del Retegui, non parlo, non do il nome, capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini. E che giocano bene, che dopo arrivano nella Serie A, nella Serie Argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: Certo. E per quanto riguarda invece la nazionale,
0: America.
1: sì. Non dicevo le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
0: La tecnica è importante, per me lo più importante è che il calciatore prima di tutto vedi, se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo
1: giovanili
0: fare questi... un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta nel mondiale dell'Argentina. La prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
1: sì, sì, sì,
0: che si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
1: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Avvio in grande stile per l'atletica italiana ai campionati europei di Birmingham grazie a una splendida doppietta nel getto del peso maschile. Leonardo Fabbri si conferma campione continentale dopo successo di Roma 2024, conquistando la medaglia d'oro con la misura di 22,31 metri. Alle sue spalle Zen Weir conquista l'argento con 21,12, completando la festa azzurra davanti allo svedese Peterson. Sesto posto per Nick Ponzio, 20,76. Nei 100 metri femminili si ferma invece al settimo posto Zain Addosso, che chiude in 11,12 nella finale vinta dalla britannica Amy Hunt. La giornata regala inoltre un'impresa storica negli 800 metri femminili. Eloisa Coiro firma il nuovo record italiano in 1:57,56, secondo tempo assoluto delle batterie dietro la sola britannica Kelly Hawkinson. La 25enne romana cancella così il più vecchio primato nazionale esistente, quello stabilito da Gabriella Doiro nel lontano luglio 1980 a Pisa in 1:57,66. Un risultato straordinario in vista delle semifinali in programma giovedì con la mezzofondista azzurra, che ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo inseguito a lungo. E subito è arrivato un podio anche per l'Italia nella giornata d'apertura delle gare in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti maschili, chiudendo con il tempo di 4:10,40, preceduto solo dal russo Ilya Borodin. L'Italia chiude i margini del podio nelle staffette 4x200 stile libero, con il quarto posto degli uomini e il quinto delle donne. Pioggia di qualificazione in chiave azzurra per le finali. Volano al lato conclusivo Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, oltre al duo Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana. In merito alle recenti tensioni ai vertici del calcio internazionale, Donald Trump è intervenuto pubblicamente per difendere il presidente della FIFA Gianni Infantino. Attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, l'ex presidente statunitense ha affermato che la FIFA commetterebbe un terribile errore qualora prendesse in considerazione l'idea di sostituire Infantino. Trump ha sottolineato i grandi successi organizzativi e economici ottenuti sotto la sua gestione, dichiarando che un evento così redditizio e di successo non si ripeterebbe senza la sua guida alla testa dell'organo di governo del calcio mondiale. La Juventus chiude con una vittoria per 2-0 la tournée in Australia, superando il Palermo. Un gol per tempo per i bianconeri a segno con Kenan Yildiz nella prima frazione di gioco, grazie a un tap-in vincente con Arek Milik nella ripresa. Ritorno al gol dopo oltre due anni complici tanti infortuni. Il tecnico Luciano Spalletti raccoglie segnali positivi in vista del debutto in campionato il 23 agosto contro il Frosinone. Douglas Luiz si conferma per la regia, la difesa si conferma solida mantenendo la porta inviolata con Perin tra i pali. Appare invece ancora in ritardo di condizione con l'Omuani, mentre Jonathan David, al pari del portiere Di Gregorio, è rimasto in panchina per l'intero incontro, segnale inequivocabile di un imminente addio sul mercato. Per rinforzare l'attacco, l'obiettivo principale della dirigenza resta Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter accelera in maniera decisa sul mercato per regalare a Christian Kivu l'erede di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra ha virtualmente chiuso l'accordo con il Tottenham per l'esterno inglese Jude Spence. L'operazione dovrebbe perfezionarsi sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus. Obiettivo del club è completare il tesseramento del calciatore entro l'inizio del campionato per metterlo subito a disposizione del tecnico, garantendo una risorsa eclettica in grado di disimpegnarsi sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra. In casa Milan il tecnico Ruben Amorim studia le soluzioni tattiche per la nuova stagione in attesa dei rientri da

rispettivi impegni estivi. L'allenatore portoghese valuta l'impiego di Adrien Rabiot nel ruolo di trequartista all'interno del suo 3-4-2-1. Si tratterebbe di una collocazione tattica già sperimentata con ottimo rendimento da Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia.

0: contatti con Pietro Ausilio, preparando un'offerta ufficiale stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro per il brasiliano. Il profilo de Nerazzurro è diventato la scelta prioritaria per la formazione allenata da Giampiero Gasperini, grazie alla sua capacità di svolgere con profitto sia la fase offensiva sia le coperture difensive richieste dal tecnico. Riportare l'arbitro al centro della partita e utilizzare il VAR come un supporto eccezionale, limitandone l'intervento ai casi di chiaro ed evidente errore. È la filosofia indicata al raduno dei direttori di gara a Cascia da Daniele Orsato, nuovo responsabile della CAN di Serie A e B, con una linea guida che segue le indicazioni internazionali tracciate di recente.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Donatogli dal Qatar avrebbe evitato il pericolo grazie a uno stratagemma logistico orchestrato dai funzionari della Casa Bianca, che hanno fatto figurare il suo rientro a bordo del tradizionale Air Force One. Il Parlamento di Beirut ha votato a maggioranza l'abolizione della pena di morte, sostituendola con l'ergastolo e i lavori forzati, rendendo il Libano il primo paese del mondo arabo a compiere questo passo. Nel paese era già in vigore una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004. Il provvedimento ha visto il sostegno di quasi tutte le forze politiche parlamentari, con l'unica eccezione del blocco guidato da Hezbollah. Tensione diplomatica tra Spagna e Italia sulla situazione dei flussi migratori a Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Bares, ha criticato l'atteggiamento di Roma parlando di mancanza di solidarietà e di scelte dettate da convenienze elettorali interne. Bares ha ribadito che i movimenti secondari verso l'Italia sono minimi e ha dichiarato che ogni persona entrata irregolarmente nell'enclave verrà tempestivamente rimpatriata in Marocco. Ondate di calore senza precedenti continuano a flagellare l'Europa occidentale, con il vecchio continente che si sta riscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale. La Gran Bretagna affronta la sua quinta ondata di caldo con portate dei fiumi minimi storici, agricolture in grave sofferenza e restrizioni sull'uso dell'acqua corrente per 27 milioni di persone. Secondo Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'intensificazione del fenomeno El Niño rischia di prolungare l'emergenza con anomalie termiche estreme. Ancora disagi e stop del traffico aereo all'aeroporto Vincenzo Vincenzo Bellini di Catania per via della cenere emessa dall'Etna. La società di gestione SAC ha prolungato la chiusura dei settori dello spazio aereo interessati dalla nube vulcanica e sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 11 del 12 agosto. Le piste e la città sono state nuovamente coperte dalla cenere, provocando

0: Cancellazioni e forti proteste tra i turisti e i viaggiatori bloccati. Si aggrava drammaticamente di ora in ora il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale, registrando la scossa più potente avvenuta nel paese nell'ultimo decennio. I morti accertati hanno superato quota 220, i feriti sono oltre 900 e si contano circa 2.700 persone ancora segnalate come disperse dalle famiglie. L'epicentro, individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, ha scatenato la furia sismica su un'ampia area, battendosi con particolare violenza sulle città di Cali e Pereira. In quest'ultima si registrano decine di edifici totalmente collassati, mentre a Cali il crollo parziale dell'ospedale universitario del Valle ha costretto l'evacuazione di oltre 600 pazienti, portando le strutture sanitarie locali a dichiarare codice rosso per saturazione dei posti. Oltre 1.500 immobili risultano gravemente danneggiati e le frane provocate dalle oltre 40 scosse d'assestamento stanno ostacolando l'arrivo dei soccorsi via terra. I sindaci delle città colpite hanno istituito il coprifuoco e la chiusura delle scuole per prevenire sciacallaggi e facilitare il passaggio dei mezzi d'emergenza. Nel frattempo il presidente Abelardo de la Spriella ha raggiunto la regione del Caffè per coordinare le operazioni di scavo condotte da vigili del fuoco e volontari, mentre l'Unione Europea e la Santa Sede hanno già disposto i primi aiuti d'urgenza e l'attivazione dei rilievi satellitari.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì. Prosegue la egemonia dell'anticiclone africano su tutta l'Europa, sull'Italia, con un'altra giornata molto calda, pochi disturbi nuvolosi, ci sarà comunque la possibilità di qualche temporale di calore sui settori montuosi. Vediamo la nuvolosità con l'Italia caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di nuvole marittime al mattino saranno possibili sulle zone costiere, specialmente tirreniche in Sardegna. Al pomeriggio si sviluppano un po' di nuvole sui settori montuosi, sia Alpi che zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione per la giornata di mercoledì, con questi temporali che impegneranno l'arco alpino, localmente anche le zone prealpine e l'Appennino. Qui non si vedono, ma saranno possibili dei fenomeni soprattutto sulle zone montuose interne più elevate e anche sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Temperature sempre molto elevate, vedete le minime non scendono sotto i 25-26 gradi nelle principali città e le massime superano i 35-36 gradi, con punte anche di 37-38 sulle aree centrali interne. Infine mercoledì sarà il giorno dell'eclissi di sole, eclisse totale sulla Spagna, sulle Baleari, sull'Italia sarà solo parziale, si vedrà soprattutto in Sardegna, sul nord-ovest e in Toscana, inizierà intorno alle 19.30 e culminerà al sole ormai tramontato. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno, perché poi il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo mesi, settimane e andiamo a fare tutto negli ultimi giorni. Oggi è 11 di agosto. Io volevo ricordare che tra 10-11 giorni sarà campionato e quindi bisognerebbe anche essere nelle condizioni, a prescindere dalla disponibilità di cassa, perché poi ci sono anche le idee, di mettere gli allenatori nelle condizioni di poter fare. E invece cerchiamo di fare un riepilogo squadra per squadra, soprattutto partendo dalle quattro big che devono fare qualcosa. Il Milan è una big, ma il Milan oggi è fermo. Si sono stati fatti tanti nomi su un sostituto di Atecame che è possibile anche non prendano, e ci sono situazioni su Juve, Inter, Napoli e Roma che vanno riepilogate. C'è un ritardo, ed è un ritardo che appartiene al nostro modo di fare e di pensare. Una premessa, mi avete scritto in tantissimi, ma perché non hai dato un commento all'intervista di Maldini al Corriere della Sera di qualche giorno fa? A parte che qualche commento velato l'ho dato, ho fatto anche un post su Instagram. Sono cose incommentabili perché appartengono al nostro modo di fare, di pensare, di dire, di ragionare, di improvvisare. E quindi noi facciamo la nazionale, punto, tutto il resto non ci interessa, il degrado non ci interessa, la rivoluzione non ci interessa, lasciando perdere i nomi perché Maldini ha fatto tanti errori, lasciando perdere i singoli, non ci interessa andare oltre un risultato sportivo.

collettivo che tra l'altro non c'è. Quindi cosa volete che vi dica? Di cosa devo parlare? Noi siamo questi degli stadi mondiali anni 90, giusto? E siamo questi. 2000, 2010, 2020, 2026, 36 anni, il tempo scorre neanche ce ne accorgiamo. Il riepilogo sulle grandi. La Juve è appesa alla decisione definitiva del PSG su Suzuki con la possibilità di questo prestito perché le altre piste le ha lasciate, perché evidentemente Vicario è un 2 di briscola, oggi è un'alternativa. Se lo prendi, prendi un'alternativa. Evidentemente la Juventus vuole aspettare, esattamente come deve aspettare per l'attaccante, esattamente come è trascorso un altro giorno in relazione all'attesa di Lukumi, esattamente come di cessioni neanche l'ombra, voci su Koopmeiners, su Miretti, nessuna voce su Douglas Luiz, un affitto degli ultimi giorni, chiedo scusa ad Arthur, ma questo è il significato. Siamo messi così perché la Juventus ha voluto concentrare tutto quello che doveva concentrare sul reparto offensivo, adesso arriveranno le altre cose. Ma non possiamo dire che sia una cosa frenetica perché, ripeto, quando Carnevali ha trovato come ha trovato le rovine del passato, di Comolli e di tutto quello che è accaduto, questo è lo stato dell'arte. L'Inter non è, l'ho detto nell'ultimo video, è sazia, sì, è sazia nel senso che è una buona squadra, non ha fretta, adesso bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su due esterni, uno Udoje che era intoccabile fino a un mese fa e che aveva una valutazione di 50 milioni, 45 più bonus, questa valutazione è scesa, la Roma ci ha pensato, ne ho parlato in un video ma al momento non ha affondato perché ha altre priorità e poi c'è questo famoso signor Spence che sicuramente è molto apprezzato e molto gradito. Io non ho riscontri immediati su Luis Enrique, mi dispiace per chi ci ha fatto dei titoli, in queste ore non ho dei riscontri di un'operazione di 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo, 25, non ce li ho, lo dico con grande onestà, se dovessi averli ne parlerei, fermo restando che l'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile quella pista di un mese fa, scarso, il 15 luglio avevo parlato della differenza tra incedibilità e valutazione. Incedibilità non c'è mai stata da parte di Spence, la valutazione è stata sempre di una quarantina di milioni. Vediamo se l'Inter riuscirà, vorrà mettere lì questo tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra. Mi sembra anche inopportuno parlare ancora di Romero perché la storia è ormai fin troppo nota. E parlare di nuovi contatti con l'Inter oggi non ha un senso fin quando c'è Pavard, al punto che ieri Atletico Madrid e Tottenham hanno approfondito una cosa che dovrebbero portare fino in fondo, tutto questo perché l'Arsenal, che era molto interessato, c'ha questi problemi politici, sociali, di rapporti ormai al naufragio, che non possono permettere, anche dinanzi a un'offerta più grande rispetto a quella dell'Atletico per Romero, non possono permettere di scavalcarlo proprio perché il Tottenham con l'Arsenal non vuole avere a che fare. Il Napoli, Lukaku, chiuso ieri sera, 7 milioni circa. Vi avevo raccontato, avevo cercato di raccontarvi che questi famosi 10-12 milioni nessuno li avrebbe offerti, ma nello stesso tempo De Laurentiis dà il via libera anche a 7 milioni che se fossero stati 5 più 2 avrebbe fatto la stessa cosa perché scarica l'ingaggio. Fatevi raccontare le motivazioni che avevano portato a dire un mese fa può restare perché piace ad Allegri. De Laurentiis è un presidente troppo furbo, troppo scaltro, troppo organizzato, per me troppo bravo per commettere questi errori che non commetterà mai. L'avrebbe anche venduta a 3 milioni, dico un paradosso, si libera di un ingaggio straordinariamente importante e magari farà una telefonata di ringraziamento ad Antonio Conte. A questo punto il Napoli cosa deve fare? Vi ho parlato ieri di questa staffetta ipotetica, no? Stiamo parlando della stessa proprietà Napoli e Bari, Dorval Favasuli, il Catanzaro prenderà Dorval quando avrà ceduto Favasuli è l'uomo scelto, la pedina scelta per la fascia e dopodiché andremo al difensore, a questo sfinimento per Badiashile, il prestito e l'apertura definitiva del Chelsea, Gatti che è stato sondato e poi scartato, l'ultimo tentativo è di 48 ore fa, la Juventus ha detto che non lo dà in prestito con diritto di riscatto,
il Napoli.

avrebbe preso anche se cerco un mancino e Gatti un destro, ma dinanzi a questo diktat il Napoli deve fare delle operazioni misurate, al punto che 48 ore fa ha dato definitiva risposta agli intermediari, agli agenti di Zeballos per dire scusate, non possiamo più procedere, ci avevate dato la precedenza, faremo altre cose, di Gabriel Jesus adesso non ne parliamo perché dopo Lukaku bisogna individuare questa strada, due punti virgolette, si può procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca? Se si potesse procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca, perché uno dei due almeno andrà via, allora potrebbe essere una strada giusta che per il momento tengo lì. Sulla Roma, credetemi, troppa confusione su Diego Mora, e prima la Roma l'avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, non conoscevano evidentemente il Porto. Ieri queste voci sulla recompra, che non ha motivo di esistere, figuratevi se la Roma può prestarsi dinanzi a una cosa che ti vendo, ti cedi il calciatore, poi però ho un diritto di recompra come se parlassimo di un ragazzino forte che va dal Real Madrid a una squadra di periferia. Non è così, stanno lavorando sulla strada che vi ho sempre cercato di indicarvi, cioè quella del pagamento di una parte del cartellino, almeno la Roma vorrebbe così, più una clausola, una percentuale da futura vendita che la Roma può cancellare, abolire, versando 20 milioni. Così vorrebbe la Roma, il Porto vorrebbe 25. Vediamo come finisce, siamo su una strada spianata, aspettiamo la fine di questa storia, si è fatta troppa confusione, ma credo che adesso possiamo andare dentro questa situazione. Poi, su Hendrick, mi avete chiesto in tanti, io aspetterei ancora un po', ok? Io vi ho sempre detto, Hendrick, la Roma ha una posizione di privilegio se il Real apre alla cessione in prestito. Questo detto e questo ripeto, non vi ho detto Hendrick sarà un calciatore della Roma. Ci sono i video, anche quello di ieri, che parlano chiaro sotto questo punto di vista. Il Real avrebbe un orientamento, vedremo se lo manterrà, cioè quello di tenerlo, vedremo se il ragazzo sarà contento, altrimenti si andrà su un altro obiettivo. Io direi ancora di aspettare, semplicemente perché siamo in una fase troppo delicata del mercato. Si comincia a giocare, pensi di giocare, vai in panchina, vai in tribuna, giochi di meno, e quindi è una cosa che dobbiamo seguire. In GIE! Vediamo cosa dice Cairo, io vi dico che se la giocano Crystal Palace e Salisburgo, il Salisburgo aveva fatto una proposta bassa per l'attaccante del Torino, una proposta che ha migliorato, e vedremo come deciderà e cosa deciderà il Torino tenendo anche il Crystal Palace. E poi, siccome questo è un tormentone, se andate a individuare un video del 22 di giugno, siamo all'11 di agosto, sono ormai quanti? 50 giorni. Quella famosa proposta che vi avevo svelato su 8 milioni del Besiktas a Vlahovic, più premi alla firma, più bonus, hanno migliorato il premio alla firma, hanno migliorato i bonus, bontà sua. Deve decidere, vediamo cosa decide. Lo hanno riempito d'oro, al momento è l'unico club che lo vorrebbe riempire d'oro. Italiano sta fremendo perché riavrebbe l'attaccante che con lui si è esaltato, e che soprattutto lui ha esaltato con il suo sistema di gioco ai tempi della Fiorentina. Aspettiamo la decisione, fino a quando non ti decidi io non posso mettere il punto, però l'offerta è importante. Vi aggiornerò e vi auguro buona giornata. Ciao.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tanto

0: amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Vale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
0: No.
1: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa,
1: dire,
0: Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
0: certo,
1: a dama, però ci provi fino alla fine.
0: È perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna sempre provarci.
1: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui, mi permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che

0: presidente della federazione dice: vabbè, hai dotato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto: sono amico
1: Sì,
0: di Mancini,
1: sì.
0: sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente, io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa
1: Ma
0: intervista.
1: io direi, Marco,
0: Quindi io
1: che non
0: dico.
1: esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché
0: Esatto,
1: anche la
0: esatto,
1: scelta
0: esatto.
1: di
0: No, ma su
1: Bianchè,
0: questo.
1: della Bianchè, di poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: Quindi
1: direi di no. Magari, mi verrebbe da dire magari, magari. Magari,
0: magari.
1: anche perché ne
0: Quindi
1: esiste.
0: sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene. Sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? In questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: È vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta
1: Eh
0: vivendo il
1: già.
0: calcio italiano. Quindi, quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. Che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
1: No,
0: pre-campionato. E
1: certo.
0: sinceramente mi danno anche poco interesse perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: Bravo, si è
0: deve anche
1: fermato.
0: capire,
1: Bravo
0: si
1: Marco,
0: è
1: è vero.
0: fermato e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
1: No, è
0: faccio,
1: impossibile, è
0: credo
1: impossibile.
0: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
0: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì,
0: Quindi.
1: assolutamente.

0: E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh?
1: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
0: sì,
1: pure questa volta.
0: È strano.
1: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
0: Sì, sì.
1: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri,
0: bravissimo,
1: riusciranno ad avere un effetto.
0: Bravo.
1: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
0: vero.
1: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
0: Marco, che
1: di quelle incerte che abbiamo detto.
0: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
1: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
0: esatto,
1: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
0: No, non ci vuole, però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Ale Begovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
0: no.
1: Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
0: Sono d'accordo, sì,
1: quindi
0: sì. C'è molto,
1: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile, per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
1: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
0: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto situazioni diametralmente opposte, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
0: anche secondo
1: quindi,
0: me. Anche secondo me,
1: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
0: Io la penso come te, lo sai, Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
1: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
0: Bravissimo.
1: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, lui era una squadra scarsa e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, no, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito, come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
0: Esatto.
1: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto, e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatto apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccante.
0: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con
1: a
0: te
1: voi,
0: la prossima settimana con Maracanã.
1: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
0: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questa nuova puntata su canale 403 Nexon Channel, una bella famiglia che sta crescendo, ogni mese cresciamo sempre di più e lo so, io non sono super vega wow come Mauro che si ricorda tutto, che ringrazia tutti, che dice tutti i canali, tutti i nomi, io sono un po' più la fatina smemorina e quindi però so che voglio ringraziarvi perché ci seguite, perché mi seguite, so che avete probabilmente mi seguite sorridendo, mi seguite parlando con me e spesso e volentieri arrivano dei bellissimi messaggi e io vi ringrazio sia ovviamente a livello personale, nel senso che mi arrivano messaggi sul mio numero personale di amici che ci seguono, allora io lo so perfettamente che spesso siete portati a dire oh, aspetta un attimo, vediamo cosa sta facendo la Simo o vediamo se c'è la Simo in televisione e allora arrivate, mettete sul telecomandino 403 e vedete se ci sono oppure sul telefono.

quando ci sono mi ascoltate, ridete con me, di me, ma non è che mi importi più di tanto, nel senso che grazie a Dio sono dotata di una forte autoironia, per cui sono io la prima a prendermi in giro. Quindi, però mi arrivano dei messaggi molto carini, tipo però vestita di nero ti sei molto più carina, nel senso che il tuo pallore esce molto di più, come ti vedi con la camicia azzurra, infatti l'ho rimessa. Azzurra. Che bello che è la puntata, che è stata molto bella la puntata che hai fatto. Grazie, io non solo ringrazio ovviamente quelli che mi mandano messaggi privati, ma ringrazio anche comunque tutte le persone che comunque mi stanno seguendo, che non hanno la fortuna di avere il mio numero personale. Sto scherzando. L'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi ha detto: sai che io è incredibile che a 40 anni, 45 anni io abbia scoperto solo adesso quanto una ragazza, seppur mediamente carina, possa avere il potere di pilotare gli uomini. E io gli ho detto: spiegati, non capisco questa cosa. E lei mi dice: sì, perché ero in difficoltà e c'era diciamo la persona con la quale stavo parlando, che stava sistemando il computer, mi lavando il computer, e educatamente mi rispondeva, però non mi prestava attenzione. Quando è stato il momento che ha alzato gli occhi, perché io gli ho fatto una domanda un pochettino, un po' così, lui ha visto chi aveva davanti e si è sciolto. In che senso? Nel senso che dal non proprio essere completamente assorbito dal lavoro, è stato completamente assorbito da me e ha cominciato ad essere, a prodigarsi nell'aiutarmi a trovare questo posto, piuttosto che veramente. Se tornassi indietro, parliamo di una donna molto bella di 45 anni, comunque bella o non bella, è comunque una donna molto piacevole, una cara amica, e dice: ah, se avessi saputo prima che queste doti, no, di essere comunque una donna cosciente della propria bellezza può aiutare. E ho detto: ma guarda che tantissime donne lo fanno, anche le meno belle riescono ad essere un pochino, non civettuole, perché non parliamo di essere civettuole, ma parliamo di avere la coscienza di quello che si è, belle o non belle. Ripartiamo sempre dallo stesso discorso, che la bellezza veramente è soggettiva e oggettiva, ma quando hai comunque quella grazia, quell'eleganza, quel modo di fare comunque nella gentilezza, che ne parleremo forse per sempre, di quanto la gentilezza ci renda belli, uomini e donne, però la donna ha quell'arma un pochino in più di poter essere ascoltata dal momento in cui può essere anche, può utilizzare, diciamo così, la sua avvenenza. Tante donne lo fanno magari nel modo sbagliato, altre donne invece lo fanno proprio per sbrigarsi fuori, perché devi darmi un aiuto e quindi io sono in difficoltà. E allora, però è carinissima questa cosa. Per esempio, io non l'ho mai utilizzata. io in macchina facevo cose un po' bizzarre e poi alzavo la velina e mi scusavo. Vedevano che erano bionde, ero caruccia, dicevano: non ti preoccupare, non ti preoccupare. E capito? Cioè, ognuna di noi chi ha il sorriso, chi ha, non so, chi ha la beltà, chi ha tante cose, lo usa magari per tamponare le nostre distrazioni, le nostre sì, perché dai ragazzi, ci possiamo dire che la perfezione non esiste per nessuna di noi, e mi rifaccio sempre il discorso che stiamo facendo sia venerdì, che l'abbiamo fatto anche lunedì, che non è un corpo perfetto che fa di noi delle donne perfette, assolutamente no. Non si capisce bene chi possa decidere a questo mondo cosa sia giusto o sbagliato, cosa sia perfetto, cosa non sia perfetto, o qual è il canone di bellezza che una donna dovrebbe per forza ambire per star bene con se stessa. Io penso che la felicità valga più di una taglia in meno. Ma perché anch'io personalmente ricordo la frase di Chiara Ferragni: quando sto male appassisco, quando sto male dimagrisco tantissimo, e forse probabilmente da una parte dico: vabbè, nella mia distruzione, nella mia autodistruzione, una cosa positiva, cioè che mi posso richiudere le camicette e le giacche. Però penso che la felicità e lo star bene fisicamente, e intendo star bene con tutto, cioè star bene senza avere mal di schiena, mal di spalla, le fitte al gomito, le

fitte di qua, le fitte di là. Quando stai bene e dici ok, sono serena e ho la visione di tutto quello che voglio fare, questo è figo, questo è bellissimo. Allora, tornando al discorso che stava facendo, gli ho detto, ma si è messo anche a fare il provolone, no? Ha fatto un po' il broccolo, così. E lei mi dice, ma perché Simo, tu parli sempre comunque, ogni volta fai dei riferimenti culinari, vedi tu, per me il cibo è una delle cose più importanti del mondo. Ma ho detto questo, ma senti un po', ma qual è la cosa più strana, la cosa che hanno fatto più strana per abbordarti? E allora abbiamo cominciato a parlare, a chiacchierare, e sono capitata proprio su un articolo che parlava praticamente i peggiori modi che hanno gli uomini, a volte anche le donne, ma è molto più raro, di approcciarci, no? Quel modo di assurdo di alcuni uomini, ragazzi, uomini che hanno di approcciarci, che hanno di di provarci con noi. E ne ho letti alcuni. Allora, stazione di Urbino. Uno mi si avvicina e mi dice, mostrandomi un bottone, ciao, per caso questo è tuo? Ed io lo guardo stranita, mi controllo il cappotto, vedo che è tutto ok e gli dico no, non è mio. E lui, ah peccato, altrimenti avremmo attaccato bottone. Dai poveri, cioè è carino però, quando non sono così, non sono molesti, ma è una cosa carina. Però pensate a questo tizio che gira con un bottone in tasca, perché appena vede una ragazza che pensa che potrebbe interessargli, parte con sta cosa. Ma io credo che sia... ma veramente una medaglia al valore per l'impegno, perché chissà quante poi ci hanno poi scambiato due parole in realtà, non lo so. Allora, le ragazze che sono fidanzate, che sono sposate, non è che perché siamo sposate o fidanzate allora non dobbiamo rivolgere parola alle altre persone, agli altri uomini. Se per educazione, ricordo sempre che l'educazione è fondamentale, poi c'è il problema, ma forte problema, che spesso questi ometti confondono la nostra gentilezza con lei ci sta, ma su 10, 9 e mezzo lo pensano, 9 e mezzo, e quel mezzo è perché probabilmente, non lo so, sta mangiando o è ricca, non lo so, dipende. Però questa cosa mi fa molto ridere, perché è uno di quei motivi per cui 20 anni fa pensavano che io fossi lesbica. Perché? Perché lavorando ero molto più gentile e propositiva verso la clientela femminile rispetto a quella maschile. E diventando poi amica, ormai siamo amiche da 20 anni, questa ragazza che pensava che io lo fossi mi disse, ma sai che penso che tu... E io ho detto, ma scusami, che cosa ti ha dato adito di poter pensare che io lo sia? E lei mi dice, perché sei molto più gentile con le ragazze e invece sei distaccata con gli uomini. E grazie Graziella, perché gli ho detto, ma perché? Perché se io faccio tanto per essere un pochino più gentile con un uomo, questo me lo tolgo più di dosso, ma di qualsiasi età, sposato o non sposato, non te lo levi più di dosso. E non capisco il perché, ma ci deve essere un grosso problema di fondo, ma che non deve essere un mio problema. Quindi preferisco essere scambiata per lesbica piuttosto che avere addosso della gente che non mi interessa neanche poter pensare di servire un caffè, per dire una roba del genere. Poi hai due occhi che sembrano due pupille. Qui quando hai davanti una bellissima ragazza e diventi il paperino della situazione, che non riesci a, che non connetti tantissimo. E questa cosa dell'emozione, dell'imbarazzo, io la trovo una cosa estremamente genuina, ma in tutte le cose, non solamente negli approcci tra uomo e donna, trovo che quando c'è una spontaneità, per esempio, all'inizio di questo lavoro, io ormai un anno che vi tengo compagnia, che chiacchiero con voi, mi sono sempre reputata un diesel, ovvero all'inizio della trasmissione io sono avvolta da un totale imbarazzo,
È come se qualcosa in me avesse così paura di non essere

all'altezza di impapinarmi, di non riuscire a dire quello che voglio dirvi. E no, non è semplice, perché nemmeno adesso, che non sono sicuramente cintura nera di disinvoltura, sono un diesel, insomma, che poi parto, vado e spesso sforo anche la mezz'ora che mi compete, però riesco a capire le persone che si trovano di fronte ad altre persone e sono impacciate. Io ricordo addirittura un esame di judo dove ero preparatissima, ero una ragazzetta, ero preparatissima, sapevo tutto il kata, sapevo fare tutto. Quando è stato il mio momento, ero sul tatami, è stato il mio momento, ero prontissima. Il vuoto, ve lo giuro, il nulla cosmico. Non sono stata in grado di fare una sola niente. Neanche una mossa, nulla, il nulla. Ho ricevuto lo stesso gli applausi, perché ero proprio ferma, come incantata, imbambolata di gesso, e lì hanno capito che l'emozione ha giocato e ha vinto. Però ero una ragazzina, ripeto, ho ricevuto un sacco di applausi, perché comunque io ci provo. Se non ci provi nelle cose, puoi fare anche delle figure di merda, ma che cosa ti importa? In fin dei conti, non, come diceva ieri Michela Gerot, far schifo, voglio dire, sdoganiamola questa cosa. Ma perché la perfezione non esiste? Perché a casa vostra, se nel fuori pensate di poter essere passati per persone perfette, poi sapete che in casa non lo siete, perché vi mettete le dita nel naso, perché vi scaccolate anche i piedi, perché fate cose orribili. Quindi nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Quindi cercate un attimo di rilassarvi, che far schifo poi non è una cosa così malvagia. Anzi, impariamo a ridere di noi stessi, impariamo del fatto che possiamo essere buffi. Dato che sono buffo, mi viene sempre in mente questa cosa. Io pesci. Allora, possiamo essere buffi sia per noi stessi, perché per le persone che amiamo, certo non per tutti, voglio dire, ci sono cose che per me è bello che la mia famiglia, il mio marito, Mauro, che sia la stessa persona, scusate. Sì, non è che sono due persone diverse, volevo attaccare le cose, però lascia stare. Vedete, non c'è questa cosa, la spontaneità, la voglia di essere se stessi, di far star bene le persone, di metterle a proprio agio, perché quando avete davanti una persona che è perfettissima in tutto, tipo una Jennifer Lopez, è perfetta, cioè non scappa una ruga, non scappa niente. Io sono i capelli, che ho delle alghe in testa, stamattina ho fatto la doccia, mi sono asciugato i capelli, in qualche modo sono arrivata in studio, ma i capelli sono così. Va bene, però Jennifer è perfetta quando la guardiamo, lei le unghie perfette, tutto la perfezione della perfezione, la bellezza è più bellezza del mondo, che non so quanti anni abbia, credo 54, 56, e dici mio Dio come sei bella, però a casa è la persona probabilmente più insopportabile della terra, probabilmente è anche una di quelle persone che tratta male la servitù. Chiamarla servitù è proprio brutto, però come si chiamano? I suoi collaboratori. Ecco, i collaboratori. Non riesce a tenersi un uomo. L'ultima notizia, l'ultima intervista che ho visto, ma sto ancora ridendo da settimana scorsa, ma ve lo giuro, che dice che a lei non interessano i gioielli, i fiori, i regali costosi. Ti credo, ti puoi comprare tutto quello che vuoi, quindi è normale. A lei interessa un uomo che lavi i piatti. Ma non devo ridirvelo, perché altrimenti continuo a ridere dalla settimana scorsa. Il terzo è l'uomo che lava i piatti, che sa apprezzare il profumo del bucato. E vabbè, quindi comunque anche il tuo collaboratore potrebbe essere il tuo uomo ideale. E scusami, non può farti regali costosi, perché non ti interessano, comunque ti puoi comprare veramente tutto quello che vuoi. Sa lavare e stirare e lavare i piatti e fare il bucato, sa anche volendo farti da giardiniere. Ma scusami, se ne trovi uno piuttosto bello e che sia anche interessante, cioè scusami, e sta lì per forza a uscire con i petrolieri? Non credo. Comunque ho riso tantissimo. No, non c'è la perfezione.

perché persino un Ben Affleck mi aveva veramente lo ha prosciugato, questo povero uomo. Quindi non c'è la perfezione, non esiste. E va bene, divertitevi a sembrare perfetti quando uscite, perfettamente

0: arriviamo insieme agli altri. È una forza incredibile questa cosa, è una forza incredibile. È riuscire a fare in modo di piacersi in tutto e per tutto ci renderà sicuramente la vita più leggera, ma sicuramente. Un'altra festa in discoteca. Ci conoscevamo per un gruppo di amici in comune. Lui a un certo punto si avvicina e mi fa: ciao, lui, posso farti una domanda? Io: certo. Lui: ti posso toccare una zinna? Io con molta tranquillità gli ho risposto direi di no, e lui: ah, ok, ho chiesto. Ed io: sì, ed io ho risposto: ecco, siamo insieme da 17 anni, sposati con due bambini. Vabbè, ma che approccio è? Cioè, ma ti pare, forse probabilmente solo 20 anni fa poteva succedere una cosa, ma ti pare che arriva uno e ti dice: ti posso toccare una tetta? Così, da niente. Io sto malissimo. Successo proprio ieri. Ricevo questo messaggio su Instagram da persona sconosciuta: ciao, ma se faccio l'abbonamento a Disney Plus posso avere accesso a questa principessa? Wow, cioè sì, assolutamente sì. Ma assolutamente sì. Finalmente qualcosa di un pochino più... Quante volte abbiamo ricevuto sui messaggi, sapete che Instagram è una sorta di, che uno non ci fa mai caso, ma c'è sempre una cosa di messaggi che ti arrivano da chi non ti è amico, da chi non hai, che non condividi follower, quelle menate lì. Allora le arrivano sempre: ciao, sei bellissima, wow, ma che occhi che hai, che fotoprofilo che hai. E questi sono gli italiani. Poi non sono, non capisco perché, cioè deve essere qualcosa che non va nel mio algoritmo, perché io ricevo solo ed esclusivamente richieste di amicizia degli indianini. Manco indiani d'America, dici? No, da indianini, cioè quelli. Piena, io ho 453 persone.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della

0: manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Diciamo così, con una madre... piuttosto, diciamo che mi tenevano sotto una campana di vetro, non è che avessi chissà quale possibilità di uscire e di, comunque di conoscere persone, comunque non fa niente, la vita va bene così, si impara, si sta bene comunque. Ero a una festa, non avevo in mano nessun tipo di cibo, solo un bicchiere di Coca-Cola, un ragazzo ci stava provando da un po', con una frase d'effetto finale, alza una patatina dal suo piatto e mi dice: se io ti do la mia patatina, tu mi dai la tua patatina. Vedete che queste persone meritano una bellissima risata in faccia, ma di quelle tipo che ti arrivano dal duodeno. Questi tipi di tipica, proprio questa risata va affrontata con proprio. Allora, pensate a una Crudelia Demon, no? A una persona che ride proprio di gusto, quasi sfociando nel diabolico. Ecco, se non la sapete fare, allenatevi davanti allo specchio, perché questa è la risata perfetta per mettere al suo posto un cretino. Divertente anche, se volete, perché comunque volevo essere un po' ironico, però quello che gli ha detto: voi ti posso toccare una tetta? Sono sposati da 17 anni, quindi voglio dire, non tutto il male viene per nuocere, però quando qualcosa vi fa ridere, però anche no, perché magari lui non vi gusta, non vi dice niente, allora sfoderate questa meravigliosa risata e andatevene. Poi, tizio spagnolo mentre stavo lavorando, hai degli occhi bellissimi, per favore quando dormi non chiuderli. è certo, è fantastico, meraviglia, siete meravigliosi. Anni fa sono andata al funerale di un mio parente, il giorno dopo mi arriva un messaggio su Facebook dal tizio che lavorava per le pompe funebri, che mi chiede testualmente: hey, domani ti becco al funerale. E io: che funerale? Lui: non so, una morta ieri. E io, scusa, ma non vado mica a tutti i funerali del paese, per fortuna. Non è che non è schiattato nessun altro che io conosca. E risposta di lui: peccato, inutile dire che con la mia famiglia abbiamo fatto scongiuri per giorni. ma perché? Potevi veramente giocartela meglio. Capite che quando non sei... Sarà, se una persona è elegante fuori perché sa comprare, perché ha potenzialmente al denaro per comprare dei bei vestiti, ma non sei elegante dentro, salta fuori. Quindi ti bastava veramente poco, perché la ragazza probabilmente c'è stato uno scambio di sguardi, presumo, nonostante tutto, magari lei non ti ha prestato attenzione, però ha visto, se tu le dici: sai, sono quello di ieri, che lei si ricorderà sicuramente di te. Ma l'eleganza sta nel non sfociare nell'ignoranza così. L'eleganza non dovete solo indossarla negli abiti, dovete proprio farvela vostra e giocarla meglio. E lui avrebbe potuto tranquillamente giocarsi meglio questa carta, perché ha saputo il suo nome, quindi si è interessato a lei. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, poi vediamo. Posto di lavoro. Un collega si gira, mi guarda e mi dice: ma quanto sei bella. Devo proprio dirtelo. Quando ti vedo provo qualcosa nello stomaco. Mi fai l'effetto del Gaviscon.

0: Vabbè, il gavisco non è quella cosa che calma, no? I bruciori di stomaco. Insomma, piuttosto che se mi fai l'effetto di una pomata per le emorroidi, ma è molto meglio il Gaviscon, scusate, è carinissima questa cosa. Comunque, penso che la regia oggi sia veramente...
1: Sì, anche la pomata per le emorroidi è una cosa buona.
0: Sì, è vero.
1: Fa piuttosto fare di funca che non ti fa cagare.
0: È vero. Anche esatto, effettivamente sì. Mi fai l'effetto delle fave di fuca, allora diventa un'offesa. E quella al limite potremmo usarla noi, se qualcuno dovesse magari doverci dire una cosa magari che non riteniamo poco piacevole. Non so se allora questa cosa vale però dai 40 in su, perché non so se prima sanno cosa sono le fave di fuca. Vabbè. Ma quante patate hai dovuto mangiare per diventare così gnocca? Sei il numero uno. Credo che tu abbia tra i 55 e i 60 anni, perché altrimenti non me lo spiega sta cosa. Quando dici, quando avevo 20 anni mi sentivo con un ragazzo su MSN e ci vedevamo in palestra. Un giorno mi scrivi, ti va di venire a casa a vedere la mia iguana? E niente, aveva davvero un'iguana in casa. Sì, perché ascolta, allora ti va di venire a casa mia a vedere il mio pitone? I casi sono due: o ha una sovrastima di se stesso, ma proprio fotonica, o ha veramente un pitone in casa. C'è molto da dire. Io comunque vi saluto, ho la lacrimuccia, mi raccomando, scrivetemi se avete anche degli, voi avete avuto degli approcci devastanti, anche voi ragazzi, sulle ragazze, perché anche le ragazze non è che siano delle genie, a volte. Scrivetemi, fatemelo sapere e lo leggerò qui con voi e ci faremo delle grosse risate. Un bacio grande, a domani.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che anzitutto buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che darle merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti i due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: È un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, è la prima volta. 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il mondiale in los grupos.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, i Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
2: E sì, e quando io se l'ho detto a la società qua a Firenze non me l'hanno dato retta. No?
1: Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Bongiorni?
2: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso, e è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però è stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
2: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid, serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
2: Anche se va, cioè, però no, non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
1: Certo.
2: Rispetto.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
2: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio... ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è il tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham. Però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro. Lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
2: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che... o la Juve, o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
2: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che... sono leggendas e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
2: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so.
1: Quello lo... fa impazzire?
2: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. È del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Angelotti. No, così non vince un mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
2: Brasile,
1: anni.
2: No, al Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte,
1: certo.
2: Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
2: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto... vado per la Coppa Italia o vado per la Champions?
1: Farò una scelta, se no.
2: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
2: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una... in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato, no 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
2: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità. molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
2: Grandi argentini, sì, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
2: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
2: di oggi,
1: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
2: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempi. Real Madrid te da poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so lo che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua. Puede giocare anche 15, che ama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
2: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi, è tanto. Io credo... In Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
2: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
2: Di testa...

0: Dopo è un rapinatore dentro dell'aria e hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
0: Antonio gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro,
1: certo.
0: Però che va molto, come faceva Messi, per dentro dell'aria per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, para che è la Fiorentina, para una Coppa de Champions, para una Coppa...
1: Europa League o una Conference.
0: Una Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo l'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
0: Sì.
1: Una delle tue ex squadre?
0: Sì, l'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting. E cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano al stile che va a giocare l'allenatore.
1: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì. Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid.
1: Real Madrid,
0: si te guarda, loro avevano il Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però... ha tenuto tanti infortuni, questo è bravo, ha fatto un grande mondiale il terzino dell'Inter.
1: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà
0: qualcosa
1: per rilanciarsi.
0: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione
0: in
1: questi ultimi anni.
0: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
0: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
1: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
0: No, non posso parlare di Retegui, non parlo, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile. della

0: nazionales y haber una propuesta diversa. Yo creo que loro dovrebbero fare, tanti italiani si sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
0: L'America.
1: Sì. Non dicevo le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
0: La tecnica è importante. Per me lo più importante è che il calciatore, prima di tutto, vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo,
1: giovanili
0: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta. Il Mondiale dell'Argentina, la prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
1: sì, sì, sì,
0: che si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
1: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Avvio in grande stile per l'atletica italiana ai campionati europei di Birmingham grazie a una splendida doppietta nel getto del peso maschile. Leonardo Fabbri si conferma campione continentale dopo successo di Roma 2024, conquistando la medaglia d'oro con la misura di 22,31 metri. Alle sue spalle Zen Weir conquista l'argento con 21,12, completando la festa azzurra davanti allo svedese Peterson. Sesto posto per Nick Ponzio, 20,76. Nei 100 metri femminili si ferma invece al settimo posto Zain Addosso, che chiude in 11,12 nella finale vinta dalla britannica Amy Hunt. La giornata regala inoltre un'impresa storica negli 800 metri femminili. Eloisa Coiro firma il nuovo record italiano in 1:57.56, secondo tempo assoluto delle batterie dietro la sola britannica Kelly Hawkinson. La 25enne romana cancella così il più vecchio primato nazionale esistente, quello stabilito da Gabriella Doiro nel lontano luglio 1980 a Pisa in 1:57.66. Un risultato straordinario in vista delle semifinali in programma giovedì con la mezzofondista azzurra che ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo inseguito a lungo. E subito è arrivato un podio anche per l'Italia nella giornata d'apertura delle gare in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti maschili, chiudendo con il tempo di 4:10.40, preceduto solo dal russo Ilya Borodin. L'Italia chiude i margini del podio nelle staffette 4x200 stile libero, con il quarto posto degli uomini e quinto delle donne. Pioggia di qualificazione in chiave azzurra per le finali. Volano al lato conclusivo Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, oltre al duo Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana. In merito alle recenti tensioni ai vertici del calcio internazionale, Donald Trump è intervenuto pubblicamente per difendere il presidente della FIFA Gianni Infantino. Attraverso un messaggio pubblicato su Social True, l'ex presidente statunitense ha affermato che la FIFA commetterebbe un terribile errore qualora prendesse in considerazione l'idea di sostituire Infantino. Trump ha sottolineato i grandi successi organizzativi e economici ottenuti sotto la sua gestione, dichiarando che un evento così redditizio e di successo non si ripeterebbe senza la sua guida alla testa dell'organo di governo del calcio mondiale. La Juventus chiude con una vittoria per 2-0 la tournée in Australia, superando il Palermo. Un gol per tempo per i bianconeri a segno con Kenan Yildiz nella prima frazione di gioco, grazie a un tap-in vincente con Arek Milik nella ripresa. Ritorno al gol dopo oltre 2 anni complici tanti infortuni. Il tecnico Luciano Spalletti raccoglie segnali positivi in vista del debutto in campionato il 23 agosto contro il Frosinone.

0: Douglas Luiz si conferma per la regia, la difesa si conferma solida mantenendo la porta inviolata con Perin tra i pali. Appare invece ancora in ritardo di condizione con Colomouani, mentre Jonathan David, al pari del portiere di Gregorio, è rimasto in panchina per l'intero incontro, segnale inequivocabile di un imminente addio sul mercato. Per rinforzare l'attacco, l'obiettivo principale della dirigenza resta Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter accelera in maniera decisa sul mercato per regalare a Christian Kivu l'erede di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra ha virtualmente chiuso l'accordo con il Tottenham per l'esterno inglese Jude Spence. L'operazione dovrebbe perfezionarsi sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus. Obiettivo del club è completare il tesseramento del calciatore entro l'inizio del campionato per metterlo subito a disposizione del tecnico, garantendo una risorsa eclettica in grado di disimpegnarsi sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra. In casa Milan il tecnico Ruben Amorim studia le soluzioni tattiche per la nuova stagione in attesa dei rientri dai rispettivi impegni estivi. L'allenatore portoghese valuta l'impiego di Adrien Rabiot nel ruolo di trequartista all'interno del suo 3-4-2-1. Si tratterebbe di una collocazione tattica già sperimentata con ottimo rendimento da Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia, dove il centrocampista francese collezionò 8 reti e 5 assist. La mossa permetterebbe al Milan di garantire qualità e fisicità sulla tre quarti in attesa degli ultimi sviluppi di calciomercato. La Roma muove passi concreti sul mercato degli esterni d'attacco ed entra in trattativa serrata con l'Inter per Luis Enrique. Il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico ha impostato i contatti con Pietro Ausilio preparando un'offerta ufficiale stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro per il brasiliano. Il profilo del nerazzurro è diventato la scelta prioritaria per la formazione allenata da Giampiero Gasperini grazie alla sua capacità di svolgere con profitto sia la fase offensiva sia le coperture difensive richieste dal tecnico. Riportare l'arbitro al centro della partita e utilizzare il VAR come un supporto eccezionale, limitandone l'intervento ai casi di chiaro ed evidente errore. È la filosofia indicata al raduno dei direttori di gara a Cascia da Daniele Orsato, nuovo responsabile della CAN di Serie A e B, con una linea guida che segue le indicazioni internazionali tracciate di recente nei tornei di UEFA e FIFA. Tutto parte dalle evidenze del Mondiale, dove la figura centrale del direttore di gara ha mantenuto la priorità decisionale. Orsato precisa come non si tratti di una rivoluzione, bensì dell'applicazione pratica delle recenti modifiche regolamentari IFAB. Durante lo stage estivo si è lavorato intensamente sulla comprensione delle dinamiche di gioco per garantire credibilità e fiducia sul terreno di gioco. L'ex Fischietto preferisce farsi definire allenatore piuttosto che designatore, puntando ad assumersi le responsabilità degli eventuali errori della squadra arbitrale. Forte della passata esperienza con i giovani della Serie C, Orsato sottolinea la grande motivazione del gruppo e chiede equilibrio nei giudizi dei media. Sul fronte organizzativo non saranno adottati nuovi codici comportamentali per i rapporti esterni. La comunicazione ufficiale dell'AIA con i media sarà gestita in maniera centralizzata dal nuovo direttore tecnico Domenico Messina, garantendo massima trasparenza sugli episodi più controversi.
1: Amici di Trebimeti, andiamo a vedere quando potrebbe finire questa intensa ondata di caldo che da diverse settimane sta interessando molte zone dell'Europa, tra cui anche la nostra penisola. Quello che vediamo alle mie spalle è l'ultimo lavoro del Copernicus, che ci fa vedere come il mese di giugno e luglio sia stato da record in molte zone dell'Europa centro-occidentale. Notiamo la colorazione rosso accesa che ci indica temperature ben oltre le medie del periodo, da record per i mesi di giugno e di luglio. Non solo gran caldo, ma anche poche precipitazioni. Infatti, come notiamo dall'immagine successiva, si mostra come nel mese di luglio la siccità sia aumentata in molte zone della nostra Europa. Le colorazioni marrone scuro ci stanno a indicare dove la siccità ha raggiunto valori estremi, tant'è che i grandi fiumi dell'Europa sono i minimi storici, tra cui anche il Danubio, dove recentemente ha fatto riaffiorare dal suo letto anche numerose imbarcazioni della Seconda Guerra Mondiale. Ma andiamo a vedere appunto che cosa farà questo anticiclone, perché almeno fino a Ferragosto interesserà ancora gran parte della nostra penisola, dove rinnoverà ampi spazi di cielo sereno, temperature oltre le medie del periodo. Ma come vedete qualcosa inizia a cambiare, perché dall'Atlantico verso Ferragosto si avvicinerà una perturbazione che inizierà a scalfire l'anticiclone sul suo bordo nord-occidentale, e questa potrebbe poi essere la perturbazione che porterà un break estivo sulle nostre regioni centro-settentrionali. Fino a Ferragosto non sarà solo sole, ma anche qualche rovescio temporale, i cosiddetti temporali di calore, che si formeranno nel pomeriggio a ridosso di Alpi, Prealpi e lungo l'Appennino.

0: anche sui rilievi isolani, fenomeni che saranno localizzati ma puntualmente anche di moderato a forte intensità. Come dicevamo, le temperature rimarranno elevate almeno fino a Ferragosto, queste sono le temperature massime che sono attese per la giornata di Ferragosto, valori ancora oltre i 35 gradi da nord a sud con picchi locali vicino ai 37-38 gradi. Ma come dicevamo prima, qualcosina cambierà dopo Ferragosto, questa è la tendenza appunto tra il 17 e il 18 di agosto, che vede la perturbazione avanzare verso Levante, scalfire finalmente l'anticiclone dalle nostre regioni settentrionali e potrebbe arrivare una perturbazione con rovesce temporali. Come notiamo dall'immagine successiva, proprio nella giornata del 17 agosto, rovesci temporali più organizzati potrebbero raggiungere il nord Italia, si tratta di una tendenza che deve essere confermata nel corso dei prossimi giorni, poi la traiettoria di questa perturbazione è ancora da decifrare, ma potrebbe scivolare poi sulle regioni centrali solo marginalmente al sud. Questo porterà a un calo delle temperature, vediamo come cambierà le masse d'aria sulla nostra penisola, la prima immagine in alto ci mostra le temperature in quota, quindi a 850 ettopascali, siamo intorno ai 1500-1600 metri, che sulla nostra penisola domani saranno diffusamente oltre i 22-23 gradi, già nella giornata del 18 di agosto, come vedete al nord arriva aria più fresca, con valori intorno ai 14-15 gradi, e poi nella giornata del 21 di agosto invece l'aria è un po' più fresca, interesserà ancora il centro-nord, mentre al sud è atteso un richiamo un po' più caldo, che è quello che precede l'arrivo della possibile perturbazione. Andiamo a vedere come cambieranno le temperature, siamo il confronto tra la giornata di Ferragosto e quella del 17 agosto, Ferragosto rovente in molte zone della nostra penisola, soprattutto al centro-nord, con valori ancora vicini ai 36-38 gradi, ma con l'arrivo della possibile perturbazione della giornata del 17 agosto, il calo delle temperature si avvertirà in molte zone del centro-nord della nostra penisola. Se la perturbazione verrà confermata, come vedete al nord le massime potrebbero scendere anche sotto i 30 gradi. Ma per ulteriori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Buongiorno, perché poi il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo mesi, settimane e andiamo a fare tutto negli ultimi giorni. Oggi è 11 di agosto. Io volevo ricordare che tra 10-11 giorni sarà campionato. E quindi bisognerebbe anche essere nelle condizioni, a prescindere dalla disponibilità di cassa, perché poi ci sono anche le idee, di mettere gli allenatori nelle condizioni di poter fare. E invece cerchiamo di fare un riepilogo squadra per squadra, soprattutto partendo dalle quattro big che devono fare qualcosa. Il Milan è una big, ma il Milan oggi è fermo. Si sono stati fatti tanti nomi su un sostituto di Atecam che è possibile anche non prendano, e ci sono situazioni su Juve, Inter, Napoli e Roma che vanno riepilogate. C'è un ritardo, ed è un ritardo che appartiene al nostro modo di fare e di pensare. Una premessa, mi avete scritto in tantissima, perché non hai dato un commento all'intervista di Maldini al Corriere della Sera di qualche giorno fa? A parte che qualche commento velato l'ho dato, ho fatto anche un post su Instagram. Sono cose incommentabili perché appartengono al nostro modo di fare, di pensare, di dire, di ragionare, di improvvisare. E quindi noi facciamo la nazionale, punto, tutto il resto non ci interessa, il degrado non ci interessa, la rivoluzione non ci interessa, lasciando perdere il nome, perché Maldini ha fatto tanti errori, lasciando perdere i singoli, non ci interessa andare oltre un risultato sportivo che tra l'altro non c'è. Quindi cosa volete che vi dica, di cosa devo parlare? Noi siamo questi degli stadi dei mondiali anni 90, giusto? E siamo questi. 2000, 2010.

2020-2026, 36 anni, il tempo scorre, neanche ce ne accorgiamo. Il riepilogo sulle grandi. La Juve appesa alla decisione definitiva del PSG su Suzuki, con la possibilità di questo prestito, perché le altre piste le ha lasciate, perché evidentemente Vicario è un 2 di briscola, oggi è un'alternativa. Se lo prendi, prendi un'alternativa. Evidentemente la Juventus vuole aspettare, esattamente come deve aspettare per l'attaccante, esattamente come è trascorso un altro giorno in relazione all'attesa di Lukumi, esattamente come di cessioni neanche l'ombra, voci su Koopmeiners, su Miretti, nessuna voce su Douglas Luiz, un affitto degli ultimi giorni, chiedo scusa ad Arthur, ma questo è il significato. Siamo messi così perché la Juventus ha voluto concentrare tutto quello che doveva concentrare sul reparto offensivo, adesso arriveranno le altre cose. Ma non possiamo dire che sia una cosa frenetica, perché, ripeto, quando Carnevali ha trovato, come ha trovato, le rovine del passato, di Comolli e di tutto quello che è accaduto, questo è lo stato dell'arte. L'Inter non è, ho detto nell'ultimo video, è sazia, sì, è sazia nel senso che è una buona squadra, non ha fretta. Adesso bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su due esterni. Uno, Udoje, che era intoccabile fino a un mese fa e che aveva una valutazione di 50 milioni, 45 più bonus. Questa valutazione è scesa. La Roma ci ha pensato, ne ho parlato in un video, ma al momento non ha affondato perché ha altre priorità. E poi c'è questo famoso signor Spence, che sicuramente è molto apprezzato e molto gradito. Io non ho riscontri immediati su Luis Enrique, mi dispiace per chi ci ha fatto dei titoli. In queste ore non ho dei riscontri di un'operazione di 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo, 25, non ce li ho, lo dico con grande onestà. Se dovessi averli ne parlerei, fermo restando che l'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile quella pista di un mese fa, scarso, il 15 luglio, avevo parlato della differenza tra incedibilità e valutazione. Incedibilità non c'è mai stata da parte di Spence, la valutazione è stata sempre di una quarantina di milioni. Vediamo se l'Inter riuscirà, vorrà mettere lì questo tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra. Mi sembra anche inopportuno parlare ancora di Romero, perché la storia è ormai fin troppo nota, e parlare di nuovi contatti con l'Inter oggi non ha un senso fin quando c'è Pavard, al punto che ieri Atletico Madrid e Tottenham hanno approfondito una cosa che dovrebbero portare fino in fondo. Tutto questo perché l'Arsenal, che era molto interessato, c'ha questi problemi politici, sociali, di rapporti ormai al naufragio, che non possono permettere, anche dinanzi a un'offerta più grande rispetto a quella dell'Atletico per Romero, non possono permettere di scavalcarlo, proprio perché il Tottenham con l'Arsenal non vuole avere a che fare. Il Napoli, Lukaku, chiuso ieri sera, 7 milioni circa. Vi avevo raccontato, avevo cercato di raccontarvi che questi famosi 10-12 milioni nessuno li avrebbe offerti, ma nello stesso tempo De Laurentiis dà il via libera anche a 7 milioni, che se fossero stati 5 più 2 avrebbe fatto la stessa cosa, perché scarica l'ingaggio. Fatevi raccontare le motivazioni che avevano portato a dire un mese fa: può restare perché piace ad Allegri. De Laurentiis è un presidente troppo furbo, troppo scaltro, troppo organizzato, per me troppo bravo per commettere questi errori che non commetterà mai. L'avrebbe anche venduta a 3 milioni, dico un paradosso, si libera di un ingaggio straordinariamente importante e magari farà una telefonata di ringraziamento ad Antonio Conte. A questo punto il Napoli cosa deve fare? Vi ho parlato ieri di questa staffetta ipotetica, no? Stiamo parlando della stessa proprietà Napoli e Bari, Dorval, Favasuli. Il Catanzaro prenderà Dorval quando avrà ceduto Favasuli. Favasuli è l'uomo scelto, la pedina scelta per la fascia, e dopodiché andremo al difensore. A questo sfinimento per Badiashile, il prestito e l'apertura definitiva del Chelsea, Gatti che è stato sondato e poi scartato, l'ultimo tentativo è di 48 ore fa, la Juventus ha detto che non lo dà in prestito con diritto di riscatto, il Napoli l'avrebbe preso anche se cerca un mancino e Gatti è un destro. Ma dinanzi a questo diktat il Napoli deve fare delle operazioni misurate, al punto che 48 ore fa ha dato
definitiva risposta agli intermediari, agli agenti di Zeballos, per dire: scusate, non possiamo più procedere, ci avevate dato la precedenza, faremo altre cose. Di Gabriel Jesus adesso non ne parliamo, perché dopo Lukaku bisogna individuare questa strada, due punti virgolette, si può procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca? Se si potesse procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca, perché uno dei due almeno andrà via, allora potrebbe essere una strada giusta che per il momento tengo lì. Sulla Roma, credetemi, troppa confusione su Diego Mora, e prima la Roma l'avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, non conoscevano evidentemente il Porto. Ieri queste voci sulla recompra, che non ha motivo di esistere, figuratevi se la Roma può prestarsi dinanzi a una cosa che ti vendo, ti cedo il calciatore, poi però ho un diritto di recompra come se parlassimo di un ragazzino forte che va dal Real Madrid a una squadra di periferia. Non è così, stanno lavorando sulla strada che vi ho sempre cercato di indicarvi, cioè quella del pagamento di una parte del cartellino, almeno la Roma vorrebbe così, più una clausola, una percentuale da futura vendita che la Roma può cancellare, abolire, versando 20 milioni. Così vorrebbe la Roma, il Porto vorrebbe 25. Vediamo come finisce, siamo su una strada spianata, aspettiamo la fine di questa storia, si è fatta troppa confusione, ma credo che adesso possiamo andare dentro questa situazione. Poi, su Hendrick, mi avete chiesto in tanti, io aspetterei ancora un po', ok? Io vi ho sempre detto, Hendrick, la Roma ha una posizione di privilegio se il Real apre alla cessione in prestito. Questo detto e questo ripeto, non vi ho detto Hendrick sarà un calciatore della Roma. Ci sono i video, anche quello di ieri, che parlano chiaro sotto questo punto di vista. Il Real avrebbe un orientamento, vedremo se lo manterrà, cioè quello di tenerlo, vedremo se il ragazzo sarà contento, altrimenti si andrà su un altro obiettivo. Io direi ancora di aspettare, semplicemente perché siamo in una fase troppo delicata del mercato. Si comincia a giocare, pensi di giocare, vai in panchina, vai in tribuna, giochi di meno, e quindi è una cosa che dobbiamo seguire. In GIE! Vediamo cosa dice Cairo. Io vi dico che se la giocano Crystal Palace e Salisburgo. Il Salisburgo aveva fatto una proposta bassa per l'attaccante del Torino, una proposta che ha migliorato, e vedremo come deciderà e cosa deciderà il Torino tenendo anche il Crystal Palace. E poi, siccome questo è un tormentone, se andate a individuare un video del 22 di giugno, siamo all'11 di agosto, sono ormai quanti? 50 giorni. Quella famosa proposta che vi avevo svelato su 8 milioni del Besiktas a Vlahovic, più premi alla firma, più bonus, hanno migliorato il premio alla firma, hanno migliorato i bonus, bontà sua. Deve decidere, vediamo cosa decide. Lo hanno riempito d'oro, al momento è l'unico club che lo vorrebbe riempire d'oro. Italiano sta fremendo perché riavrebbe l'attaccante che con lui si è esaltato, e che soprattutto lui ha esaltato con il suo sistema di gioco ai tempi della Fiorentina. Aspettiamo la decisione, fino a quando non ti decidi io non posso mettere il punto, però l'offerta è importante. Vi aggiornerò e vi auguro buona giornata. Ciao.

Allora, quando si mettono assieme quelli bravi della vecchia scuola, ma vi parlo di quelli bravi, bravi, bravi, tipo LL Cool J, Rakim, Dollar Bills, Method Man e Big Daddy Kane, vengono fuori queste cose qui. E a tutti i nuovi fanno ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma più che altro perché, uno, l'esperienza, due, il vissuto, due, fanno dei pezzi rap che... raccontano qualcosa di serio, che raccontano comunque delle realtà, in questo caso la realtà di New York, figuriamoci, ma vengono tutti da lì, hanno fatto la storia del rap americano, LL Cool J innanzitutto, Rakim e veramente poi tutti gli altri, ma di che stiamo a parlare? Poi dopo di che no, perché so duro e tutti vogliono fare rap, dai, per piacere, lo so che sembra mio padre che diceva che Massimo Ranieri era più bravo di Jovanotti, e grazie Ar, come dire, però è avanti. Questo, in questo caso abbiamo iniziato l'appuntamento con gli SVR, cari amici, sono Mauro Caputi, abbiamo iniziato con un po' di rap, ma adesso, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
1: E sul canale 403 vi basterà premere il tasto rosso per accedere al menu, dove non ci sarà solo Full Gas in questo caso, ma troverete anche Italian Horse TV e tutta quanta la programmazione e alternativa di Nexum TV. Detto questo, cari amici, stavo dicendo, sto cercando di vedere se c'è Simone in giro. Sembrerebbe di no, perché magari sta di là, quindi parla a bassa voce, perché oggi nella prima parte di questo appuntamento vi voglio parlare di sesso. Shhh, non lo si può dire, zitti, non si può dire, shhh, zitti, perché se dopo è pericolosissimo. Allora parleremo di una, di, no, dai, dai, non voglio essere esplicito proprio di sesso qua, però dovete sapere che paese che vai, usanza che trovi. Quindi alcune volte puoi andare in dei posti e comportarti in una determinata maniera, che ne so, Simona vuole andare in Corea o in Giappone, bisogna capire come ci si deve comportare con il sesso, come ci si deve comportare con determinate usanze o no. Comunque ci sono 10 folli divieti sessuali che forse, non conoscevate in giro per il mondo. Per esempio, volete andare a Singapore? A Singapore puoi essere punito anche se sei nudo dentro casa tua, basta che il tuo corpo sia visibile dal balcone. Allora, in parte è vero, cioè caspita, però perché devo essere punito io per quello che guarda? Perché tu dici, sei a casa nudo, io a me succede spesso, sono sincero, magari del caldo, eccetera, e di fronte si vede, in realtà, in effetti si vede il balcone della persona che c'è a fianco, e non è carino se dovesse vedermi nudo a me o viceversa io vedere nudo a quell'altro, perché non è carino. Ovvio, in Italia non è punibile, però si chiama decoro, senso del pudore, o in qualche modo evitare di, per forza, di mettere in mostra le beltà generali. Poi ci sono gli esibizionisti, sono un esibizionista, e quello va bene, però se andate a Singapore non si può fare, punto, basta, non è che potete inventarvi niente di strano, di che, niente, è quello, vi mettono, potete essere punito, non si sa come, ma potete essere punito. Allora, in Indonesia, figurati che succede, in Indonesia fare sesso fuori dal matrimonio può portare ad un anno di carcere. Ora, io non so quanti di voi abbiano voglia di andarsi a sposare in Indonesia, non lo so, o quanti di voi abbiano una fidanzata indonesiana. Finché state qua in Italia, sti cavoli. Se invece volete andare a vivere in Indonesia, sappiate che fare la fuitina, no vabbè, la fuitina, figurati, in Sicilia peggio mi sento, comunque fare all'amore prima del matrimonio può essere molto pericoloso, perché appunto, come dicono a Roma, ve carcerano. Detto questo, in Oman, pensa un po', io stavo proprio pensando di andare in Oman, e se non siete sposati in Oman, condividere la stessa camera d'albergo è vietato, è illegale, perché magari fate cose, cioè, nel senso, allora a prescindere, in Oman tu sei donna, sei uomo, potreste fare cose, non vi do la camera, proprio gli alberghi non ve la danno, cioè non è che vi dicono volete scegliere, no, ma è rimasta una sola camera, sapete nei film, no, quelli là che come che arriva là, quel due che sono due colleghi e rimangono sperduti la notte e dobbiamo andare a dormire da qualche parte, siamo rimasti, abbiamo perso il traghetto, abbiamo perso il treno, abbiamo perso qualsiasi cosa, vanno, corrono, per piove, cioè la neve, la nebbia, gli irticolli, vanno, salve, vorremmo una camera d'albergo, è spiacente, è rimasta solo una camera ed è anche matrimoniale. E quello di si guardano, dico va bene, dai, io dormo sul divano, fa lui, e lei no, dai, dormo io, lui fa no, dormo io sul divano, sapendo

0: mai, mai ce la vedono, mi figurati. Vanno in camera da lì. Ah, dai, beviamo qualche cosa, dai, ti invito a bere una cosa. E di qui, piripi, parapà, tiriti, tarata. La mattina dopo si svegliano tutte e due nudi nello stesso letto, senza ricordarsi mai nulla. E i Noman hanno fatto così, hanno anticipato le cose. E donna, no.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

Una versione completamente aggiornata degli Hot Springs Pretty Fly for the White Guy, e con questa versione in stile baienato, un po' messicana, quello è un po' lo stile. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è ESVR. Stavamo parlando di sesso, o meglio di cose che qualche anno fa erano decisamente vietate da alcune parti, alcune sono ancora vietate, alcune ancora sono ti portano all'arresto, ma per esempio nel Connecticut in the US fino al 1965 era illegale usare contraccettivi, quindi the condom non si poteva usare, perché only one shot one kill, come si dice, no, non si potevano usare contraccettivi. Bah. Nel Qatar due persone non sposate non possono vivere assieme, quindi se volete condividere la casa con la vostra migliore amica, in Qatar a quanto pare non si può. Ora non so se è vero, non lo so, ma comunque, e se immagino che siano per i residenti del Qatar, cioè non credo che siano per noi, andiamo lì con la morosa, non siamo sposati, che fai, mia morosa andrà a vivere in un'altra casa, affittare due case, quindi immagino che sia per i cittadini del Qatar in questo caso. In Alabama, vendere sex toys è ancora considerato reato, cioè se tu vai in Alabama li puoi vendere, ma non ti guardano tanto bene. Certo che sicuramente girare con qualche cosa in mano, un sex toys in mano, puoi comprare la pistola, attenzione, la pistola sì, il sex toys no, perché la pistola ti uccide, il sex toys, capiamoci, quindi bella questa cosa in Alabama. In Giappone, nei film porno, vabbè questo lo sapete, i genitali devono essere nascosti, possono fare tutte le sconcezze, scungerie, basta che non si vedono le parti intime, ok? Quindi questo è fondamentale, questo è fondamentale. Nel Wisconsin, pensa un po', che cacchio ci vai a vivere? Nel Wisconsin tradire il partner è reato penale, quindi immagino che i divorzi nel Wisconsin non ce ne siano, soprattutto per tradimento, perché se vieni beccato poi so cavoli finisci in galera e in gattambuia. Negli Emirati Arabi Uniti se ti baci in pubblico potresti essere arrestato, caro amico, quindi fate attenzione quando andate all'estero, perché ci sono dei posti dove non accettano bene determinate cose, ok? Quindi effusioni in pubblico, alcol, robe, dovete anche considerare quella che magari è una parte religiosa, dice la nostra religione, dice fate come vi pare. Se dovreste rispettare i comandamenti, rispettateli, ma avete il libero arbitrio. Altre religioni invece, che però vabbè, non importa, non entriamo, 2-3 secondi, quindi vi saluto, ci vediamo tra poco, arriverà Simona, ovviamente continueremo con il programma, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo la sigla, e come fanno i vari presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Allora, una canzone che ancora riesce a farmi venire la pelle d'oca, nonostante siano passati tanti anni, loro sono i Manà. La canzone si chiama El Muele del San Blas, sarebbe il molo di San Blas. E se gli italiani che l'hanno ascoltato, oltre ad ascoltare reggaeton che parla di Muchanovia, ascoltassero anche le canzoni belle come questo in spagnolo, questa racconta una storia meravigliosa che in Italia se ne è parlato, l'abbiamo anche accennato, non è la stessa cosa, ma ricorda un po' quello di Cristal de Pizzomunno, cioè sì. Questa canzone parla di questa donna che saluta il suo, figurati adesso nel periodo dell'Odissea ancora meglio, saluta il suo uomo al molo di San Blas che parte per andare a pescare eccetera, non torna più, ma lei comunque lo aspetta per tutta la vita, e andando ogni giorno a quel molo aspettando il suo ritorno. Poi nel paese la chiamano la pazza perché dopo anni non si sposa, non si fa, ma lei è lì che attende il suo amore perché gli ha dato il pegno d'amore, cioè nel senso ha detto tu sei il mio uomo e quindi non ci saranno altri. È giusto? È sbagliato? Non si sa, ma è una storia romanticissima che questa canzone comunque racconta ed è molto bella, molto triste.
1: Al netto,
0: sentiamo, vai.
1: Al netto della mia età, al netto delle esperienze che ho avuto, io, cioè, se è come Penelope che aspettavo lì, se non era esattamente una giovincella, era già una donna fatta, insomma. E onestamente, allora, se hai 20 anni, dico, ma non lo so se vale un pegno d'amore così importante per sempre, ma appena ne hai tipo 30... fallo, impegnati a non avere più nessun persona nella tua vita, perché sei, fosse vero, fosse finto, non ti tirare in casa chissà che cosa, quale sciagura, rimani da sola.
0: È rimasta da
1: sì,
0: sola.
1: Sì, vabbè, io approvo.
0: Ah, ecco, no, non capivo la cosa. No.
1: Approvo.
0: E che non solo quello, è il fattore del non sapere, cioè il ritorno, sì. Cioè alcune volte dice no, sai, abbiamo trovato il corpo, è morto a mare, a posto, me la faccio.
1: Ma se non
0: e
1: trovi
0: via.
1: Mai il corpo, ti tieni viva la speranza.
0: Esatto, cioè lei è quella, la speranza dell'amore che la faceva stare, come dici tu, magari ti porta in casa un uomo o una donna, vabbè, però in quel caso un uomo che è una sciagura, meglio essere, rimanere innamorati.
1: Bravo,
0: di quella, sì. Di quell'idea, di quel bene che ti dà quell'idea,
1: esatto, sì.
0: Pensando che ogni giorno tornerà, e poi dopo alla fine magari non tornerà, appunto.
1: Ma quante storie che abbiamo visto a proposito di questa, di pretendenti che vogliono sposarla a tutti i costi perché no, perché non sei, non devi, puoi stare da sola,
0: esatto,
1: o perché comunque è un buon partito, o perché comunque è una bella ragazza e quindi a tutti i costi vogliono. E tante volte nelle storie spesso tristi lei si immola, dice io non voglio sapere assolutamente di stare con un altro uomo che non sia l'uomo che amo,
0: preferisco
1: morire tante volte.
0: Certo, storie sono storie,
1: sì, ciò,
0: figurati, no. Cose che oggi sono cambiate le mentalità, anche se anche vedendo i film dell'Ottocento, del Settecento, cioè, era sempre l'uomo o il padre che decideva con chi la donna dovesse sposare, bella o brutta che sia,
1: e stupido o intelligente che fosse, sia lei. Col padre, vabbè. Era il padre che più decideva.
0: Doveva decidere, quindi figurati, poi dicono il patriarcato, è una cosa che è talmente radicata nella storia che è complicato pensare di cambiarla. Faccio un esempio, a Salerno settimana scorsa trovano in una via del centro storico un uomo caduto a terra morto perché è caduto dal piano, dal terzo piano. Com'è caduto? E cosa è successo? Stava andando e si stava intrufolando in casa della ex che non lo voleva più vedere. Lui si stava intrufolando dalla finestra, si è cascato al terzo piano e si è accoppato. L'avete detto in Veneto, proprio.
1: Sì, un po' più. Hai alleggerito.
0: L'abbiamo alleggerito un pochino. Però capisci. Caspita, che c'è sempre questa mentalità. Va a capire che cosa uno può andare a fare e a creare. Detto questo, cari amici, partiamo, vai. Benvenuti, signore e signori, la beltà di Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e Tele Roma 56 per tutti gli amici che ci guardano. Lo sapete, ormai ve lo stiamo ricordando spesso, tra poco partirà un nuovo canale.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà.

0: Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
1: E noi non vediamo l'ora di iniziare a capire, a vedere i programmi su Full Gas, tutto quello che riguarda le moto, i motori, beh, tutto molto bello. Allora, mia cara Simona, oggi ti voglio raccontare una storia che in effetti è abbastanza, restiamo nel tema morte, così ridendo e scherzando, ma parliamo di quel tema. È una notizia tra l'altro di un'importante testata, quindi non è che una cagata, cioè inventata. Praticamente un uomo si veste da morte, sale sul tetto di un ospedale, davanti a un ospedale, e fissa i pazienti.
2: Allora, con la giusta dose di cinismo fa molto ridere.
1: Sì, a me fa molto ridere, perché cioè, ora lo so che perché tu hai detto la giusta dose di cinismo, e hai ragione, okay? Perché abbiamo magari due modi diversi tra me e te di vedere la morte, ok?
2: No. Dimmi. Non tanto diversa, di la tua, che poi ti dico.
1: No, perché allora se io sono in ospedale, sono due motivi: uno, o stai veramente male e quindi sei là vicino, oppure sicuramente hai dolori, hai determinate cose che non è che ti portano necessariamente alla morte. Ok, quindi se io sono lì e ormai i medici mi dicono: oh, guarda, ti mancano 2 giorni a morire, adesso a parte che magari non sto in ospedale, lo so, però a me vedere la morte che mi aspetta mi consola.
2: In un certo senso sì. Allora, io dico, io ci sono stata.
1: Esatto. Io, sfortunatamente.
2: Okay. Io dico che, ti ripeto, con la giusta dose di cinismo e black humor, va bene, cioè nel senso la puoi anche prendere con superficialità, non ti devi neanche fermare più di tanto, non ti devi soffermare più di tanto, ma il grosso problema è che questa persona, che è un costume tra l'altro un costume bellissimo,
1: sì, vestito a morte sarebbe il tristo mietitore, no?
2: Sì,
1: quindi non è un vestitone difficile da creare,
2: no, è la falce che è fatta molto bene, e la falce in realtà poi che è una tra il mantello nero, il fatto che non si veda il viso è inquietante,
1: certo,
2: però caspita, ci sono bambini. Caspita, ci sono magari persone che stanno finendo l'ultimo ciclo di chemio. Io sai dove l'avrei visto bene? Tizio pagato dall'INPS, vestito da tristo mietitore, segue finti invalidi. Cioè, l'avrei visto più come una cosa,
1: okay,
2: invece
1: sì,
2: di
1: sì,
2: avere
1: sì,
2: a casa, cioè, sai che chi ha la mutua ha degli orari.
1: Sì,
2: ecco,
1: sì, sì, sì.
2: Ecco, mandiamo invece del medico e della mandiamo il trailer. Appostiamo queste persone che sospette, perché non tutti sono sospette.
1: Se non sbaglio, c'era uno degli alieni che aveva fatto una sorta il moralizzatore, si chiamava, che andava lì e riprendeva
2: sì,
1: chi faceva.
2: Questi i ragazzi delle Iene devono stare attenti, perché prima o poi
1: va bene, ma questo
2: però,
1: per esatto.
2: No, esatto, però pensa a questo mietitore fuori dalla casa di un sospetto truffaldino. Ti cacchi sotto.
1: Ah no, certo, sicuramente. Allora, questo qui è stato arrestato.
2: Sì,
1: okay. Ok, quindi è stato arrestato, non ha dato spiegazioni in merito, non ha
2: Dai, che cosa vuoi dire? Sta facendo una burla.
1: Sì, però era già stato arrestato per furto, eccetera, quindi ha ammesso 2 episodi di furto, il primo relativo al furto di cibo e lettiera per gatti in un negozio di animali.
2: Vabbè.
1: Il secondo, alimenti e bevande sottratti al supermercato. Quindi non è uno che sta a 100, e le dice che per diversi minuti questo è andato sul palazzo di fronte all'ospedale, si è messo là ad aspettare con la falce in mano. Allora, io ho detto, a me fa ridere.
2: Allora,
1: perché...
2: sì, ripeto, dobbiamo, perché siamo un po' abituati al black humor, capito?
1: Sì, esatto,
2: che non,
1: esatto,
2: è, non è per tutti, non sempre anche le persone che a volte lo apprezzano possono apprezzarlo,

0: Però, caspiterina, allora, quando mi hai mandato questa cosa, la prima cosa che ho fatto è sputare un polmone, ho riso. Poi ho detto, no, figo, però adesso un pochino, cioè se io riesco, purtroppo, per fortuna, essendo molto empatica, poi il mio cervello ha cominciato ad andare a dei bambini, a tutta una serie di
1: No,
0: degenze.
1: certo, allora, però ora no, se tu ti trovi in una situazione e io ho mio figlio lì che vede questo, okay, il bambino di base non sa chi è il tristo mietitore, lo posso sapere io, sicuramente è una figura che fa paura, ma
0: Sì.
1: come fa paura tre quarti delle cose che si vedono in internet o si vedono. Però tu hai ragione, mi è piaciuta la cosa, sai, io ti metto, tu hai fatto una, sai, hai fatto il cattivo e io ti metto la morte davanti a casa, che non è un, come dire, ricordati che devi morire,
0: Sì,
1: ricordati che
0: pentiti.
1: pentiti, eccetera, capito? Perché ogni tanto magari la paura del sovrumano potrebbe portare persone in qualche modo a fermarsi, a dire forse devo fare attenzione a quello che sarà il mio futuro, perché prima o poi muoiono, già non sappiamo dove andremo ed è tutta un'incognita.
0: Sai cosa mi
1: Metti caso che c'hanno ragione.
0: ha fatto venire in mente una cosa? Ci sono delle signore, qualche mese fa è venuto fuori un caso molto spiacevole, credo in Toscana, ora non so bene esattamente la località, so che dall'accento erano comunque toscane, dove denunciavano il fatto che un inquilino del loro palazzo era un pazzo furioso, uno che era stato allontanato ma poi ritornava, che danneggiava le porte, che le minacciava di morte, che spesso partivano sventoloni a loro sfavore. Ed era comunque stranamente un condominio abitato da donne, tra l'altro anziane. Quindi non so, forse era uno, sai, di quelli che quando il comune dà le
1: Sì,
0: case
1: sì, sì,
0: alle
1: sì, sì, sì,
0: pensionate,
1: sì,
0: eccetera.
1: sì, sì.
0: Insomma, questo tipo, che non era italiano, probabilmente non si sa come abbia avuto questa casa o non ne voglio sapere,
1: Ok.
0: li minacciava. E queste signore italiane, queste signore per bene, erano sotto scacco di questo. Ora io dico, prendiamo un bel soldatone. Proprio un ragazzo che schiva i colpi, che sa il fatto suo, travestiamolo da triste mietitore, senza che faccia niente. Mettiamoci d'accordo un piano con tutte. Le signore sanno che c'è, ma fingono di non sapere che
1: Brava,
0: esista,
1: fate
0: non lo
1: finta che siccome
0: vedono.
1: siete vecchie, signore, siete già morte, andate lì a dire che siete le vecchie
0: No, che
1: morte e gli fate
0: sciocco!
1: paura.
0: No, per
1: Sto
0: lui!
1: scherzando,
0: Ma
1: capito?
0: finisci
1: No.
0: il mio piano, devo
1: Sì,
0: finire il mio piano!
1: abbiamo pochi
0: Non fa
1: minutini.
0: niente, il mio piano è
1: Dimmi.
0: questo, che deve spaventare, deve stare addosso a questa persona nociva e cattiva. Ok, questo spaventato dice, ma lo vedete anche voi, non vedete questa persona? E loro dicono, ma noi non vediamo niente, nessuno, scusi, ma ce ne dobbiamo andare, e lo lasciano da solo. E questa figura, possente, alta, con la falce, che lo fissa, rimane immobile. Lui ovviamente, a un certo punto, preso dalla paura,
1: La
0: lo affronta.
1: affronta,
0: Ma lui è la morte, è
1: la morte è
0: fortissimo, quindi
1: fortissima.
0: con un fulmineo
1: Fulmine,
0: spostamento di
1: vento,
0: judo.
1: judo,
0: Esatto, è stupenda questa cosa, è un genio.
1: è andato in ora in onda il film di Simona Monaco. Come siamo partiti dal tristo mietitore, lei si è immaginata le vecchiette. Io invece, vedi, quello farei. Io metterei tutte le vecchiette, tutte vestite con la truccata di bianco, che vanno a bussare alla porta, tipo il fantasma. Di Scrooge, no? Il fantasma è il passato, presente e
0: Di quello
1: futuro.
0: di Dickens, dici?
1: Esatto, l'uno è Canto di Natale.
0: Canto di Natale mi veniva.
1: Esatto. E quindi cioè, quello farei: sono il fantasma del tuo Natale futuro, ricorda, eccetera. È vero, ci sta a metterlo lì, però lo sai, gli squilibrati
0: No, me le
1: poi.
0: menano le vecchiette, me le menano. Invece se metti lì un soldato preparato, uno
1: Sì, ma poi
0: che
1: arriva la
0: schiva i...
1: polizia e restano
0: No,
1: strofollato
0: è
1: come sta.
0: ovvio,
1: È
0: no,
1: ovvio,
0: no,
1: no.
0: cioè deve essere un
1: No.
0: accordo, perché se è un militare che ci deve essere, cioè come fai a sgombrare, come te ne fai andare questo? O gli emeni brutto, brutto,
1: Eh
0: brutto.
1: sì, e poi dopo tutti quelli di sinistra, hanno usato travestire un
0: non lo dovete.
1: militare
0: Ma lo si fa
1: e
0: perché
1: cioè,
0: è un
1: non avete
0: modo.
1: picchiato quel povero,
0: Ma non lo si picchia,
1: eccetera.
0: lo
1: No.
0: si fa morire di paura.
1: Vabbè, lì. Questa
0: Mamma
1: cosa,
0: mia,
1: ecco, ha preso
0: mamma mia.
1: paura. Ecco, va bene, va bene, va bene. È un tuono.

0: Allora, ci sono tuoni, fulmini, saette, spaventi.
1: Spaventi. Non sono spaventata morte, lei, mi sono saltata.
0: È saltata lei. Perché i temporali, vero? Mi è saltata lei, mi è saltata lei. Bella questa cosa, mi fa sempre molto piacere vedere. No, perché ti volevo raccontare.
1: La TV verità.
0: La TV verità, Simona se la fa sot, è così. No, no, vabbè, comunque, tra le tante notizie, non abbiamo il tempo di parlare di quell'altra, ma te l'ho girata, anche quella te l'ho girata, di un post che hanno fatto su Instagram, dove c'è uno che mette a confronto vediamo se lo trovo, una suora e una donna musulmana con il burka.
1: L'ho tenuto.
0: L'hai mantenuto? Eccolo qua, eccolo lì. E una donna mantenata dice: se questo non ti disturba, mettendo la foto della sorella, perché ti dovrebbe disturbare questo mettendo la foto della donna con il burka? E lui: facile, perché il primo non è imposto con la violenza, e poi le suore non hanno mariti che esplodono. Mi ha fatto morire da ridere questa cosa, capito? Però sì. Dai, non potete mettervi a fare questi paragoni, è una scelta.
1: No, signore di sinistra, no.
0: Dai, per piacere,
1: non fatelo,
0: avanti.
1: Non fatelo.
0: Anche perché io mi immagino, cioè io con la beltà, no, che ho lei, tu immagina se obbligassero tutte voi, care amiche bionde, che capisco le cesse che si vogliono travestire da cesse, ma tu immagina le bionde come lei, bellissime, che si devono mettere il burka, io non posso vedere tutta la sua beltà. E scopazzo!
1: No. No, ma perché? Perché io non ti devo indurre in tentazione.
0: Amen, certo.
1: Cioè, se tu sei un altro uomo, tu sei il mio uomo,
0: certo.
1: Ma io non devo indurre in tentazione gli altri uomini. Come la follia totale che una donna non può guardare in faccia per la seconda volta un musulmano.
0: Beh, è vero, di solito si diceva tipo le baciate, che se balli la prima baciata è in amicizia, la seconda, la prima baciata è la balli, la seconda baciata è in amicizia, ma la terza baciata ci stai provando, ed è la stessa roba. Vabbè, sto cazzaggiando proprio perché appunto sono cose abbastanza assurde e noi dobbiamo chiudere, ci vediamo tra poco.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sigla.
0: È una cosa...

0: and they all lived happily ever after.
1: Allora, l'avete capito più o meno questo video quanto è bello?
2: Allora,
1: e
2: sì,
1: soprattutto quanto è figo, uno, Johnny Depp, è sempre stato figo e rimarrà sempre figo da giovane. Era difficilissimo, dai, era... chi non amava Johnny Depp, perché veramente, dai, era figo oggettivamente.
2: È falso.
1: Esatto, c'è, cioè, chi è dice che è figo e chi mente, e poi la storia è, cioè, è quella un po' di tutti, no? Del patto col diavolo.
2: Certo.
1: Cioè, lui diventa... vuole diventare un cantante, è un bravo ragazzo, poi il successo gli dà la testa, talmente tanto la testa che rinnega anche lo stesso diavolo che gli ha dato la forza, che era quell'attrice bionda, e lei dice: sai che c'è, fai lo strunz, ti levo tutto. Quindi la strada è, appunto, ti levo l'amore, ti levo la fama, il successo, i soldi, tutto, e ti lascio a te per strada essere inseguito da biker perché gli hai picchiato giù la moto.
2: Noi stiamo vedendo, a proposito di Patto col Diavolo, un film di forse del 2024, adesso non mi ricordo esattamente, o 2025, Nelly, Rinnegata.
1: Sì.
2: Proprio di Disney, e stiamo guardando, proprio siamo alla terza puntata, quindi siamo proprio lì, se ci siamo capitati, sapete quando capita a volte che inciampi in qualcosa,
1: cioè, dici, che di carino anche in questo
2: guardiamo
1: caso.
2: La prima puntata, perché noi siamo così come tutti. Nasiamo la prima puntata, vediamo, gli diamo... sì, gli diamo 8. Se è un 8, va bene.
1: Andiamo avanti.
2: Se è un 6, dici: ma vale la pena investire il nostro preziosissimo tempo?
1: Andando al patto col diavolo,
2: ecco, andato al patto col diavolo. A quanto pare Nelly viene, è protetta da una specie di fatino, che non si sa, perché Nelly a quanto pare ha...
1: non svegliamo tutto, andatela a vedere. C'è protetto questo fatino che non si sa se sia buono o cattivo, se lei abbia fatto,
2: c'è di mezzo,
1: certo,
2: il diavolo.
1: No, se non si è ancora, non si è capito.
2: Come
1: se
2: no?
1: Da una parte,
2: oggi l'abbiamo capito.
1: Sì, ma c'è di mezzo dall'altro lato, non da Nelly. Ma non svegliamo, quello è un po' quello che è. Cioè, nel senso che se
2: dunque,
1: voi
2: se
1: volete ottenere...
2: cacate, le prendi,
1: esatto, ma è che non è solo il patto col diavolo meno. Se tu lavori e raggiungi successo, ricordati sempre, lo dicono sempre, da dove sei venuto.
2: Certo.
1: Non ti dimenticare. Detto questo, apriamo ufficialmente la puntata di Yes We Are, cari amici. Benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ok, possiamo iniziare? Possiamo partire? Apriamo ufficialmente con lei. È così, cari amici, signori e signori, buonasera, buongiorno, ben ritrovati. In base ci state guardando di mattina, di pomeriggio o di sera, va in onda l'appuntamento con l'almanacco del giorno dopo. E voi sapete benissimo che c'è un solo modo per affrontare tutta la settimana, ma soprattutto per arrivare a domani, e questo modo è con
1: passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento.
0: Bene, affrontate tutta la settimana con passo lento ma violento. Domani sarà il 12 agosto, mercoledì 12 agosto. La chiesa festeggia ancora, comunque Santa Chiara. Fuggì da casa lei a 18 anni per consacrarsi al Signore nella povertà e nella preghiera presso il monastero di San Damiano. E questa è una delle cose che più ci richiama, appunto, anche a quello che stavamo dicendo prima: non dimenticatevi da dove venite. L'importante è che se raggiungete gli obiettivi, li raggiungiate in maniera onesta.
2: onesta,
0: ma li raggiungiate comunque perché siano un bene per voi, no?
2: Vabbè, certo, se pensi al fatto che uno potrebbe veramente escogitare le peggio cose. No, non voglio neanche pensarci.
0: Non pensiamoci, ma adesso passiamo al momento che io tanto amo e tanto bramo, perché sono due momenti, lo sai, sono tre momenti.
2: Però oggi non possiamo ballare.
0: Perché no?
2: No.
0: Sì che possiamo ballare.
2: No, non possiamo ballare.
0: Non possiamo ballare, va bene. Però un balletto laterale lo potremmo anche fare.
2: Come i cranchi.
0: Accade domani, è da domani, è mercoledì. Accade domani, se lo state guardando in replica, accade oggi. Ripercorriamo i fatti storici legati al 12 agosto. Nel 30 avanti Cristo muore e muore ad Alessandria d'Egitto la regina Cleopatra.
2: Siamo andati bel indietro stavolta.
0: Ce l'abbiamo, lo sappiamo, col tempo, con la macchina. Con la macchina del tempo si va ovunque, segnando la fine della dinastia tolemaica.
2: Lo sapevi? Io no.
0: Certo, io ho studiato, bella. Nel 1851 invece l'inventore americano Isaac Singer.
2: Ecco, sì, è lui.
0: Pensa, se io tornassi dietro nel tempo, investirei con lui. Il signor Singer ottenne il brevetto per la prima macchina da cucire a pedale per uso commerciale. Mamma,
2: che
0: tanti
2: razza
0: soldi.
2: Di genio meraviglioso.
0: Sì. E poi invece nel 1981 la IBM presenta sul mercato il modello 5150, dando ufficialmente inizio all'era dei personal computer.
2: Ah, l'IBM.
0: L'IBM, sì, mi tocchi. Bene, bene, bene, aspettate, scusate, faccio io, grazie, non si preoccupi.
2: No, non mi sono accorta.
0: Lo so, l'ho visto, ho notato. La parola del giorno che viene dal passato, lasciando anche cosa, la parola dimenticata della nostra lingua italiana, non so se è dimenticata, ma diciamo che molte parole non vengono ricordate. La parola del giorno è sollecitudine. L'antico verbo sollecitar deriva dal latino sollicitudo, indica una cura premurosa, piena di zelo, solerte e tempestiva verso qualcuno o qualcosa. Oggi spesso è sostituita dal più generico fretta o mancanza di tempo. Questa parola antica ci ricorda il valore dell'attenzione sincera, profonda e scrupolosa nei gesti di ogni giorno. Senti il finale.

0: Mamma mia, brividi da spavento, da paura. Bene, adesso cari amici, sta per andare in onda la rubrica
1: Pillole di cuore.
0: Brava, sì. Sì, ho aggiunto alcune rubriche. No, la vecchia fattoria, tradizione.
1: Ma anche queste, rubrica pillole di quark, scienza e natura.
0: Ti piacciono?
1: Certo.
0: Vai, falle tu. Però sì, aspetta, perché... signore e signori, però la sigla canta e balla, no, Simona Monaco.
1: Non cantiamo.

0: un po' di impegno. Ti devo far vedere la coreografia di ballo ballo ballo, così la impari. Guarda che ti metto a stecchetta, ti faccio fare la coreografia intera, guarda che ti imbaro la coreografia, non mi sbagliare, perché ti imbaro la coreografia e poi te la devi studiare tutta. Bella,
1: senti Don Lurio, non è che tutti i giorni sono uguali,
0: capito? Ma i primi giorni pelle d'oca, pelle d'oca, merito nel futuro, mi fa sempre venire la pelle d'oca. Te già?
1: No, vabbè, ma non tutti i giorni sono uguali, ripeto, sono una donna, sono una signora. Parliamo oggi delle piante aromatiche e della loro difesa dal calore estivo. La maggiorana, diffusissima nel bacino mediterraneo, produce oli essenziali molto concentrati durante i mesi di agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regolandoci. Ho perso un pezzo.
0: Facciamo così: ti insegno prima
1: a leggere.
0: Ti insegno prima a leggere e poi a ballare.
1: No, allora, vediamo.
0: Ho
1: produce la, troppo, allora, ho la, ah, sì, la smettila. Produce, non ho fatto niente.

0: quel caratteristico profumo balsamico e digestivo. Secondo me la regia
1: passa alla vecchia fattoria.
0: La vecchia fattoria, tradizioni e orto. Nei lavori della campagna di metà agosto, secondo la tradizione contadina, ci si dedica alla raccolta delle erbe aromatiche da essiccare all'ombra e alla preparazione delle conserve estive. In cucina, per queste calde serate, la tradizione suggerisce piatti freschi di stagione, come gli spaghetti freddi con pomodorini, datterini, ricotta salata ed origano.
1: Madò, a parte l'origano che a lei non piace,
0: ma la maggiorana sì parecchio.
1: Vediamo se c'è una ricetta. No, non c'è la ricetta, no. Ma va bene quello. Poi le ricette ce le darai tu, ma adesso vi lascio una canzone molto bella che a me piace tanto, di qualche anno fa, è tutta in romano, è Erpiotta con Il muro del canto, 7 vizi capitali.

siete su misura. Roma benedetta a volte, Cristo a volte Giuda. Roma barbara e cultura, DNA complesso. Roma è così che fa, seduce dall'ingresso. Triste come un tango, tra l'oro e il fango. Roma è un passo a due, volteggiando sull'asfalto. Roma è un volto stanco di Madonna con le lacrime. Gelosa, invadente, custode d'anime. Curiosa, indolente, infedele, preghiera. Roma, mani infami dentro l'acqua santiera. Non

0: Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tutta notte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Lo so, questa canzone è la colonna sonora intanto di Suburra, però in tutto quello che è il messaggio ovviamente di Roma cruda, basata su

0: Roma nuda di Franco Califano, il concetto di base è che Roma è talmente tanto che comunque sia in un modo o nell'altro poi non te ne vuoi più andare, come dice alla fine, perché Roma ti cattura, ti prende, o in un modo o nell'altro comunque su Roma, e lo saluto e salutiamo tutti appunto gli amici di Tele Roma 56. Ma andiamo a concludere, praticamente manca un minuto l'appuntamento di oggi alla faccia di Simona. Bellissima questa cosa. Allora, abbiamo letto quello, Piero Angela, abbiamo letto, è vero, le stelle, uno sguardo alle stelle prima di andare via, la giornata di mercoledì 12 agosto, il sole, tu che segno sei?
1: Leone.
0: Il sole nel segno del leone dona grande, sì certo, c'è scritto qua, dona grande carica e carisma a tutti i segni.
1: Momenti, siamo a settembre, esatto. La stelle,
0: il segno più fortunato del giorno è il leone.
1: Ma siamo a settembre quasi.
0: Sì, favorito dalla determinazione e dall'intuito. Ottime energie.
1: Come ti permetti?
0: Ottime energie.
1: Sono molto intuitiva.
0: Intuitiva.
1: Tu di più, io ma di anch'io più. Sono molto intuitiva.
0: Il film della morte che ci hai fatto prima.
1: Mi faccio i film, ragazzi,
0: è bellissima, è stupendo. Ragazzi, voi dovreste vivere con, dovremmo fare i raduni per, voi vi sedete e lei vi chiacchiera e lei vi racconta come potrebbero essere i retroscena che non ci sono, ma li racconta talmente in maniera reale che sembrano veri. Bravo, mi piace. Dovresti fare di giallo, però delle cose inventate. Cioè, nel senso, parliamo con Lucarelli, fai fare di giallo inventato a Simona, nel senso storie che non esistono.
1: No, possiamo fare che una sorta di rubrica, e se fosse, e quindi da una storia, da una storia reale, vera, quindi una storia di cronaca, partire per voi.
0: Dai, va bene, non lo sai,
1: non dirlo.
0: Va bene, ok,
1: se fosse, che già, se lo leggi, se ci sono degli analfabeti funzionali, loro già capiscono che il se vuole il fosse e non se dovrebbe.
0: È già partito. Bene, mi piace questa cosa del e se fosse. Studiatela e la facciamo, apriamo un appuntamento una volta a settimana nella rubrica e se fosse.
1: Ma dovessimo studiare.
0: E lo potete farlo anche voi, potete scrivercelo anche voi al 338-5914-319. Dobbiamo chiudere, cari amici, scrivete e se fosse una storia inventata da voi partendo da un fatto di cronaca reale. Che ne so, non lo so. Trovate
1: diamo
0: un fatto
1: delle
0: di
1: idee
0: cronaca
1: agli inquirenti.
0: Diamo, esatto, dei piani. B, delle cose, delle versioni, esatto. Allora, cari amici, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, sono a vederci per voi.
1: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
10: Un difensore moderno, a me è sempre piaciuto discretamente, anche qui non parliamo di un fenomeno, ma ve lo ricorderete, in Serie A, nei primi anni del Milan, era un calciatore che sapeva dare qualcosa, e nell'assetto tattico di Pioli era un giocatore importante. Ora, le ultime stagioni l'hanno un po' relegato a un ruolo non troppo più marginale a livello di minutaggio, ma marginale a livello di importanza sì. Detto ciò, ma se Tomori fosse in grado di rilanciarsi e venisse acquistato ad un giusto prezzo, una squadra magari con una media ambizione, potrebbe, sono d'accordo con te, rappresentare un bel colpo. Un colpo ben condotto. Certo, ad ora non ci sono grandissime piste. Io, se ti devo dire la verità, quello che sto leggendo, mi aspetto che possa lasciare la Serie A, finire all'estero, magari fare ritorno proprio in Premier League. Non è detto, non vi sto dando una notizia, però non sarebbe una follia o qualcosa di così remoto vederlo appunto lasciare il nostro campionato. Poi fargli faremo gli auguri, la buona fortuna. Lui che in Inghilterra c'era cresciuto, inglese, potrebbe chissà magari rilanciarsi. Stiamo per entrare nell'ultima ora del 2026 di Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, ma abbiamo ancora svariati collegamenti da dover approntare in questo pomeriggio. Nel prossimo blocco avremo un altro gradito ospite per parlare in generale di come si stanno avvicinando a questo campionato le varie squadre di Serie A. Poi avremo anche un altro focus sulla Fiorentina, perché non possiamo non parlare nuovamente di Pellegrino, nuovamente di Ken e nuovamente anche di quest'esordio contro il Benevento, che potrebbe già rappresentare un'indicazione importante. E poi nel blocco ancora successivo, oltre alla, ormai siete abituati, l'usuale raffica di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web, avremo anche un piccolo spazio proprio, dove magari potremo parlare anche di Tomori, dedicato al Milan, che ieri ha visto Cardinale Amorim fare un summit con, come abbiamo detto volte, delle conferme a sorpresa e anche dei possibili partenti a sorpresa. Siamo arrivati alla fine del blocco, allora direi che ce ne possiamo andare tranquillamente in pausa e poi tra poco entriamo nell'ultima ora di Tempo Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Fra poco.

Rieccoci in diretta, Lucio Marinucci qui in studio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri per chiudere questa settimana che poi ci porta, come detto, alle prime gare ufficiali di Coppa Italia per le squadre di Serie A, che ci porta anche agli ultimi giorni, gli ultimi fine settimana senza campionato, perché poi questo sarà l'ultimo weekend senza Serie A. Dal prossimo si ritorna con le gare del campionato di calcio italiano, alcune addirittura alle ore 18:30, quindi anche questo è un altro tema molto discusso, con delle temperature ancora molto elevate. Devo dire, si spera, facendo gesti apotropaici, che qualche giorno possano leggermente abbassarsi le temperature, però ecco, comunque si rimarrà con dei tetti di gradi abbastanza alti. Fra poco avremo già gli ospiti di questo blocco, ma intanto recupero un altro messaggio a Tomer, pardon, al 3182 002 13. Siamo a fine settimana, mi perdonerete, ormai qualche trafalcione. Veniva chiesto su Spence, beh, la mia opinione innanzitutto, dico sempre che conta il giusto, perché poi c'è sempre chi è più esperto del sottoscritto, però avendolo seguito tanto in Premier League, io l'ho detto nei giorni scorsi, Spence fra i nomi girati nelle ultime settimane, dopo che era saltato anche Alaili, probabilmente per caratteristiche il giocatore più giusto su cui investire, il calciatore più idoneo a ricoprire il ruolo di Dumfries. Le caratteristiche sono leggermente diverse, è meno prepotente dal punto di vista fisico, anche se è un giocatore molto intenso, devo dire, anche Spence, ma Dumfries lo era ancora di più, ancora più esuberante, però è leggermente più tecnico il calciatore inglese rispetto all'olandese, quindi sono caratteristiche un po' differenti. Bisognerà vedere anche come si affinerà l'intesa con Di Marco, perché Di Marco e Dumfries funzionavano terribilmente bene insieme, perché lo ricorderete, Di Marco, insomma, a livello di precisione di cross non ha bisogno delle mie presentazioni. Dumfries ormai aveva imparato a chiudere sistematicamente con dei tempi di inserimento perfetti sul secondo palo, e quindi era un asse, il famoso quinto a quinto, che funzionava benissimo. Spence deve crescere nell'incisività nell'area di rigore avversaria, quindi al momento perde qualcosina l'Inter, secondo me,

0: per quel tipo di sviluppo e per quel tipo di manovra e di azione che era un marchio di fabbrica. Però non escludo che possa completarsi. Comunque è un buon colpo. A quei prezzi, 30-35 milioni di euro, ripeto, non è poco, però neanche cifre esorbitanti. È un buon colpo, devo dire, quello di Spence. Quindi ora dovrebbe formalizzare il proprio approdo a Milano e dovrebbe diventare il padrone della fascia destra. Per quanto riguarda invece gli altri approfondimenti su tutto il mercato web che stanno arrivando anche sulla Serie A, ci sono degli aggiornamenti interessanti sulle AO. Poi, come ho detto prima, avremo nel prossimo blocco anche un approfondimento a tema rosso-nero, perché rimane ancora con svariati interrogativi attorno a Rafael Leao. Insomma, ci sono delle aperture da parte del Milan, la notizia è proprio di oggi, e dopo che Ruben Amorim, che viene scritto anche su tutto il mercato web, ha valutato con attenzione il portoghese nelle ultime settimane, il rosso-nero si è messo in contatto con l'entourage del numero 10 per valutare delle offerte. Sappiamo che c'era stato l'interesse della Galatasaray, 35 milioni di euro inclusi i bonus, era stata rispedita al mittente, ma adesso le valutazioni dei rossoneri potrebbero eventualmente anche abbassarsi un pochino, quindi non più i 50 milioni fino a qualche giorno fa, ma magari un po' più basso, avvicinarsi un po' di più verso i 40. Ribadisco che il Galatasaray ha fatto sapere di non voler rilanciare per il giocatore, 35 era il tetto massimo, inclusi i bonus, e quindi ora o l'interverrà un altro acquirente sulla base di una quarantina di milioni di euro, o dovrà trovare o dovrà abbassare le richieste ulteriormente, o altrimenti Leao semplicemente rimarrà al Milan e si dovrà giocare le sue carte con Ruben Amorim. Intanto però invece andiamo a ricapitolare, a fare una chiacchierata più in generale sull'avvicinamento al campionato che ormai è sempre più dietro l'angolo, e lo facciamo in compagnia, lo ringraziamo per la disponibilità, di Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Allora Antonio, parto un po' in generale. Domanda che ci stiamo ponendo già da qualche giorno: qual è la squadra che ti ha fatto convinto di più sul mercato? Perché c'è chi ha operato meno, c'è chi ha operato di più, c'è chi ha speso tanto, c'è chi ha speso meno. Qual è la squadra che ti ha convinto di più? Io personalmente dico la Fiorentina a livello di mercato, poi bisognerà vedere sul campo, però anche Roma, Como, Juventus si sta muovendo. Insomma, chi è che ti sta rubando un po' l'occhio?
1: Guarda, mi metto le parole di bocca, anch'io nei miei pensieri avrei detto Fiorentina. Mi piace l'idea del nuovo allenatore, ho seguito l'anno scorso grosso con il Sassuolo, mi piace il fatto che sicuramente è una squadra che è uscita da un campionato che qualche si aspettavano molto di più, ci sono grandi aspettative e da sempre Fiorentina è una piazza importante. Sono molto curioso, penso che possa essere per certi versi quello che è stato il Como lo scorso anno. È un allenatore che è molto capace, l'ha dimostrato, negli ultimi anni ha fatto veramente molto bene, ha una società alle spalle che ho l'impressione al netto di quello che è successo negli ultimi anni, dispiace, però è una società solida, che ha grande ambizione, e ho l'impressione, vado molto a sensazione, mi fido molto del mio istinto, ho l'impressione che la Fiorentina possa essere veramente una delle piacevoli per il prossimo campionato.
0: Una mina vagante, sicuramente. Sai che cos'è la secondo me, Anton? È che i tuoi, l'ho detto tante volte nel corso degli ultimi giorni, sono tutti giocatori che sanno giocare il pallone, Mastantuono, anche Valdepeñas, Ulai, nonostante il suo dinamismo, anche un giocatore discretamente tecnico, Jimenez come terzino, un terzino tecnico di molta spinta, Atta non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico, insomma sono tutti giocatori strutturati più o meno per giocare palla al piede, sono anche, devo dire, tutti mediamente giovani, questo può essere la cosa bella ma un po' l'interrogativo, però ecco, è questo che ruba secondo me l'occhio, sono giocatori tutti tecnici.
1: Sì, ti ho detto bene, sono tutti funzionali, hanno caratteristiche giuste per fondersi bene con quello che è l'idea tecnica del allenatore. È stato un po' passandomi un po' un restyling, una squadra che è stata molto ringiovanita, è stato inserito dentro del talento, perché tutti i giocatori che hai citato, a Sant'Uono, a Tacchi, ho avuto piacere l'anno scorso di vedere all'Udinese, sono giocatori veramente interessanti, e quando hai quel tipo di mix lì è come avere una tannica di benzina e devi solo pensare ad accenderla, e il grosso dovrà essere, diciamo, molto bravo a gestire questo grande talento che gli ho messo a disposizione. Però prima l'impressione è che la Fiorentina abbia fatto veramente bene sul mercato quest'anno.
0: Sì, e poi bisognerà capire l'esordio in campionato che cosa potrà regalare. Ecco, la Fiorentina ha un calendario non facile nelle prime settimane, però ecco, forse questo rende ancora più interessante. Il banco di prova arriverà subito. Mentre per le altre squadre, Antonio, che cosa stai vedendo? Prima parlavo di come Roma, anche qui devo dire che sono molto curioso, in senso positivo, perché hanno operato anche loro parecchio, hanno anche speso, ma come ho detto più volte, calibrandosi bene, possono riconfermarsi secondo te per la lotta alla Champions League, posto che avranno anche poi da disputare la Champions League stessa conquistata sul campo nella passata stagione?
1: Guarda, dico, io ho avuto modo di vedere qualche giorno fa anche il Como, che è stato con l'Arsenal, è una squadra che sta cominciando piano piano a entrare nella dimensione delle grandi. Lo dico sottovoce, perché non vorrei che magari passare come per una squadra presuntuosa, certo. Però piano piano sta prendendo quel tipo di dimensione, anche proprio gli amichevoli che ha strutturato in questo periodo denotano il fatto che c'è la volontà di crescere. È chiaro che, ripeto, la base è parte da una squadra che è provinciale, ma che si è costruita una sua identità molto forte. Per quello che riguarda la Roma, è un precampionato un po' così a fasi interne, con qualche risultato negativo che ha stato magari qualche dubbio, però diciamo così, poi è molto legata a che tipo di squadra ad affrontare, perché magari le squadre tedesche e inglesi in questo momento sono molto più avanti, perché il campionato inizia a breve, e chiaramente, come spesso succede, dipende molto poi dopo dal tipo di preparazione che fa la Roma. Poi deve andare ad affrontare la Champions League, e mi immagino, per quello che si sente tant'anni, come diciamo così vuole arrivarci Gasperini in memoria dell'esperienza Atalanta, magari un precampionato un pochino più impegnativo, perché per crearsi quella benzina necessaria poter affrontare il gioco impegno.
0: Servirà sicuramente, ecco, anche varietà dal punto di vista numerico per riuscire a gestire il doppio impegno, che porta via sempre tante energie, e poi c'è chi per il doppio impegno ce l'avrà, ma con l'Europa League, chi è rimasto deluso, la Juventus, il Milan. Io, come ho detto più volte, vedo la Juventus un po' più avanti rispetto ai rossoneri, si sono ripresi un po' la Juventus, anche a merito probabilmente dei dirigenti che ci sono. Milan è molto indietro, ha fatto poco, ha fatto un paio di colpi, ti chiedo se tu hai le stesse impressioni. Io l'ho detto nei giorni scorsi, al momento personalmente, la mia opinione, al momento non mi stupirei se il Milan dovesse addirittura rimanere fuori ancora dalle prime quattro, però ripeto, non so qual è la tua opinione.
1: No, guarda, è strano, cioè avere lo stesso opinione, ma la sensazione che danno è quella, l'ho vista anche nella tournée australiana, asiatica, è una squadra che in questo momento non ha un'identità ben precisa, al contrario dentro della Juventus tu la vedi un po' avere qualche difficoltà, diciamo così, in questo momento legata principalmente a dover inserire pian piano giocatori nuovi, ma dà l'impressione già di una squadra che ha un'idea ben precisa di come vuole giocare, come vuole arrivarci attraverso il gioco che Spalletti vuole andare ad organizzare, mentre dall'altra parte sembra ancora tutt'oggi un cantiere aperto. Non dimentichiamoci che il Juventus, a mio modo di vedere, uno degli aspetti più importanti è con l'arrivo di Carnevale, che è una persona che io reputo veramente molto, ma molto brava, per cui ha probabilmente colmato quella lacuna che negli ultimi anni aveva un po', diciamo così, per certi versi anche un po' penalizzato quello che era stato poi il percorso della Juventus. Adesso l'impressione è che tutti i tasselli siano a disposizione. Se devo andare a pensare una griglia ipotetica, ci metto l'Inter davanti perché è lo scudetto, e dietro ci metto Roma, Napoli e con la Juventus lì dosso. Vedo il Milan un pochino più staccato, con un pochino più di difficoltà.
0: Sì, il Milan anche io lo vedo decisamente più indietro, non di un abisso, per più dietro rispetto alle altre per il progetto. E mentre Napoli, stavi dicendo proprio Antonio, che idea ti stai facendo? Perché il mercato non è stato un mercato scoppiettante, anche per colpa poi delle ultime finestre passate, dove è stato speso tanto, giocatori non sempre

0: preso, sono messi un po' tra virgolette sul groppone, quindi ora bisogna prima vendere tanto prima di poter acquistare. È un Napoli comunque che può convincere con Massimiliano Allegri?
1: Sì, è Allegri. Io infatti non lo conosco personalmente, mi piace dal punto di vista perché è molto pratico, ho imparato a conoscere nei trascorsi con la Juventus, anche nel primo periodo con il Milan, è un attore che è molto pratico. Ho il forte dubbio che l'anno scorso ci fossero state, diciamo così, un po' di ingerenze dal punto di vista societario, che a prescindere lui sarà riuscito a centrare l'obiettivo della Champions League. Per molti motivi non è stato per un allenatore che, se tu devi affidare una squadra, Napoli ha qualità, perché a prescindere da Napoli, diciamo, è un po' scarno, però all'interno ha una squadra che comunque ha fatto il secondo posto e qualche anno prima aveva vinto anche lo scudetto, non è cambiato molto adesso dell'uscita di Luca, però dentro ha una sorta, una mix di giocatori con esperienza, con qualità e che si sposano molto bene con quello che è il suo modo di fare calcio. Ho l'impressione che comunque manchi qualche cosa per poter lottare lì davanti con le prime, però come tu giustamente hai detto prima, in questo momento hanno più necessità di di sistemare gli esuberi e poi eventualmente di fare qualche colpo che li può portare ad innalzare a quel livello.
0: Chiarissimo. Allora, prima poi di salutarti, Antonio, invece l'ultima domanda te la faccio sull'Atalanta, perché stava per esordire, dovrà fare anche i preliminari di Conference League. Sarri non è un grande fan della Conference League, mentre l'Atalanta è una grande fan dei percorsi europei. Ti chiedo anche qui che cosa può succedere, perché l'Atalanta che torna a giocare più o meno con una difesa 4, un qualcosa a cui ci eravamo fortemente disabituati. Sarri è un maestro di calcio, però sarà curioso vedere come si potranno unire le due cose, Atalanta e Sarri insieme, anche perché comunque c'è un direttore sportivo che, nonostante la sfortunata parentesi alla Juventus, con Sarri a Napoli come giuntoli ha scritto pagine importanti.
1: Forse il progetto che mi incuriosisce di più, perché questo cambiamento è tale per l'Atalanta negli ultimi anni, di Gasperini, di Palladino, con la parentesi di Juric, e sono veramente molto curioso. Ho avuto modo di vederla, penso, in due amichevoli, proprio che mi incuriosiva questo aspetto, però è troppo presto poter dare un giudizio. E lì si vedrà, come ho detto, se il binomio giunto lì Sarri saprà incidere in un ambiente che gli permette di poter lavorare in assoluta tranquillità. È risaputo che la proprietà dell'Atalanta gli permette di poter fare, diciamo così, le cose al meglio, e sono molto curioso di vedere Sarri dopo il post Lazio, quanto riuscirà ad incidere, quanto il suo calcio da quel punto di vista lì potrà ritornare, perché c'è rimasto ancora sotto gli occhi quello che lui aveva fatto a Napoli. Non si è più riproposto per tanti motivi, per la difficoltà e anche il ritrovato che lui ha avuto, però è sempre un allenatore che propone un calcio affannato. Sono molto curioso di vedere, quando a breve cominciano ad andare a regime, di vedere che cosa propone con l'Atalanta. Se riesce a far passare, a entrare nella territori, penso che l'Atalanta possa che stanno divertirsi.
0: Se lo aspettano a Bergamo, lo auguriamo anche noi, perché poi pur sempre con Conference League, ma anche magari andare avanti in Europa non sarebbe male. Antonio, allora io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo pomeriggio. Alla prossima.
1: Grazie mille a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie ad Antonio Paganin per questa breve chiacchierata insieme. Tra poco avremo un altro aggiornamento anche per chi esordisce proprio a stretto giro di posta nelle prossime ore. Qui intanto arrivavano il messaggio, arriva un altro messaggio. Mario e Tommy da Settimo Torinese, che appunto chiedono su qualcosa che possa muoversi in ottica Torino sul portiere. Qui veniva chiesto chi sarà il portiere della Juventus, Trubin, ma in realtà, ragazzi, come ben sapete, già un po' il nome prioritario, qualora Suzuki dovesse saltare, è quello di Vicario. Suzuki si sta complicando molto, quindi Vicario diventa di nuovo l'obiettivo prioritario per i pali bianconeri, la quale offerta sarebbe con un prestito più diritto di riscatto. Trubin è uno dei nomi alternativi, lui insieme a Lunin del Real Madrid, ma al momento sono piste un pochino più lontane. Questo per fare il riassunto sul discorso porta della Juventus, ma invece, come detto, passiamo anche più al campo, perché poi a stretto giro di posta, appunto, come dicevamo, fra poche ore la Fiorentina esordirà in gara ufficiale in questa stagione 2026-2027, quindi ringraziamo Niccolò Righi per essere in collegamento con noi per parlarne. Ciao Niccolò.
2: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te.

0: per la solita disponibilità, Nicolò. Beh, come dicevo, l'attesa è finita finalmente. Qualche giorno fa parlavamo dei comunque relativamente tanti italiani venduti. C'è entusiasmo in attesa di questo esordio alle 21:15.
1: Assolutamente sì, l'attesa è finita per Firenze. C'è tanta curiosità di vedere la Fiorentina che questa sera fa il suo esordio in Coppa Italia alle 21:30 a Artemio Franchi, i 32esimi che la vedranno di fronte al Benevento, nonostante sia metà agosto, insomma 14 di agosto, c'è tanto entusiasmo in città, previste tra le 14, oltre anzi 14.000. L'ultimo dato di vendita a ieri parlava di 14.000 tagliandi venduti, ma secondo me nelle ultime ore si potrebbe arrivare anche a 15.000, tanto che la Fiorentina ha fatto un vero e proprio comunicato per dire che per questioni di anche di ordine pubblico i cancelli del Franchi saranno aperti già dalle 19:15 per consentire il miglior flusso possibile delle persone, per cui insomma per essere metà agosto c'è tanta attesa per assistere a questa partita. Insomma, uno stadio, lo ricordiamo, il Franchi per i lavori che ha nella Cur Fiesole ha una capienza massima di 20.000 spettatori, questo, ma due terzi dello stadio sarà pieno per una gara che non è assolutamente cartello, che però insomma si inizierà subito a fare sul serio, perché è inutile negarlo, in questo momento un trofeo a Firenze manca da tantissimo tempo, da 5 anni. Quest'anno, l'anno del centenario, riuscire a sollevare la Coppa Italia sarà sicuramente un obiettivo, esatto, e quindi insomma già da stasera non si può sbagliare, perché la gara è da dentro fuori.
0: Eh sì, già gara ovviamente ad eliminazione diretta dei 32esimi, e se nei giorni scorsi ti chiedevo che tipo di approccio avrebbe potuto avere la Fiorentina, adesso posso anche passare a chiederti già che tipo di formazione proprio a livello di interpreti possiamo aspettarci, perché leggevo di qualche ballottaggio soprattutto per quanto riguarda la linea mediana, però chiedo a te che 11 ci possiamo aspettare questa sera?
1: Ma allora, effettivamente ci sono tanti ballottaggi, soprattutto a centrocampo. Noi su tutto il mercato web abbiamo raccontato nella giornata di oggi, lo potete trovare anche sul nostro sito, che Mandragora, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe esserci. Lo aveva già un po' anticipato ieri Grosso in conferenza stampa, di questi problemi alla schiena che hanno un po' messo un po' KO negli ultimi giorni il centrocampista, e quindi non dovrebbe essere neanche convocato. Addirittura chiaramente Grosso, con l'imminente inizio di stagione del campionato, non vuole correre rischi, per cui insomma non forzerà l'eventuale presenza di Mandragora. Quindi potrebbe essere davvero l'occasione per vedere per la prima volta dal primo minuto Ulai e Fagioli insieme. Al momento sono loro i favoriti per agire a centrocampo, con Dur a completare il tridente e attacco stato sulla tre quarti. Ma chiaramente il ballottaggio è aperto, perché chissà che non sa giocare addirittura Mastantuono dal primo, con attacco al punto arretrerebbe, e quindi ci sarebbe soltanto posto per uno tra Fagioli e Ulai. Mastantuono è difficile che comunque che possa partire dal primo minuto, lo ha fatto capire Fabio Grosso ieri in conferenza stampa, e quindi insomma noi ci pingiamo ad un 4-3-2-1, pardon, con appunto Fagioli, Ulai e Ndur a centrocampo, con Assa e Gudmundsson dietro l'unica punta Moise Kean. Qualche ballottaggio per quanto riguarda la difesa, soprattutto a destra, perché secondo me Joao Mario scalpita, e io non escludo che possa partire dal primo minuto. Mi giocherei un 51-49 in favore del portoghese, ma sono pronto ovviamente a essere smentito. Più certezze invece per quanto riguarda il resto dei difensori, perché insomma Dragusin dovrebbe partire dal primo, come Valdepeña sta a sinistra. C'è qualche certezza anche sull'altro difensore centrale, sulla sinistra. Al momento Ranieri in leggero vantaggio su Vieri, però insomma che qui vedremo poi cosa ci deciderà di fare Grosso. Chiaramente il portiere sarà David De Gea.
0: Sì, vedremo i ballottaggi. Mi ricordo comunque che già ci avevi anticipato nei giorni scorsi questa idea su Joao Mario, però poi vado anche sul mercato e quindi chiedo sempre degli attaccanti, perché c'è stata anche questa ufficialità. A fine Pellegrino arriva, quindi ti chiedo di ricapitolare un po' comunque l'innesto importante, come sempre in attesa di capire quello che accadrà con Kean, un altro discorso che ci portiamo dietro già da tanto tempo.
1: Sì, ieri la Fiorentina ha ufficializzato insomma questa trattativa che comunque era nell'aria, Piccoli out, Pellegrino in. L'arrivo di Pellegrino alla fine sarà un titolo definitivo, poco più di 20 milioni di partite FIFA, 22 milioni più un paio di milioni di bonus che dovrebbe portare appunto la cifra finale, la spesa finale Viola intorno ai 24-25 milioni. Per quanto riguarda Piccoli è un prestito con obbligo condizionato alla salvezza del Bologna per un totale di 18 milioni, per cui insomma quindi ha deciso di fare questa operazione la Fiorentina. Se me lo chiedete a me, secondo me è un tentativo comunque da parte della Fiorentina di tutelarsi in caso di un'offerta per De Ken. Io non credo che la Fiorentina voglia svendere Moise Kean, ma è disposto ad ascoltare delle offerte importanti che possono arrivare dal Como, anche se oggi per esempio i colleghi di Sky hanno dato il Como in trattativa con il Chelsea per Delap, per cui si sa che magari il Como possa cambiare obiettivo. Però ecco, io credo che questo sia un tentativo della Fiorentina comunque per atterrare in piedi qualora poi dovesse arrivare un'offerta veramente irrinunciabile per Moise Kean. Il detto ieri Fabio Grosso in conferenza stampa non è assolutamente finito. Noi qui ci aspettiamo almeno altri 2-3 colpi della fine del mercato. So che di ufficialità ne sono già arrivate 9, però ecco, in questo momento manca un esterno e Grosso ha fatto capire che Goodmanson non gli piace in quella posizione di esterno sinistro. Manca anche un centrocampista qualora la Fiorentina riuscisse a liberarsi dei suoi esuberi, due su tutti, Brescianini e Fabian, e qui abbiamo individuato a tempo Torsvet come principale obiettivo qualora questi due dovessero salutare Firenze. E poi occhio anche a un possibile innesto come nella corsia di sinistra di Fila, perché insomma in questo momento c'è soltanto Valdepeña in attesa di Parigi, che comunque sta recuperando dall'infortunio crociato partito a Torino contro Juventus lo scorso campionato, e che secondo me lo tira fuori, non so se fino all'inizio del 2027, però insomma secondo me si parlerà comunque di fine novembre, di dicembre.
0: Beh sì, i tempi di recupero ormai li conosciamo molto bene, sono quelli lì, sono lunghi, quindi bisognerà ancora attenderlo. Nico, ti sto già per salutare, non ti voglio rubare troppo altro tempo, però un ultimo piccolissimo passaggio, volevo chiedertelo su uno che ormai, non voglio dire, si è dimenticato i discorsi principali, però, ma su Dodò che cosa poi potrà accadere? Perché si è tentato più volte di magari provare a ricucire lo strappo, però rimane scadenza nel 2027, questa finestra di mercato sta arrivando alla conclusione, che cosa può accadere per il brasiliano?
1: Allora, secondo me Dodò è ormai un nome da ultimo giorno di mercato, quando le squadre avranno bisogno a quel punto di un terzino destro che possa essere affidabile, che possa conoscere la Serie A, a quel punto io penso la Fiorentina si aspetti un'offerta in quei giorni lì. Le trattative per il rinnovo sono ormai ferme e non credo ci siano possibilità di un dietro fronte, anche perché lo stesso Dodò e i suoi agenti hanno fatto capire da tempo che non volevano appunto il rinnovo di contratto. Io quello che posso dire è che Dodò si è un po' sopravvalutato. Un periodo si parlava addirittura del Liverpool e del Barcellona. Secondo me queste voci lo hanno ingolosito ed è per questo che lui ha messo in stand-by il rinnovo con la Fiorentina. Chiaramente poi queste squadre non ci sono, ma insomma anche altre. Si è parlato del Napoli, però il Napoli poi è andato su Fasuli. Si è parlato della Roma, ma la Roma è andata su Molina. Per cui insomma, secondo me per quel giocatore, secondo me lui si aspettava molto mercato di quello che ha avuto, fermo restando che comunque è un difensore che conosce la Serie A e che può fare comodo. La Fiorentina per liberarlo comunque vorrebbe almeno 13 milioni di euro. Ecco, io poi penso che se negli ultimi giorni arrivasse un'offerta anche intorno a 10 milioni, la Viola la prenderebbe in considerazione. Ecco.
0: Ha tutto perfettamente senso. Nicolò, allora io ti ringrazio ancora una volta per il tuo approfondimento sulla Fiorentina. A questo punto buon lavoro e buona fine settimana. Alla prossima.
1: Grazie mille a voi, buon Ferragosto a questo punto.
0: Grazie altrettanto Nicolò Righi, tutti i colleghi di Radio Firenze Viola, i colleghi di tutto il web.

siamo arrivati all'ultima mezz'ora, ormai siamo agli sgoccioli di Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, ma abbiamo ancora un ultimo approfondimento e poi la raffica di mercato con appunto la redazione di Firenze di Tuo Mercato Web, fra poco.

0: Eccoci in diretta di nuovo per l'ultimo blocco della puntata di oggi di Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Riri, l'ultima puntata in generale di questo 2023, di quest'estate, perché poi, come ho detto già in precedenza, lo ricorderemo alla fine della mezz'ora, tornerà da lunedì il palinsesto normale, non più estivo, e quindi ripartirà Maracanã dalle ore 13 alle ore 17. Adesso però proviamo a fare anche qualche ultimo approfondimento in compagnia per concludere un po' il giro anche dell'analisi, e poi recupereremo anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 331 82 00213, messaggi che chiedono anche di ulteriori trattative. Vi ricordo che comunque poi ci sarà il solito punto di mercato nella parte conclusiva. Intanto vi riporto però anche un'ufficialità che è arrivata proprio pochi istanti fa. Prima ne discutevamo con Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano, in particolare argentino, di Romero, che arriva dal Tigre, attaccante che ha firmato fino al 2031, quindi ufficiale l'arrivo di Romero al club bianco scudato. Qui intanto dicevo i messaggi a 331 82 00213, messaggi WhatsApp. Veniva scritto che, guardando le formazioni delle squadre, il campionato sta diventando un campionato senza nomi importanti. I più famosi, dice Lautaro, e De Bruyne. Speriamo che non ci addormenteremo, ma speriamo a questo. Guarda, a me va bene anche che non ci siano i campioni, ma che perlomeno ci sia un po' di ritmo, che è la cosa che secondo me manca principalmente al campionato italiano, ancor più che la qualità, perché la qualità non è così infima, ma il ritmo è quello che è, ed è secondo me quello che poi rende anche questo campionato meno competitivo rispetto agli altri. Però è una questione solamente di ritmo. Intanto vediamo se riusciamo ad approntare il collegamento in questi minuti, tutto live, quindi daremo aggiornamenti live anche al nostro Gabriele Latini. Intanto però, ecco, come dicevo, sì, i nomi sarebbe meglio che ci fossero, i campioni sarebbe meglio che ci fossero, però sappiamo che la situazione dell'attuale Serie A non può essere comparabile rispetto a quella del passato. I campioni non ce li possiamo avere, perlomeno ci sia un po' di ritmo, una cosa o l'altra. La Serie A ha perso i campioni, ne ha qualcuno sulla fase calante, però senza ritmo rischia di diventare difficile anche da seguire alcune partite, pregando poi dal punto di vista arbitrale si possa avere un percorso più o meno lineare dopo il caos sul campo e fuori dell'ultimo anno e degli ultimi anni. Poi altro rinforzo, il primo rinforzo doveva essere portiere. Mi domando ancora perché si sia acquistata viene definito Di Gregorio senza tenersi Szczęsny. È giunto che fosse un agente segreto della Spectre al servizio della Marotta League. Beh, dire, il riferimento a James Bond mi ha fatto molto ridere, non me l'aspettavo. Quelle sono state valutazioni del momento. Dicevo, a posteriori è più facile. Io ricordo quando Szczęsny venne poi salutato quasi che fosse una liberazione da molti tifosi juventini. Non fu qualcosa di giusto quello che aveva dato, ma non fu anche qualcosa poi di giusto per quello che poteva ancora dare. Si poteva virare anche ad altri obiettivi. È un altro paio di maniche. Intanto possiamo andare a collegarci con Antonello Gioia, ci aveva dato il via proprio poi istanti fa, quindi proviamo a contattarlo, vediamo se è disponibile proprio a stretto giro di posta per fare giusto un rapidissimo approfondimento prima dell'ultimo collegamento con tutto mercato web. Qui abbiamo addirittura gli squilli in diretta, beh, c'è le prove, il buon Gabriele Latini giustamente che sta provando ad approntare il collegamento. Del resto confermo, il numero c'è, c'è anche Antonello Gioia in collegamento. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, pomeriggio a tutti.
0: Antonello, ti tengo pochi minuti, però ti chiedo un aggiornamento su quello che è stato il summit di ieri. Abbiamo visto tante discussioni fra Morim e Cardinale, un po' per fare il punto su esuberi e su invece conferme. Ti chiedo quindi un riassunto, anche perché quello che abbiamo letto ci sono delle sorprese, sia un po' fra le conferme, in realtà anche nella lista dei possibili partenti.
1: Sì, intanto io sono qui a Malpensa, dove la squadra sta per partire verso la Polonia, dove si giocherà domani l'amichevole con United, e qui capiremo eventuali altri risvolti che magari conosciamo del summit di ieri. Sicuramente conosciamo che Fana, Adame, Odogu, Nkunku e Tomori sono praticamente fuori rosa, sostanzialmente sì. Non faranno parte del progetto tecnico di Amorim, con il loro pugno duro devono succede in qualche modo, altrimenti restano in tribuna tutto l'anno. Tra i giocati non c'è neanche Leao, è un infortunio, non c'è anche Gabbia per una botta caviglia. Su Leao anche lui resta sulla lista dei patenti, vedremo se Milan accetterà magari un'offerta un po' inferiore rispetto alla recente richiesta di 50 milioni, però insomma il pugno duro di cui si legge in queste ore è confermato, perché insomma Morim va in Polonia in difficoltà numerica, ma sostanzialmente se ne frega, convoca chi vuole convocare. Senti, Lucio, ti devo assolutamente lasciare perché sta partendo la squadra, vedrete le immagini su Milan News e su tutto.
0: Allora vai tranquillo, vai tranquillo Antonello, anzi grazie per questo aggiornamento, proprio un flash immediato da Malpensa, impegnatissimo Antonello Gioia, che perlomeno ci ha ragguardato un po' della situazione legata agli esuberi dei rossoneri. Certo, diceva poi anche delle necessità numeriche, adesso la Milan avrà bisogno di capire come strutturare la stagione, perché non ci sarà la Champions League, ma ci sono due impegni comunque, perché Europa League porta via tante energie, tante partite. L'obiettivo del Milan inevitabilmente deve essere quello di puntare ad arrivare quanto più a fondo possibile in Europa League, perché ci sono delle avversarie ostiche, ma il Milan ha le carte per arrivare avanti. Quindi occhio anche alla composizione banalmente numerica della rosa. Intanto altri messaggi al 331-8200-213. Veniva scritto: gli arbitri devono far giocare, altrimenti ogni 4 minuti si ferma tutto. Amen. Rispondo sì da questo punto di vista, perché gli arbitri devono essere bravi a gestire il regolamento, ma anche ad avere, io dico sempre, senso calcistico. Può sembrare un'espressione un po' aleatoria, ma fa la differenza capire quali sono dei contatti di gioco e quali sono invece dei falli. Devo dire, al mondiale si è discusso degli arbitri, poi è inevitabile in realtà quando ci sono le grandi partite il tifo porta a discutere degli altri, ma secondo me la gestione arbitrale del mondiale sul ritmo è stata positiva. Si è lasciato giocare tanto, i fischi, le interruzioni sono poche, c'è un giocatore che a terra si continui a giocare. In Italia gli arbitri hanno paura a far proseguire il gioco, fermano in contenzione anche quando il calciatore è palesemente finito a terra, solamente per perdere tempo, per spezzare una ripartenza avversaria, e ne subisce, ne perde il prodotto, ne perde la partita, ne perde lo spettacolo. Bisogna anche avere un certo tipo di gestione arbitrale, di gestione dei ritmi. Del resto io dico sempre, adesso c'è anche una misura sui colpi di testa per cautelarsi in caso di quelle che vengono definite in inglese le concussions, ossia i colpi alla testa, si interrompe subito il gioco. Però anche qui secondo me bisognerebbe fare una discussione, perché ora io non ho mai giocato ad altissimi livelli, ma a livello giovanile e di dilettanti, prima dei 20 anni, comunque ero arrivato a giochicchiare. E posso assicurare, ma di certo non lo devo insegnare io, che anche quando si sale di livello gli infortuni gravi alla testa sono pochi. Il giocatore che rimane a terra per un colpo alla testa veramente contuso, veramente che sta perdendo i sensi, sono cose rarissime. Spesso i giocatori vengono sferrati alla testa, si buttano per terra perché sanno che l'arbitro deve interrompere. Anche quella è una cosa che andrebbe rivista, perché così non si può proseguire. I calciatori sono furbi, si utilizzerebbero anche soprattutto per altre espressioni, ma diciamo furbi se ne approfittano e quindi bisogna anche avere talvolta un po' più polso. Ecco, infatti qui veniva ribadito, infatti il mondiale è andato benissimo, secondo me sì, da quel punto di vista è andato benissimo. L'esempio da seguire dovrebbe essere quello. Talvolta non me ne vogliano non tutti i direttori arbitrali in Italia, ma tanti non hanno la personalità, perché è una questione questa qui di personalità, di saper non fischiare, non interrompere il gioco. Però ecco, non voglio tornare a parlare di arbitri prima che cominci il campionato, per carità, sono stato benissimo a non dover parlare di direzioni arbitrali, quindi finché non comincia il campionato non voglio illivorirmi su questi temi, anzi piuttosto recupero altri messaggi. Franco, intanto grazie per gli auguri di buon Ferragosto, li rivolgo a mia volta a te. Qui era un messaggio sulla Juventus, scriveva Franco che secondo lui sarebbe pericoloso iniziare la stagione senza portiere. Viario è un super ripiego, ci voleva un nome forte come quello di Martinez. Ma super ripiego non lo so, di certo era considerato dalla Juventus e da Spalletti come una seconda opzione, non come l'obiettivo prioritario. Io credo anche per quello che è stato il suo ultimo anno, non positivo al Tottenham, qualche alto bassi, è finito anche poi infortunato, aveva saltato l'ultima parte di stagione. Per me è un portiere valido, Vicario in Serie ha fatto vedere ottime cose, non, di certo non è uno scarto, però deve rilanciarsi, quindi è un po' più una scommessa rispetto già a Suzuki. Azione diversa, ripeto, profili diversi, però Suzuki è in fase di lancio, Vicario in fase di rilancio. Martinez era più grande, devo dire, a livello di età, portiere esperto, che negli ultimi anni, soprattutto Aston Villa Argentina, ha incamerato appunto tanta esperienza. Però il problema è che la Juventus, Franco, non ha mai voluto investire per la porta, ha preferito dirottare altrove. Sono scelte economiche, scelte di direzione sportiva e progetto tecnico, e a quel punto però quando devi andare a acquistare un calciatore che non è a scadenza devi borsare, e sappiamo che i club inglesi poi se devono lasciare partire un calciatore chiedono il cash, chiedono il trasferimento con una cifra. L'Aston Villa ha sempre chiesto almeno una quindicina di milioni e per la Juventus non se ne è mai parlato, quindi Martinez poi alla fine è tramutato definitivamente. Non lo so, vedremo se poi Vicario effettivamente diventa la pista in grado di concretizzarsi in questi ultimi giorni, queste ultime settimane di calcio mercato. Qui altro messaggio sempre sul tema arbitri, appunto viene scritto ammonite subito i simulatori e fare giocare. Beh, anche questo credo che proprio per una questione non solo calcistica ma di buon senso sia la strada da dover perseguire. Intanto comunicazione poi di servizio subito alla regia, dovrebbe esserci Lorenzo Di Benedetto in collegamento video, credo, da quel che si sa, quindi ti darò aggiornamenti ecco in diretta per capire appunto come affrontare l'ultimo collegamento proprio di questa settimana e di questa puntata di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Io intanto ricordo nuovamente poi anche gli impegni calcistici di oggi, perché ci sono queste gare di Coppa Italia con le 18 Parma

0: di questa edizione della Coppa Italia. Intanto recupero anche altri messaggi, ma lo faccio più tardi perché intanto abbiamo in collegamento con noi per l'ultima raffica di mercato della settimana, in generale di quest'estate di TMV Radio Sport Calcio e Ritiri, Lorenzo Di Benedetto in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, ben trovati.
0: Lorenzo, ti chiedo dove vogliamo partire. Abbiamo parlato tanto oggi di Frattesi, vedevamo anche l'ufficialità per il Parma di Romero, insomma ci avviciniamo alle ultime 2 settimane di agosto e logicamente si inizia a muoversi qualcosina in più.
1: Sì, assolutamente, insomma sono giorni caldi, quella di Frattesi, insomma rischiava di diventare una telenovela, ma forse si arriva a quadra, cioè nei giorni scorsi, soprattutto ieri, no? Si era data per fatta la trattativa tra l'Inter e la Lazio, poi però la Lazio non poteva e non può chiudere il colpo se non con un diritto di riscatto e non con l'obbligo, e quindi i club stanno lavorando con l'idea, insomma, di inserire un prezzo oneroso molto alto, si parla di 5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 10, che imporrebbe poi alla Lazio a fine stagione di riscattare un giocatore per non perdere i 5 milioni dei quali, insomma, abbiamo parlato poco fa. Sono al lavoro le due società, ma la sensazione che stamattina sembrava essere una sensazione negativa per la trattativa, invece diciamo che nelle ultime ore si è riaperto tutto. Hai detto giustamente del Parma, che ha ufficializzato Romero al Tigre, sarà il sostituto di Pellegrino, contratto fino al 30 giugno 2031, mentre poi dobbiamo parlare chiaramente anche di Rafa Leão e del Milan,
0: Ah,
1: perché
0: già.
1: Milan, che ieri ha detto, insomma, ha fatto sapere di aver messo fuori rosa, non fuori rosa, fuori progetto,
0: Sì, in
1: diciamo
0: uscita,
1: così,
0: diciamo.
1: esatto, in uscita anche in Puntu, che è il nome nuovo, oltre chiaramente a quello di Tomori, che era già da un po' nella lista dei partenti. Però dicevo giustamente, cioè dicevo che bisogna parlare anche di Rafa Leão, perché dopo un'attenta valutazione fatta da Amorim nel suo primo mese di Milan, chiaramente non ha avuto Leão tutto il mese perché Leão era impegnato al mondiale, però Amorim avrebbe capito, insomma, che si potrebbe fare a meno Leão, perché se non ha visto un Leão spumeggiante, ecco, per far capire il discorso. E
0: Niente
1: quindi
0: di
1: il
0: nuovo,
1: Milan,
0: insomma.
1: esatto, quindi il Milan ha fatto sapere agli agenti di Rafa Leão di trovare, insomma, una sistemazione per il proprio partito. Leão stesso aveva detto prima del mondiale di sentire la sua avventura al Milan terminata, però insomma poi c'era stato un riavvicinamento anche per mancanza di offerte concrete. Ecco, questo per far pensare che il Galatasaray, che era l'unica società che ha presentato un'offerta a 35 milioni bonus compresi, che era il cartellino di Leão, potesse farsi avanti un'altra volta, ma invece non è così, perché il Galatasaray non rilascerà. Quindi anche se Milan si potrebbe accontentare di 40-45 milioni di euro, diversamente dai 50 che aveva richiesto Galatasaray ha virato su altri obiettivi, o su tutti Martinelli dell'Arsenal. Quindi qualora appunto il Milan dovesse abbassare ancora le sue pretese e arrivare a 35 milioni, cosa comunque molto complicata e difficile, allora il Galatasaray potrebbe tornare di moda. Altrimenti, insomma, dobbiamo scartare l'ipotesi Galatasaray, perché non è cioè non vuole il club turco spendere più di 35 milioni. Altra ufficialità in casa Frosinone, invece scatenato anche Frosinone,
0: È vero,
1: che ha ufficializzato
0: memore.
1: poco fa Alessa Terzic, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano, che aveva vestito la maglia della Fiorentina, il classe 99, ha firmato fino al 2029. E poi chiude con la Juventus,
0: Esatto.
1: perché è
0: Mi è sempre
1: fatta
0: più
1: per
0: vicina,
1: Lucumi,
0: possiamo dire.
1: esatto, sì, sono fissate le visite mediche per la giornata di domenica. Quindi Lucumi, chiaramente domani, essendo Ferragosto, non sa niente. Però domenica Lucumi dovrebbe arrivare a Torino, svolgere le mediche e poi firmare il contratto. Sarà una pezza parziale al disastro che sta facendo la Juventus sul fronte portiere, perché insomma l'abbiamo raccontato e riraccontato

0: è
1: fatto un giro del mondo, poi si ritorna a vicario. Il riassunto è questo qui.
0: Esattamente, esattamente. Ma è un portiere che Spalletti non reputa il suo principale obiettivo, per usare un eufemismo, ma alla fine sono dell'idea che secondo me dovrà accontentarsi di Vicario, perché la Juve non riesce a prendere un altro portiere. Ci ha provato con Alisson, poi ci ha provato con il Di Martinez, poi ci ha provato con Suzuki, per un motivo o per l'altro ha preso tutto no, e adesso insomma il favorito numero uno è Vicario.
1: Eh sì, si torna al punto di partenza, veramente paradossale. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questa raffica finale e come sempre buon lavoro, a questo punto buon agosto e fine settimana.
0: Grazie a te, ciao Lucio.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e noi ormai stiamo arrivando a nostra volta alla fine della puntata di oggi e in generale alla fine di Tenvo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Ci siamo lasciati alle spalle queste settimane di approfondimento sportivo, di approfondimento di calcio mercato, la preparazione delle squadre. Ormai il campionato si avvicina sempre di più, quindi io ricordo da settimana prossima ritorna il palinsesto usuale, quindi ritorna anche Marco Piccari dalle 13 alle 17 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con Stefano Imbroni e tutti i suoi ospiti. Quindi ormai siamo rientrati a pieno regime a tutti gli effetti. Io ringrazio Gabriella Tini che mi ha accompagnato in questi giorni e a questo punto non mi resta che augurarvi buon Ferragosto, buon fine settimana e ci rivediamo lunedì.
2: TV Radio Sport News, calcio mercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo di mercato con te, si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni, naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Ormai l'ultimo periodo è dedicato a ci sono diciamo saldi di fine stagione, no, si chiamano, ormai perché nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari succede gli affari importanti, perché magari vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava e poi risultano, soprattutto come sempre è sempre il campo dare le risposte sul mercato che è stato fatto. Ciò che però chiaramente in due giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Aspettiamoci ancora qualche sorpresa, speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te è stata la favorita per il campionato, ha concluso alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma, rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello da puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fare per Palestra per quanto riguarda il suo difensivo, ma poi credo che sia una squadra che avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. La situazione dell'Inter sia abbastanza.
2: Noi di Robnik J

0: B-Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
7: Certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti,

0: impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
4: Gasperini è un allenatore che vuole cercare di ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è una squadra che deve puntare a far rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è anche la Champions. Chiaramente per loro è importante più andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e rimettersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, giocato fino adesso insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Mia, sono quelle tra le un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche legato all'obiettivo scudetto.
5: Senti, invece, per che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani, che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente a Lucumì.
4: Eh sì, hai detto bene, sono dei giocatori che, come quelli che hai nominato, dubbio che sono stati importantissimi nei progetti del cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande esploanzo che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo sia un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza lui tra un altro, non so se provare lì insieme a quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché devo dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di non credo, ripeto, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non più difficoltà in questa fase digitale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto.
5: Senti, invece uno sguardo anche alla Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Natale Corvino?
4: Beh, insomma, è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato la Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue le sue uscite, ma soprattutto con gli accordi.

0: tanti acquisti, tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che Lecce potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È stata una gestione al limite, perché come quest'anno il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo di fatto delle rotazioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile, perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere, senza, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo svantaggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia l'italiano che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente arrivare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
0: Sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari portargli altri riti, probabilmente, anche se Beşiktaş è stata una squadra di tutto rispetto, e soprattutto è un guarda che pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, sono un giocatore sempre di 26 anni, e però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Nella Juventus pare che sia stato che deve aver migliorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche le prestazioni che sono state limitate. Avendo fatto quattro.
1: Un'ultima considerazione anche su italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Beşiktaş, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Certo, mettiamo a parte il fattore economico, che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano cerca di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me anni da Firenze, che era stato il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte le due finali di Conference che lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta, questo rischio un pochino troppo chiuso, che lo ha portato magari a raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. In poi Bologna invece si è fatto, diciamo, anche poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vicente. L'italiano probabilmente vorrà fare una esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo, per un lettore è sempre importante, è un bagaglio di esperienza che ha fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si vede in gioco, vediamo quelli che sono, e poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si può dire del calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che quello che fa fuori.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
0: A presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto. Ci troveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. Alta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono questo venerdì 14 agosto. Siamo in piena estate, lo si nota anche alle temperature esterne che sono già bollenti. Siamo in pieno mercato, ma siamo anche molto vicini alla ripresa delle attività, perché si scenderà in campo in questi giorni. I primi impegni ufficiali in Coppa Italia, per esempio il Catania è l'unica squadra di Serie C ad essere andata avanti ed è ai 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Parma questo pomeriggio, e poi anche tante gare di Coppa Italia Serie C. Ovviamente siamo anche in pienissimo calcio mercato, con le presentazioni delle varie rose, delle varie squadre, con dichiarazioni anche importanti. Ne andremo a parlare più tardi. Chiedo alla regia se è pronto il primo collegamento. Costantino in cabina di regia. Intanto vediamo quello che sta succedendo, perché ci sono tante notizie che arrivano, flusso continuo in questi giorni, ufficialità eccetera e quant'altro. L'ultima notizia che vado a leggere arriva proprio dagli amici di tuttoc.com e riguarda il Foggia. La notizia intesa massima con Musso e il Foggia, accordo biennale con la punta, trattativa con Antonino Musso, arrivato poi dal Crotone, è arrivato in Calabria la scorsa stagione, autore di 9 e 16 partite con la maglia dei Pitagorici. Secondo quanto è raccolto da tutto C, i pugliesi hanno raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto biennale con opzione di rinnovo. L'operazione entrerà nel vivo soltanto la prossima settimana, ma tra le parti filtra ottimismo. Andiamo, dovremmo avere il collegamento pronto con gli amici di tuttoc.com, appunto, dove ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, come stavo dicendo, tanto mercato in questi giorni, in queste settimane, e non potrebbe essere altrimenti, con la sensazione anche condivisa ieri con Nino Sergi di un mercato che non ha subito il classico rallentamento di agosto in queste settimane, magari nei prossimi giorni, ovviamente col weekend, con Ferragosto, con la Coppa Italia Serie C, qualcosina rallenterà. Però è un mercato che in queste settimane continua ad andare avanti spedito, ma la sensazione è che comunque le big si serveranno gli ultimi giorni di mercato per piazzare gli ultimi colpi, per finire la costruzione delle rose, d'accordo?
2: Sì, del resto il mercato di Serie C, ma in realtà il mercato in generale in Italia, diciamo che si muove sempre abbastanza rilento e attende le ultime ore, proprio, sì. Perché diciamolo chiaramente, mancano i soldi, in molti casi mancano i soldi e le risorse per poterlo fare il mercato, quindi si attende magari, ecco, soprattutto nel caso del Big, qualche esubero della Serie B che non ha trovato una sistemazione, stiamo a vedere poi chi riuscirà a piazzare il gruppo migliore. Sul mercato c'è una notizia che è abbastanza importante perché riguarda il Catania, perché il mercato del Catania era bloccato dalla famosa videoiusione che tra l'altro causava dei punti di penalizzazione alla squadra, che però sembra essere stata risolta, almeno così riferiscono i colleghi del quotidiano La Sicilia. È una notizia importante anche perché Catania stasera gioca, e non gioca una partita banale, ma gioca a Parma in Coppa Italia, la Coppa Italia Frecciarossa e non la Coppa Italia Serie C, e per lungo avere a disposizione i nuovi acquisti che erano congelati senza la videoiusione è sicuramente una notizia particolarmente importante, ecco.
1: Sì, senza dubbio.

0: Che ne parlavamo ieri con degli amici dei colleghi di Catania, la penalizzazione dovrebbe essere forse di un punto, perché non dovrebbe esserci la recidiva, perché è successa la volta precedente nella stagione 2024, quindi non è consecutiva, c'è stato uno stop di un anno. Certo, ma strano vedere il Catania di nuovo in questa situazione, anche perché da Catania non ci si aspetta una situazione del genere, anzi il Catania lo indichiamo tutti gli anni come la pretendente, una delle pretendenti per la vittoria del campionato e la promozione in Serie B. L'obiettivo della società dichiarato è questo. Grella, in un incontro con il vicepresidente e con il tifo organizzato, che giustamente dopo questa notizia era preoccupato, ha detto che non ci sono problemi, la squadra verrà comunque rinforzata, l'obiettivo resta quello. A proposito Matteo, il girone C lo definiamo sempre molto molto combattuto, molto equilibrato. Cosa ti aspetti quest'anno da questo girone? Perché ci sono, oltre alle squadre rimaste, Catania, Salernitana, Casertana, Cosenza, Crotone, eccetera eccetera, c'è un certo Bari che per carità ha avuto delle difficoltà, però una razza come Bari sposta gli equilibri.
1: Sì, proprio spostarli anche in maniera negativa, nel senso che se verrà effettivamente, certo, confermata, sì, sì, sì, questa presa di posizione della tifoseria, cioè di non andare allo stadio, di disertare gli abbonamenti, la campagna abbonamenti e le partite, insomma, giocare in uno stadio da 60.000 spettatori nel deserto più assoluto, credo che sposti, ma in maniera negativa, ecco, come ho appena detto, perché non è bello per nessuno giocare senza tifosi, soprattutto in un impianto del genere, che rende ancora più altisonante il deserto. Non lo so, il Bari sta facendo una campagna acquisti tutto sommato abbastanza intelligente, però sì, questa spada di Damocle, la protesta dei tifosi, è abbastanza pesante. Comunque, come ti ho sottolineato poco prima del collegamento in chat, il girone C è già concluso, già sappiamo che ha vinto.
0: Sì, è vero, poi ne parliamo, ce la teniamo la chicca per la chiusura, perché volevo ricollegarmi proprio alla polemica dei tifosi del Bari. A tutto questo si è aggiunta anche la polemica sulle nuove maglie del Bari, perché i tifosi hanno detto sono la copia di quelle usate dal Napoli.
1: Sì, è anche vero, cioè, è difficile anche dargli forza, sì, tra l'altro, in questo caso.
0: Sì.
1: Tra l'altro, diciamo che anche in questo caso spesso le operazioni di mercato sono state condotte, se non in sinergia, proprio con la totale condivisione del Napoli, perché spesso poi il Bari va a prendere giocatori del Napoli, o comunque superi del Napoli, ex primavera del Napoli. Cioè, fossi un tipo del Bari non sarei proprio felicissimo essere considerato una sorta di succursale minore trattata in questa maniera, però questo è il calcio attuale. Vedremo poi, tra l'altro, se effettivamente le comproprietà, insomma, le gestioni dove avranno conclusione l'anno prossimo, come era stato annunciato, visto quello che Claudio Lotito ha dichiarato nel corso della conferenza stampa quando è insediato come nuovo presidente della Regina, ha lanciato questa bomba, ci auguriamo non sia poi confermata, però intanto l'ha lanciata.
0: Sì, ha lanciato tante cose, anche un po' di slogan un po' nostalgici il nostro Claudio Lotito, ma vabbè, questo ci passiamo sopra. Stavamo dicendo, proprio prima di fare questa parentesi sulle polemiche, sulle multiproprietà, chi vincerà il girone C, e vincerà a marzo, più o meno.
1: Sì, sì, a marzo. L'altro è anche abbastanza male, calcolando che il campionato finisce ad aprile, insomma, diciamo lo vincerà tre quattro giornate da anticipo, dai. E stiamo parlando di Michele Romano, sì, l'umilissimo presidente della Scafatese, neopromossa, tra l'altro ritrova la Lega Pro dopo 16 anni e veniva dalla D, non è una squadra che veniva dalla B e non giocava in 16 anni, che nel corso della presentazione della squadra, l'altro ieri sera, ha detto che la Salernitana, che sia una big, l'hanno detto loro, e poi lo ha dimostrato sul campo. E io, una cosa del genere, a 8 ore da una partita, tenderei ad evitare di dirlo, però vabbè, per carità, non

0: in discussione quelle che sono le ambizioni della società. Però ha detto anche che l'anno scorso aveva dichiarato che a dicembre avrebbero vinto il campionato, hanno vinto un qualche mese dopo, ma comunque hanno stravinto, e va detto pure che
1: dai, imbattuti,
0: alla Scafa dei Ser era stato apparecchiato un girondino non particolarmente complicato,
1: certo,
0: mettiamola così.
1: Però, visto... però comunque da, vincere da, da imbattuti è comunque tanta roba.
0: Sì, sì, assolutamente, però ricordo che secondo è arrivato il Trastevere che ha speso penso 150 euro in tutto l'anno per fare la squadra, quindi insomma, non è che avesse proprio una delle corazzate insormontabili nel girone. Okay, detto questo, Romano ha dichiarato che l'anno scorso insomma ha detto che avrebbero vinto a dicembre, quest'anno si è tenuto un po' più largo, ha detto vinceremo a marzo. Quindi abbiamo già una promossa per il prossimo anno. Mi ricorda molto un nostro caro amatissimo presidente, che purtroppo quest'anno non avremo modo di trattare direttamente, ma sono certo che troveremo il modo di trattarlo indirettamente, che è l'inimitabile Valerio Annini.
1: Che poi queste dichiarazioni non portano benissimo, cioè non è che è... al Trapani hanno portato tanto bene di fare certe dichiarazioni. Mario,
0: no,
1: poi di solito si dice
0: in Serie A e Serie D il Trapani, insomma io ci avrei pensato,
1: esatto, no, ma poi ora, al di là dei luoghi comuni spesso i nostri amici campani sono molto caramantici, no? E quindi magari i tifosi della Scafatese potrebbero anche fare qualche gesto scaramantico visti i precedenti. Vedremo come si comporterà. Certo, il girone C è tosto, cioè fosse un girone tipo il girone A dove c'è una squadra e poi tanto equilibrio ancora, ma vincere nel girone C è veramente complicato. Lo sa bene il Catania, lo sa bene la Salernitana, che l'anno scorso comunque in Italia sembrava dovesse dominare il campionato. C'è stato il cambio in panchina a Benevento con Floro Flores, che ha di fatto dominato. Benevento che ritroveremo questa sera in Coppa Italia alle 21:15 in diretta su Italia 1 contro Fiorentina. Altre sfide di Coppa Italia, ce ne sono ben 4 oggi, tutte sfide, non lo so, la Coppa Italia non è un format che non piace, non so se sei d'accordo, preferirei di gran lunga un format stile inglese, dove le squadre possono sognare di andare avanti e non limitare le squadre di Serie C alla Coppa Italia di Serie C, non so se sei d'accordo.
0: Sì, credo che siamo d'accordo più o meno 60 milioni di italiani su questo tema, però esatto, a quanto pare non c'è modo di ribaltare un sistema che ormai è consolidato e incrinito su questa posizione di giocare la Coppa, che poi la Coppa sostanzialmente la Italia è una Coppa di Lega, ecco perché non giocano le squadre delle leghe inferiori, quindi altre vengono fatto ospitate da questa Coppa. È brutta, è sicuramente un format che non piace, tra l'altro al di là del fatto che le giocano solo squadre di Serie A e B e qualche sporadica squadra di Serie C, c'è anche il discorso proprio della formula per cui gioca in casa squadra che è anche favorita.
1: In casa la più forte, sì.
0: Non c'è nulla di bello nella Coppa Italia, però così è, così ce la teniamo.
1: Ma poi anche un discorso anche di pubblico, cioè se Catania-Parma, Parma-Catania ovviamente, se Catania-Parma lo giochi a Catania, il Massimino lo riempi, ma stessa cosa si può dire di Benevento-Fiorentina, lo stadio lo riempi. Io credo che il 14 d'agosto al Franchi sera, al netto del fatto che è un cantiere aperto, ci sarà tutto esaurito, anzi mi immagino uno stadio abbastanza deserto, si fosse giocato a Benevento forse qualche spettatore in più si sarebbe visto. Forse
0: l'esempio ce l'abbiamo avuto l'anno scorso con Verona Cerignola, Verona è la Verona che si doveva, esatto, giocare a Verona, poi non ricordo il motivo per cui insomma in sostanza dovettero invertire il campo. A Cerignola era stracolmo stadio, penso che se si fosse giocato a Bentegò avremmo assistito alla classica partita con 75 spettatori, modello giovanissimo di fascia B insomma.
1: Va bene, Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo Matteo Ferri, sempre un piacere averlo qua in diretta, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di Attutaci, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta di studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta su TMV Radio, potete scaricare la nostra app per seguirci 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Sto cercando di capire qual è il nostro prossimo ospite, che è Costantino in cabina di regia, di farmi sapere. Intanto vado a leggere sempre da tuttoci.com che il direttore sportivo del Latina, ovviamente Luigi Condò, ha parlato di una trattativa che ha detto tutto fermo per Parigi. Cederemo 4 o 5 giocatori, quindi un Latina che dovrà prima cedere i giocatori e poi puntare sulle entrate. Allora, mi fa sapere Costantino che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui su Attutaci, mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie ovviamente a lei mister per aver accettato, che siamo in pieno agosto, siamo venuti a disturbarla, quindi grazie per aver accettato. Mister, le chiedo, visto che siamo in pieno calciomercato, che mercato ha visto in Serie C? È un mercato che tra sicuramente dire qualcosa nei giorni finali come sempre, ma si aspetta ancora qualche bel botto di mercato soprattutto dalle big?
1: Sì, mi aspetto, come tutti gli anni, il mercato in questo momento è abbastanza normale. Poi dopo si sa bene, lo diciamo sempre, sembra anche retorica, ma alla fine negli ultimi 2-3 giorni di mercato si fa tutto quello che si è fatto nel mese precedente, va sempre così, sarà sempre così. I tecnicismi del mercato evidentemente portano a questo, perché prima evidentemente certe operazioni non si riescono a fare e quindi sarà così. Però io credo che quale che hanno ambizione di vincere si siano tutte nei tre gironi mosse, direi bene, perché hanno stabilizzato la loro rosa e l'hanno rafforzata con giocatori di qualità, dal Brescia alla Salernitana al Catania al Novara, a tutte quelle squadre che devono avere ambizioni di vincere.
0: E mister parlava proprio del Brescia, che si è mosso già bene sul mercato, la base era ottima, non a caso l'Unione Brescia è arrivato a giocarsi la finale promozione dei playoff qualche settimana fa, di fatto contro l'Ascoli, una finale ovviamente che l'Ascoli poi dopo un fronte lo ha vinto e ha conquistato la promozione. Il Brescia a questo punto parte con i pronostici, con i favori del pronostico nel girone A, sembrerebbe la squadra da battere. Lei ha fatto il nome del Novara fra le altre squadre in Lizza. Ecco, quali sono le possibili contendenti alla vittoria per l'Union Brescia? Chi deve stare attento alla squadra di Corì?
1: Ma guardi, il fatto che loro siano andati alla finale hanno dei vantaggi, perché hanno una rosa, un allenatore bravo e hanno una rosa già forte per quello. Però io credo che ogni anno si riparta da zero e squadre come appunto il Novara, che ha preso Moretti, Zambaro, comunque importanti per la categoria, sia già una di quelle che come piazza, come storicità, come augurio, visto che è stato tanti anni a Novara, debba essere quello la possibilità di vincere. Quindi stesso è Renate, che è arrivato terzo, una squadra che comunque si è rafforzata, c'è davanti un attaccante che ha avuto come Carson, che garantisce comunque i 15 gol. La Novara hanno Lania da Graca, che sono giocatori da 15-20 gol a testa, se le cose vanno in maniera normale. Quando hai quegli attaccanti davanti, le ambizioni ci possono essere. Il Lecco, per certo, che sta cercando, avendo ceduto sì su un attaccante di livello, quindi queste squadre qui comunque giocheranno. Trento è una squadra che sta ormai nei primi posti da qualche anno, e anche lei ha fatto, secondo me, un mercato molto intelligente e qualitativo. Quindi sarà come sempre da lottare. È chiaro che, come ha detto lei, Brescia parte casuale, quando si delle qualità, e quelle qualità l'anno successivo, come facendo la società con i giocatori che è andata a prendere, per cercare di vincere, ecco.
0: Mi sposto sul girone B, e al netto del grande equilibrio, del grande innalzamento del valore di un girone che negli ultimi anni comunque ha sempre portato più squadre di tutti in Serie B, perché negli ultimi anni, prima il Pescara e lo scorso anno l'Ascoli, sono stata la quarta squadra ad essere promossa in Serie B, segno evidente che il livello è cresciuto, ma questa ancora di più, perché ci saranno tutte le 3-4 retrocesse alla Serie B, vanno a giocare nel girone B, in un girone B dove c'è una squadra che lo scorso anno da me promossa ha fatto molto bene, come il Ravenna, una squadra che giovedì prossimo verrà presentata ai tifosi, no? Una festa, una grande festa in spiaggia, in cui verrà presentato anche un certo Ronaldinho. Ecco, mister, che effetto le fa vedere un giocatore come Ronaldinho, che dopo una decina d'anni da ritiro torna, vedremo in che veste e in che modo, nel mondo del calcio, e lo fa con il Ravenna?
1: Beh, sicuramente per il calcio italiano è una cosa importante. Il Ravenna ha una proprietà incredibile come Ciplani, è una bellissima città come tante città d'Italia. Sì. Lo scorso anno, appunto, è arrivata a giocarsi il campionato fino a fine. Sicuramente è un'operazione, immagino, da quello che leggo, di marketing, un'operazione d'immagine. Leggo anche che Ronaldinho poi diventerà socio del Ravenna, quindi io credo che sia una cosa bellissima per il movimento del calcio italiano, per il movimento della Serie C e chiaramente per il Ravenna, perché alza sicuramente la sua ambizione, alza le aspettative. Ravenna, andando in campo, era già una squadra molto forte, e con i giocatori che vede che sta cercando di prendere, e poi prenderà, perché il potenziale economico certamente non manca, sarà una squadra delle competitive. Lei un girone dove Spezia Reggiana, dove Pesara, dove ci sono veramente tante piazze, sì, che hanno un'ambizione forte vincere, che hanno strutture sociali e tecniche di altissimo livello.
0: Ecco, mister, ma da allenatore, perché Ronaldinho ha detto che vuole segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna, quindi nel corso della stagione Ronaldinho vuole segnare almeno un gol in Serie C con Ravenna. Ma allenatore, cosa bisogna fare? Nel senso, Ronaldinho va a dargli il pallone e fa, diciamo, quello che vuole, ha sempre fatto quello che vuole, però è fermo dal 2000.

0: 2015, insomma sono più di 10 anni che non gioca, e al netto che del gran campione che è stato, anche quando giocava non era il fulgido esempio di professionalità, se mi permette il termine, non era il Cristiano Ronaldo che si allenava 24 su 24. Insomma, cosa dovrebbe fare un allenatore per permettere a Ronaldinho di poter fare quello che ha detto, ovvero segnare un altro gol in carriera con la maglia del Ravenna?
1: Premesso che mister Marolini non ha bisogno dei miei consigli, io dico cosa fare, certo. Io credo che sia una cosa bella, come ho detto, per la città, per il club, per il calcio italiano, quindi io farei niente di che non seguire il filo dell'immagine, del marketing. Ronaldinho qua voglia si allena, e secondo me per i ragazzi che vogliono allenarsi anche quell'età lì sarà spettacolare, sì. Saranno ammirati da lui, e quando voglia appunto si allena, e quando dovrà giocare quella partita la giocherà, e i minuti che gli daranno da fare sarebbero quelli corretti, fare quello che si allena.
0: Io la ringrazio per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla in diretta.
1: Grazie a voi e buon calcio a tutti. Grazie dell'invito.
0: Grazie mister, salutiamo mister Simone Banchieri, lo ringraziamo ovviamente come sempre per la sua gentilezza, perché è sempre molto disponibile, è un amico ormai di a tutta cifra nostra, della nostra trasmissione. Vedremo quello che sarà il futuro, no, di Ronaldinho, vedremo come potrà cosa potrà dare a Ravenna, al calcio italiano, insomma vedremo se veramente riuscirà a poter segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia della Ravenna. Quello che dico io è che sicuramente il giorno in cui nella lista dei convocati del Ravenna figurerà il nome di Ronaldinho, qualunque sarà lo stadio, se in casa del Ravenna o in trasferta, sarà preso d'assalto da giornalisti da tutto il mondo, senza dubbio, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà sicuramente un evento. Anche solo vederlo entrare dal tunnel degli spogliatoi e poi accomodarsi in panchina, io mi immagino una telecamera costantemente puntata sulla panchina su Ronaldinho, e ovviamente sarà presa d'assalto anche i spalti con tutti i tifosi che vorranno esserci per dire io c'ero quel giorno in cui Ronaldinho è sceso in campo in Serie C ed ha segnato in Serie C l'ultimo gol della sua carriera. Io farò di tutto per esserci, no, a parte gli scherzi, sarà veramente un evento. Allora andiamo avanti, perché sto anche perdendo la voce e penso si possa sentire. Andiamo a sentire invece qualcuno che la voce ce l'ha, ovvero Cancellieri, uno dei nuovi acquisti dello Spezia, è stato presentato ieri, si è presentato ai canali ufficiali del club. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Spezia, raccontaci com'è nata l'opportunità di venire qui a giocare nello Spezia.
3: Innanzitutto buon pomeriggio. Ho saputo, diciamo, verso fine giugno, inizio luglio, che c'era l'interesse della società, e quindi ho detto subito al mio procuratore che la priorità doveva essere Spezia, e infatti abbiamo tenuto fino fino a fine mese, fino a fine luglio, e ce l'abbiamo fatta e siamo venuti.
4: Ciao Damiano, benvenuto, mi hanno parlato molto bene delle tue caratteristiche, insomma, tecniche. Ti chiedo che cosa è andata con l'Avellino, comunque in una categoria superiore, e che cosa pensi di poter dare lo Spezia in un campionato come la Serie C?
3: Allora, io conoscendo il gioco del mister, penso di poter dare un grande tributo sia offensivo che anche difensivo per quanto riguarda il suo gioco e quello che vuole in campo. E per quanto riguarda Avellino, è stata, diciamo, una paresi un po' condizionata dal primo anno, che mi sono fatto subito male, e quindi, diciamo, sono andato in prestito, ho cominciato un po' a girare, non ho avuto opportunità di poter dimostrare quello che avessi da dare, insomma. Però penso che ogni strada abbia i suoi cammini, insomma, com'è.
5: Ciao Damiano, benvenuto anche da parte mia. Terzino mezzala, ti possiamo chiamare un po' così, visto anche l'altro giorno in amichevole. Abbiamo imparato a vedere, a studiare il gioco di Mister Tocchi, e vuole questo, Terzino. Tu lo conosci benissimo, quindi sei anche un po' avvantaggiato.
3: Sì, sì. Ma in carriera ho fatto anche la mezzala, all'esterno alto. Mi ritengo un giocatore abbastanza duro da questo punto di vista, poi dipende dal mister cosa gli serve, io posso interpretare qualsiasi ruolo che bisogno.
2: A proposito di mister, a proposito di questa categoria, il mister sta insistendo molto sull'atteggiamento, ecco, raccontaci un po' cosa serve in Serie C, visto che è quello poi che chiede il mister.
3: Sicuramente, lo sappiamo, non è un campionato facile, tutti e tre i gironi non sono facili, non c'è una squadra che dici posso permettermi di giocare tranquillo, anzi, ogni domenica scendere in campo sapendo che sono le battaglie dalla prima all'ultima. Sicuramente fa la differenza la cattiveria, l'atteggiamento, come detto, è quella cosa più importante, come scendi in campo, l'approccio.
6: Massimo. Ciao, benvenuto. Di esperienza, e volevo chiederti, secondo te la magma del gruppo, che è formato comunque da giocatori più o meno tutti nuovi, a che punto è?
3: Siamo sicuramente un bel gruppo. A primo impatto, i primi giorni ho avuto sensazioni positive. Siamo un gruppo di ragazzi che siamo tutti rodi, insomma, al lavoro, al sacrificio in campo, quello che ci chiede il mister, alla fatica, perciò io ho buone sensazioni.
4: Palliative, calci d'angolo, piazzate, comunque sono una caratteristica, sono un tuo punto di forza, senti di poter far leva su questo e senti che il mister Turati possa far leva su questa caratteristica?
3: Sì, anche questo è un mio punto di forza, soprattutto le punizioni.
5: Ti porto al campo, visto che domenica c'è l'esordio in Coppa, come ci è arrivata, insomma, questa partita? Tu sei arrivato da poco, effettivamente, però che tipo di gruppo vedi? A che punto pensi tu, che lo conosci Turati, sia la squadra con le indicazioni che sta dando il mister?
3: Ma sicuramente la squadra è a un punto, perché seguiamo quello che ci chiede, tutti i ragazzi si stanno ambientando bene col suo stile di gioco, ovviamente dobbiamo ancora lavorare, però quello viene giorno dopo giorno e penso.
2: C'è qualche altra caratteristica tua che ci vuoi raccontare, visto che non ti conosciamo bene, rispetto anche a quello che chiede il mister?
3: Ma penso che abbia detto tutto alla fine, cioè sono un... No, non credo.
4: Ho avuto modo di vedere un tifo caldo praticamente in tutte le piazze in cui sei stato, adesso ne arriva un altro qui a Spezia, ti chiedo un po' un'impressione sulla piazza, che cosa ne pensi anche del giocare al picco, ecco, che cosa ti può dare più?
3: Sicuramente sarà una grandissima emozione, e conosco il tifo, ho visto molti video, insomma tante immagini, so che piazza è, e so cosa vogliono i tifosi da noi. Noi ci resta solamente da metterci in gioco, lavorare tutti i giorni e poi dimostrare sul campo.
0: E queste erano le parole di Cancellieri, uno dei volti nuovi in casa Spezia, allena lo Spezia retrocesso in Serie C, allenata Turati. Andiamo avanti perché alle 18 Coppa Italia il Parma ospita il Catania, che è l'unica

0: squadra di Serie C ad aver passato il turno, giocarsi quindi i 32esimi di Coppa Italia. Andiamo a sentire le parole del tecnico degli Etnei, Emilio Longo.
1: Buongiorno mister, siamo alla vigilia di Parma

0: in Coppa Italia, appunto.
1: Sì, con la domanda mi dai la possibilità di fare subito un ringraziamento alla struttura che ci ha ospitati, la famiglia Bianconi ci ha fatto sentire a casa, e questo è troppo importante per poter lavorare bene, lavorare in armonia, lavorare per la costruzione di un progetto nuovo che deve trovare proprio le basi, i valori, il proprio punto di forza. Quindi ringrazio loro per la disponibilità, per l'accoglienza, per l'affetto con cui ci hanno gestito questa nostra permanenza, che è una permanenza tendenzialmente giusta. I ragazzi hanno meritato, mi sembrerebbe un eufemismo, il fatto di ritornare in ritiro dopo il passaggio del turno di Vicenza. Hanno meritato un incontro importantissimo, quello con una squadra di Serie A. Adesso noi interessa che domani chiunque vada in campo continui a lavorare sui valori, vale a dire so che devo dare il meglio di me stesso, lo metto in campo, lo metto in campo all'interno di un'organizzazione che si pone l'obiettivo di provare a stare sull'avversario, dove non sarà sicuramente semplice, ma noi vogliamo fare i 90 minuti, per i 90 minuti per dare lustro alla nostra passione, alla passione della gente che sta accompagnando questo nuovo progetto, e quindi proveremo a meritarci il passaggio che abbiamo fatto a Vicenza.
0: Ecco, valori e merito sono forse due delle parole chiave che da quando abbiamo iniziato la preparazione a Catania fino a oggi hanno portato questa squadra a impegnarsi a soprattutto passare il turno e magari a meritarsi questa che potrebbe essere una sorta di passerella, ma è comunque una partita importante.
1: Sai, io quando sono stato presentato ho detto che avevo un progetto già sui valori, quindi di quelli che tu hai parlato io dico che tutto parte dall'umiltà e dall'ambizione che bisogna avere, e poi la lealtà con cui scendiamo in campo, qui dialoghiamo tra noi, quindi è solo, sia un fatto relazionale, sia un fatto proprio di un tattico strategico, la capacità di avere cura del dettaglio, quello che facciamo. Quindi alcune cose le abbiamo provate a trasformare concretamente in campo, quindi i ragazzi hanno una grande disponibilità, molti di loro o qualcuno di loro, nessuno di loro, che potrebbe non essere continuativamente quest'anno a Catania, ma la parola che ci siamo dati è stato quello che ogni giorno che passiamo li meritiamo il giorno successivo. Quindi devo dire che la disponibilità dei ragazzi è stata massimale, per me è stato semplice, non ho dovuto impartire regole, ma bensì cercare di creare un contesto ideale dove le regole fossero alla base della crescita comune, senza dover impartire multe, quindi senza forzare nulla. Mi sembra che tutto ad oggi abbia una sua valenza perché è desiderata da tutti. Noi dobbiamo mostrare la volontà di essere competitivi, di accettare i verdetti del campo, ma prima che questo succeda noi dobbiamo dare la nostra vita all'interno del rettangolo di gioco e provare ad essere la migliore versione di noi stessi.
0: Ecco, adesso veniamo a Parma Catania. Parma è certamente uno stadio da Serie A, con una squadra con un allenatore giovanissimo che proviene da un'altra cultura calcistica, pur vicina alla nostra, come la spagnola. Ecco, cosa può nascondere o che belle sorprese può regalare questa partita per noi?
1: Ovviamente la partita è stata studiata, giochiamo contro una squadra che quest'anno ha cambiato un po' volto rispetto alla sistemazione, una squadra che si pone come sistema di partenza 4-3-3 come base, ma evolve all'interno della partita con varie scalate, con vari movimenti affinché la struttura iniziale diventa diversa, almeno numericamente, nell'arco dei 90 minuti. Quindi noi proveremo le nostre idee di cercare di arginare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile, perché è ovvio che domani il Catania che scenderà in campo deve essere un Catania che alla base di tutto al sacrificio, e quindi chi si sacrifica sa di essere anche umile. Noi dobbiamo mostrare queste caratteristiche. Domani avrà una squadra di fronte che non lo dice solo la categoria, che ci è superiore, e per rispettare questa loro superiorità noi dobbiamo rispettare l'impegno con grandissime dosi di valori, di sacrificio, la potenzialità di un gruppo coeso, la possibilità di andare oltre ogni possibile limite personale, e quindi proveremo a meritarci il passaggio. Lo ripeto, il passaggio di turno di Vicenza è stato meritato secondo il mio punto di vista, quindi mi auguro che la squadra del Catania che scenderà in campo domani con il proprio allenatore darà sostanza a tutti di allora questa è una squadra giusta che va a passare il turno. Quindi, dopo che ce la siamo invitati, andiamo ancora a meritarci questo prestigio. in mezzo al campo.

0: per chiudere, visto il periodo di fine ritiro, ma visto anche il passaggio del turno contro Vicenza, secondo lei è una squadra più in fiducia o più in fatica?
1: Una squadra che è in fiducia faticando, è una squadra che è in fiducia faticando perché è la fatica che poi ti dà la possibilità quando si alzeranno i carichi, soprattutto quello sull'aspetto cognitivo, che è tutta la prima parte di preparazione. Capisco che ci sono concetti un attimino diversi, i ragazzi hanno dovuto rimodulare il loro modo di pensare, le loro scelte. Quindi hanno faticato, ma hanno faticato in fiducia perché poi quando vai in mezzo a campo e ti ritrovi che le cose che hai provato durante la settimana, quindi le strutture che allenamenti che abbiamo creato ti portano ad avere quell'esperienza tale da poter fare scelte giuste, ti danno anche la fiducia per poter continuare. E noi dobbiamo fare questo, quindi alimentare la fiducia sia dell'esterno attraverso la fiducia dell'interno. Quindi tutti per uno, lavorando su concetti chiari, cercando di essere leali con quelle che sono le proposte e dare il massimo per ottenere i risultati.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con A Tutta Chi, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo avanti perché abbiamo pronto il nostro prossimo collegamento e visto che parliamo di un periodo pieno di trattative, di annunci e quant'altro, è tutto relativo al calciomercato, andiamo a parlare con chi il mercato lo vive quotidianamente, l'agente Alessandro Ragnelli. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buon agosto a tutti.
0: Grazie a lei ovviamente per aver accettato questa calda e torrida settimana che ci porterà a Ferragosto, ma anche i primi impegni ufficiali delle varie squadre. Partirei dal mercato. Innanzitutto, velocemente, che mercato è questo in Serie C? Che cosa ha visto e cosa si aspetta?
1: Ma classico mercato estivo, tante trattative, società che stanno cercando di completare le rose in vista anche del primo impegno ufficiale questo fine settimana. Mi sembra un mercato abbastanza frizzante e vivace per quanto riguarda una serie di situazioni. Ovviamente ci sono, come spesso accade, tanti giocatori, forse anche troppi allenatori, di fronte a delle squadre che diminuiscono sempre più anno dopo anno con l'introduzione anche delle seconde squadre per quanto riguarda la Serie A.
0: Ecco, quest'anno ne parlavamo anche nei giorni scorsi con i vari ospiti che abbiamo avuto qui in trasmissione, dirigenti e direttori sportivi. Cambia un po' quest'anno il modo di fare mercato in Serie C con l'introduzione ufficiale del salary cap. Ieri ci spiegava il direttore sportivo del Renate che qualcosa ovviamente è cambiato. Ecco, dal punto di vista della gente invece come cambia fare mercato con l'introduzione del salary cap?
1: No, per quanto riguarda il salary cap è una norma che è diventata vincolante e obbligatoria a partire da questa stagione, quindi sono soprattutto le società ad avere dei limiti di spesa sul fatturato, ci sono dei tetti individuali e anche con dei controlli e delle sanzioni, quindi dobbiamo essere anche noi agenti molto attenti per quanto riguarda poi i rimborsi dei calciatori, soprattutto adesso non vorrei scendere nel tecnico, no, per quanto riguarda lo stipendio e il netto, il bonus e altri eventuali ammenicoli. Io sto facendo proprio un rinnovo ieri sera e stamattina, quindi è una situazione che vede le società particolarmente impegnate, anche perché secondo me opportunamente la Lega ha introdotto questi vincoli, un po' come si fa negli Stati Uniti nel basket, per avere un tetto di spesa, nel momento in cui poi si sfora, si supera, vanno messe le garanzie, anche qua tecnicamente sono delle fideiussioni. Quindi mi sembra, io la trovo una giusta introduzione per evitare anche situazioni di crisi e di disastro finanziario, che purtroppo in Serie C, anche per una questione medica, sono state numerose e diverse nel corso degli ultimi anni. Insomma, mi vengono in mente le situazioni che sono state vissute a Taranto, a Rimini, con le società che erano in grosse difficoltà, e soprattutto poi i calciatori, se ne facciamo gli agenti un po' in balia delle onde, perché non solo non venivano pagati, ma venivano meno anche alcune situazioni davanti al vitto e all'alloggio, per cui poi è doppiamente complicato per i calciatori. Quindi, tornando alla domanda, non è un limite fisso uguale per ogni squadra, ma è un parametro proporzionale legato al fatturato, e quindi poi insomma ci sono le squadre, ovviamente anche qua può essere vista da un altro punto, come dire, di osservazione, quelle che hanno più fatturato possono disporre di maggiori possibilità, un po' come succede poi anche di fatto in Serie A o diciamo Champions League con i famosi top team che possono spendere molto più di altri. Però è un ulteriore parametro. Io che vengo dal sistema finanziario sono definiti dei benchmark, quindi dei parametri di riferimento di quali tener conto.
0: Esatto, come diceva lei, anche giusto, perché spesso quando si parla di calcio, no, tutto il pensiero va ai calciatori magari di Serie A, di club importanti, con magari grossi stipendi che magari, che dovrebbe succedere, ma se salta un pagamento di uno stipendio non succede niente, se saltano degli pagamenti degli stipendi ai ragazzi che giocano in Serie B, sono stipendi in cui i ragazzi ci vivono, quindi diventa molto complicato, ben vengano norme che possano evitare questa cosa. Le chiedo l'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura di trasmissione, riguarda uno dei suoi assistiti, mi riferisco a Luca Ercolani della Pianese, che ha fatto veramente un gran campionato, sia lui che la Pianese, ovviamente sulla guida di Berindelli, lo scorso anno, poi il mister adesso ha cambiato. Ecco, che stagione è stata e qual è il futuro di Ercolani? Qualcuno ha bussato alla porta della Pianese?
1: Sì, ci sono state diverse trattative. Innanzitutto mi faccio fare in bocca al lupo alla Pianese, al direttore Cangia, perché il rinnovo che stiamo, come dire, dell'operazione che stiamo mettendo in piedi, proprio il rinnovo di Luca Ercolani con la Pianese.
0: Ah, perfetto.
1: Andrea Zanca, così leggo anche una notizia in diretta.
0: Abbiamo anche la scoop, esatto.
1: L'allenatore che l'ha scusa fatto molto bene, Bindelli, speriamo si confermi anche a Novara, mentre invece proprio da Novara viene Andrea Zanca, che è un altro allenatore ex Inter, e insomma, speriamo possa far bene. Hanno bussato alla porta diverse società. Sono state due trattative in particolare, una con Barletta e l'altra con il Savoia, che diciamo, non si sono concretizzate, nonostante una grande disponibilità a parte di queste due società. Hanno bussato alla porta, rispetto alla sua domanda, anche altre società.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 894 3281 o scrivi a fenixsrl.com.

0: www.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto

0: tutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
0: Sinceramente no.
1: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico, che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa,
1: possiamo dire,
0: Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
0: certo,
1: a dama, però ci provi fino alla fine.
0: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna sempre provarci.
1: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
0: Ma io direi, Marco, quindi che non esce bene il calcio.

0: calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchieri poi come capo delegazione.
1: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
0: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
1: Perché ne quindi esiste. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
0: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
1: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
0: No, certo.
1: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
0: si è fermato.
1: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
0: no,
1: non la faccio,
0: è impossibile.
1: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
0: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione.
1: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
0: sì,
1: pure questa volta.
0: È strano.
1: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Sì, sì. Non è una cosa da poco e bisogna vedere

0: effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto. Bravo. Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
0: di
1: effetto,
0: quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
0: eh? Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto. E quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno, eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, d'accordo. Non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
1: Sono d'accordo, sì,
0: quindi
1: sì. C'è molto,
0: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: sì,
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. E

0: Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile, per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si blocca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì.
0: anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Ecco, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, quindi
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere.
1: penso come te, lo sai Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei. Vai, vai.
0: Attenzione, Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
0: però nei campionati poi. Cioè il fattore mentale, ambientale, che
1: Bravissimo.
0: non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica
1: Bravo.
0: era una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E
1: Lazio,
0: questa è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà e me lo auguro da un certo punto di vista perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata e Gattuso forse ha finalmente, mi viene da dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no?
1: esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio. Quindi sarà molto dura. Staremo a vedere,
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco.
0: dai. Vai.
1: Andando, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatto apposta.
0: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia... Però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco. Però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccata.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni.

0: grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunese Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata

0: sui social network dietro gli appelli ai massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione condotta dai militari del gruppo Padova ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di due giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna ed

0: del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato: l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki, di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato dal Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì. che sì, vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare.

doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato, non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda, cambia poco. Si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, mi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare. Come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave. Perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore. E oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina, e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso
all'interno

di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan. Ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia la aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo

0: di scoprire il territorio.
1: E di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
2: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
3: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
4: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco del Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie sere scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.

0: mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
1: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
2: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
3: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
1: È iniziata la raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
4: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Cannellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici.

0: che oggi c'è alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro cannellino flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
1: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Toque Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
3: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
4: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io, circa 15 anni fa, già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo raggiungendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che avevo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con quattro giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
3: Quattro giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre cinque secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A

0: Seguire l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo Spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in Piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
1: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino, sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
2: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al teatro comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Vallerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali, che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio, con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
3: Cambiamo decisamente argomento, il mondo di Minecraft arriva a Gardaland, il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
4: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in sei diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
5: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale. incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
3: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
0: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
3: 5 giorni di spettacolo e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
6: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto e si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione è l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli

0: di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano, un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, Capitale dell'Arte Contemporanea 2026.
2: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno, e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale, La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
3: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo, recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea, ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonaicese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
4: Alla nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco altri centri che rigenerano luoghi e e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo, firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
5: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro. Un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile, sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
6: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robdick JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in

0: tutta Italia. In quella settimana che precede il Ferragosto le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Ale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
0: No.
1: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa,
1: dire,
0: Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress, ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
0: certo,
1: a dama, però ci provi fino alla fine.
0: È perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna sempre provarci.
1: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico, sì, di Mancini, sì, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici.

0: anche la scelta di Bianchetti poi come capo delegazione.
1: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono, ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
0: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
1: Perché ne quindi esiste. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
0: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma, ma ha diverse falle da coprire. Insomma, siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
1: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
0: No, certo.
1: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
0: si è fermato.
1: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
0: no,
1: non la faccio,
0: è impossibile.
1: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
0: Sì, assolutamente, e ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione, forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como, questa è la grande provocazione.
1: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
0: sì,
1: pure questa volta.
0: È strano.
1: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
0: Sì, sì.
1: non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in

0: un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
0: riusciranno ad avere un,
1: bravissimo.
0: esatto, un effetto su
1: Bravo.
0: una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento, eh.
1: Vero.
0: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta ha bisogno dell'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
0: di quelle
1: effetto?
0: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
0: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi, sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
1: Esatto.
0: poche devono essere sventate dal portiere. E quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio, quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto, Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
0: come, te lo
1: sono
0: dico,
1: d'accordo.
0: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì, concordo.
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta. Su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tanta, tantissima attesa, no?
0: La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto

0: grosso su questa squadra, su questa piazza, e ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si blocca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. E c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, e quindi,
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere.
1: penso come te, lo sai Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non
0: È vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre
1: Vai, vai.
0: che. Attenzione, Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì. Bravissimo.
0: però nei campionati poi. Cioè il fattore mentale, ambientale, che non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica
1: Bravo.
0: era una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E questa
1: Lazio,
0: è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà e me lo auguro da un certo punto di vista perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata e Gattuso forse ha finalmente, mi viene da dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no?
1: esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco.
0: Vai.
1: Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto qual è?

0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te la
0: voi, a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto il Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetta. Tra poco.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024.

0: 4, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
3: Sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, eh? Io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
2: Il San Laurini continua a giocare?
4: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione, se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
2: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
4: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versiglia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
2: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
4: Quello per forza, dai. Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
2: Senti, ma sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
4: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
2: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
4: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
3: sì,
4: no?
3: Sì,
4: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
2: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
4: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
2: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
4: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
2: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
4: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo. Cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'è un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
2: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
4: Sì, sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
2: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
4: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
2: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
3: Ecco, che trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
4: Era ancora più davanti.
3: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
2: Così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
4: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
2: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
4: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
2: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
3: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
4: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo tre anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
3: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
2: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
4: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... penso che abbiano preso qualcun altro già.
2: Eh sì, perché comunque è in partenza.
4: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che... il calcio di ora un po' sono un po'... cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Secondo me è un peccato perché
3: c'era più competizione.
2: C'era più qualità. Anche.
3: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
4: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati, magari dopo in un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
2: Senti, invece che succede all'Empoli?
4: Anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. E è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
2: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
4: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me se ne passa tanto.
2: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
4: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
2: È cresciuto tu?
4: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
2: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
4: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
2: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
4: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
3: Un gioco adatto.
2: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
4: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli due o tre partite è un altro campionato.
2: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
4: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
2: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus, e allora a proposito dei bianconeri ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato, in particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile, e allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve, e dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato, lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto, tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente, non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori,
5: parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però so, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che

Riguardo invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli Emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma, è arrivato Seedorfbic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche arrivando alla Fiorentina con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

e adesso salendo di categoria tutte le finali nazionali di squadra, calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, picketball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV, non mancate. Ciao!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono, non si capisce, ma ci sono tanti, tantissimi, troppi cantieri aperti, ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, e perché queste cose andrebbero fatte prima. La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre

Con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni e quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari quando il Bari, e soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito. Luke è ancora lì. Noah Lang è ancora lì. Badiashile piace con Gatti sullo sfondo. Si è infortunato Marianucci, che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avresti la necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40 ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Devi aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito. Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo,
e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti, il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni? Intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno, tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio, forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange.

0: Zero termico è salito oltre i 5.000 metri per più di 16 ore continuative. La temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta, sul Monte Bianco. È fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la prima guerra mondiale. Faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale. Sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e i 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebimeteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Quale sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico che si porterà costantemente sopra i 4.000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi, sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale, sul 403 del digitale terrestre.

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. E il mio ragazzo mi dice: non dargli peso. Questa gente non si merita il tuo tempo, hai ragione. Ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse. E quindi, e a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo! Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione. Faccio schifo. Ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome.
2: Ciro.
0: Sciro, grazie, regia. Michela Sciro. Ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, però perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta. Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexun Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo e tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto, dice no, mostralo ardito, cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di micio, macio, però è una comicità abbastanza stupida, però non me ne vergogno, non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente, ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica, sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale, non a una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo, io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria, quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, Non sia perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli... adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto è tutto nero e grigio, quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso ha i colori del beige, dell'oro, del mare, quando è qualcosa di cibo i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose, i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone magari che sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita magari possa amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io ti vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare di della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Abbiamo parlato, si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze, e poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà. Farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. perché è così. Anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso: e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice: io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi. Magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene. Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No. Vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente non, neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire: ma figa, ma certo che... cioè Simona è veramente pesante, oppure: ma perché? Ma le sta così male quella che... ma chissà, sotto magari è 100 kg. Cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa dell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi, perché a me non pensare, io non, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione. Non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio, che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei? Non capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutare.

Vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice: amore, stai calma, ci mandano in galera. Però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è comunque, non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi, però ora come ora. E ripeto, anche, ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile. E questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate, sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando. E Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, anzi, vi leggo proprio le parole. Vi leggo proprio le parole, aspetta. Eccola qua, eccola qua. Aspettate, apro. Ecco, di Giorgina. Perché ovviamente la cosa che puoi essere anche una donna. Forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia. E dice: il mio corpo cambierà, come cambia quello di tutte le donne. E spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa. Ah, c'ha due zinnone, anche lei, belle sode che stanno su da sole. Ma vabbè, di fianco al suo splendido marito. Come dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona di successo che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya. La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono. Allora, la bellezza di Zendaya è molto particolare. Deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella. Ma non è. Cioè, se una cosa non ti piace, passa oltre, ma passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere.
non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa, tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale.

Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Ah, sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori, e c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliele frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta in quel di Firenze mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque sia, non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini, vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te, io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti. Andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercela un fisico così. Il braccio. Giorgina è un corpo perfetto. Andassero a cagare quelli che dicono il contrario. È solo invidia. E qui è quindi una via. Io la trovo stupenda. E tutto questo genere di cose. Ma è così. Ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Bickerstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo, lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna, perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando.

picchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire, attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di 4 esecutori materiali dell'intimidazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe

0: che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei 2 indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebimeteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli ultimi

0: tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai ai margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato da Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York del prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è

blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici, beh sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda, cambia poco, si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi, punto, fermare a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli, su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, vi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen. C'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco. E poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45 di lunedì 10 agosto, la Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia che è la più importante, mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto.

Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare. Su Hendrick abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrick è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrick dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina, e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reid del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. E se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao, e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla. E ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli, o di presentare quell'offerta da 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5.

video, Zeballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca e il Fenerbahce, se vuole, come vuole, realisticamente, Lukaku deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora, come va? Agitata?
1: Un po'.
0: Vabbè, dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
2: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
3: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento.
1: In che senso?
3: Un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
4: Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli animali?
1: Ma come mi dovrei porre, scusami?
3: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: musicale?
3: Prossima
1: domanda.
4: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla torre?
1: Ma che c'entra con...
5: Margherita, quanto fa 12 per 6?
4: Margherita, la capitale del Perù.
6: Sei pro o contro, papà Scelmo?
7: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
8: Margherita, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
9: Margherita, ultima domanda.
10: Sì. Lo so, sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda. Sì, lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista. Sì.

0: ci vorrebbe una frase d'effetto.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Grazie regia. Grazie regia, grazie, grazie, come al solito, appunto, sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento, ci sta, trenino, se volete fare trenino. Un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'Almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto, siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolazzano un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella, esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi richiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21. Quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello regia è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali, per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario. No, non c'entra niente, comunque vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò, perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa. Bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli, però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non è

non ci si comporta così. Allora io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: fare un figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi. Bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e la, per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire. Però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense e per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non è, funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo, se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo, evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo, ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma, appunto, dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo Gosvip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto qualcosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
0: stavo,
1: immagino.
0: Stavo cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei comunque ha il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente, appunto, è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
1: sì,
0: i vari
1: certo
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè, nel senso che poi dovremmo vedere, cioè, siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: sicuramente
0: quel commento.
1: L'avrà fatto, sicuro,
0: okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella,
1: sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè, nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché

0: c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo. Cioè, nel senso, alcuni su Instagram fanno, ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che li scrive, scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina, è stanca dopo, e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly. Tutti ce li ha messi dentro, e lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera? Stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno? Cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così. Certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen, perché tu il primo.
0: No, in quel come caso la
1: Perdona, c'è stato anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, è quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo, ciao faccia di merda, cioè, e con le però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase, certo, assolutamente certo, cattiva, certo, sì, mi capisci? Sì, non sei mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere e con attenzione, come dicevi tu, a non essere offensivi,
0: rischiando altrimenti, dall'altro lato, certo, dire che magari la gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
1: che è vero,
0: a
1: che
0: sta gente,
1: chi sta,
0: certo,
1: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe a pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amore del cielo,
0: certo.
1: Ma perché regalarti così 5.000 euro?
0: Già,
1: ci sono una marea di queste cose, di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo.
0: Ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
1: sì.
0: Perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
1: prima.
0: È stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima che aprisse tutto quanto,
1: la prima influencer
0: senso. È stata lungimirante, però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo. Perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social. Non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, veramente sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
1: c'era quel professore
0: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
1: certo.
0: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, dicevo, con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare l'italiano.
1: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere
0: Rai Storia.
1: Non sapevo, non mi ricordavo il canale.
0: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
0: E lo dicevano i vecchi.

0: o poi... marinai o contadini o cacciatori, perché a seconda della parte dell'Italia,
1: esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando dici domani piove,
0: Bernacca, sì, esatto.
1: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con la
0: a vedere,
1: mi sono asciugata le immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
0: sì.
1: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale, ho detto che meraviglia.
0: Sì, parlava, ti ho detto, parlava con eleganza, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove, ok?
1: Certo.
0: E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice, la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
1: rosso di sera, no,
0: ecco, lui il rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi, e quindi di conseguenza non arriva.
1: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
0: la luna, famosa luna.
1: Però ha detto un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che è qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
0: Certo,
1: ma ho utilizzato,
0: sì,
1: una parola che io ho detto, vabbè,
0: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico, con la sua band, è sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto sì, è bello essere gentili ed eleganti?
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamole di bastarane.
1: No, non l'ho detto, non è vero, non è vero,
0: sì.
1: Non è vero,
0: sì,
1: non
0: sì, detto. Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: finire. Rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi, sì, e a chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive, inacidite,
0: e
1: tutte insieme, e facciamo un bus.
0: Siamo gentili, siamo gentili, carine, eleganti, andate sotto e ditele butta me.
1: E facciamogli passare la voglia,
0: di essere bastarde,
1: ineleganti, cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto fa le cose molto carine, anche da vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro, però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre, ma vagliela a spiegarmi padre,
1: ma ciao, sto aspettando ancora la poesia
0: come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'Italiano. Dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe, leggete.
0: Ma se non sai, non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: C'è l'ebook, sì, che io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere, e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: È bellissimo. Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A P, dopo la ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne sentiremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi Pio.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte. Li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima, prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare,
0: sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano. In chiusura, proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato. E
0: certo.
1: La bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico. E quindi vabbè, questa
0: esatto,
1: cosa mi ha creato una portiera, si è aperta.
0: Spieghiamo l'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in ordine alfabetico,
1: deve essere per forza la B.
0: Esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima della palissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L, A, B, perché B viene prima di P.
0: Prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A, B, C, D, F, G, H, I, R, M, N, O.
1: Sì, ma per dire, ma era un esempio.
0: O, cioè essere O, quindi c'è...
1: La Oerte. Guardate, mi hai letto nel pensiero la cosa.
0: Come
1: mi
0: si chiama quel gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole? Il paroliamo.
1: Ah,
0: avevamo noi. Beh, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi posso regalare un gioco di guerra, un gioco
1: risico.
0: No? Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere scuse, eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Ecco, giustamente.
0: Dobbiamo stare a high level, eccetera. E così è. Bene, cari amici, ora siamo giunti al momento dell'almanacco.
1: C'è
0: una ricettina oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco de martedì 11 agosto 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento e mi passa lo scudo.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bastotto che è riuscito a rompere due guinzagli
0: e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto,
2: è un missiletto. Avendo il baricentro basso è più forte,
0: è un missile, è raggio per eccetera. Bene, quindi si è chiamato così, no, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow, fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
2: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha la
0: sì,
2: sua
0: certo,
2: immagine.
0: Ma certo, ma certo, ovvio, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
2: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porziuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con.

0: Dai, Ide.
1: Tutto molto bello. Usa la tua mente per creare cose positive.
0: Ti adoro.
1: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
0: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Ci sono tre momenti. Io non vedo di fare l'almanacco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
0: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
0: Mamma
2: che
0: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvuzioni.
2: Mamma mia, iconati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
0: Oh, chi non le conosce?
2: Chi non le conosce? Non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò corcazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo!
0: Sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Non so, capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire subito,
0: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Sì, voglio andare a vedere.
2: Ritorno al futuro? No.
0: Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Cioè, sì, me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
2: Bene, andate un po' più avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli, perché se fai lip sync battle ci sei, se no faccio io Raffaella Carrà e basta, ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe. Un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
0: Direi
1: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno due uova a testa, perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero. A chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi io è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete. Voi lo preparate o a pranzo per la cena o
0: nel pomeriggio.
1: Esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito.
1: Buon appetito.
0: Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme, hanno ritirato fuori sto pezzone, era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se
1: abbiamo, abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, entra nel finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo, trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche noi stessi. Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente presi dal turbinio delle mille cose da fare, che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno. Cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma, o da Vieste a Crema, o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria, e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice, quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta a stare lontano. Cioè, quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare, e molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so bene. La frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunese Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kuvyi, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 vendere 100 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
2: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Kivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregori ormai ai margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato dal Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grand Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farci una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda, cambia poco.

Si parla di COP Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, vi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare. Come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11:45-11:50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop e con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. E mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. 3 situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo

rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus. Il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli, e fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia la aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché sempre questo argomento che è macinato e rimacinato diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, e ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato ve lo faccio sentire, perché è sempre, ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social, mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe, oh, tra l'altro. Il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo, hai ragione, ma io ci sto male, non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto, rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fatela una risata.

0: sfigata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto, fai schifo. E ho pensato, anche se fosse, e quindi a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta, ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo? Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
1: Io ho trovato questo monologo e mi ha veramente spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei è, si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie regia, Michela Shiro, ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza che ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola, non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto. È fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta. Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexum Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo e tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice oddio, aspettate, ardito, lui dice la parola ardito e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto, dice no, mostralo ardito, cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida, però non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente, ed è qui il punto è di poter pensare

rovinato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo. Io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria. Quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di proprio di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono oh, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non sa, perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente questo prodotto non è da comprare se volete non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto, e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace, perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto è tutto nero e grigio, quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso ha i colori del beige, dell'oro, del mare, quando è qualcosa di cibo i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone magari che sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona
persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita, magari possa amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala

qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io, ti vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di Chiara Ferragni. Anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà. Farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice, io posso vivere la mia vita ricca. E come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione. Perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Già, io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa. Magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico, signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa. Perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene. Fanno bene. Perché? Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No, vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma hai dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria, ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire, ma certo che... cioè Simona è veramente pesante, oppure ma perché, ma le sta così male quella che me, ma chissà, sotto magari è 100 kg. Cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui
in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2020

26, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa dell'estate, possa essere trascurabile. Siete molto sciocchi, ma siete davvero molto sciocchi. Perché a me non pensare, io non, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione. Non darebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei... Ah, mi capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma sai, hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice, amore, stai calma, ci mandano in galera, però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere, quando è comunque, non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi. Però ora come ora, ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando, e Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole, aspetta, eccola qua, aspettate, apro, ecco, di Giorgina, perché ovviamente la cosa che, puoi essere anche una donna forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco a suo splendido marito. Come dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona, di successo, che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina, e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono... la bellezza di Zendaya è molto particolare, deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella, ma non è... cioè, se una cosa non ti piace...
passa oltre

passa, ma passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno la sua maturità la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere, non spendeva mai perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Ah, sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè, la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta in quel di Firenze mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia dal mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque se non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti. Andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così. Il braccio. Giorgina è un corpo perfetto. Andassero a cagare quelli che dicono il contrario. È solo invidia. E qui è quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così? Ma è veramente una donna stupenda? Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente
finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come

Come sono belle le donne che difendono le altre donne, ma difendere le altre donne, noi non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo, lasciamolo stare, ok? Ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna, perché o è troppo magra, o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire attaccare. Le persone, e lo vedo che lo state facendo perché quando me lo ricordo per un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora. Che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo, facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
10: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
1: Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, esatto. Ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
11: È vero, ma questo è frutto, Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
11: E sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato
11: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
11: non la faccio.
1: È impossibile.
11: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente, e ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione.
11: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
11: pure questa volta.
1: È strano.
11: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì.
11: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
11: Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
11: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
11: di
1: effetto,
11: quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus.

0: Juventus, l'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
1: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto, e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio, quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale, se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile, bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
0: No, non ci vuole tanto, Marco, capisco. Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno, eppure a 3 settimane a fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
0: Sono d'accordo, sì.
1: Quindi
0: sì. C'è molto,
1: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, l'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato, è un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa, però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso, bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza, ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso. Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
1: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore, e poi per carità magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa che cosa farà lui, però ha una squadra anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
0: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo, la persona non la mettiamo in discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
0: anche secondo me.
1: Sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
0: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
1: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi... Cioè il fattore mentale, ambientale, non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no, e io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo, però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no? Esatto. Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: E l'ossatura, c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti, lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo, Quindi attenzione.

0: perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato, quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva, lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte, insomma c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te la
0: voi, a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto il mercato web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima? La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni. E quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare quest'uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40, ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubine. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Devi aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino ma deve formalizzare, nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo, vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea, io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso, però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli, se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà, Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando, nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini, per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi, ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica, non siamo andati avanti, il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre i 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale. Sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e i 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni, la situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebi Meteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico, che si porterà costantemente sopra i 4000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi sulle nostre Alpi. Questo aumento

0: giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe perché adesso poi mancano i terzini. Io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza. E quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
1: Certo, forse stanno facendo caso.
2: Ho la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene. E Mastantuono, un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, no? Sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
3: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello

0: non lo so, sinceramente, io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
0: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri, vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulai, che sembra essere molto interessante. Dur.
0: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
0: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
0: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. Come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, può fare molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
2: Ecco, che era trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore, è stato questo aspetto.
0: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
0: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
0: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì, il portiere, tra l'altro, a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che... Il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè, non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
2: Beh, è un po' più,
0: ma secondo me è un peccato,
2: perché c'era più competizione,
1: c'era più qualità, anche.
2: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
0: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati, magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
1: Corsi però, insomma, sembra essersi un po', tra virgolette, stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni, se non ricordo male, una 30 anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me se ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco, io ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: È cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa, e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco. Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi, dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi, bene, e si ripartiva. Lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Un gioco adatto.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me, se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita, perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca: ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
1: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo: piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di Tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto, tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto
3: apro il discorso su Zucchi, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi

ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita. È affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale. E accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti, insomma, le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi. Se li aspetta Chievo Inter, che comunque. Comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva per arrivare alla semifinale, insomma, per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Seedorf, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche arrivando alla Fiorentina con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata?
1: Un po'.
0: Vabbè, dai, ma che ti potranno mai chiedere, su?
1: Sì, dai.
0: Poi guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidati, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita, Margherita!
3: Margherita,
2: Margherita!
4: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
4: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vederla con

0: Positività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare
1: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento.
0: però. In che senso?
1: Un messaggio di scuse.
0: Prossima domanda.
2: Margherita, Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
0: Ma
2: animali?
0: come mi dovrei porre, scusami?
1: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
0: Prossima
1: musicale?
0: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
0: Ma
3: torre?
0: che c'entra con...
4: Margherita, quanto fa 12 per 6?
2: Margherita, la capitale del Perù.
3: Sei pro o contro la pace nel mondo?
5: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
6: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
7: Margherita, ultima domanda.
8: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì, lo so.

0: domande, grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici come in questo caso.

Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire, come i tanti amici che già lo fanno. Di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inauguriamo, tra poco inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato, non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora oggi, come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e, come al solito, io già lo so, lo chiedo, allora, per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, Passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie, brava, quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con grazie regia. Grazie regia, grazie, come al solito, appunto, sembra che io dica invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto. Siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolgono da svolazzano, un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella e esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21. Quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello, regia, è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario, no, non c'entra niente comunque, vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora, io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta, ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra a Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi. Bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e la, per la rubrica Natura e Orto non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire, però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica, simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, bella canzone, bellissima, di qualche anno fa, ma sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico. non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel Full Gas, ma ve lo presentiamo così.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma appunto dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo gossip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito,
2: no, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
2: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
2: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però immagino.
0: Stavo cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei è comunque al classico fisico latino, cioè
2: sì,
0: che va comunque.
2: Che non è diverso da un fisico di una donna italiana.
0: Che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente appunto è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Secondo me, ti metto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
2: sì,
0: i vari
2: certo.
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè nel senso che poi dovremmo vedere, cioè siete andate, cara Giorgina eccetera, a vedere chi vi ha fatto
2: sicuramente
0: quel commento.
2: Lo avrà fatto, è sicuro,
0: okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto e body shaming eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di
2: sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè nel senso, alcuni su Instagram ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
2: Questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Bella Glenn, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, scrive fintamente, dice, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina. È stanca dopo e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly, tutti ce li ha messi dentro. E lei mi ha detto, ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera, stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno, cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così, certo. E tu cosa puoi dirle? Poi devi, puoi denunciare Belen, perché tu il primo,
0: no, e come la Ferrari,
2: perdona, c'è stato, sì, anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice, sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono, come dire, e quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo, ciao faccia di merda, cioè, e con le fare, però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase, certo, assolutamente, certo, certo, cattiva, certo, sì, sì, mi capisci, sì, non sì, sei sì, mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, nel mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere,
0: certo,
2: offensivi,
0: rischiando altrimenti, dall'altro lato, certo, dire certo, magari gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
2: che è vero,
0: a
2: che
0: sta gente,
2: chi sta,
0: certo,
2: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amor del cielo,
0: certo,
2: ma perché regalarti così 5.000 euro?
0: Già, beh,
2: non,
0: esatto,
2: ha, no,
0: non,
2: per
0: è,
2: dire,
0: non è, non è, no, no,
2: no, ce ne sono una marea di queste cose, ma di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo,
0: ma allora e io credo che entrando poi purtroppo loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
2: sì,
0: perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
2: prima
0: è stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima,
2: stata,
0: che aprisse,
2: no, è stata
0: tutto
2: proprio
0: quanto,
2: la prima influencer,
0: sì,
2: in
0: sì,
2: quel
0: sì,
2: senso,
0: no, è stata lungimirante in, però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo. Perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social. Non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno ho condiviso quella del latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, il veramente sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
2: c'era quel professore
0: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
2: certo.
0: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, dicevo, con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare
2: l'italiano. Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere,
0: Rai Storia.
2: Non sapevo, non mi ricordavo, no, il canale.
0: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
2: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
0: E lo dicevano i vecchi.
2: Poi,
0: o marinai, o contadini, o cacciatori,
2: esatto,
0: perché a seconda della parte dell'Italia.
2: Esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando
0: sì,
2: dici domani piove.
0: Bernacca,
2: esatto.
0: Sì, sì, sì, sì,
2: la cosa che mi ha affascinato. Ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con la
0: a vedere,
2: mi sono asciugata le mani. Immagine meravigliosa, immagine molto bucolica.
0: Sì.
2: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale... Ho detto che meraviglia.
0: Sì, e parlava, ti ho detto, parlava con eleganza, come si parlava, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo: io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che

Io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze, devo sapergli dire se piove o non piove.

0: come la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè oppure
1: rosso di sera, no,
0: ecco lui il rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi e quindi di conseguenza non arriva.
1: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
0: la luna, famosa luna.
1: Però ha detto un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè nel senso che intendeva dire che qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
0: Certo,
1: ma
0: ha
1: utilizzato una parola che io ho detto vabbè,
0: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui si è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto sì. È bello essere gentili ed eleganti.
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le ribelle e uccidiamo le ribastalane.
1: No, non l'ho detto, non è vero, non è vero,
0: sì.
1: Non è vero,
0: sì,
1: non
0: si è detto. Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: no,
0: uscire.
1: Rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e sì, chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive, inacidite, tutte insieme e facciamo un bus.
0: Siamo gentili, siamo gentili, carine ed eleganti. Andate sotto e dite: butta me.
1: E facciamogli passare la voglia,
0: di essere bastardi, ineleganti,
1: cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto fa le cose molto carine, da vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro, però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre, ma vagliela a spiegare a mio padre,
1: ma ciao, sto aspettando ancora la poesia
0: come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'Italiano. Dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe: leggete.
0: Ma se non sai, non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: C'è l'ebook. Sì. Che io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è la trina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere, e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Posso dire l'ultima cosa? Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A P, prima del, dopo l'A ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne faremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi io.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte.
1: No,
0: li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima, prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano. In chiusura, proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: dalla differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato.
0: Certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa
0: esatto,
1: cosa mi ha creato una
0: si è aperta la porta.

0: Alfabetico, perché lo stavi spiegando bene, ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in
1: Deve
0: ordine
1: essere per forza la
0: alfabetico,
1: B.
0: esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine
1: Cioè, prima
0: alfabetico
1: di
0: in base.
1: Lappalissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma c'è, ci sarà laboratorio, perché L A B, perché B viene prima di P.
0: L'app, no, prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A, B, C, D, F,
1: Ma
0: G, H,
1: no,
0: I,
1: sì,
0: L,
1: ma
0: M,
1: per
0: N,
1: dire, ma era un
0: O. O,
1: esempio.
0: c'è essere O, quindi
1: La
0: c'è
1: O.
0: la O, la O, erte.
1: Scusate, mi hai letto nel pensiero, la
0: Come
1: cosa
0: si
1: mi
0: chiama quel
1: spaventa.
0: gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole? Il paroliamo!
1: Ah, no.
0: Avevamo noi, beh, giusto, figurati che secondo te che gioco mi posso regalare a me da piccolo? Mi posso regalare un
1: Scarabeo,
0: gioco di guerra, un gioco no?
1: risico.
0: Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mandavi, buttavi, mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere
1: Ah,
0: sfuse,
1: Scarabeo.
0: eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Ecco, giustamente.
0: Dobbiamo stare a
1: High level.
0: high level, eccetera. E così è. Bene, cari amici, ora siamo giunti al momento dell'almanacco.
1: C'è una
0: C'è una
1: ricettina.
0: ricettina oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco di martedì 11 agosto 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo scudo.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bassotto che è riuscito a rompere due guinzagli.
0: Due guinzagli e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto.
2: Ma perché missiletto. Avendo il baricentro basso è più forte.
0: È un missile, è raggio per eccetera. Bene, quindi si è chiamato così. No, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow. Fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
2: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha la
0: sì,
2: sua
0: certo,
2: immagine.
0: Ma certo, ma certo, ovvio, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
2: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porziuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con.

0: Dai, Dan.
1: Tutto molto bello. Usa la tua mente per creare cose positive.
0: Ti adoro.
1: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo.

0: inventabili.
1: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Ci sono tre momenti, io non vedo di fare il manacco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo Ballo Ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
2: Chi non le conosce? Non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò cor cazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale. Non bellissimo, bellissimo, bellissimo!
1: Sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai? Dove vai? Cosa fai? Dove te ne parti? Dove vai a partire?
1: Sai
2: subito con come
1: ti chiamo? Sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Sì, voglio andare a vedere.
2: Rimetto il ritorno futuro?
1: Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
2: Bene, fate un po' più avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai il lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma darò ora una ricettina che, se fa

0: fatti il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe, un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea, le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato, quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile. Lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi io è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o nel pomeriggio, esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, sono le patate, come piatto proprio, come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
1: Ciao, buon appetito. Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
8: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale

0: Per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV. Non mancate. Ciao!

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento.

d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud

0: israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di due giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebimeteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva.

0: Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Kivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai ai margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato da Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto.

si arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda. Cambia poco. Si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione e quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma.

Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrick come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11:45, 11:50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop e con Jorge Mendes, il porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi

avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore e oggi credo di potervi aggiornare. Su Hendrik abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reid del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare il bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla. E ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni, è partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché sempre questo argomento che è macinato e rimacinato diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io sono...

0: ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi c'è, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una cosa, è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, e ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato ve lo faccio sentire, perché è sempre, ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. Il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo. Hai ragione, ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: è fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse... E quindi a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo. Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto, ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie regia, Michela Shiro, ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza che ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché a un certo punto tu ti odi, perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola, non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto. È fortissimo, E però le dice, però ho anche dei difetti, quindi la

Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole. Quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexum Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo. E tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice, oddio, aspettate. Ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto. Dice: no, mostralo ardito. Cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di micio, macio, però è una comicità abbastanza stupida. Però non me ne vergogno, non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente. Ed è qui il punto. Il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica. Sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non a una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo. Io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria. Quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola. E non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni, perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli. Oppure abbiamo talmente full della gente, perché lavoriamo a contatto con le persone, che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non siamo, perché va di moda essere quelle ombrose, ombrosi, va di moda essere quelli. Adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente. Questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo. Cioè, fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto e detesto anche quelli che si inventano i draghi, quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace, perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli.
in sé. Allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto, è tutto nero.

nero e grigio, quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso ai colori del beige, dell'oro, del mare, quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così, mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti, e non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose, o i misteriosi, ma lasciate stare ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone che magari sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita magari possa amare vestirsi di scuro, per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare di della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Abbiamo parlato, si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa, e non può essere in competizione con nessuno, però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando, almeno lei dice io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Già, io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi,
a tutti noi, magari

0: le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti fighi, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero, che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000...
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.

opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì so, mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi, e non faccio nomi. Però ora come ora, ripeto, anche, ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, oh, scusate, sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando, e Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, anzi, vi leggo proprio le parole. Vi leggo proprio le parole. Aspetta, eccola qua. Eccola qua. Aspettate, apro. Ecco, di Giorgina. Perché ovviamente la cosa che puoi essere anche una donna forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia. E dice: il mio corpo cambierà, come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco a suo splendido marito. Ma dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona di successo che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya. La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono. Allora, la bellezza di Zendaya è molto particolare. Deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella. Ma non è. Cioè, se una cosa non ti piace, passa oltre, ma passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere. Non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e
non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere, perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè, la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello, vedere la genialità delle persone, la cattiveria delle persone.

Maria, ma non va stufato? Ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano? Una volta, in quel di Firenze, mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque se non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne, non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti. Andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercela un fisico così. Il braccio. Giorgina è un corpo perfetto. Andassero a cagare quelli che dicono il contrario. È solo invidia. E qui è quindi una via. Io la trovo stupenda. E tutto questo genere di cose. Ma è così. Ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, noi non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo, lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire: attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma Ale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: No.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico, che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna,
2: esatto,
1: sempre
2: esatto,
1: provarci.
2: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, io che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché la scelta della Bianchieri poi come capo delegazione.
2: Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
2: Perché nel quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
2: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato, eh. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
2: E sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato, e soprattutto
2: Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
2: non la faccio,
1: è impossibile.
2: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di

di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto. Perché...

0: Provocazione, forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione.
1: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
0: sì,
1: pure questa volta.
0: È strano.
1: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
0: Sì, sì.
1: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri,
0: bravissimo,
1: riusciranno ad avere un effetto.
0: Bravo.
1: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
0: vero.
1: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
0: Marco, che
1: di
0: effetto,
1: quelle incerte che abbiamo detto.
0: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
1: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
0: esatto,
1: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
0: No, non ci vuole, però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
0: no.
1: Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
0: Sono d'accordo, sì,
1: quindi
0: sì. C'è molto,
1: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutti.

0: tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tanta, tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì.
0: anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. E c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, e quindi,
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere.
1: penso
0: E
1: come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non
0: è vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre.
1: Vai, vai.
0: Attenzione, Ale: è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
0: però nei campionati poi. Cioè il fattore mentale, ambientale,
1: Bravissimo.
0: non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica era
1: Bravo.
0: una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E
1: Lazio,
0: questa è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata. E Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito.

0: detto che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, no, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
0: Esatto.
1: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti, lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo, quindi attenzione. Attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte, insomma c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
0: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana, sì, con Maracanã.
1: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
0: Ciao, buon Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. Tra poco.

Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ma il Milan, la Lazio, e perché queste cose andrebbero fatte prima. La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali:

il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni e quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe, e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari, quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40 ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato
arrivato da pochi minuti.

0: Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti, il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre i 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la prima guerra mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi, si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri, la lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e 14 milioni di metri cubi di acqua.

acqua dovute allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebimeteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico che si porterà costantemente sopra i 4000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi sulle nostre Alpi. Questo aumento è stato anche tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa. Vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Il San Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
3: Quello per forza, dai. Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
3: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
3: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
3: Quello non lo so, sinceramente, io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
3: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato e vediamo un po' di che pasta è fatta.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
3: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
3: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
3: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può fare molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
2: Ecco, che trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
3: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Così la meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
3: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per fare molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
3: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
3: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo tre anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
3: Sì, il portiere, tra l'altro, a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
3: È in partenza, quindi è un buon portiere e l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po', cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
2: Beh,
3: ma secondo me è un peccato perché
2: c'era più competizione.
1: C'era più qualità. Anche.
2: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
3: Però magari ora bruci un po' i ragazzi perché magari...
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Io metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Chivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fai il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita,
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento.
1: In che senso?
4: Un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
3: Margherita, Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
3: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
5: Margherita, quanto fa 12 per 6?
3: Margherita, la capitale del Perù.
6: Sei pro o contro la pace nel mondo?
7: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
8: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
9: Margherita, ultima domanda.
10: Sì, lo so.

0: domande, grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti! Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire come i tanti amici che già lo fanno. Di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inauguriamo, tra poco inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre.

0: Full Gas, il mondo dei motori cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
1: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora, oggi come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e come al solito io già lo so, lo chiedo, allora per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie, è brava, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con...

Grazie regia, grazie, grazie, come al solito appunto sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'Almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto, siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolazzano un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella, esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco e quello lì è il desiderio. Più dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi richiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21, quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello regia è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario, no, non c'entra niente comunque, vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò perché mi riguarda da vicino, in quanto

nuove persone. Mi piace questa cosa. Bene, vedi, com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli, però anche, cioè, ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino. Avanti, non ci si comporta così. Allora, io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta, ma no, non c'è più, adesso andiamo a trovarla. Eccola qua, perfetto. È lei, Waiting for You.

0: fare un figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi, bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e la, per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne dico che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire, però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica, simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella, fammi arrivare 100 milioni di euro, no, non è, funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata.

giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Beh, questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo, se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo, evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma, appunto, dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo gossip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce, intendo, le braccia sono piccoli, polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
0: stavo,
1: immagino,
0: cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei comunque ha il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente, appunto, è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
1: sì,
0: i vari,
1: certo,
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè, nel senso che poi dovremmo vedere, cioè, siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: sicuramente
0: commento,
1: l'avrà fatto, sicuro,
0: okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi

0: brutto e body shaming eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella.
1: Sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè nel senso, alcuni su Instagram fanno, ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciati, cioè denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Allora,
0: per
1: questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, la scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, no, poverina, è stanca dopo, e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly. Tutti ce li ha messi dentro e lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera? Stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno? Cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è giusto, sì, così. Certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo.
0: No, in quel
1: come
0: caso
1: la Ferrari?
0: No,
1: perdona, c'è stato anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, è quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase,
0: certo,
1: assolutamente
0: certo, certo,
1: cattiva,
0: certo, sì,
1: mi capisci?
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: sei
0: sì.
1: Mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere e con attenzione, come dicevi tu, a non essere
0: certo,
1: offensivi,
0: rischiando altrimenti, dall'altro lato,
1: certo,
0: dire
1: certo,
0: magari la gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
1: che è vero,
0: a
1: che
0: sta gente,
1: chi sta,
0: certo,
1: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amore del cielo,
0: certo.
1: Ma perché regalarti così 5.000 euro?
0: Già, beh,
1: non
0: esatto,
1: ha, no,
0: non è
1: però ce ne sono una marea di queste cose, di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo.
0: Ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
1: sì.
0: Perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
1: prima.
0: È stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima che aprisse tutto quanto,
1: è stata la prima influencer,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: quel
0: sì,
1: senso.
0: No, è stata lungimirante però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo, perché oggi c'è, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social, non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno vedi, ho condiviso quella del latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, veramente sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
1: c'era quel professore
0: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
1: certo.
0: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, dicevo, con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare l'italiano.
1: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando, ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere
0: Rai Storia,
1: non sapevo, non mi ricordo il canale.
0: Rai Storia stava parlando dei proverbi acerbi usati dai contadini.

0: No, lo contiene.
1: Sì.
0: Ah, quello. Ah, okay,
1: esatto.
0: Okay.
1: E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice: è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca che, con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
0: E lo dicevano i vecchi,
1: poi,
0: o marinai, o contadini, o cacciatori,
1: esatto,
0: perché a seconda della parte dell'Italia,
1: esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando
0: sì,
1: dici domani piove.
0: Bernacca, esatto. Sì, bravo, esatto.
1: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con la
0: a vedere,
1: mi sono asciugata le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
0: sì.
1: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale... Ho detto che meraviglia.
0: Sì, parlava con eleganza, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo: io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove. Ok,
1: certo.
0: E quindi dice: la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come so, la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
1: rosso di sera,
0: no, ecco, lui il rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi, e quindi di conseguenza non arriva.
1: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
0: la luna, famosa luna.
1: Però ha detto un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che è qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
0: Certo,
1: ma ha utilizzato
0: sì.
1: Una parola che io ho detto vabbè,
0: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto
0: sì,
1: è bello essere gentili ed eleganti?
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto? Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamole di bastonate.
1: No, non l'ho detto, non è vero, non è vero,
0: sì.
1: Non è vero,
0: sì,
1: non
0: si è detto. Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: finire.
0: No,
1: no, no, non è vero.
0: No, non l'hai detto,
1: no, però allora
0: scherzo ovviamente.
1: No, ho detto se rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi,
0: sì,
1: e a chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive e inacidite tutte insieme e facciamo un buscio.
0: Siamo gentili, siate gentili, carine ed eleganti, andate sotto e ditele butta me
1: e facciamogli passare la voglia,
0: di essere bastardi,
1: ineleganti, cafone e cattive.
0: Bellissima, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta, diciamo, questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto
1: sì,
0: fa le cose molto carine,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: da
1: sì,
0: vedere, non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro, però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre, ma vagliela a spiegarmi padre,
1: ma ciao, sto aspettando ancora la poesia io.
0: come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'Italiano. Dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe, leggete.
0: Se non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: C'è l'ebook,
0: sì,
1: e io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché
0: no,
1: nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano, che cavolo vuol dire questa parola, si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere, e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Posso dire l'ultima cosa? Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A, P, prima del, dopo l'A ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne
1: sigla.

0: Questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi io.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte. Li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima. Prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti.
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e, se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey.

0: Sì, è specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Seie Commentrav CEM opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Chiara, bello, wow. Fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
3: santa.
2: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
3: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
2: sicuro,
3: ha la
2: sì,
3: sua
2: certo, immagine. Certo, ma certo, ovvio, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
3: Sai?
2: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porziuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6.08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20.19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con...

0: Usa la tua mente per creare cose positive.
1: Ti adoro.
0: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
1: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Ci sono tre momenti. Io non vedo di fare il manaco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolpazioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
2: Non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò col cazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo!
1: Sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire.
1: Sai
2: subito
1: che
2: come
1: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa.
2: Sì,
1: voglio andare a vedere.
2: Rimetto il Ritorno al Futuro.
1: Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
2: Bene, fate un po' più avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe, un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea,
0: Le
1: uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato, quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile. Lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi io e amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o
0: nel pomeriggio, per il pranzo.
1: Esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito. Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme, hanno ritirato fuori sto pezzone, era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazione che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno se no,
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, entra nel finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo, trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche noi stessi. Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente e presi dal turbinio delle mille cose da fare, che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno. Cioè, non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice,

0: Mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente. Questo lo so. Bene, la frase del giorno di Santa Chiara dice: allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima. Siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.07 minuti primi del 13 di agosto, giovedì, due giorni a Ferragosto, poco più di una settimana all'inizio del campionato. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale con tanti argomenti da andare ad affrontare, soprattutto di calciomercato, trattative che si chiudono, trattative che saltano, sogni di mezza estate di alcune squadre e soprattutto le ultime amichevoli che danno dei responsi, in alcuni casi positivi, in alcuni casi negativi, ma anche il primo trofeo internazionale che è stato assegnato, guarda caso, sempre alla regina d'Europa, e cioè il Paris Saint-Germain che ha battuto l'Aston Villa. Allora, tanti argomenti, sapete che il giovedì è il nostro editoriale Internos, però non c'è rimasto più nessuno praticamente, perché Piccari è in ferie. Allora, avete presente Jovanotti che sta facendo il suo tour in bicicletta? Ecco, Piccari è più o meno un clone di Jovanotti. Marangio che è disperso da qualche parte. Noi però, per mantenere le buone abitudini, abbiamo rispolverato dal cassetto chi è rimasto. Sì, chi è rimasto? E cioè Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Ciao Ale, ti toccano gli scarti, mi dispiace.
1: Sì, beh, tra l'altro diciamo anche una cosa per chi non l'avesse ancora capito tramite i nostri spot. Finalmente torna Maracanã lunedì e tu torni in un cantuccio, insomma.
2: Ma com'è giusto che sia, ubi maior minor cessa.
1: Oh,
2: Ale,
1: finalmente, quindi hai ancora due puntate e poi torni a fare quello che devi fare, cioè il topo di redazione, come si suol dire, no?
2: Assolutamente, come è giusto che sia, ribadisco. Come però vedi, noi siamo una radio talmente democratica, sì, Ale, che sì. L'altra settimana c'ero io in studio e te in collegamento all'editoriale,
1: esatto.
2: Siamo tutti sullo stesso livello, quindi il direttore sul livello degli altri,
1: certo.
2: E gli altri. Certo. Sono sul livello del direttore, non c'è differenza alcuna,
1: no.
2: Sono molto democratico.
1: E questo è molto bello. Tra l'altro, Lucio Marinucci non è soltanto una sorta di vigile urbano che smista le domande, ma è anche un profondo conoscitore di calcio, quindi oggi lo tiriamo fuori. Beh, questo aspetto, Lucio, che dici?
2: Oddio, approfondito, sembra troppa grazia, Ale. Però
1: no,
2: dai, qualcosina vediamo giro per l'Europa.
1: In giro per l'Europa. Allora, cominciamo proprio da qui. Non ti ha ovviamente meravigliato il fatto che il Paris Saint-Germain si è portato a casa quest'ennesimo trofeo dopo due Champions consecutive, la Supercoppa Europea? Tra l'altro non era un Paris Saint-Germain nemmeno al gran completo, però è andato tutto come doveva andare, sei d'accordo?
2: Beh sì, tutto secondo pronostico. È stata una bella partita, devo dirti, Ale, piacevole. Poi non stupisce che il Paris Saint-Germain vinca, perché quando guardi la formazione di Luis Enrique ormai ci siamo abituati a leggere campioni quasi in ogni ruolo. Tra l'altro ieri veniva anche ribadito in diretta, questa è una squadra con tantissimi elementi, anzi praticamente tutti impegnati al mondiale,
1: sì.
2: Quindi chi prima chi dopo sono tornati un po' alla spicciolata, ma solamente verso la fine di luglio. Il Paris Saint-Germain non ha quasi mai giocato, ha fatto due test amichevoli, due letteralmente, poi nient'altro. C'è chi addirittura non aveva giocato

0: fatto neanche un minuto di test amichevoli, eppure poi però quando li vedi in campo girano come se non si fossero mai lasciati. Ieri hanno approcciato all'inizio un po' lentamente, poi trovano dei guizzi fantastici. Marchelli ormai possiamo dirlo un campione, il primo gol è stato eccezionale,
1: vero,
0: poi
1: vero.
0: Quando hai due raddoppi e alla fine porti a casa anche questo trofeo.
2: No, tanto è vero, hai talmente ragione sulla questione del Paris Saint-Germain, che non si era praticamente mai ritrovato insieme e che si era un po' lamentato anche Luis Enrique, no, alla vigilia di questa partita.
0: Sì, esatto, lo aveva detto, però ormai sapevo che il calcio contemporaneo col mondiale a 48 squadre del nostro Gianni Infantino, bel mondiale, io mi sento di dire, però... È finito nella seconda metà di luglio, quindi anche lo stesso Emery lo ha detto, sì, Ale, sì, la sì, formazione sì. di ieri era imbottita di giovani, perché ha detto beh, Emiliano Martinez non poteva essere qui, Watkins non poteva essere qui, hanno finito la stagione il 19 luglio, gli ho dato 4 settimane di ferie, non potevano essere qui e quindi con loro avremmo avuto più possibilità, però questo è, quindi mi sono tenuti una formazione che comunque ha fatto vedere delle buone cose.
2: Qualcosa, sì, hai perfettamente ragione. Ma tanto io sono convinto che il regno di Infantino, ne parlavamo anche con il buon Valentini l'altro giorno, Antonio Valentini, finirà ben presto, non so se in quegli edifici di cemento con le sbarre dietro, però insomma staremo a vedere.
0: Mi ricordo, parlavamo dei cellulari.
2: Bravo, parlavo dei cellulari, la sensazione, diceva appunto anche Antonello, che potrebbe finire in questa maniera. Ma detto ciò, le nostre povere cose di casa nostra, che però come dico sempre ci piacciono tanto. Allora, ci avviciniamo al campionato, ci sono un po' di casi aperti, tu dicevi di giocatori che devono ancora entrare alle ferie, nel Milan ce ne sono due che le hanno prolungate un po' queste ferie, oggi arriva anche Cardinale, che onestamente non so quanto potrà incidere, però come vedi questa situazione di Maignan e Rabiot, caro Lucio?
0: Ma secondo me la punta dell'iceberg, Ale, di un Milan molto indietro, io lo sto dicendo praticamente tutti i giorni, al momento per me è un Milan ancora deludente, non completo, con tantissime difficoltà, anche questa è l'ennesimo nodo, per carità tutto concordato, anche qui non c'è niente di anomalo interno alla società, però con quello che è stato il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno e poi addirittura prolungare le proprie ferie, per carità, ribadisco, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno storto il naso, mi sento di dire anche comprensibilmente, perché sul mercato il Milan indietro, sulla preparazione progettuale il Milan indietro. Si sperava magari qualche risposta dal punto di vista emotivo, che non è arrivata, nessun passo in più, oltre, no. Quindi ripeto, è l'ennesima dimostrazione che al Milan qualcosa non stia funzionando, tanto non sta funzionando, io te lo dico orale, manca ancora qualche settimana alla fine del mercato, il campionato deve ancora cominciare, però al momento il Milan, io non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche quest'anno, non
2: concordo.
0: Sarei per niente stupito.
2: Lucio, concordo, tra l'altro hai per caso notizie di Ibrahimovic, il plenipotenziario Ibrahimovic, sai dove è finito?
0: No, perché insomma... Mondiale, Ale, che faceva l'opinionista e poi poco altro,
2: ma è veramente una situazione caotica, tra l'altro leggo che Maignan probabilmente non giocherà contro il Torino, ma lo trovo tutto sommato anche un gesto rispettoso nei confronti dei compagni, Lucio, perché poi bisogna tenere sempre anche l'equilibrio dello spogliatoio, se tu torni, come dici correttamente, nei giorni che devi tornare e non ti anticipi nemmeno di qualche giorno, poi il Torino va in panchina per dare anche un segnale. Invece mi sembra che per quanto poi le amichevoli possano contare, stia crescendo tutto sommato benino il Napoli, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco, niente di che per l'amor di Dio, però sono arrivati dei segnali interessanti da alcuni giocatori che in questo momento sono sotto esame nel Napoli.
0: Sì, è vero, poi ci si interroga anche tanto, Ale, su che tipo di sviluppo potrà avere questo Napoli nel corso dell'anno, come potrà utilizzare alcuni elementi, è stata un'ennesima risposta positiva, chiaramente l'avversario non era dei più probanti, però si vedono dei segnali, il grande secondo me interrogativo ma positivo, la curiosità per me rimane quella attorno al centrocampo, capire che tipo di interpreti utilizzerà nel corso dell'anno, ieri Lobotka è entrato solo nella ripresa, all'inizio ha cominciato Gilmour, si è visto bene De Bruyne nel secondo tempo.
2: Sì, molto.
0: Però sai, Fab Four siamo sempre molto incuriositi, anche chissà, qualche mese fa sembrava praticamente destinato a partire, ora rimane il centrocampo del Napoli, è un reparto di grande valore, Ale. Se non è il più forte siamo lì, perché se la batte solo con quello dell'Inter.
2: Sì.
0: Perché pure Gilmour per me è un ottimo centrocampista, sarebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, molte anche europee, e qui è un'alternativa, è l'alternativa di Lobotka. Quindi devo dire, se il Napoli riesce a trovare una quadra, il valore della rosa è indiscutibile.
2: Ma io, Lucio, credo che in assoluto sia il centrocampo più forte, considerando che in questo momento De Bruyne fa la riserva. Cioè,
0: sì, esatto.
2: Questo è un po' un paradosso. Tant'è vero, caro Lucio, che quando si parlava dell'arrivo di Rabiot, io ci ho sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma fare cosa in questo centrocampo?
0: Ma no, ma infatti anche secondo me, comprensibilmente, dato che c'era Allegri, una possibile pista, ma in caso di cessione di qualcuno, ecco, se Anguissa avesse lasciato, vero che hanno delle zone di campo magari ogni tanto un po' differenti a livello di incisività, però sono quel tipo di giocatore lì importante. Ecco, se fosse uscito Anguissa avrebbe avuto senso andare su Rabiot, ma ad ora non credo avrebbe senso. Io mi aspetto infatti che Rabiot resti al Milan,
2: sì.
0: Lui rientrando con calma dalle ferie, però no, il Napoli lì è completo, non ci mancherebbe altro, una squadra con tanti valori e tante caratteristiche soprattutto differenti, e questo fa la differenza, appunto.
2: Sì, rientra con calma insieme alla mamma, lo sai che è Rabiot.
0: La signora Rabiot,
2: sì, torneranno insieme. Ti voglio portare invece su due giocatori, uno arrivato, l'altro in procinto di arrivare, ma... E siccome tu sei un grande conoscitore di calcio, lo ripeto, anche se adesso tornerai negli scantinati di TMV Radio, allora uno è Lajbegovic, l'altro è Mora, uno è arrivato, l'altro ne parliamo tra un secondo. Mi racconti Lajbegovic, Lucio?
0: Beh, ma è quello di cui abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo potuto avere già qualche prova del talento, soprattutto nel sfortunato match di Zenit del 31 di marzo. È quel calciatore, guarda, io credo sia un calciatore che definirei contemporaneo, è il giovane contemporaneo. Perché? Perché il calcio moderno è andato sempre più, lo diciamo tantissime volte, Ale, in una direzione atletica, in una direzione fisica, quindi un calcio di grande ritmo dove non ci si ferma mai, e una direzione consolidata già da tanti anni. Però le ultime stagioni ci hanno insegnato che senza imprevedibilità tecnica ad alto livello non ci si può stare, e quindi i giovani migliori sono quelli che hanno comunque delle doti fisiche e atletiche interessanti, ma riescono ad abbinare una tecnica individuale di livello. Lajbegovic al momento è esattamente questo giocatore qui, perché parliamo di un giocatore anche con una bella gamba, non sembra perché meno strutturato rispetto ad altri, ma Lajbegovic è 1,85 m,
2: esatto.
0: Un calciatore con dei centimetri, tecnico, grande abilità nello stretto, con il Salisburgo è chiaro che poi il campionato austriaco è un banco di prova differente, però appariva nettamente oltre la categoria, tra l'altro aveva fatto bene anche in Europa League. Sono curioso di capire, Ale, come potrà, ecco, reagire ad essere già un calciatore importante della Juventus, però un ragazzo molto tarato, quindi io mi attendo che possa dare delle risposte. Poi in base all'atteggiamento di questi primi mesi e di questa stagione capiremo magari anche qualcosa in più sul futuro remoto. Però è un colpo interessante.
2: Può giocare assieme a Ildiz, noi l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, soprattutto nel primo tempo secondo me un po' si sono pestati i piedi, perché tutti e due tendono a cercare la linea, no, laterale, per poi rientrare. Nel secondo tempo invece l'ho visto un pochino più centrale, un pochino più dietro la punta. È una convivenza che ci può stare?
0: È un grande interrogativo, Ale, perché sono due giocatori che danno il meglio di loro nella stessa zona, di influenza, non prendiamoci in giro, hanno quel tipo di movimenti lì. Probabilmente Lajbegovic credo possa sgrezzarsi per diventare anche

0: un pochino più centrale. Sì. Il Lito abbiamo visto negli ultimi anni, sì, ogni tanto più accentrato, però secondo me perde un po' del suo spunto quando è lì tra le linee. Sa giocarci, però anche Illiz è uno che quando gioca leggermente decentrato sulla sinistra, per me dà il meglio di sé. Alebegovic potrebbe sgrezzarsi un po' di più per lavorare al centro, però ad ora sì, sono calciatori che ricoprono un po' la stessa zona di influenza. Per carità, le partite sono tante, ora mano a Spalletti e palla a Spalletti per cercare di metterli tutti insieme.
1: Veniamo invece a Mora. La Roma, non dico che si è arenata su questa situazione, ma più che altro è il Porto che ha alzato un pochino il livello, soprattutto sulla questione del diritto, dell'obbligo di riscatto. Al momento si sta cercando di trovare la quadra, però non ci sono sostanziali passi avanti nelle ultime ore. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Che giocatore è Mora? Perché molti non lo conoscono, è dal Porto, se ne parla molto bene, ha fatto una prima stagione interessantissima, la scorsa un po' meno, però insomma è sempre un giocatore da 50 milioni di euro.
0: Sì, sì, decisamente. Parliamo di, ecco, da 2007 passiamo ad un altro 2007, esatto. Perché Rodrigo Mora è sempre 19 anni, è un altro grande talento, è molto talento Porto, Ale, sì, anche qui calciatore, sì, ecco, diverso, un pochino fisicamente un pochino più antico, ossia baricentro basso, non molto potente a livello muscolare, ma molto tecnico, molto tecnico, molto guizzante, sa giocare molto palla al piede, è meno attaccante, nel senso che ha dimostrato di avere dei gol, perché appunto tu dicevi, due anni fa, nella prima vera grande stagione di affermazione, anche se poi aveva già giocato pure l'anno prima, ma nella seconda squadra del Porto, aveva fatto 10 gol in campionato, quindi è un calciatore con dei numeri, però un po' più, ecco, ricorda un po' più il trequartista passato, è un centrocampista offensivo, quindi che sa, ecco, giocare nella zona centrale, trasmettere il pallone. Grande visione, grande tecnica, insieme a dei tempi di inserimento. L'anno scorso ha fatto un po' peggio, perché Ale, perché al Porto è arrivato un allenatore che è molto interessante, che noi conosciamo, italiano, sì, Parioli, che però applica un calcio

0: una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Tutto sommato, se questa operazione va in porto, la Roma fa un grande favore all'Inter, che non sa più dove piazzarlo questo giocatore. E tra l'altro, fammi dire una cosa, anche un po' sottovalutato, perché non sarà un fenomeno, ma non è nemmeno questo giocatore di cui bisogna per forza liberarsi, secondo me.
1: Sono totalmente d'accordo. Sono totalmente d'accordo, mi sono preso insomma nel corso della stagione da parte dei miei amici interisti i peggio insulti.
0: Ma hanno fatto bene, hanno fatto bene.
1: Sì, no, su quello figuriamoci a prescindere. Però su Luis Enrique io la vedo esattamente allo stesso modo. È un calciatore, anche qui ecco, non parliamo di certo di un fenomeno, ma un calciatore che posto nel giusto contesto può dare una mano, anzi può essere anche molto incisivo, tant'è che nel Marsiglia di De Zerbi, anche lì è una squadra che spingeva, ha fatto una stagione molto importante a livello realizzativo. L'Inter, quello che ho detto anche nei giorni scorsi in diretta, non poteva probabilmente permettersi di aspettarlo per vederne completata la crescita da esterno a tutta fascia nella squadra più forte del campionato. Non poteva permetterselo, non può permetterselo adesso. Certo, incassare più di 25 milioni e quindi fare una plusvalenza di un anno dall'acquisto dopo una stagione non esaltante sarebbe un colpaccio da parte di Ausilio. Però dall'altra parte sono curioso di capire con Gasperini che cosa potrebbe fare. L'unico nodo lì è capire a tutta fascia o anche nel pacchetto offensivo, perché cambia parecchio.
0: E invece io sono un po' incuriosito, caro dottor Marinucci, dalle ultime operazioni della Lazio. Allora, perché adesso sembra si è esplosa la bolla allo Tito, no? E ti spiego in che senso. Frattesi, anzi non ti devo spiegare nulla perché semmai sei te che spieghi qualcosa a me. Frattesi è arrivato alla... vabbè, qualche carezza te devo anche fare. Frattesi è arrivato alla Lazio con un'operazione molto interessante. Ma lo Tito sembra non volersi fermare qui, perché nelle ultime ore, poi ne parleremo con il nostro comune amico Lorenzo Di Benedetto, ma nelle ultime ore addirittura è venuta fuori la suggestione Icardi, alla quale io credo meno di zero. Però che sta succedendo in casa Lazio secondo te, Lucio?
1: Io non mi stupirei, ecco, se anche Gattuso, per carità, con magari cercando di trovare delle soluzioni diplomatiche, anche se non parliamo di una persona propriamente diplomatica, qualcosina alla lunga abbia potuto anche richiedere, direi giustamente, perché al momento la rosa della Lazio non può essere competitiva in tanti reparti. È vero che i problemi forse sono soprattutto relativi al pacchetto arretrato, però qualcosa serve. Frattesi rappresenta sicuramente una soluzione interessante, perché è un calciatore che a Roma conoscono bene, lui ha giocato sia nelle giovanili della Roma che nelle giovanili della Lazio, ha bisogno di riscatto, potrebbe diventare comunque uno dei giocatori, secondo me, con il tasso qualitativo migliore della rosa insieme a Zaccagni, quindi sarebbe un buon colpo. In attacco vedremo, stanno girando adesso queste voci sui Cardi.
0: Sì, ma con poi quale stipendio? Cioè, io ci credo zero. Sì, detto l'altro. Questo, quale stipendio gli dà lo Tito? Cioè, un appartamento a Formello poi? Cosa gli può dare?
1: Non ne ho la più pallida idea, perché poi la Lazio non può di certo permettersi grandi sborsi dal punto di vista dello stipendio. Sappiamo che invece in Turchia i calciatori percepiscono degli stipendi faraonici. Tra l'altro, tra parentesi, è stata un po' incredibile la presentazione di ieri di Dusan Vlahovic al Beşiktaş, accolto come il messia sostanzialmente, ma permetterai questa digressione?
0: No, fammi fare una battuta, ma è una battuta. Hanno fatto impallidire i tifosi della Roma, che tifosi della Roma che servi te Marinucci vanno a prendere giocatore in 500. In confronto quello che è successo ieri al Beşiktaş li ha fatti impallidire. È una battuta chiaramente, ma lo so che gli stessi tifosi della Roma su questa cosa insomma hanno da ridire, perché veramente se arriva Lucio Marinucci o Marco Piccari lo vanno a prendere in 500. Ma detto questo, Vlahovic è arrivato come uno che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, insomma.
1: Sì, ma poi per carità sappiamo che in Turchia c'è una grande passione, quindi certo. Arriva un giocatore già di medio-alto livello, ci si diverte in strada, quindi ecco, lo stavi dicendo benissimo. No, tornando sui Cardi invece, io non so neanche quanto poi sia la soluzione giusta. In Italia sono ancora tutti molto innamorati di Cardi, se ne riparla tanto, con grande affetto. Però un calciatore che si segna i suoi gol in Turchia, ma anche qui ti stai proprio in quando ad avere 34 anni. Tra l'altro parlavi di stipendio, al Galatasaray prendeva 6 milioni a stagione netti, anche decurtandosi un po', non so se lo Tito potrebbe neanche avvicinarsi ad accontentare le richieste del giocatore, quindi tanti interrogativi.
0: Ma la riflessione è una e ci salutiamo veramente, cioè Lotito sta provando a cambiare marcia, e io qui te la metto proprio in maniera molto brutale, forse in vista anche del 2027 quando ci sono le elezioni politiche.
1: Ma
0: è
1: io...
0: brutale, eh? Lo so che è brutale, no, però
1: lo capisco, sta provando a cambiare marcia, però ti rispondo no. In questo momento cambiare marcia è impossibile, dovrebbe veramente stravolgere tutto, e non lo vedo, ecco, pronto per una missione del genere, sia calcisticamente, poi politicamente, per carità, un altro discorso, un altro paio di maniche, ma io non credo ad una Lazio parecchio più forte di quella che è adesso tra qualche settimana.
0: Va bene, va bene, va bene, caro.
1: Va bene.
0: Dunque, allora, grazie Lucio.
1: Grazie a te Ale, è stato un piacere, ci vediamo dopo.
0: Grande Lucio Marinucci, che non è Marianucci, non è parente del giocatore del Napoli che si è infortunato, ma
2: come... No, spiace.
0: Come avete sentito, Lucio, mi fa piacere mettere in mostra i gioiellini di TMV Radio, perché Lucio è uno veramente di questi. Non so cosa dispiace a Gabriele Latini, però noi adesso andiamo in pausa, poi siccome abbiamo toccato tanti argomenti, li andiamo a approfondire con Lorenzo Di Benedetto, e se mi permettete, se siete d'accordo, io partirei proprio da queste ultime mosse della Lazio, che non so quanto sono di propaganda e quanto invece sono reali. A tra poco.

0: Nessuna speculazione politica contro Madrid, ma solo una misura a tutela della sicurezza nazionale. Lo ha ribadito il ministro dell'interno Matteo Piantedosi durante l'audizione in commissione Schengen, tornando sul ripristino dei controlli alle frontiere dopo gli eventi di Ceuta. Il Viminale ha confermato che la sospensione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e proseguirà fino a che non saranno del tutto esclusi rischi per l'Italia. Alta tensione in Cisgiordania per l'assedio di coloni estremisti al villaggio palestinese di Usra. L'IDF ha schierato le proprie truppe e rimosso due avamposti abusivi, circondando la zona per evitare nuove incursioni e proteggere i residenti, ritirando l'ordine d'evacuazione per le famiglie locali. Ferma la condanna degli Stati Uniti, che con l'ambasciatore Mike Huckabee hanno definito ripugnanti e ingiustificabili le violenze e le intimidazioni commesse contro la popolazione. Walter Lavitola rimane nel carcere di Roma. Il GIP ha respinto la richiesta d'arresti domiciliari presentata dalla difesa al termine dell'interrogatorio di garanzia, incassando anche il parere negativo della procura. Lavitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'atto intimidatorio ai danni del conduttore di Report Siegfriedo Ranucci, precisando però di aver ordinato agli esecutori di sparare 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta di Pomezia e non di collocare un ordigno. Un forte boato è stato avvertito nel pomeriggio lungo la strada tra Colleferro e Artena per un'esplosione avvenuta all'interno di uno stabilimento industriale specializzato nella produzione di munizionamento per la difesa. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni dei soccorritori non si registrano feriti, mentre a scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione del vicino outlet di Valmontone. Dramma nel Trapanese all'interno dell'impianto di depurazione comunale di San Vitolo Capo. L'operaio Davide Anselmo, di 45 anni, è sceso nella struttura per un controllo ed è stato colto da malore causa esalazioni tossiche. Nel tentativo di prestare i primi soccorsi e praticargli il massaggio cardiaco, anche l'operatore del 118 Francesco Bulgarella, 64 anni, ha perso la vita investito dalle sostanze nocive. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta. Continua l'emergenza legata all'attività eruttiva dell'Etna, che costringe lo scalo di Catania Fontanarossa a prolungare il blocco dei voli. La società di gestione SAC ha confermato la chiusura del settore aereo e la sospensione di tutti gli arrivi e le partenze fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per il settore turistico si stima già un impatto tra i 12 e i 24 milioni di euro, mentre Codacons ha segnalato all'antitrust rincari anomali sulle tariffe del noleggio auto. Un super yacht di 30 metri dal valore di 8 milioni di euro e consegnato soltanto 4 giorni fa è affondato nelle acque di Porto Cervo tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Una avaria al motore avrebbe innescato un principio di incendio e una successiva falla nello scafo, facendo adagiare l'imbarcazione su un fondale di 7 metri. Salve tutte le 14 persone a bordo, mentre la Capitaneria di Porto di La Maddalena è al lavoro per coordinare la messa in sicurezza del natante e scongiurare danni ambientali. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha toccato la quota record di 32,5 terawatt, segnando un incremento dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati ufficiali resi noti da Terna evidenziano come questo picco sia stato fortemente trainato dalle temperature eccezionalmente elevate registrate su tutta la penisola, che il 15 luglio hanno spinto il fabbisogno annuale fino a toccare una punta di 58 gigawatt. L'aumento dei consumi ha interessato in modo omogeneo sia il comparto industriale, con l'indice in CE in crescita del 2,1%, sia la totalità dei settori territoriali italiani, riportando il trend della richiesta di energia sui livelli precedenti alla grande crisi del 2022. La produzione nazionale netta ha coperto l'84,4% del fabbisogno complessivo, mentre le fonti rinnovabili hanno assicurato una copertura pari al 41,5% della domanda totale. In grande evidenza le performance del settore fotovoltaico, che ha registrato un balzo di produzione del 20,6%, sostenuto dai nuovi impianti connessi alla rete elettrica nazionale. Il restante fabbisogno energetico è stato invece coperto attraverso l'incremento della generazione termica e i saldi degli scambi con l'estero.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di venerdì. Raggiunge l'apice la nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa centro-occidentale, con temperature molto elevate un po' ovunque su tutto il continente e anche sull'Italia. La situazione è tranquilla dal punto di vista della nuvolosità nella giornata di venerdì. qualche nuvola al mattino, possibile a ridosso dei rilievi sulle regioni settentrionali, sulle zone costiere, e poi nel pomeriggio si sviluppa ancora un po' di variabilità, un po' di addensamenti sui settori montuosi Alpi e Appennino, con qualche locale temporale di calore che potrà interessare soprattutto la dorsale appenninica meridionale. Vediamo dunque la previsione per la giornata di venerdì 14 agosto. Ancora molto caldo ovunque, con temperature minime notturne che non scendono sotto i 25-26 gradi in città e lungo le coste, e qualche locale temporale di calore sul Appennino meridionale, sulla Sicilia interna e sui settori alpini. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sulle vostre località sul sito, sull'app di Trebi Meteo.

Giornata trionfale, quella di ieri per l'Italia e gli europei di nuoto a Parigi, con la conquista di 4 medaglie che riportano gli azzurri in vetta al medagliere. Nicolò Martinenghi vince l'oro nei 100 rane in 58 e 58 davanti a Simone Cerasuolo che agguanta il bronzo. Simona Quadarella conquista il suo quarto titolo continentale consecutivo negli 800 stile libero, portando a 9 il totale dei suoi ori europei. Splendido bronzo per la giovane Sara Curtis nei 100 stile libero con il tempo di 52,79, prima medaglia azzurra al femminile sulla distanza. Qualificati in finale Ceccon nei 200 dorso, Pilato e Angiolini nei 100 rana, D'Ambrosio nei 100 stile, Di Pietro nei 50 farfalla. Unica nota stonata, la squalifica della staffetta 4x100 mista per una gambata irregolare di Viverti. Nuove grandissime soddisfazioni per l'atletica azzurra ai campionati europei di Birmingham. Nadia Battocletti si riconferma campionessa europea nei 5.000 metri vincendo in 15.37.84 in una gara arricchita dallo splendido bronzo di Micol Maiori. Serata amara invece nei 100 metri maschili per Marcel Jacobs. Il campione azzurro si ferma a metà gara per un risentimento all'adduttore, chiudendo settimo in 12.26 nella finale vinta dal britannico Romer Glove. Sesto posto per Kituro Ali in 10.34. Nelle prossime ore Jacobs si sottoporrà certamente i medici per valutare la sua presenza nella staffetta 4x100. Calciomercato, l'Inter protagonista con manovre calde sia in entrata che in uscita, con Davide Frattesi sempre più vicino al trasferimento alla Lazio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto oltre i 15 milioni di euro, che diventerà obbligo a determinate condizioni. Per sostituire il centrocampista, la dirigenza nerazzurra valuta il profilo di Curtis Jones del Liverpool. Su fronte acquisti prosegue la trattativa diretta con il Tottenham per l'esterno Gigi Spence. I nerazzurri hanno offerto 30 milioni di euro a fronte di una richiesta di 40, ma la sensazione è che si possa chiudere a quota 35 milioni prima di Ferragosto. In casa Milan l'attenzione si sposta sull'operazione d'uscita per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Ruben Amorim. È in fase avanzata la trattativa con il Porto per la cessione di Santiago Jiménez sulla base di circa 20 milioni di euro. Le società stanno definendo i dettagli sulla formula con i rossoneri che spingono per l'obbligo di riscatto. Sul fronte delle altre cessioni, il Milan punta a monetizzare dalle partenze a titolo definitivo di Musa, Fofana, Tomori e Ricci, quest'ultimo seguito con forte interesse dall'Atalanta. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno argentino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Il campione del mondo classe 1998 ha firmato un contratto quadriennale con il club giallorosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie dell'Udinese e appunto dell'Atletico. Parallelamente la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Ore decisive per la porta della Juventus con i dirigenti bianconeri al lavoro per chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Zion Suzuki. L'ormai ex portiere del Parma, trasferitosi a Parigi per 35 milioni di euro, può arrivare a Torino con la formula del prestito annuale. Carnevali e Massara puntano a definire l'accordo con l'entourage del 23enne giapponese e con il club francese entro il fine settimana, così da mettere il giocatore a disposizione di Luciano Spalletti per la ripresa degli allenamenti dopo la tournée estiva. Definito il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati, al via senza l'infortunato Yannick Sinner che sta recuperando in vista degli US Open. Flavio Cobolli è inserito nel quarto della testa di serie numero 1 Alexander Zverev, debutterà al secondo turno contro il vincente tra Carabelli e Kecmanovic. Nel secondo quarto si prospetta un possibile derby azzurro negli ottavi tra

Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, con Djokovic presente nello stesso spicchio. Arnaldi esordirà contro l'Andalus Draper, mentre Darderi attende il vincente della sfida tra Hicata e Monfils. Nello stesso lato di tabellone figurano anche Mattia Belluccio, opposto a Svad, e Matteo Berrettini, che affronterà al primo turno un tennista proveniente dalle qualificazioni. Lorenzo Musetti aspetta al primo turno Altmaier o un qualificato. Al via anche Lorenzo Sonego, che affronterà al primo turno il cinese Shang. Con in taglio il match contro la testa di serie numero 17, Francis Tiafoe.

Straordinaria impresa per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 dorso, fermando il cronometro a 26.63 in semifinale, superando il precedente primato dell'australiana McCone. Poco dopo, la 18enne piemontese conquista anche l'argento con la staffetta a 4% stile libero, insieme a Menicucci, Tarantino e Mau, chiudendo con il nuovo record italiano in 3.33.19 dietro a Rolanda. Arrivano poi due splendidi bronzi firmati da Thomas Ceccone ai 200 dorso con il record italiano di 1.53.96 e da Benedetta Pilato nei 100 rana in 1.05.89. Agli europei di atletica di Birmingham arriva la quinta medaglia azzurra con l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello, seconda con la misura di 73 metri e 56 centimetri dietro alla finlandese Kosonen. Amarezza invece per Marcel Jacobs, gli esami ecografici hanno confermato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore sinistro che costringe lo sprinter a terminare in anticipo la sua rassegna continentale e a rinunciare alla staffetta. Sorrisi dalle pedane con i pass per la finale del salto triplo conquistato da Diaz, Biasutti e Dalla Valle. Mercato in forte fermento in casa Inter per completare la rosa da mettere a disposizione di Christian Kivu. È in fase di definizione l'arrivo dell'esterno Spence dal Tottenham sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus, atteso a Milano per le visite mediche. Parallelamente i dirigenti nerazzurri spingono con i Liverpool per il centrocampista Curtis Jones con un'offerta pronta tra i 30 e i 35 milioni di euro, sbloccata dal ormai imminente passaggio di Davide Fratesi alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Registrata un'improvvisa frenata nella trattativa per la cessione di Santiago Jiménez dal Milan al Porto. I lusitani spingono per un prestito con diritto di riscatto a causa di dubbi sulle condizioni fisiche del messicano e allo stallo nella vendita di Mora alla Roma, mentre il club rossonero preme per la cessione a titolo definitivo. In questa situazione di stallo si è inserito con decisione il Betis Siviglia, pronto a rilevare l'attaccante con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato ai risultati sportivi. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'ex campione del mondo Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Ha firmato un contratto quadriennale con il club dello Rosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie d'Udinese e Cochoneros. Parallelamente, la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Corsa a due per la porta della Juventus in vista dell'esordio in campionato contro Frosinone. Resta in piedi la pista per il prestito di Sion Suzuki da Paris Saint-Germain, ma le difficoltà nell'intesa definitiva tra i francesi e il Parma mantengono vive le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham, valutato circa 16 milioni di euro. Intanto Dusan Vlahovic è atterrato in Turchia per firmare il suo nuovo contratto con il Besiktas da 10 milioni a stagione, cancellando ogni riferimento ai bianconeri dei propri profili social. Il Masters 1000 di Montreal si avvia all'atto conclusivo con un'inedita finale tutta statunitense. Ben Shelton si impone con un netto 6-2-6-3 su Leonard Tien e va a caccia del suo settimo titolo in carriera. Il 23enne mancino conferma così lo splendido momento di forma dopo i successi a Dallas, Monaco e Stoccarda. Il campione uscente affronterà Brandon Nakashima, vittorioso in due set su Rafael Jodar per 7-6-6-4. Per il 25enne californiano si tratta della quinta finale nel circuito maggiore, la seconda di questo 2026. I precedenti sorridono a Shelton, sempre vincitore nei 5 scontri diretti disputati contro connazionale. Al WTA 1000 di Toronto la finale vedrà invece opposte la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Świątek. Rybakina supera in 3 set Coco Gauff per 5-7-6-2-6-2, conquistando la sua 25esima finale in carriera. Świątek piega Elina Svitolina con il punteggio di 6-3-1-6-6-3 per centrare il suo primo atto conclusivo dell'anno. Perfetto equilibrio nei 12 precedenti tra le due tenniste, con 6 successi per parte.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Il buongiorno vi arriva da Alessandro Santarelli, l'editoriale con Gabriele Latini, che dobbiamo mettere subito in riga perché oggi sta facendo un po' le marachelle il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno a tutti, appuntamento con l'editoriale, poi con Rotocalcio, tanti argomenti perché il campionato si avvicina, il mercato si infiamma, oltre ovviamente alle temperature esterne. Però vi do una buona notizia, perché insomma da sabato si comincerà a respirare un pochino di più. Naturalmente chi è in vacanza si augura che queste temperature, magari perché al mare e in montagna, possano andare avanti, chi invece è ancora in città non vede l'ora che arrivi una sorta di break per quanto riguarda questa estate, così come non si vede l'ora che cominci il campionato di Serie A, così come non si vede l'ora da un certo punto di vista che anche il mercato possa suonare il proprio gong e mettere gli ultimi verdetti, perché la maggior parte delle squadre sono ancora decisamente incomplete, cantieri aperti come avviene ormai ogni anno. Tanti, tantissimi argomenti, ma non perdiamo tempo perché oggi abbiamo con noi un editorialista d'eccezione come Antonello Valentini. Buongiorno Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao, esatto. Ciao.
1: Buongiorno, allora gli argomenti sono tanti Antonello, io però chiaramente approfittando della tua presenza non posso non partire da quello che è stato anche negli ultimi giorni, diciamo, il caos all'interno della federazione, quantomeno a livello di dichiarazioni. Lo voglio fare questo passo indietro, Antonello, perché nessuno come te ci può spiegare magari quello che è accaduto, che sta accadendo, che accadrà. Io vorrei partire, se sei d'accordo, anche con quella famosa intervista di Paolo Maldini, no? Che insomma ha scoperchiato un po' quella che è stata la sua verità e che ha fatto, devo dire, Antonello, molto molto discutere. Tu quando hai letto il Corriere della Sera che riflessione hai fatto?
2: Ma mi è dispiaciuto molto che Paolo Maldini, non parlo di Leonardo perché Leonardo era l'advisor, praticamente un appoggio a Maldini, mi è dispiaciuto molto che Maldini abbia rinunciato a un incarico e a un progetto, perché è venuta fuori una cosa francamente che io non riesco a digerire, e cioè la tesi secondo la quale senza Pirlo commissario tecnico non si può fare un progetto di rilancio del calcio italiano, che significa settore tecnico di Coverciano, scuola allenatori, vivai, giovani, squadre giovanili, cioè io questo non lo accetto, perché ho tutto il rispetto per Andrea Pirlo, che è stato un fuoriclasse come giocatore, ma che come allenatore deve ancora dimostrare di essere un allenatore di primissimo livello, e sarebbe stata secondo me una scommessa, una sfida che la nazionale italiana e la federazione in questo momento non possono, non possono sfidare ulteriormente dopo tre mondiali falliti. Mi pare che non abbiamo bisogno di fare ulteriori scommesse o sfide a nessuno. Quindi voglio dire, io sono del parere che il calcio italiano abbia contenga e offra un tale patrimonio sotto il profilo di risorse, sotto il profilo tecnico, manageriale, organizzativo e tecnico, che vuol dire tutte le scelte hanno un fondamento e hanno una sostanza. Ranieri con Mancini, Città della Nazionale, secondo me è una soluzione assolutamente condivisibile, interessante, propositiva, e sono sicuro che non ci deluderà. È stato aggiunto per le nazionali giovanili Gianfranco Zola, che è l'unico che negli ultimi anni ha fatto qualche cosa all'interno della Serie C per un progetto sui giovani. Quindi voglio dire, mi dispiace per Paolo Maldini, al quale sono sinceramente affezionato dopo tanti anni, molti anni di federazione, che ho visto esordire nell'88, sì, quando aveva 19 anni a Spalato contro la Jugoslavia. Però voglio dire, incaponirsi in questa maniera e sostenere alla fine che senza Pirlo CT non si può fare il progetto del calcio italiano, francamente mi è sembrato non condivisibile e mi dispiace davvero. Detto questo, le scelte di Maragò, che sono più che legittime e sono anche molto interessanti e secondo me anche condivisibili, perché Claudio Ranieri non ha niente da dimostrare parla per lui, il suo curriculum, la sua storia, la sua eleganza, il suo stile, le sue capacità. E Mancini, che comunque ha un curriculum, piaccia o non piaccia, di 37 partite utili con la nazionale, di un europeo vinto, sia pure con una buona dose di fortuna, questo va sottolineato. Però mi sembra assolutamente un organigramma che ci può tranquillizzare. Poi, voglio dire, è stato negli ultimi tempi più una disputa tra giornali, tra testate televisive, tra testate radiofoniche, tra tifosi, giornalisti. Francamente, poi il presidente della federazione, secondo me, da un lato dalle notizie del provider russo di scommesse, e dall'altro, lo dico con estrema franchezza, come sempre, non convinto del tutto, secondo me, della scelta di Pirlo, ha deciso di decidere, e ha fatto bene, secondo me.
1: Antonello, ma secondo te si può dire che la bufera è passata? Perché insomma sono state settimane, anzi mi verrebbe da dire mesi, non facili, eh?
2: Ma io spero proprio di sì, perché abbiamo i giorni contati, intendiamoci, tra un mese, fra poco più di un mese, la nazionale va in campo a Roma contro il Belgio e poi c'ha due trasferte di fila contro Turchia e Francia per le partite di Nations League. Allora, il Belgio è già una delle squadre più forti in Europa. La Turchia è avvelenata e si gioca in Turchia, da un mondiale è andato male, quindi Montella ci aspetta con i fucili spianati, sono esagerati.
1: Certo, una metafora.
2: Montella è un ragazzo d'oro. La Francia è la Francia, cioè noi in queste tre partite non è che ci giochiamo il futuro della nazionale, però saranno dei test molto molto probanti e significativi, quindi cerchiamo di ritrovare un po' più di serenità attorno alla nazionale. Ho visto anche queste polemiche sulla nomina di Diana Bianchetti. Ti voglio dire, se ti interessa.
1: Certo, come no,
2: anche qui con estrema franchezza. La scelta del capo delegazione della nazionale è una titolarità e una prerogativa del presidente della federazione. Malagò ritiene di puntare su Diana Bianchetti, che certamente è stata una grande campionessa di scherma, che certamente è una donna di grandi capacità organizzative, rappresentative, eccetera. E se qualcuno, come ho letto, storce il naso o ha qualcosa da dire o fa filtrare attraverso i giornali il suo malumore, il suo, come dire, la sua irritazione, invece di farlo attraverso i giornali, andasse nell'ufficio di Malagò e affrontasse il problema con Malagò. Detto questo, per dire fino in fondo, non c'è dubbio che in un ambiente come quello del calcio italiano, dopo tre nomi di prestigio mondiale come Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon, la nomina di Diana Bianchetti è legittimo che crei una certa, diciamo curiosità, ecco.
1: Bravo, curiosità, mettiamola così, curiosità, però ecco, forse quello che ci dobbiamo auspicare, caro Antonello, anzi levo il forse, è che la notte dei lunghi coltelli sia finalmente finita, no? Perché ne sono girati un po' di coltelli.
2: Ah sì, qualcuno è andato a segno, qualcuno si è spezzato durante la corsa. A me queste botte a colpi di coltello non mi sono mai piaciute. Mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis ed in faccia alla gente e confrontarsi, perché ognuno ha i suoi ruoli e le sue responsabilità e le sue titolarità. Adesso bisogna comunque, anche da parte della Lega di Serie A, passare dalle parole ai fatti. La Lega di Serie A si era addirittura offerta di contribuire all'ingaggio del commissario tecnico della nazionale, puntava su Conte, è stato scelto, che sarebbe stato un ottimo CT, intendiamoci, è stato scelto Mancini. La Lega di A ha detto che sosterrà meglio e sarà più vicina alla nazionale. Beh, adesso verificheremo dei fatti, perché la nazionale non ha bisogno né di polemiche, né di fenomeni, né di furbastri. Ha bisogno di gente che abbia voglia di giocare in nazionale. Comunque si chiami, che siano giovani o che siano meno giovani, chi non ha voglia o vuole andare a casa dopo il primo dolorino al ginocchio o al costato, è meglio che stia a casa. E io da questo punto di vista sono convinto che Roberto Mancini saprà far valere questo principio.
1: Ma lì credo, Antonello, che forse sia giusto puntare più, appunto, anche come dici te, su quelli che hanno voglia, quindi sui giovani, su una generazione che magari vede ancora la maglia della nazionale come un obiettivo, un traguardo a raggiungere, invece che come un peso tra gli impegni di campionato, europei e quant'altro, no?
2: Ma io credo che Mancini già nella sua gestione precedente abbia dimostrato una grande apertura verso i giovani e ne ha inseriti parecchi, ne ha lanciati parecchi fino alla vittoria dell'Europeo. Ovviamente occorre, ma questo è un problema di Mancini, io mi limito a fare le mie riflessioni così da osservatore esterno, occorrerà un mix tra meno giovani e giovani, senza disperdere, secondo me, la grande testimonianza e il grande segnale che ha dato Baldini, sì, con la sua Under 21, infatti alcuni giocatori poi nelle due partite che lui ha gestito come CTA di Interim ne ha utilizzati tanti dei suoi Under 21, perché su quei ragazzi, Esposito, Palestra, Pisilli, eccetera, io credo che ci sia molto da lavorare e da costruire in positivo, perché non è vero che mancano i talenti in Italia, basta con questa storia che non ci sono i talenti, noi i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio, uno, di comprarli, e non mi pare che vengano grandi segnali da questo calciomercato in questa direzione, anzi, neanche dai club di Serie A, due, di non mandarli in tribuna a poltrire o a guardare la partita, ma e neanche in panchina, ma di mandarli in campo come fanno le altre nazionali. Si parla sempre della Spagna, la Spagna, la Spagna. Beh, facciamo pure noi, se abbiamo, come dire, il coraggio di farlo. Questo riguarda gli allenatori della Serie A, ma anche i presidenti della Serie A, i club, perché poi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io capisco che a livello altissimo di Champions League c'è un grado di competitività internazionale che non consente grandi esperimenti, però voglio dire, bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Da questo punto di vista Mancini con la sua nazionale può contribuire seriamente ed efficacemente a portare a galla questi ragazzi e a farli crescere.
1: Poi c'è un aspetto, Antonello, tu hai fatto il nome di Palestra, che è probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo in questo momento, che è quasi obbligato, tra virgolette, ad andare via, perché quando ti arrivano quelle offerte lì le nostre società non possono assolutamente competere. Però vediamo ogni giorno, non soltanto su Palestra ma anche su altri giocatori, che ormai è un mercato totalmente drogato dalla Premier League, e credo che tutto questo non faccia bene al movimento mondiale del calcio, quindi vado oltre anche ai confini europei.
2: Ma guarda, io non mi meraviglio e non lo ritengo un fatto negativo che dei giocatori italiani vadano a giocare all'estero, così come tanti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Il problema non è questo, anche perché la federazione, la nazionale, il Club Italia hanno tutti gli strumenti per seguire questi ragazzi, certo, per certo, controllarli, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che Palestra vada all'estero, sì, mi spiace, perché ci piacerebbe vederlo giocare in Italia. Però voglio dire, è un'esperienza in più che può fare un ragazzo italiano, anche perché, ripeto, come tu hai già detto, Alessandro, giustamente, a certi livelli i club italiani non riescono a competere, non ci sono dubbi, e qui c'è tutto il problema dei diritti TV, degli introiti da stadio, degli impiantistica che non aiuta a fidelizzare i tifosi, e tutti i discorsi che sappiamo.
1: Veniamo invece a quello che sta accadendo, no? nel nostro piccolo orticello, che però ci piace sempre tanto, Antonello, il nostro campionato che sta per ripartire. Da osservatore, chi si sta muovendo meglio secondo te? Perché io ho la sensazione che quest'anno, rispetto ad altri anni, ci sia un pochino più di equilibrio anche in asse di partenza.
2: Ah, guarda, secondo me le società che si stanno muovendo meglio in questo momento, poi però tornerò un attimo indietro, sì, farò un flashback per le squadre che stanno muovendo meglio sono, a mio avviso, la Juventus, la Fiorentina, qualche cosa di buono sta facendo il Torino, Cairo sì, spera che questo, o meglio pretende che questo sì, campionato sia il migliore della sua gestione, glielo auguro sinceramente, però bisogna darsi un po' una regolata anche lì come acquisti. Il problema vero, non mi pare che il Milan stia facendo grandi cose, tra l'altro il Milan dovrà scontare come dire, i ritardi, sì, che sono sempre stati dopo i campionati, dopo un campionato del mondo c'è sempre un'onda di ritorno per tanti giocatori. Leggevo stamattina che praticamente Maignan e Leao non sono ancora rientrati, sì, si comincia sabato il campionato, sabato 22 si comincia il campionato, quindi voglio dire, quindi c'è qualche ritardo da questo punto di vista. Però voglio dire un'altra cosa, noi in Italia siamo abituati per interessi vari che riguardano i direttori sportivi, che riguardano gli allenatori, che riguardano soprattutto gli agenti, i procuratori elegantemente ribattezzati agenti, ed è il problema delle date del calciomercato. Allora noi siamo abituati a sfruttare fino alle ultime 48 ore, questo non sarebbe un male, se queste ultime 48 ore non cadessero una settimana dopo l'inizio del campionato. Ci sono state anche dei giorni scorsi da parte di De Rossi e di Gasperini delle polemiche in questo senso, cioè perché il calciomercato si chiude dopo l'inizio del campionato. Questo ovviamente sì, consente a qualcuno di rivedere un po' i piani, di verificare alcune cose, però certamente è più un problema, come dire, di attendismo studiato a tavolino, cioè vediamo un po' chi può fare l'affare migliore nelle ultime 48 ore del calciomercato. Questo francamente sposta molte cose, quindi la situazione di oggi, c'è una grande pagina della Gazzetta dello Sport, poi del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, che si ovviamente fanno i loro mestieri, io non sono un grande appassionato di calciomercato, te lo dico con molta franchezza, che fanno il punto sulle acquisti, partenze, trattative, eccetera. Io sono abituato a tirare la riga quando si chiude il calciomercato, quindi giudicare adesso su quello che si sta facendo in questi giorni è un discorso molto parziale. Però detto questo, secondo me Juventus e Fiorentina sono tra le società che si stanno muovendo meglio.
1: Il flashback te lo faccio fare prima di chiudere, però volevo parlare con te anche di una situazione che qui a Roma è abbastanza clamorosa e che secondo me, caro Antonello, non ha grandissime vie di uscita, che è quella di Lazio, perché tu prima citavi il Torino di Cairo, no? Che è un'altra società molto contestata, però una sorta di tregua sembra che si possa vedere sulla questione Lazio, e parliamo di una società comunque storica. Io non riesco a vedere grandissime vie di uscita in questo momento.
2: No, si è creata un'incompatibilità ambientale che francamente dispiace molto per una grande società con una grande tifoseria come quella della Lazio. Io mi auguro che Gattuso possa, come dire, seminare in senso positivo, però è chiaro che alle spalle di Gattuso ci deve essere una società forte che ha già ottenuto nei giorni scorsi, incassato il rifiuto di Peruzzi, tanto per dire una, a rientrare in società, e questo è abbastanza sintomatico. Vuol dire che ci vuole una grande società che poi investa sui giocatori, sul parco giocatori. Mi pare che questo non stia avvenendo. Lotito non dà segnali particolarmente entusiasmanti alla tifoseria nel momento in cui acquisisce, sia pure in Serie D, una società come la Regina, che viene accusato di distrarsi sulla Regina e di trascurare la Lazio. Io non credo che sia così. Lotito è un uomo, voglio dire, io francamente ho avuto tanti scontri con Claudio Lotito in Consiglio federale per tante vicende, insomma è una di quelle persone con la quale se vai una sera a cena ti fai matte risate, è uno che conosce benissimo i regolamenti, gli statuti, le norme, eccetera, però è certamente un personaggio ruvido, un personaggio ostico, un personaggio spigoloso, non è un personaggio proprio accostereccio, e voglio dire, la sua stazza, anche con la panza che ormai si ritrova, conferma una personalità arrogante, mi sembra forse ingeneroso, ma comunque voglio dire, insomma, di uno che non discute molto, decide e fa lui, tenendo conto però, bisogna dire anche questo, che i soldi sono i suoi. Però la tifoseria, ecco, perché questo qualche volta i tifosi se lo dimenticano, sono società private dove i presidenti mettono i soldi in tasca loro senza aiuti di nessuno. Però detto questo, voglio dire, lui non riesce a

capire che con i tifosi deve, magari abbassando la testa qualche volta, senza genuflettersi, deve riaprire un confronto positivo, perché non è possibile che la Lazio sia in queste condizioni. Mi auguro che Gattuso possa riuscirci.

0: le multiproprietà riguardano soltanto Napoli e Bari e la firma Lauro dei De Laurentiis, sì. Perché la serie, lo Tito c'ha la regina in serie D, quindi non sarebbe un problema perché è settore dilettantistico, però immagino che Reggio Calabria, beh, non sia contento di stare in serie D con il passato che ha la società e la squadra, quindi si preannuncia anche un problema regina. Da questo punto di vista penso, temo che De Laurentiis e Gotito premeranno fortemente, faranno pressione forte sulla federazione perché la norma venga modificata. È una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale. Gravina a suo tempo, prima di andare via, si era espresso contro qualsiasi proroga e quindi a favore del divieto di multiproprietà oltre il 28 giugno 2030. Abete nel suo programma elettorale, Abete poi è stato sconfitto da Malagò nella corsa alla presidenza, lo aveva scritto esplicitamente, lo aveva garantito anche al sindaco di Bari che lo aveva sollecitato su questo argomento. Malagò ovviamente è appena arrivato, dovrà avere i suoi tempi per valutare. L'unica cosa che lascia molto aperto il discorso, è che la UEFA, c'è una corrente all'interno della UEFA favorevole a un allargamento delle maglie, anche se la UEFA, parliamoci chiaro, non gliene frega assolutamente niente del campionato italiano, la B, la A, guarda le coppe e teme che nelle coppe europee si possa creare qualche problema, però è favorevole a un allargamento, si parla addirittura di consentire la presenza del doppio proprietario nella seconda squadra fino al 30%, che è una barzelletta, Alessandro. Sono 2000 sistemi per aggirare o per celare o per nascondere o per il 30%, tu affidi un amico tuo, il 70 lo parcellizzi e sei sempre il padrone della società, qui non ci pigliamo per fessi. Però questa è una norma, se dovesse arrivare a godere del giorno della federazione, è una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale della federazione, non è che decide da solo il Presidente della federazione. Il Presidente della federazione può, se ritiene, o una delle componenti, immagino la Serie A, può portare in Consiglio federale la proposta di abolire il divieto delle multiproprietà, qui si vota. Si vota il Consiglio federale, quindi è una partita a scacchi delicata.
1: D'accordissimo con te. 30 secondi su Infantino me li dai?
0: Dai, Infantino ne ha fatte di più di Cano in Francia, deve secondo me a questo punto deve andare a casa. Ciao, ormai ha perso per la FIFA, come sai si vota attraverso le confederazioni continentali, sta perdendo non solo la UEFA ma ha perso anche il Sud America, sta perdendo anche altre, la componente asiatica, secondo me ha fatto il suo tempo, si è mosso male e quindi deve secondo me rassegnarsi a passare la mano al congresso che si terrà a marzo a Rabat, ma vedrai che con uno stipendio intorno ai 4-5 milioni di franchi svizzeri all'anno farà fatica a fare un passo indietro. Voglio dirti un'ultima cosa, sì, se mi dai 10
1: come
0: secondi,
1: no, certo.
0: Ho letto stamattina, è stato insediato ieri, presentato Orsato come designatore degli arbitri. Bene, allora io ho partecipato da tempi immemori, anni, decine di anni, a tutti i raduni e gli incontri tra arbitri, capitani e giocatori, e ogni volta ho sentito dire dal designatore di turno: basta con questi accerchiamenti all'arbitro, con questi capannelli intorno all'arbitro, saremmo severissimi. Non è mai accaduto. Adesso lo ridice Orsato, che è certamente un uomo dal pugno duro. Cerchiamo di far rispettare questa norma, altrimenti si diventa ridicoli, meglio non dirlo, perché se uno dice, come dice oggi Orsato, basta gli accerchiamenti, poi significa che tu al momento dell'accerchiamento metti la mano in tasca e tiri fuori il cartellino giallo, e se è la seconda volta tiri fuori il cartellino rosso. Bisogna avere il coraggio di farlo, perché siamo tutti d'accordo contro gli accerchiamenti, anche gli allenatori e i calciatori a parole, però nei fatti questo non avviene. Allora, se tu fai un proclama di questo genere, come ha fatto Orsato sulla Gazzetta dello Sport, basta gli accerchiamenti, poi lo devi far rispettare. Mi auguro di riuscirci.
1: Un grande piacere sentirti, Antonello, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao Antonello Valentini.
0: Ciao, ciao.
1: Allora, tantissimi argomenti affrontati con l'ottimo Antonello Valentini. Noi adesso andiamo in pausa.

Poi torniamo con Simone Bernabè, redazione di Tutto Mercato Web, perché insomma ci sono un po' di notizie di mercato da affrontare, dalla vicenda Suzuki, Juventus, Mora, Roma, l'Inter che sembra un passo dal chiudere l'esterno destro, insomma ci sono diverse situazioni che tra pochissimo andremo ad analizzare nel dettaglio.

Bentornati cari amici, bentornati qui a Govsby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi, come ieri, sono illuminata d'immenso ed è la luce del sole. Non voglio ripetermi ovviamente, ma questa è una cosa che mi fa stare benissimo, perché a un certo punto della mattinata, della giornata, qui a Vieste, qui al Green Park Village, si alza un venticello. È qualcosa di godurioso. Allora, noi siamo, viviamo adesso a Salerno, e Salerno tendenzialmente è molto ventilata, ma mai come la Puglia, mai come Vieste. Io ho l'arietta che mi passa sotto la camicetta ed è una sensazione, sentite, meravigliosa, non lo so spiegarvi. C'è un'afa a Salerno che non è comprensibile, e sentendo le persone comunque che vivono lì da tutta la vita, questo è il primo anno che non c'è aria, che c'è afa, c'è tantissima afa, che non è normale questa cosa. Siamo tornati, abbiamo fatto un mordi e fuggi, siamo tornati a Salerno, abbiamo preso il resto della famiglia, siamo ritornati a Vieste per il ferragosto lavorativo, quindi anche per Nexum Channel siamo in trasferta lavorativa, ma con tutta la famiglia, abbiamo preso cani, gatti, siamo tutti qui. Tornando a Salerno ci siamo veramente straniti, abbiamo detto: ma cos'è questa cosa? Perché quando ci sei dentro non te ne accorgi, quando vai a migliorare ti rendi conto in che stato stavi prima. E ci sono arrivati 313 euro di bolletta della corrente per l'aria condizionata, mentre qui la sera vi devo dire che si sta benissimo, non c'è afa, qui non sanno cosa sia l'afa ed è stupendo. C'è il caldo, veramente il bel caldo, credo che siamo sui non riesco a guardare, però siamo intorno ai 34 gradi. Su a casa madre mi ha detto che siamo a 38, qui si vive ancora bene. Allora, mi è difficile a volte potermi concentrare quando ho tantissime cose da dirvi, quando ho tante cose nella testa. Ieri abbiamo parlato di cose un po', sempre cose molto leggere, perché ragazzi siamo in vacanza. Siete in vacanza, noi non siamo in vacanza. Però la cosa bellissima è che ieri ho assistito a una cosa meravigliosa. Mauro ha preso in mano un po' le redini dell'intrattenimento del Park Village, e ieri ha creato uno spettacolo meraviglioso. Io non sono persona che né può far parte dell'animazione né può fare qualsiasi, io sono il pubblico, e mai avrei pensato nella mia vita di partecipare a uno spettacolo di bambini. Non mi piacciono i genitori, poi fondamentalmente non è che non mi piacciono i bambini, non mi piacciono i genitori, ma ieri invece qui è stato stupendo. I genitori molto coinvolti, ma anche simpatici, che facevano battute, che incoraggiavano, genitori attenti ma non pesanti o assillanti. Io ho visto questa cosa di mini miss e mini mister deliziosissima, va sicuro, è stata la cosa più carina che io abbia mai visto. non vi dirò di più, ho fatto dei miei piccoli video di presentazione di ogni bambino, è stato veramente carino. L'unica cosa che un po' mi ha dato un po' noia era che la regia, fatta da una ragazza che probabilmente era stata messa lì all'ultimo minuto, non sapeva esattamente, o probabilmente non aveva e dimestichezza, ecco, con la regia, però è stato un successone. Mi è piaciuto quando si sono complimentati con Mauro, perché ha tenuto vivo la serata, che ha coinvolto questi bambini meravigliosi. Ma io non mi ricordavo che i bambini fossero così caratteristici. Cioè, c'è una bambina, ora no, figurate che se io mi ricordo i nomi, ma di una bellezza e di una grazia che non lo so spiegarvi. E poi c'era quella un po' più pacciarotta che voleva essere al centro dell'attenzione, e c'era questo bambino meraviglioso che era fan sfegatato di Joliet, e poi quell'altro che cosa vuoi fare nella vita? Io voglio fare lo scienziato, io voglio fare il calciatore, io voglio fare l'estetista, io voglio fare il pompiere. C'era qualcosa di meraviglioso, meraviglioso, e vi dirò,
che tendenzialmente non avendo figli tendo anche a non interessarmi dei bambini, non interessarmi, ma sono creature meravigliose, sono veramente creature speciali, li rovinano i genitori. Ah, ragazzi, su questo mi spiace, io questo non cambierò mai idea. Ma parlando di musica, cioè la musica che ieri trasmetteva la regia, mi viene in mente quando mi chiedono che canzone vorresti mettere, qual è la canzone che preferisci? Ma non è che ce ne siano poi così tante, però dico sempre che il mio repertorio, cioè ovvero le canzoni che io amo di più, i cantanti che io amo, sono tutti morti, quindi non è che io posso pensare di poter far ascoltare alla nuova generazione sempre George Michael piuttosto che sempre i Queen, anche se male non gli farebbe visto cosa passa il convento. E c'è gente, c'erano ragazzini, ieri hanno fatto il karaoke. Ragazzini, ma no, ragazzini, non sono neanche ragazzini, sono ancora bambini. Adesso dovete leggere le parole. Allora, ovviamente, come Paul McCartney che non legge la musica ma va a orecchio, questa cosa meravigliosa di questi bambini che cantavano le canzoni perché le sapevano a memoria, perché se io leggevo il testo, manco io lo sapevo che era tutto in inglese, e loro invece tranquillamente, proprio nella maniera più bella e amabile, hanno cantato a orecchio. Ma vedessi che meraviglia, io li amate. Poi a un certo punto c'era un piccolo Mattia, tifoso napoletano, ma proprio tipo tosto, avrà avuto 7 anni, che si è cantato. Ah, Mattia era quello che amava tanto Joliet, che invece sapeva tutta Rossetto e Caffè di Saldavinci. E la cosa bellissima durante il karaoke, che Mattia ha voluto proprio mettere quella canzone e si è ritrovato a cantare con tutti gli adulti, tutti i bambini che erano lì, perché tutti hanno cantato la canzone di Saldavinci ed è stato un momento epico, secondo me, perché lui era tutto contento, piccolino, insomma, che tutti cantavano con lui, ma lui aveva, solo lui aveva in mano il microfono e solo lui aveva questa cioè, portava noi a cantare con lui. È stato bellissimo. E comunque la canzone di Saldavinci, ripeto un'altra volta, la conoscono veramente anche i sassi. A parte che gli ospiti di ieri sera erano tanti di Caserta, tanti napoletani. C'erano delle famiglie di Bergamo, è stato bellissimo perché i bambini sono veramente, mamma mia, sono veramente, sono qualcosa che ti riempie veramente, ma quelli bravi, quelli educati, quelli io li amo follemente. E tutto il resto, beh, la colpa è dei genitori. Vabbè. Comunque, parlando di musica, ci sono delle canzoni che sembrano allegre, ma in che realtà non lo sono. L'Alleluia, quella che tantissime persone si fissano che debba essere suonata in chiesa durante il loro matrimonio, ma probabilmente non hanno mai capito il testo o non lo hanno mai fatto tradurre, perché non è una canzone esattamente da chiesa. Insomma, ci sono alcune frasi che sono piuttosto, diciamo così, piuttosto spinte. E probabilmente neanche il prete si è mai preso la briga di tradurla, ma meglio così. Perché ti giro, ci sono queste canzoni che le abbiamo ballate, cantate e probabilmente urlate in macchina, ma hai mai ascoltato davvero cosa dicono? È quello che vi stavo dicendo. Ci sono canzoni che fanno venire voglia di ballare, cantare a squarciagola e guidare con il finestrino abbassato. Poi ascolti le parole e hanno tutto un altro significato, perché a volte il modo migliore per nascondere una storia tristissima è metterla dentro una musica che ti mette allegria. Ed è vero, è come quando puoi dire delle cose molto tristi, qualcosa che ti è successo in maniera molto triste, ma con un viso sereno. O comunque perché la compassione è un sentimento difficile. Cioè, se io una persona mi racconta una storia molto triste e lei ha una faccia molto triste, è più probabile che io provi compassione nei suoi confronti, è più probabile che io sì, quasi certo che io mi commuova, perché sono purtroppo, o per fortuna, sono una persona molto empatica e questa cosa mi porta a sapermi mettere nei panni degli altri, quindi spesso è un disastro totale.
Quindi questa cosa non solo è l'alleluia, ma c'è anche un'altra canzone, che adesso la vediamo, Every Breath You Take dei Police. Sembrano delle canzoni più romantiche mai scritte, in realtà Sting racconta un'ossessione. Qualcuno che continua a controllare ogni movimento della persona che ha perso. Più che una dichiarazione d'amore, è un ordine restrittivo con una colonna sonora bellissima. Tutti noi, io mi ricordo da un da un pretendente, mi ricordo che ebbi in regalo un CD con questa canzone ripetuta, non so, forse una decina di volte. Anch'io non mi sono mai presa la briga di tradurre veramente questa canzone. Mi sono presa la briga di tradurre. Avete visto quella canzone? Ora ve la canto un pensiero. Na na na na na na na na na na na na na. Quella di quel gruppo. Mauro mi ha detto: ma tu sei sicura di sapere cosa voglia dire? Ho detto: no, ma però mi piace, è una canzone bruttissima, ci sono delle parole porno che descrivono atteggiamenti veramente promiscui, e io non lo sapevo perché sì, posso conoscere l'inglese, nel senso che tante parole le conosco, ma alcuni slang assolutamente non li conosco. E questa canzone, quando Mauro me l'ha tradotta tutta, ho detto: ah no, per favore, questa canzone è terribile, di un sessista e di una proprio becera, bruttissima sta cosa. E questi cantanti, questo duo, se non ricordo male, ha detto chiaramente che loro riescono a scrivere canzoni solo quando sono strafatti, ma strafattissimi, il che ci riporta agli anni 70, ma non fa niente. E queste canzoni, questa canzone è allegra, si può ballare, è divertente, ma ha un testo terrificante. Eccone un'altra, Friday I'm in Love dei The Cure. La musica è allegra, il ritmo è irresistibile e Robert Smith sembra stranamente felice, ma è proprio qui il punto. La canzone è una celebrazione della felicità come fuga dalla malinconia del resto della settimana. Il venerdì è bellissimo, il problema è tutto quello che viene prima. Perché lui lavora dal lunedì al venerdì. Io quando penso a queste cose dico: ma pensate a chi lavora dal lunedì alla domenica e ha qualche ora libera durante la giornata. Perché? Perché ti trovi a lavorare magari 6 mesi l'anno, fai delle stagioni, e le stagioni, ragazzi, sono 6 mesi. Cioè è come quando fai una dieta, dicono: questa dieta la devi fare per tutta la vita. Ti butti via tu. Non ti viene neanche la voglia di poter pensare una cosa del genere. Allora cosa succede? Se l'alimentarista, il dietologo ti dice: no, guarda che la devi seguire per 4-6 mesi, dici: vabbè, sarà duro il primo mese, però poi sarò in grado sicuramente di dare il meglio di me in questa nuova alimentazione o in questo nuovo lavoro. In fin dei conti è 6 mesi di lavoro. Se dai il meglio di te, se ti appassioni, se ti impegni, quelle 3 o 4 ore dalla mattina alla sera, o comunque che hai di riposo, sono quelle che poi ti rendono di più. Non puoi pensare di lavorare solo 6 mesi e di dire al capo: vabbè, ma io voglio il giorno libero. No, perché tutti i tuoi giorni liberi poi li avrai dopo, non avrebbe senso. Quindi ci si impegna adesso e in un futuro. Però chi si lamenta, chi lavora dal lunedì al venerdì, che il venerdì è bello perché il resto della settimana, io ve lo dico onestamente: se potete, cambiate lavoro, perché evidentemente, cari salottine, cari salottini, non è quello che fa per voi. Perché se dovete veramente vivere così male, come dico sempre, si vive davvero solo una volta, e provare a fare quello che piace, provare a vivere una vita migliore, ma attenzione, migliore non vuol dire

economicamente stellare la qualità della vita. Certo, sicuramente serve guadagnare, serve, ma guadagnare anche uno stipendio, uno solo in base a quello che comunque si dà e si è, perché se non hai, non puoi dare garanzia al tuo capo, se non hai una professionalità e sei, adesso mi spiace dire un cameriere semplice piuttosto che un lavapiatti, questi 1.200, 1.300 sono oro che cola, perché se pensate che una cameriere professionista piuttosto che una responsabile massimo può arrivare a 1.800 e si è fatto un mazzo così e ha un sacco di responsabilità, capite che tutto deve essere comunque, deve avere un equilibrio. Comunque, il fatto di poter, l'idea di poter essere liberi, di scegliere un lavoro, perché c'è gente che è nata per comandare, c'è gente che invece che è nata per fare il gregario, per fare il soldato, ma non c'è niente di male. Il mondo, le strutture, qualsiasi tipo di struttura ha bisogno di tutti, come lo chef da solo non può fare un cavolo, non è nessuno se non ha la sua brigata, se non ha almeno un comì che lo segue, che lo aiuta nelle preparazioni, non è nessuno. Cioè sì, puoi farlo, ma quando? Una volta, due, la terza volta sei stremato. Tutti hanno bisogno di tutti, solo che ci sono persone che, ma per carattere, non vogliono prendersi responsabilità e quindi si accontentano. Ma questo non sto giudicando nessuno, io anzi li ammiro, perché ci sono persone che non sono in grado di saper comandare, vorrebbero comandare, ma non lo sanno fare, e sono le persone peggiori, perché vorrebbero quello che hanno gli altri, ma non hanno le caratteristiche per farlo e affondano. Ma il problema non è che affondano solo loro, fanno affondare l'idea, il progetto, il luogo. Sapete quante ne ho visti, ma anche voi sicuramente conoscete di persone che prima facevano l'operaio, poi l'invidia, la classica, per me, passatemi la parola, l'invidia del pene cosa fa? Li porta a dire, se lo fa lui lo posso fare anch'io, ma non sai cosa c'è dietro di lui, non sai se ha studiato, se ha una famiglia che lo ha portato a fare diversi tipi di esperienze, di lavori, per cui lui è capace di farlo, e tu invece no, e sei sempre stato un operaio, non... O sei veramente un genio o non puoi pensare di avere capacità imprenditoriali, perché come alzi la saracinesca, qui in Italia il 70% va allo Stato, non è nel cassetto tuo. Tu sai che se prendi 100, 70 va allo Stato, col 30% devi pagare tutta la baracca, quello che è nel cassetto non è mai tuo. No. E quindi ci sono operai invece che quando vendono il cassetto pieno pensano di avercela fatta, e è lì che durano un anno. Comunque, torniamo a parlare di cose carine e non di economia spiccia. Poi l'altra molto carina è Heya di Outkast. Nelle canzoni più divertenti e contagiose degli anni 2000, peccato, è una delle canzoni più contagiose, peccato che il testo racconti una relazione che sta andando a pezzi. André 3000 parla di amore, separazione e del fatto che forse stare insieme non significa necessariamente stare bene, e di questa cosa ne vediamo tantissime coppie che stanno insieme per il bene dei figli. Siamo nel 2026, siete dei folli, vediamo persone che si amano tantissimo, follemente, pur non potendo stare insieme, pur non riuscendo a stare insieme. Allora, non voglio parlare di romanticismo, voglio pensare che ogni coppia possa avere i suoi problemi, posso pensare che ogni coppia è diversa dall'altra, che ogni coppia può avere dei problemi, posso pensare che due persone che si amano ma non possono stare insieme è perché appartengono a due posti opposti del mondo, che non ti puoi vedere una volta all'anno. Piuttosto rimanete in questa favola meravigliosa, perché veramente potrei aprire milioni e milioni e milioni di castelli e di raccontarvi di storie di gente che si sposa ma ama un'altra persona, o la persona che ama follemente l'ha lasciata e nel giro di un anno si sposa con un'altra persona avendo comunque il cuore a pezzi. Ci sono talmente tante cose, e che poi questi matrimoni non dureranno mai,
la tragedia.

E quando nel matrimonio arrivano i bambini, in questi strani matrimoni, perché non ci sono solamente storie, chiodo schiaccia chiodo, ma anche matrimoni che pensano di poter schiacciare i chiodi. È un disastro annunciato. La festa è bella, la festa è bella, lui ti piace, ma se tu non lo ami ma ti piace, lo condanni e viceversa, se lei ti piace, adori come è con te, eccetera, ma non l'ami, tu la condanni. Comunque, Little Talks, oh, questa qua, Little Talks, dei Of Monster and Men, sembra una canzone folk allegra, in realtà racconta di una persona che parla con l'amata che non c'è più, tra i ricordi e la difficoltà ad accettare una perdita. Quindi quel Don't Listen to a Word I Say che cantiamo tutti felici è decisamente triste, più di quanto possa sembrare. Ammazza. Barbie Girl degli Acqua, ve la ricordate? Barbie Girl penso che ha risuonato ovunque, ovunque negli anni 2000, se non ricordo male. Sembra una canzone leggera e coloratissima su Barbie e Ken, e infatti lo è. Ma dietro il giocattolo pop degli anni 90 c'è una satira del mondo di Barbie e degli stereotipi sulla femminilità. Viene trasformata in una bambola sessualizzata, perfetta e completamente controllata. Io vi ricordo che il film di Barbie, l'ho visto, ora non mi ricordo se l'ho visto al cinema o l'ho visto su qualche piattaforma, c'è un monologo bellissimo, fatto veramente, creato in maniera perfetta, che rende perfettamente l'idea di quello che ogni donna da bambina fino a che non diventa vedova prova, perché è sostanzialmente il ciclo di allora. La sessualizzazione di una bambola, lo stereotipo di una bambola, può essere visto anche in due modi. Uno, se uno vuole vedere che è una bambola, che non ha potere. Dall'altra parte, invece, leggo, vabbè, gli Acqua, parliamo degli fine anni 90, ora la nuova storia di Barbie, la nuova storia di Barbie che è andata al cinema, è una qualcosa di estremamente più contemporanea. Fa capire che a donne come me, che non hanno mai riflettuto abbastanza quante Barbie ci sono, di tutte le etnie, di tutti i lavori possibili e immaginabili. Ma perché? Perché Mattel ha voluto dire esplicitamente ad ogni bambina: tu puoi essere quello che vuoi, tu puoi diventare quello che vuoi. E così per questo Barbie ha così tanti vestiti, perché Barbie può essere con i capelli neri, con i capelli castani, può essere bionda, Barbie è tutte noi. Lasciate stare poi lo stereotipo, ma voglio dire, se io voglio una bambola pacciarotta mi compro il cicciobello. Se voglio sognare di essere come Barbie, io sogno un corpo quantomeno sportivo e statuario, non credete? È così, non ci, non, voglio dire, ci sono canoni di bellezza e canoni di bellezza. Lei è una tipica americana. La Barbie mediterranea invece potrebbe essere non così alta, ma sempre molto bella e un pochino più morbida, ma. Cioè, non gliele facciamo queste gambe chilometriche, a parte che ieri ho visto una bambina di 9 anni che l'ho guardata così. Quindi, vuol dire, le nuove generazioni probabilmente rientrerebbero perfettamente, rientreranno perfettamente in canoni di bellezza, perché no, statuari. L'altro è Good Riddance dei Green Day. Questa è diventata la classica canzone da fine scuola, fine estate, fine relazione, fine di un'epoca. Ma Billie Joe Armstrong la scrisse dopo una rottura sentimentale con un titolo volutamente sarcastico. Good Riddance significa più o meno buona liberazione. Redenzione, una cosa del genere, credo sia. Oltre alla nostalgia, è praticamente un elegante ciao, finalmente te ne vai. Ma deve essere una relazione bella. Born in the USA, che cantiamo tutti a squarciagola, questa cosa io la sapevo molto bene, probabilmente una delle canzoni più fraintese della storia. Se
La musica sembra quella di un gigantesco inno patriottico americano. Il testo invece racconta di un uomo mandato a combattere in Vietnam che torna a casa e si ritrova senza prospettive. Questa cosa la sapevo benissimo. Pump and Up Kicks dei Foster the People. Base allegra, ritmo estivo, ritornello impossibile da togliersi dalla testa. Il testo racconta invece di un ragazzo con una pistola che prepara una sparatoria. Una canzone che milioni di persone hanno ballato senza magari rendersi conto di cosa stessero cantando. Mamma mia degli ABBA, che questa probabilmente la conoscono anche i sassi, è impossibile non sorridere appena parte. Il testo però parla di una persona che sa benissimo che dovrebbe lasciare il proprio partner e continua invece a tornarci. Le relazioni tossiche. Il perfetto inno pop di chi sa che una relazione è una pessima idea, ma evidentemente ha deciso che non importa la lezione, che non importa imparare la lezione, perché poi è quello fondamentalmente. È partito un allarme, ma del resto siamo in diretta, quindi non ci possiamo fare nulla. E quello è il fatto, nelle relazioni tossiche, quando poi ti senti altamente coinvolta, ragazzi, è veramente molto difficile lasciare il partner, è difficilissimo avere le energie per farlo. O sei una persona che chiude tutto come una saracinesca, perché basta umiliazioni, basta essere assoggettate a una persona. Può essere bello finché vuoi, può essere carismatico finché vuoi, ma se tu nella vita, è la tua di vita, non vivi quello che vorresti vivere perché sei assoggettata a un'altra persona, non mi si incolla addosso come il sudore di un'altra persona. È la cosa più schifosa che esista. Io detesto le persone sudate. Come disse Crack, io detesto le persone sudate. Detto da Crack una cosa, detto da me un'altra, però il significato è il medesimo. Quindi quando la gente vi suda addosso, raga, vi sta troppo attaccati, vi sta troppo vicino, e se non è la persona che amate, quindi volete tutto di lui, via. Ci sono anche delle, non so se ho tempo, ci sono anche delle bellissime. Un altro testo, Vieni a ballare in Puglia, ha un testo terrificante, è una denuncia della propria regione, perché Vieni a ballare in Puglia, ma è Vieni a morire in Puglia, perché denuncia tutto ciò che il turista non vede, ma chi vive in Puglia lo sa perfettamente cosa stanno facendo a questa meravigliosa regione. Ed è una denuncia di Max Gazzè, se non ricordo male. Sì, io i testi, cioè i cantanti come gli scrittori, raga, io non me li ricordo, ok. Poi c'è, aggiungerei anche Last Christmas, che non è una canzone di Natale, ragazzi, è una canzone che parla del Natale, ma è una canzone che parla dello scorso Natale, quando ci siamo lasciati o quando ti ho incontrata e sei fidanzata con un altro, però continui a portare la mia spilla di diamanti. È una canzone tristissima, però tu poi lo vedi, io lo amo, io sono ancora in lutto dal 2016, ve lo dico. 25 dicembre 2016 mi si è spezzato il cuore, è morto il primo grande amore. Avevo solo 13 anni, ero una bambina che non aveva mai neanche dato il primo bacetto sulla guancia, e mi innamorai perdutamente di George Michael. Wake Me Up Before You Go Go è stata la prima canzone che ho conosciuto degli Wham, grazie a una carissima amica, e ovviamente eravamo così interessati solo alla bellezza, alla musica, a ciò che vedevamo, che non ci interessava se fossero più o meno gay, non ce ne fregava assolutamente niente. I paletti abbiamo cominciato, non si sa per quale motivo, a metterli anni dopo, che è fondamentale sapere l'orientamento sessuale delle persone. Ma perché, a meno che tu non sia gay e ti interessi veramente di questa persona e tu possa avere minimamente la chance di stare con lei o con lui? Ma per favore, ma lasciate stare. Poi, Salirò di Silvestri è allegra e ballabile, ma parla di lui depresso per la morte di un suo caro amico. Un grande classico è Careless Whisper di George Michael, che a causa del suono sensuale del sax fa pensare che sia una canzone positiva. Niente affatto, parla di una relazione che è finita per via dell'infedeltà di lui, il quale prova rimorsi per aver fatto ciò che sa che non proverà
più la stessa felicità. È così, ma guardate Adele, fa delle canzoni meravigliose, a parte che le canzoni di Adele in sé non sono allegre, neanche con la musica, però lei ha detto, ho provato nella mia vita a fare una canzone allegra e non ha venduto, tutte le altre sono da

strapparsi i capelli, gli occhi, il cuore, a gettarlo nel fuoco, e io e sono diventata fantamiliardaria sulla mia tristezza, sul condividere, perché la gente è così, perché quando la gente è allegra e balla, dura quello. Ma quanto siamo tristi quando abbiamo quel momento, dov'è che andiamo a rifugiarci? Nelle nostre canzoni, nelle canzoni che ci fanno più star male. E io, e poi vi saluto, ve lo dico, se state male, piangete, piangete tutte le vostre lacrime, per qualsiasi motivo, non trattenete mai il pianto, né per le cose belle, né per le cose brutte. Ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata, ci vediamo a Yes We Are, ci vediamo domani per un'altra puntata del nostro salottino. Vi mando un grande bacio.

0: Nessuna speculazione politica contro Madrid, ma solo una misura a tutela della sicurezza nazionale. Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione in commissione Schengen, tornando sul ripristino dei controlli alle frontiere dopo gli eventi di Ceuta. Il Viminale ha confermato che la sospensione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e proseguirà fino a che non saranno del tutto esclusi rischi per l'Italia. Alta tensione in Cisgiordania per l'assedio di coloni estremisti al villaggio palestinese di Usra. L'IDF ha schierato le proprie truppe e rimosso due avamposti abusivi, circondando la zona per evitare nuove incursioni e proteggere i residenti, ritirando l'ordine d'evacuazione per le famiglie locali. Ferma la condanna degli Stati Uniti, che con l'ambasciatore Mike Huckabee hanno definito ripugnanti e ingiustificabili le violenze e le intimidazioni commesse contro la popolazione. Walter La Vitola rimane nel carcere di Roma. Il GIP ha respinto la richiesta d'arresti domiciliari presentata dalla difesa al termine dell'interrogatorio di garanzia, incassando anche il parere negativo della procura. La Vitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'atto intimidatorio ai danni del conduttore di Report Siffredo Ranucci, precisando però di aver ordinato agli esecutori di sparare 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta di Pomezia e non di collocare un ordigno. Un forte boato è stato avvertito nel pomeriggio lungo la strada tra Colleferro e Artena per un'esplosione avvenuta all'interno di uno stabilimento industriale specializzato nella produzione di munizionamento per la difesa. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni dei soccorritori non si registrano feriti, mentre a scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione del vicino outlet di Valmontone. Dramma nel Trapanese all'interno dell'impianto di depurazione comunale di San Vitolo Capo. L'operaio Davide Anselmo, di 45 anni, è sceso nella struttura per un controllo ed è stato colto da malore causa esalazioni tossiche. Nel tentativo di prestare i primi soccorsi e praticargli il massaggio cardiaco, anche l'operatore del 118 Francesco Bulgarella, 64 anni, ha perso la vita investito dalle sostanze nocive. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta. Continua l'emergenza legata all'attività eruttiva dell'Etna, che costringe lo scalo di Catania Fontanarossa a prolungare il blocco dei voli. La società di gestione SAC ha confermato la chiusura del settore aereo e la sospensione di tutti gli arrivi e le partenze fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per il settore turistico si stima già un impatto tra i 12 e i 24 milioni di euro, mentre Codacons ha segnalato all'antitrust. Basta rincari anomali sulle tariffe del noleggio a Capoferro. Una avaria al motore avrebbe innescato un principio di incendio e una successiva falla nello scafo, facendo adagiare l'imbarcazione su un fondale di 7 metri. Salve tutte le 14 persone a bordo, mentre la capitaneria di porto di La Maddalena è al lavoro per coordinare la messa in sicurezza del natante e scongiurare danni ambientali. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha toccato la quota record di 32,5 terawatt, segnando un incremento dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati ufficiali resi noti da Terna evidenziano come questo picco sia stato fortemente trainato dalle temperature eccezionalmente elevate registrate su tutta la penisola, che il 15 luglio hanno spinto il fabbisogno annuale fino a toccare una punta di 58 gigawatt. L'aumento dei consumi ha interessato in modo omogeneo sia il comparto industriale, con l'indice IMCE in crescita del 2,1%, sia la totalità dei settori territoriali italiani, riportando il trend della richiesta d'energia sui livelli precedenti alla grande crisi del 2022. La produzione nazionale netta ha coperto l'84,4% del fabbisogno complessivo, mentre le fonti rinnovabili hanno assicurato una copertura pari al 41,5% della domanda totale. In grande evidenza le performance del settore fotovoltaico, che ha registrato un balzo di produzione del 20,6%, sostenuto dai nuovi impianti connessi alla rete elettrica nazionale. Il restante fabbisogno energetico è stato invece coperto attraverso l'incremento della generazione termica e i saldi degli scambi con l'estero.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di venerdì. Raggiunge l'apice la nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa centro-occidentale, con temperature molto elevate un po' ovunque su tutto il continente e anche sull'Italia. La situazione è tranquilla dal punto di vista della nuvolosità nella giornata di venerdì, Qualche nuvola al mattino, possibile a ridosso dei rilievi sulle regioni settentrionali, sulle zone costiere, poi nel pomeriggio si sviluppa ancora un po' di variabilità, un po' di addensamenti sui settori montuosi Alpi e Appennino, con qualche locale temporale di calore che potrà interessare soprattutto la dorsale appenninica meridionale. Vediamo dunque la previsione per la giornata di venerdì 14 agosto, ancora molto caldo ovunque con temperature minime notturne che non scendono sotto i 25-26 gradi in città e lungo le coste, e qualche locale temporale di calore sul Appennino meridionale, sulla Sicilia interna e sui settori alpini. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sulle vostre località sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

Giornata trionfale, quella di ieri per l'Italia e gli europei di nuoto a Parigi, con la conquista di 4 medaglie che riportano gli azzurri in vetta al medagliere. Nicolò Martinenghi vince l'oro nei 100 rane in 58 e 58 davanti a Simone Cerasuolo che agguanta il bronzo. Simona Quadarella conquista il suo quarto titolo continentale consecutivo negli 800 stile libero, portando a 9 il totale dei suoi ori europei. Splendido bronzo per la giovane Sara Curtis nei 100 stile libero con il tempo di 52,79, prima medaglia azzurra al femminile sulla distanza. Qualificate in finale Ceccone 200 d'orso, Pilato e Angiolini nei 100 rana, D'Ambrosio nei 100 stile, Di Pietro nei 50 farfalla. Unica nota stonata, la squalifica della staffetta 4x100 mista per una gambata irregolare di Viverti. Nuove grandissime soddisfazioni per l'atletica azzurra ai campionati europei di Birmingham. Nadia Battocletti si riconferma campionessa europea nei 5.000 metri vincendo in 15.37.84 in una gara arricchita dallo splendido bronzo di Mikol Maiori. Serata amara invece nei 100 metri maschili per Marcel Jacobs. Il campione azzurro si ferma a metà gara per un risentimento all'adduttore, chiudendo settimo in 12.26 nella finale vinta dal britannico Romel Glove. Sesto posto per Kituro Ali in 10.34. Nelle prossime ore Jacobs si sottoporrà a accertamenti medici per valutare la sua presenza nella staffetta 4x100. Calciomercato, l'Inter protagonista con manovre calde sia in entrata che in uscita, con Davide Frattesi sempre più vicino al trasferimento alla Lazio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto oltre i 15 milioni di euro, che diventerà obbligo a determinate condizioni. Per sostituire il centrocampista, la dirigenza nerazzurra valuta il profilo di Curtis Jones del Liverpool. Su fronte acquisti prosegue la trattativa diretta con il Tottenham per l'esterno Gigi Spence. I nerazzurri hanno offerto 30 milioni di euro a fronte di una richiesta di 40, ma la sensazione è che si possa chiudere a quota 35 milioni prima di Ferragosto. In casa Milan l'attenzione si sposta sulle operazioni d'uscita per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Ruben Amorim. È in fase avanzata la trattativa con il Porto per la cessione di Santiago Jiménez sulla base di circa 20 milioni di euro. Le società stanno definendo i dettagli sulla formula con i rossoneri che spingono per l'obbligo di riscatto. Sul fronte delle altre cessioni, il Milan punta a monetizzare dalle partenze a titolo definitivo di Musa, Fofana, Tomori e Ricci, quest'ultimo seguito con forte interesse dall'Atalanta. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno argentino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Il campione del mondo classe 1998 ha firmato un contratto quadriennale con il club giallorosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie dell'Udinese e appunto dell'Atletico. Parallelamente la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Ore decisive per la porta della Juventus con i dirigenti bianconeri al lavoro per chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Zion Suzuki, l'ormai ex portiere del Parma, trasferitosi a Parigi per 35 milioni di euro, può arrivare a Torino con la formula del prestito annuale. Carnevali e Massara puntano a definire l'accordo con l'entourage del 23enne giapponese e con il club francese entro il fine settimana, così da mettere il giocatore a disposizione di Luciano Spalletti per la ripresa degli allenamenti dopo la tournée estiva. Definito il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati, al via senza l'infortunato Yannick Sinner che sta recuperando in vista degli US Open. Flavio Cobolli è inserito nel quarto della testa di serie numero 1 Alexander Zverev, debutterà al secondo turno contro il vincente tra Carabelli e Kecmanovic. Nel secondo quarto si prospetta un possibile derby azzurro negli ottavi tra Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, con Djokovic presente nello stesso spicchio. Arnaldi esordirà contro l'Andaluseo Draper, mentre Darderi attende il vincente della sfida tra Hikata e Monfils. Nello stesso lato di tabellone figurano anche Mattia Bellucci, opposto a Svad, e Matteo Berrettini, che affronterà al primo turno un tennista proveniente dalle qualificazioni. Lorenzo Musetti aspetta al primo turno Altmaier o un qualificato. Al via anche Lorenzo Sonego, che affronterà al primo turno il cinese Shang. Con in taglio il match contro la testa di serie numero 17, Francis Tiafoe.

Straordinaria impresa per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 dorso, fermando il cronometro a 26.63 in semifinale, superando il precedente primato dell'australiana McCone. Poco dopo, la 18enne piemontese conquista anche l'argento con la staffetta a 4% stile libero, insieme a Menicucci, Tarantino e Mau, chiudendo con il nuovo record italiano in 3.33.19 dietro a Rolanda. Arrivano poi due splendidi bronzi firmati da Thomas Ceccone ai 200 dorso con il record italiano di 1.53.96 e da Benedetta Pilato nei 100 rana in 1.05.89. Agli europei di atletica di Birmingham arriva la quinta medaglia azzurra con l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello, seconda con la misura di 73 metri e 56 centimetri dietro alla finlandese Kosonen. Amarezza invece per Marcel Jacobs, gli esami ecografici hanno confermato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore sinistro che costringe lo sprinter a terminare in anticipo la sua rassegna continentale e a rinunciare alla staffetta. Sorrisi dalle pedane con il pass per la finale del salto triplo conquistato da Diaz, Biasutti e Dalla Valle. Mercato in forte fermento in casa Inter per completare la rosa da mettere a disposizione di Christian Kivu. È in fase di definizione l'arrivo dell'esterno Spence dal Tottenham sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus, atteso a Milano per le visite mediche. Parallelamente i dirigenti nerazzurri spingono con i Liverpool per il centrocampista Curtis Jones con un'offerta pronta tra i 30 e i 35 milioni di euro, sbloccata dal ormai imminente passaggio di Davide Fratesi alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Registrata un'improvvisa frenata nella trattativa per la cessione di Santiago Jiménez dal Milan al Porto. I lusitani spingono per un prestito con diritto di riscatto a causa di dubbi sulle condizioni fisiche del messicano e allo stallo nella vendita di Mora alla Roma, mentre il club rossonero preme per la cessione a titolo definitivo. In questa situazione di stallo si è inserito con decisione il Betis Siviglia, pronto a rilevare l'attaccante con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato ai risultati sportivi. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'ex campione del mondo Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Ha firmato un contratto quadriennale con il club dello Rosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie d'Udinese e Cochoneros. Parallelamente, la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Corsa a due per la porta della Juventus in vista dell'esordio in campionato contro Frosinone. Resta in piedi la pista per il prestito di Sion Suzuki da Paris Saint-Germain, ma le difficoltà nell'intesa definitiva tra i francesi e il Parma mantengono vive le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham, valutato circa 16 milioni di euro. Intanto Dusan Vlahovic è atterrato in Turchia per firmare il suo nuovo contratto con il Besiktas da 10 milioni a stagione, cancellando ogni riferimento ai bianconeri dei propri profili social. Il Masters 1000 di Montreal si avvia all'atto conclusivo con un'inedita finale tutta statunitense. Ben Shelton si impone con un netto 6-2-6-3 su Leonard Tien e va a caccia del suo settimo titolo in carriera. Il 23enne mancino conferma così lo splendido momento di forma dopo i successi a Dallas, Monaco e Stoccarda. Il campione uscente affronterà Brandon Nakashima, vittorioso in due set su Rafael Jodar per 7-6-6-4. Per il 25enne californiano si tratta della quinta finale nel circuito maggiore, la seconda di questo 2026. I precedenti sorridono a Shelton, sempre vincitore nei 5 scontri diretti disputati contro connazionale. Al WTA 1000 di Toronto la finale vedrà invece opposte la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Świątek. Rybakina supera in 3-7 Coco Gauff per 5-7-6-2-6-2, conquistando la sua 25esima finale in carriera. Świątek piega Elina Svitolina con il punteggio di 6-3-1-6-6-3 per centrare il suo primo atto conclusivo dell'anno. Perfetto equilibrio nei 12 precedenti tra le due.

0: il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno.
1: Tra l'altro è stata finalista di questa competizione, è uno sbocco, forse uno pochi, l'unico che poteva dare un senso alla stagione, e via, si è uscito fuori. C'è una squadra di Serie A che si è uscita fuori, dai,
2: cosa con una squadra di Serie B.
1: Nel calcio può capitare, ma non deve capitare proprio. L'unica santa che la in questo momento che è assediata lì la perplessità. E quindi molto grave.
2: Molto grave, dice sportivo, certo. Daniele Garbo, vengo da te, ti avevo chiamato, vai sulla Lazio, eliminata subito dalla Coppa Italia.
3: La Lazio ha tutti i problemi, il problema tecnico, perché la squadra chiaramente non è riuscita di affrontare un campionato competitivo, e il problema ambientale che si trascina dallo scorso anno. Il mix di queste due componenti fanno sì che la Lazio sia una bomba che è pronta a vedere di qualunque momento. Quindi come va a finire questa stagione? Cacceranno Ruso, continuerà l'ammutinamento dei tifosi, ci sarà una ribellione, una guerra ancora più di quella che è in atto contro lo Tito. Questo è il problema. La Lazio ha troppe incognite, è un mix esplosivo di altissima intensità in cui può essere di tutto. Quindi, lui dice, dobbiamo metterci a lavorare a testa bassa, sì, ma non è solo quello il problema, non è quello il problema. Bastante non ha completato una rosa che è chiaramente inadeguata, l'ambiente è mai è da sempre, da un sacco di tempo, contro la società, identifica la squadra con la società, purtroppo, e queste sono le conseguenze.
2: Ciao, io lo prendo al volo, 1-2-0-0, poi sento Bonani e Di Benedetto.
4: Ciao da Giovanni, ben ritrovati.
2: Ciao.
4: Gattuso, io dico solo che è il peggior allenatore a livello tecnico tattico che abbia avuto Napoli nell'era DL. Grazie.
2: Grazie a te, duro, il nostro ascoltatore Massimo Bonanni.
5: Ciao.
2: Che idea ti sei fatto prima uscire dal suo molto negativo?

Che mi sono fatto? Mi sono fatto che quest'anno bisogna mettersi nell'elmetto e capire che sarà un'era tutte

0: difficile. Io credo che Gattuso sia stato un allenatore, sia un allenatore possa essere allenatore giusto per quella tipologia di squadra, di campionato che richiede magari in questo momento società. Difficile pensare che la possa essere una squadra che può insidiare la zona Champions o magari a Roma. È difficile. Io di solito sono ottimista di natura, al del risultato di ieri negativo contro una squadra di Serie B ben messa, andata benissimo dal mio amico Francesco Modesto, però è comunque una Lazio che ieri doveva vincere, non ha vinto, ha accentuato ancora di più un clima ostile e nero che c'è intorno alla squadra.
1: Lorenzo, tra l'altro, diciamo, da questa partita Lorenzo con il colpo di mercato Frattesi, però insomma, a parte che si è visto poi niente, però oggi ho letto il comunicato dei tifosi, io lo devo edulcorare, ma insomma non gli interessa nulla dello di Frattesi.
2: Ma guarda, io dico, per non ci ho pensato mentre abbiamo scritto la notizia su tutto il mercato web, no? Sì. Sti cazzi ormai che sia sdoganata, no? Cioè, sì. Soprattutto a Roma, no? Sai, non interessa niente, vogliono i tuoi proprietà chiaramente, ma non è una novità. Il Lazio mi ha messa veramente male, ma male, cioè, e ti dirò di più, vi dirò di più, essere usciti alla Coppa Italia forse è un bene per la Lazio, che comunque ha un intaccio in meno. È chiaro che vedendo la finalista dell'anno scorso uscire a 32esimi di finale ad agosto con il Mantova, con tutto il rispetto, una squadra buona come il Mantova, però non dovrebbe essere almeno sulla carta a livello della Lazio, fa male. Però qui serve qualcosa. Io stamattina ho commentato un po' le parole di Gattuso di venerdì e di ieri sera. Gattuso che ha precisa domanda in vista a due giorni dal Mantova, Mardi e Icardi. Icardi non mi va di parlarne, però noi cerchiamo uno che abbia gamba,
1: completo.
2: La squadra quest'altro. E poi arriva ieri e dice, sì, abbiamo creato, però bisogna parlare dentro, grazie. Sì, infatti Icardi magari, che poi non è come Icardi stesse aspetta alla Lazio, nel senso non è una cosa chiusa, però un attore che ti viene proposto Icardi in area di rigore, io credo sia ancora uno dei migliori che c'è in circolazione, e ti trovi le scuse che ti deve fallare il gioco a gamba, ecco, probabilmente Icardi lo prenderei a occhi chiusi, avendo Tia e Nosin e Ratkov come punti,
1: capito, quindi era da partire su proprio un bel furgone, insomma, e metti tutto quello che andamente
2: capito. Ci siamo scherzati, guarda, io lo offro all'Inter, dici no, guarda, no, aspetta, io non me ne faccio di niente, ho Lautaro, Thuram,
1: ma gli prendi le cose che c'ha dentro casa, che ti serve, sto qui, prendiamo questo, tutto, carichi. Ma stiamo scherzando. Quindi, no, però c'è una domanda che ve la faccio proprio in chiusura di questo giro. Secondo voi, scrive Piero, potrebbe Lazio lottare per la Serie B come la Fiorentina lo scorso anno, intravedere questo pericolo? Facciamo un giro veloce o no? Lorenzo, parto da te, visto che ha raccontato anche la stagione dell'assurda della Fiorentina l'anno scorso.
2: Allora, ti dico no, perché i valori della Lazio ancora superiori a quelle che lottano per non retrocedere. Ma attenzione, perché se poi entri nel circolo delle sconfitte come è entrata la Fiorentina l'anno scorso, esatto, e poi ti ci ritrovi, e quando sei lì uscire fuori non è facile, se dovessi andare in quella zona,
1: in quella zona. Daniele Garbo,
3: allora prima un mix mediale esplosivo, quello la squadra, il cuore completa e l'ambiente che può esplodere da un momento all'altro, può succedere tutto. Se la squadra perde le prime tre o quattro partite, non oso pensare cosa può succedere a Roma, certo. Ecco, è quello il discorso.
1: Buon anni.
0: Spero di no, penso di no.
1: Stefano Lomeni.
4: Anch'io penso di no, però sono d'accordo che la situazione è roba. Perché è come se la Lazio fosse fuori da una una dimensione che le

0: portiere, voglio dire, è sempre stata una protagonista importante del campionato, i giocatori entrano in campo e poi lo sa meglio di altro Massimo, come se andasse a giocare in Serie D o in Serie C. Marco, ma 5.000 spettatori di 1.500 pagani, ma di che cosa stiamo parlando? Ha ragione Daniele, cioè c'è una rap completamente che... Sì, sì. Che è difficile lavorare, adesso possiamo dare responsabilità a Gattuso, avanti in altro. I giocatori saranno per fare cosa? Per preparare le partite di trasferta. Andranno a Bologna, magari fanno una bella partita, tornano, giocano lì e perdono pure. Cioè, se tu hai
1: capito bene lo resti.
0: No, è un adesso, senza fare facendo un discorso, certo. Se tu parti male, allora io ti dico siamo. Perché ormai vai fuori giro, non hai più grip ambientale, motivazionale. Per se parti e fai che punto, no, vabbè, capisci, quando tu scarsa,
1: ma non vuol dire niente.
0: Sono d'accordo con Lorenzo,
1: infatti il discorso che faccio lo sposo proprio, ho detto, pieno.
0: Cioè, mi mappo i tifosi alla Lazio, che è l'età che non possono vivere così, però io, dall'altra parte c'è anche gran parte della tifoseria che dice speriamo che vada male. Marco, questa è la realtà, cioè tu la vivi,
1: sottovalutato una cosa,
0: è tutto oltre... contro questa metà, e ieri l'uscita di scena della Lazio da parte della Coppa Italia è stato dato con SST, sì, che è la parola, sì, che è Lorenzo, sì. E speriamo che continui, è pazzesco, sì, sì. Cioè, c'è i tifosi che giocano contro,
1: sì,
0: quindi se la Lazio vince, sì, e se la Lazio perde si gioisce, insomma, dove siamo arrivati? No, non lo so,
1: l'assurda,
0: eh? Non lo so,
1: vabbè, vediamo un po', devo fermare come sempre, ringrazio Lorenzo Benedetto, Lorenzo a prestissimo.
0: Ciao Lorenzo,
1: bene,
2: ciao, ragazzi, raccomando,
1: preparati per i pronostici venerdì che si gioca, mi raccomando.
2: Benissimo, spiegami le regole però, perché non
1: sì, no, lo spiegherò vedere tutto, non preoccupati,
3: regole.
1: No, non cambiamo in corsa, buon anno, non provare, non ci provare.
0: Alla fine del mercato,
2: le regole.
1: Pronostico, il campionato parte, no, pronostico
0: delle partite,
1: poi le griglie le facciamo a fine mercato quest'anno, anche quello che era il gioco pronostico.
0: Lo adesso ci saranno due sorpresine alla prima giornata.
1: Hai capito, lui è preparato,
0: guarda che sta assaporando.
1: Bene, grande bufera.
0: Lo sa.
1: Benissimo. Va bene, grazie a Daniele Garbo e a Massimo Bonanni.
0: Ciao Massimo,
1: a presto. Ci fermiamo break, ripartiamo tra pochissimo con altri amici, state con noi.

0: Tornati nuovamente Marco Piccari e Stefano Infamini.
1: Ciao
0: qui,
1: Marco,
0: con magari ripartita oggi. Poi c'è subito una news di mercato importantissima che riguarda il Milan. L'arrivo definitivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, operazione di circa 50 milioni di euro con bonus e rendita, quindi colpo del Milan, sì. Attenzione, prima stavamo dicendo
1: dal giocatore, ho capito, vedi, mezz'ora adesso Nina con questo arrivo
0: per me senza di lui
1: si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore ovviamente bravo.
0: Può giocare, è un gioca
1: può giocare sinistra, sì,
0: però ha giocato anche a destra, può giocare anche a destra, quindi attenzione,
1: perché lui è mancino,
0: insomma è un bel colpo del Milan
1: interno.
0: Allora,
1: offensivo.
0: Sì,
1: nasce attaccante, però era un obiettivo della Roma. Obiettivo per un mese e mezzo.
0: Ne avevamo parlato, ricordi, no? Tempo fa. Allora, aspetta, c'è intanto saluto collegamento Federico Bertoni Network. Ciao Federico, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Preparati a questo colpo del Milan. Con noi invece in collegamento video a

0: c'è il portiere Michelangelo Rampulla, eccolo.
1: Ciao Michelangelo.
2: Ciao ragazzi,
0: ben arrivato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Di la verità, grazie, non vedi l'ora che ricominciamo a Maracanà. Di la verità,
2: ero qui con la... guardavo l'orologio.
0: Grande Michelangelo.
2: Allora, siete tutti di bianco oggi.
0: Oggi sì, pure tu sei di magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma, magari lo facciamo così. Come sei, maglietta bianca anche tu, Federico?
2: Giuro che sì, ho la maglietta bianca.
1: Scusa.
0: Allora,
1: ogni tanto il nero fa anche nero.
0: Certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira a Milan, 50 milioni di euro con bonus di vendita.
2: Sì, sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un piano che piace ad Amorim, e quindi in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta dando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali, sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi è una bugia se ti pensi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che mi sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao rispecchiano, ecco.
0: Guardate, il fatto che sta mettendo al centro il Milan Amorim non è una cosa. Qualcuno condivide, Stefano, voglio sentire voi due. Dice che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione, di scelta, eccetera. Io invece sono dell'idea che.
1: Fatto positivo.
0: Per me è un fatto positivo. Insomma, darci indicazioni poi dove possiamo arrivare. Perché
1: adesso io dire, non è che poi il Grangio ce lo insegna. Non è che voglio dire, gli intendimenti iniziali, tu vuoi cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia determinazione da parte della proprietà, non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire, Cardinale, capisco che è stato criticato le cose, ma insomma tira fuori 50 milioni, adesso non sappiamo ancora se è ufficiale.
0: Se per Rotti per quell'altro. Oh. Vede, 30 cosa, per l'altro
1: poi dopo se la squadra andrà male. È un altro discorso, ma sta facendo di tutto per rendere
0: meglio. Michelangelo, cosa lo deve fare?
2: No. Cardinale. No, quello che voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, che poi alla fine, se io gli costruisco una squadra e tu gli dico, Stefano, tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori li metto io, poi al minimo errore, al minimo cosa non vanno bene, ti esonerano. No. Allora, il discorso è che io cerco di accontentare dal direttore sportivo, dal presidente, cerco di accontentare l'allenatore in quelle sue richieste, di dove si, come hai detto tu, Marco, dove si può arrivare, no?
0: Certo.
2: Però l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché se io... certo, quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo, se le cose non vanno bene, il primo che salta è l'allenatore. Se invece dovesse essere contrario, io dico sportivo, i miei giocatori li compro io, tu li alleni, e se non vanno bene me ne devo andare io, perché sono stato io altri giocatori. Quindi grande collaborazione fra direttore sportivo, società e allenatore ci deve sempre essere, sicuramente.
0: No, secondo me l'allenatore deve dare una direzione a Amorim, mi sembra che stia dando una direzione a questo momento. Poi bisogna
1: andare a mettere in campo la squadra.
0: Quello è chiaro,
1: Diego Moreira per vincere un esterno, ti fa spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico Belga, tra l'altro nel mondiale ha fatto tre volte, ecco, la differenza, salta l'uomo, ma non è, cioè che i tifosi devono pensare a Leao, Kunku, a Pulisic, no, è un esterno di fascia, spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra, rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra, va sul fondo e mette Berloni in mezzo, ecco. Come c'era a morire? Io non sono... sono stato in vacanza,
2: 3-4-1.
1: Non lo so, non ho visto, ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli scarponi da un'altra squadra, non mi ricordo chi, un'altra squadra inglese.

0: giocato
1: Chelsea, Chelsea.
2: Però quindi voglio dire, è ingiudicato per essere un amichevole, lasciano il tempo. Però Amorino, io sono d'accordo con te, cioè bisogna fare al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. Mm-hmm. No, 50 milioni sono tanti per questo
0: sì,
2: ragazzo.
0: Sì. Beh, partire a Leao, dai, ci può stare, no?
3: Anche comunque, anche
2: comunque. E Tomori, no? Pure Tomori.
3: Tomori, Fanà, quelli sono i giocatori che sono stati...
0: Non li vede, non li vede, non li vede.
3: Sì. Ecco, guarda, forse se posso dire, quello che un pochino mi ha stupito è questo modo operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono quattro giocatori fuori rosa, diciamo, perché
2: sì,
3: di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero, è una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte. Perché uno magari tende, no, un club che non pubblicizzare così,
0: esatto, ci non mette in piazza il fatto che il giocatore è tutto lo stand via, insomma,
3: non c'è cioè che te li viene a prendere, se li vengono a prendere, ma le condizioni. Invece in questo senso il Milan insomma continua a muoversi in un modo diverso da tutte le altre.
0: È vero, sì, anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no? Proprio come si stanno muovendo. Senti, Michelangelo, ci sei?
4: Qua.
0: Dico, sì. La Juve,
4: stavo ascoltando.
0: La Juve è il portiere, Vicario. Quindi, mi dai un tuo...
4: Il portiere l'ha sempre avuto.
0: Voglio dire, tu è stato un'estate in correre il portiere, da nome si
4: è... No.
0: Adesso hai scelto Vicario, che cosa ne pensi di questa scelta?
4: No, a me Vicario piace, un portiere che mi è piaciuto, io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana, lui giocava ad Empoli, mi è piaciuto come portiere.
0: Sì.
4: Quindi la Juve ha fatto... No,
0: sei convinto?
4: Come eravamo convinti Gregori, che ha fatto molto bene a Monza, dopo, sai, giocare nella Juve è un po' diverso. Io faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che la Juve, come ho visto di Lucchini, sembra che sia meglio almeno sulla carta, poi il campo che parla un pochino più coperta, e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi, qui il discorso del portiere è importantissimo, è importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite, quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite, questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di Vicario non deve essere visto come se fosse la terza o quarta scelta, no? La Juve andava su
0: altri nomi,
4: però credo che portiere nel giro della nazionale italiana credo che valga molto più di un portiere nel giro nazionale giapponese, con tutto il rispetto.
0: Questo sono d'accordo, infatti c'era un ascoltatore prima ci chiedeva, ma tra Suzuki, Cario e Perin chi è più forte?
4: Bravo.
0: Va male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono ma sempre solito criticare. Meno male, l'hai detto tu.
4: No Stefano, io l'ho visto anche sulla mia pelle.
2: Ma Michelangelo, adesso
4: ho cominciato molto presto e tutti dicevano
2: ma non capivo
4: all'inizio. No,
2: ma hai fatto bene all'inizio.
4: No Stefano, non capivo all'inizio, dicevo ma se uno è forte a 18 anni perché non deve giocare? Sono ruoli e ruoli. No, 18 anni, anch'io ho iniziato il professionista di 18 anni e tutti noi portiere deve avere 26-27 anni, non capivo il perché, poi crescendo capisco il perché è un ruolo,
2: Peruzzi,
4: che l'esperienza,
2: Peruzzi,
4: l'esperienza,
2: Buffon, sì, state l'eccezione.
4: No, dopo sì, però dopo capisci che crescendo e giocando in tutti i ruoli, in maniera particolare il portiere ha bisogno di tanta esperienza, sì. Io credo che Perin abbia di quella tanta esperienza, così come Vicario, che insomma ha giocato nelle squadre piccole,
2: certo si porta questo cognome, ma un po' impegnativo, Vicario. Perché i tifosi poi dicono che è Vicario di tipo Martinez, è Vicario, se le cose poi non vanno per sai tutti i titoli, stessi giochi di parole.
4: Cardinale prima.
2: No, cioè, ma come funziona, Michela? Lo imbrocchi su,
0: certo, certo.
2: O no,
4: io credo che sia. Io non mi sbilancio mai, così come la storia del Milan. Prima voglio vederlo giocare nel Milan, quindi, certo, e certo. Poi bisogna dare ma un'opinione. È così a Vicario, però devo essere sincero, sono contento che sia rimasto un portiere italiano nella Juventus.
0: Almeno quello, almeno quello.
2: Cioè, in caso che si prenda il suo cognome, si prende i titoli, certo. Capisci? Le cose non... Portiere Vicario, capito? Tutte queste
0: vabbè. Che ne pensa invece Federico Betone? Federico?
3: No, sono d'accordo. Sai, il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto collaterale.
0: Certo.
3: Se la Juve fosse andata subito su Vicario, non ci sarebbe questa possibilità. Invece al
0: ma sì, di sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
3: Ma ti dico la verità, sì, perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva vendere molto. Per quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli. Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà portiere del futuro della Juve. Se invece non comincia fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Mi sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra, perché io sento parlare fino a marzo-aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10, quindi è un ottimo affare quello che fa la Juventus. E se ne è parlato tanto anche l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo. Non è vero che Vicario costava troppo.
0: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi non so, anche Lucumi, su Lucumi siete tutti d'accordo, un buon difensore, un difensore tutto, dai, Lucumi, difensore Juventus.
2: Può essere 7.5 in una stagione, ma può essere anche 4. Ma Lucumi ha fatto un campionato sfidoso con Motta lo scorso anno.
0: Ogni tanto sfarfalla un pochettino,
2: quindi però è un autore possente, d'anticipo, se Spalletti gli regola il minimo.
0: Te Michelangelo, sei d'accordo?
4: No, sì, sono d'accordo. Dipende. Io ho sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dei compagni, della squadra, dove sei, del luogo, di cui ti trovi, e ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, lo sa benissimo, è quello che non lascia scampo niente. Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tre parole, questo 50 milioni, è stata qualcosa l'anno scorso, 50, 40, 60, 70, poi fine campo è impietoso, il campo.
2: Federico, tu le cifre esatte dell'operazione Colomani?
3: Attorno ai 45.
0: Ti
2: sei sbagliato.
3: L'ha pagato, l'ha inseguito lungo e alla fine l'ha preso. Credo anche che provi a prendere un altro attaccante, perché David mi sembra evidente che non piaccia.
0: Io tutto mercato ha parlato di Zirsi.
3: Zirsi piace tantissimo Spalletti. Lì è da capire se riesce a vendere Jonathan David. Perché Jonathan David ha altri 4 anni di contratto.
0: C'era un che tu non hai sentito la bulla, ha detto a chi? Cioè, chi?
2: No, vabbè. Hai pensato a voce alta, Michelangelo.
3: Ma Michelangelo ha ragione. Lì, a chi? Però loro
4: i giocatori lo trovano l'acquirente sicuro.
0: Sì.
4: Sicuramente
0: andiamo per la Juventus.
4: Un anno non bellissimo, assolutamente. Quindi sai,
2: il campionato francese è stimatore.
4: No, sicuramente magari uno ci credo, magari qui si lancia e fa acquisto.
0: Vabbè, vediamo un po'.
4: A volte funziona anche così,
0: E dunque Massimo,
4: ma io perché no, ma non un, cioè io dico una cosa, no, sì, tutti quei nomi esotici mi piacciono, sono dei buoni giocatori, però ma perché una cosa come la Juve non deve avere un attaccante italiano forte, che potrebbe essere come una punta.
0: Ma quello trovi forte, scusa.
4: Sì, questo... a me, io ripeto, tutte le volte, a me piace molto Pinamonti e mi piace. È un buon giocatore.
2: La Juve.
4: Però magari... Pinamonti. Sai, tu metti la Juve...
0: E poi presenta la coppia della Juve.
2: Ma dopo, Michelangelo, anche stagioni in cui testate tutte le cose, ti presenti Pinamonti e all'Allianz, se sbagliate non so, per finire.
4: Scusami, Stefano, ero cuore umani, prendi Pinamonti come...
2: No, sì, sì, sì,
0: come sostituto.
4: Capisci? Cioè, voglio dire, quando io sono arrivato alla Juve, ma sì, sempre
2: un'altra squadra.
4: Però la Juve, no, ho capito, ma la Juve ha preso Ravanelli da Reggiana, voglio dire.
2: Ravanelli forte.
4: Però dopo Ravanelli è arrivato alla Juve, ha fatto sfrascelli.
2: Ravanelli è forte.
4: Però Ravanelli giocava nella Reggiana,
2: sì, però se si sapeva che era forte, dai, su, spaccava botti, girava, boom, incrocia
4: della... Fabrizio era forte, era un fuori classe.
2: Insomma, però capito, ma no, vai di quella squadra, ma è paragonabile il discorso, Michelangelo, cioè potete
4: sì, certo, no, dico, no,
2: mettere qualcosina, però l'altura era di bellissimo livello.
4: No, Stefano, dico, è solo Mani.
2: Ma qui devi ricoprire... Sì, mi sembra che la regia adesso mi piace questo.
4: No, perché tu sei un giocatore.
2: Però il mercato della Juventus non deve essere la ricerca della ciliegina. E tu devi fare, devi costruire fondamenta in mezzo al campo. Cioè in mezzo al campo, Federico. No, ma ne parlavamo prima. A mezzo al campo bene così la Juve.
4: No, infatti sono d'accordo.
2: In difesa, porta davanti.
3: Però Stefano non può neanche rivoluzionarla totalmente.
2: Non so, però, ma il cuore, la forza di una squadra si fa lì nel mezzo.
4: Scusami, ho parlato con i vostri colleghi, no? Mi hanno fatto un'intervista, ma tu dove saresti?
0: Scusa.
4: Non mi ricordo. Forse tutto Juve, insomma. Però voglio dire. Beh, che della Juve deve migliorare in difesa, a centrocampo dipende uno, ma allora chi si sta parlando? Di prendere 60 milioni con Mainz, 50 milioni da David, 40 milioni Open Down.
0: Chi ti dà 60 milioni di Cop Miners?
4: Hai comprato.
0: Ecco,
4: scusatemi, non sarei venuto, però tu prendi 60 milioni e ti compri il Rodri, fatto
2: il ma ti serve un giocatore di quelle caratteristiche, non so se è match, il giocatore quello fare parte. Ti serve un giocatore che faccia parte dove i Locatelli, Durame, diventano ancora più forti. Cioè sei un giocatore fortissimo per far diventare forti quelli che già
4: che traina tutti gli altri. Sì,
2: uno serve, non è dire 5, ma credo che Spalletti ragioni un po'
0: adesso
2: così.
0: Prendo
2: aspetta un Bellingham in mezzo al campo, non giù, il fratello.
0: Fratello.
2: Ma visto che sono tanti, ma sono giocatori totali, internazionali, i Pogba di una volta. Serve un Pogba
0: Federico, senti, voglio chiedere una cosa. Ma ad oggi, in base alle nuove di mercato che sono state fatte, meglio il Milan o la Juve?
2: Ecco, Maurizio.
3: Tu dici quello che sta facendo?
0: Sì, certo.
3: Io credo che ad oggi partano più o meno tutte e due, quindi dietro Inter e Napoli.
0: Sì, questo sì.
3: Dico una mia preferenza ad oggi, io preferisco la Juve. Ma perché il Milan ancora è molto più incompleto. Juve secondo me si sta delineando, avete ragione voi, ma ancora qualcosa c'è in campo, lo faranno, dopodiché abbiamo capito più o meno come la il Milan invece, ragazzi, ha deciso di vendere 4 titolari, quindi vuol dire che ne deve comprare altri 3 o 4, e quindi io a 15 giorni dalla fine del mercato non lo so che Milan farà. Io penso che faranno un buon lavoro alla fine, però oggi è difficile giudicare. Invece la Juventus, secondo me, si è rinforzata. Io poi sono stimatore di Spalletti. Secondo me Spalletti è un allenatore che difficilmente fallisce. L'anno scorso ha fallito.
0: Scusa, io capisco una cosa, perdonami se è un mio limite, coinvolgo pure Miguel. La Juventus si è rinforzata, però perché Milan non si è rinforzata? Scusatemi. Mignani però ce l'hai più forte di Vicario e quindi tu già parli per te più forte. Tu prendi Ghia e loro prendono Lumi. Se faccio li metto a pallone non c'è confronto. Meglio Ghia. Non stiamo dicendo una cosa. No.
2: Però aspetta, l'attaccante Ghia
3: questo
2: a San Siro però
0: meglio Lumi gioca a Bologna.
2: Quindi tu mi dici che Ghia è meglio Lumi?
0: Come giocatore è meglio.
2: Vediamo l'effetto Allianz Stadium.
0: Qualità,
2: cioè, come dice

0: Michelangelo, ci sono pesi, no? Sacche, maglie differenti, esperienze differenti, aspettative differenti.
1: Gonzalo Ramos,
0: certamente parte.
1: Mezzocampo, cioè Yashin troverà sicuramente più spazio rispetto ad
0: Allegri. Sì, però io credo, non so, di intercettare non tanto il gioco delle figurine, perché Federico si riferiva, cioè tu c'hai, non so,
1: allora,
0: là, ma il mio pensiero
1: forse volete dire che avete dubbi su Amorim, che è
0: no, Amorim comincia un lavoro adesso. Spalletti ha 8 mesi di Juve, quanti ne ha fatti? 8-7 mesi, quindi qualcosa più è avanti, cioè per un allenatore è un pochino più avanti, anche ti dico che pelino più avanti da questo punto, non se facciamo il gioco di figurine, poi sono d'accordo con te, giocatori individualmente.
1: Aspetta, poi Michelangelo, vai Federico, poi sento Michelangelo.
2: No, volevo solo comprare, io non ne facevo un discorso a giocatori presi a uno, io te l'ho proprio chiesto, ho detto, ma giudizio lo stiamo dando alle rose al momento.
1: No, oggi.
2: E allora vedi, oggi dal niente il Milan prende un giocatore e lo paga 45 milioni, cioè è troppo incompleto ancora il Milan per dare un giudizio, io te lo do 15 giorni.
1: È giusto darlo.
2: Tra 15 giorni ti dico che il Milan può lottare per lo scudetto, perché se il Milan ha questa potenza economica di andare a prendere giocatori da 70-80, sai, se di sta sceglie, perché poi a Ronaldo e Rampulla non basta pagare i giocatori, devono essere poi funzionali, devono rendere in campo. Ma qui c'è un allenatore che con il suo agente sta facendo mercato, sta andando su profili. Per cui magari tra due settimane Milan nella squadra più forte d'Italia, ad oggi secondo me è troppo incompleto rispetto alla Juve. Okay.
1: Rampulla?
3: Ah, d'accordissimo, cioè dipende come vogliamo fare il confronto, no? Il confronto come squadra o confronto come singoli giocatori, ma è un discorso talmente diverso, perché secondo me come squadra in questo momento la Juve è avanti, anche perché, come diceva anche Stefano, 7-8 mesi che lavora sulla maggior parte di loro, con qualche giusto innesto si spera che non sono male i Vicari, Lumie e Colomani, direi che insomma è leggermente avanti la Juve in questo momento come squadra.
0: A meno si inventi Lugumi in campo. Che vai a sapere, guarda che le trasformazioni poi
1: Claudio, mi dai un audio, chiudo questo blocco con l'audio, dopo lui in mezzo al campo lo possiamo fermare. Dai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, bentornati dalle ferie.
1: Grazie.
4: Allora, io ho una considerazione da fare. Io di sera ho visto il Como contro Liverpool e mi chiedo, il Como come sta giocando? Penso di fare stagione che mi ha fatto l'idea a correre tutto capo come di forza Nadi, senza capo né testa.
1: Addirittura,
0: cioè, fa bene a fare questo percorso con quadre forti, l'asticella, intensità la mantieni, e quando vai a fare partite nel campo sembrano partite, cioè là non dico amici, io però
1: giochi facili, così giochi facile.
0: No, però l'effetto è questo, tu vai con la invece squadra di terza categoria, non capisci a che può stare,
3: anche perché è la prima volta che partecipa poi alla Champions League e deve incontrare queste squadre. Certo. Che comincia
1: devi capire
0: un po'
1: che aria tira, può lottare per lo scudo il Como, ci chiede Luigi.
0: Ancora no,
1: Michelangelo. Stefano dice no, Michelangelo
0: ancora no,
3: no, credo ancora no, però ancora no. Sai, adesso sono molto curioso di vedere, perché riconfermarsi non è semplice. però la base è buona, certamente.
1: Bertone.
2: Sì, che secondo me, anzi, io sono curioso di capire quanti punti potrebbe togliergli la Champions, semplicemente. Perché la Champions pesa, ma è giusto che sia così. Per il Como sarà un'avventura fantastica, dovrà fare al 100%. Però questo vuol dire che quando magari giochi il mercoledì sera a Liverpool, magari poi il sabato a Cagliari potresti lasciar cosa.
1: Questo è vero.
0: Va bene. Però,
1: Federico, grazie, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio a Federico,
2: grazie,
1: Bertone. Va bene,
2: a presto.
1: Michelangelo, posso rubare qualche minuto?
0: Dai. Fabio, su,
1: Fabio. Va bene, va bene.
3: Perché la prima, per la prima

0: puntata.
1: Vabbè, dai, su, adesso tanto fa caldo fuori, vai, che fa caldo. Alla nostra età bisogna stare posti freschi, lo dicono tutti i dottori.
0: Bisogna bere, mangiare tanta frutta.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: siamo coetanei un po' tutti qua. A tra poco.

0: siamo di nuovo con voi e noi continuiamo a fare la trasmissione pure quando siamo in pausa, caro Stefano.
1: Sì, immaginiamo la prima giornata, le sorprese, allora, sai,
0: la Juve non è completa, la Milan non è completa, la
1: secondo
0: Roma
1: me
0: è completa. Quali sono le squadre più complete?
1: Nessuno.
0: L'Inter. Quindi l'Inter davanti a tutti. Il Napoli?
1: Napoli.
0: Quindi prima fascia Inter e Napoli.
1: Adesso, oggi?
0: Ad oggi.
1: 7 agosto, sì.
0: Però per lo scudetto tu dici più Inter di Napoli?
1: Sì.
0: Vabbè, sì. Quindi mettiamo avanti l'Inter da sola.
1: L'Inter dipende dall'Inter. Se fa l'Inter vince il titolo, se no vince un'altra squadra. No, se tu mi dici io vincerò al posto dell'Inter, posso rispondere. Ci sono tante squadre.
0: Certo.
1: Tu sei sicuro e certo che Napoli farà questo campionato strepitoso con...
0: Io non sono certo.
1: È una squadra sicuramente competitiva, però l'Inter è avanti.
0: Aspetta, adesso facciamo un attimo di... Intanto c'è Michelangelo, una pulla, giusto? C'è ancora?
2: Ciao Michelangelo,
0: ben trovato.
2: Ciao,
0: collegamento
2: qua.
0: Con noi. Ma lo so. Arturo di Napoli, collegamento
2: ciao,
0: con
2: Arturo.
0: Noi. Ciao Arturo.
2: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano. E un saluto al portierone.
0: Sì.
2: Arturo, ciao.
0: Oggi l'abbiamo un po' rapito, caro Arturo.
2: Io... voi siete di Palazzo Fini.
0: Però con noi c'è un altro collega amico che ritroviamo, e quindi adesso un po' le stiamo ritrovando un po' tutti. Angelo Forgione, ciao Angelo, non c'è? Allora tra poco, va bene, mi date ok. Allora, c'è adesso, è una finta, mi ha fatto un dribbling. Angelo Forgione, ciao Angelo, ben trovato.
3: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Insomma, sempre per farsi. Allora, no, dicevo, mettiamo davanti a tutti l'Inter per la fascia con Napoli.
1: Tu mi hai fatto una domanda e io l'ho davanti. Poi magari non so, chiamo Michelangelo.
0: Angelo, sei d'accordo?
2: Sono d'accordo.
0: Prima fascia, quindi ti metti in prima fascia. Adesso Inter.
2: Anch'io metto l'Inter perché è una squadra ormai consolidata, sa quello che vuole, come gioca veramente. Insomma, giocano bene. Sono forti. E poi Napoli, Juventus, come dicevamo prima, se il Milan fa qualcosa, il Milan alla fine sono sempre le 4, però l'Inter è un passo avanti a tutti.
0: Inter, sei d'accordo Arturo?
4: Guarda Marco, io ho gli stessi principi così quando avevo detto Napoli quando fu campione d'Italia. È giusto evitare i campioni d'Italia il saggio, insomma, quantomeno lo scelto del Pominato ad oggi, perché poi il mercato è ancora aperto.
0: Quindi tu in prima fascia l'Inter lo mettiamo insieme ad oggi, perché aspettiamo anche la chiusura del mercato, però facciamo un'analisi ad oggi.
4: Ma guarda, ad oggi quella che può dare fastidio all'Inter, ad oggi Napoli, no, faccio fatica a vedere il Milan, confido cosa nella Juventus,
0: perché ma perché il Milan? Questa cosa che state proprio Milan, che lo state proprio, io non mi concede questa cosa, guarda.
2: Ma perché cambia
0: Dì, perché
4: a me... No, ma che in sostanza non è che ha rivoluzionato il mondo, è arrivato un allenatore che ad oggi parla bene, ma voglio sul campo, perché

0: e poi quello verde
1: non ti convince che... nemmeno insomma mi sembra
0: non è che fatto acquisti dove per dire insomma qualcosa non so sono difficoltà Milan si vede insomma si vedono e quindi
1: soprattutto
0: non lo vedo per tanti aspetti per quello che ci ha fatto vedere negli anni mesi scorsi
1: E stavi chiudendo Rampullo e ti ho detto così sento anche Frone.
2: No, io sono d'accordo con il discorso del Milan. È una squadra che insomma a me fa dei altri acquisti come quello che dicevate voi prima, no?
1: Oggi a teori 50 milioni di tacchi.
2: Deve amalgamarsi, deve diventare una squadra. Io ripeto questo concetto, no? Per vincere il campionato bisogna una squadra, non avere solo i nomi. E quindi per questo anch'io, come Arturo, come Stefano, dico l'Inter sicuramente per la squadra che è, e poi per il Napoli e tutto il resto dietro. Però è difficile, anche se queste due squadre, con Napoli adesso ne Anghissà, De Bruyne, insomma recupera da gente importante, diventa prima fascia come l'Inter.
1: Certo. Borgione, Angelo, che dici?
3: Ma è una situazione un po' complicata, ma si sbroglierà qualche giorno fine mercato, adesso è un po' presto, però vuol dire che l'Inter ha fatto già quello che doveva fare. E se devo mettere il Napoli in prima fascia lo metto anche, ma l'Inter ha allungato in questo momento. Ha messo dentro.
1: Cioè tu vedi l'Inter comunque davanti al Napoli, non le metti sullo stesso tempo?
3: No, assolutamente. L'Inter ha allungato molto, sistemando la difesa, facendo Dumfries con Spence, mettendo al centro Stone, che è un signor centrale.
1: O sul centrocampista.
3: La difesa l'ha messa a posto, consideriamo al momento ancora sostanzialmente fermo. Verso qualche acquisto lì proprio nella zona più pita da infortuni e difesa, ma insomma sono acquisti che ti fanno fare.
1: Chi sta arrivando, Angelo, così lo diciamo, magari lo ripetiamo un attimo, in difesa.
3: Banashir, che sostanzialmente è un buon punto interrogativo, no? Ma questo è un po'.
1: Io lo conosco, sono sincero, non ho avuto modo di vederlo.
3: Il giocatore che nella Co ha fatto bene, però dopo al Chelsea si è veramente perso, limitato da molti infortuni, quando ha giocato ha fatto male, quindi è una testa che Manna forse intende dire, e ci può stare perché insomma sono 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, con obbligo, quindi può essere una scommessa se la vinci per 3 milioni di euro, e se perdi hai buttato 3 milioni, ma insomma in questo momento è un'emergenza all'alce. Il problema è che non sono quei lanciatori che ti fanno fare la qualità, meno che di insomma non metti fuori qualche sorpresa regolare come è successo già in passato con il Napoli, perché il Napoli poteva fare questo per... Però in questo momento vedo l'Inter avanti a Napoli e Napoli in attesa di fare quello che deve fare, ma io credo che i colpi li farà alla fine, perché farà tutto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si è fatto prendere per il collo, dando comunque carta bianca a Conte, che voleva tutti e subito inizio ritiro, ha sbagliato gli acquisti, non si sono rivelati importanti, e se li trova adesso sul gruppone, e quindi adesso il Napoli farà il contrario, cioè andrà a comprare alla fine, al contrario di come ha fatto l'anno scorso, andrà a comprare all'inizio.
1: Ma voi avete fiducia piena su Allegri, che possa ritrovare Allegri che poi abbiamo visto che diceva con la Juventus?
4: Ma intendiamoci, Allegri è indiscutibile perché è uno dei migliori allenatori italiani, però deve riscattare delle stagioni, non c'è anche per demerito, per il contesto generale.
5: L'Italia del Napoli non è come quella del Milan.
4: Però insomma è attesa una grande sfida, quindi deve anche lui dimostrare di essere tornato quello di una volta. Insomma, voglio dire, la vita è fatta anche, no, di sfide personali. Se lui vincerà la sua personale sfida, per sua sfida personale, il Napoli potrà tornare ad essere competitivo. E credo che i giocatori ci aspettano qualcosa da questo punto di vista.
1: Non lo so. Io, sapete, non sono un grandissimo amatore dal punto di vista della qualità di calcio, però bisogna dire che lui ritrova forse una squadra in questo momento un po' più vicina a quella che è l'Italia Allegri. Cioè, il Napoli è più forte del Milan che c'è l'anno scorso. Giocatori con più esperienza.
4: Ma guarda, c'è da spingere il tasto. I calciatori si attendono Allegri che alleni un po' questo viene molto impegnativo.
1: E lo può fare.
4: Se tocca il tasto giusto, il Napoli riparte. Se no, altrimenti.
1: Vediamo.
4: Va incontro a un.
1: Michelangelo può toccare i tasti giusti, o se sbaglio quest'anno, no?
2: No, sicuramente toccarli, perché l'ha già fatto anche alla Juve, perché ha continuato il dover iniziare Antonio Conte. Quindi lui è uno che sulla gestione dei calciatori, dei fuori classe, sa quello che deve fare. Quindi io credo che in questo momento più che dall'aspetto tattico, tecnico-tattico, sia sull'aspetto mentale dei giocatori, e credo che Massimiliano sia stop in questo.
1: Borgione?
3: Sì, è esattamente quello che diceva Stefano prima. Primo, sostanzialmente Napoli si affida alla voglia di riscatto di Allegri, che in questa occasione forse l'ultimo treno.
1: Sì, l'ultimo treno per lui.
4: Cioè, Angelo, scusami, però traducendo in parole povere, è lui deve dimostrare a Napoli, non i giocatori.
3: Non c'è dubbio.
4: È quello la chiave. Cioè, se si trovano bene, se no non fate niente.
3: No, ma assolutamente. È tutto il contrario rispetto a quello che è detto Valide in tutto e per tutto. Allegri invece si è detto aziendalista, ha allentato quel tipo di allenamento, ma insomma il suo modo di allenare non è, dire, così compulsivo, chiamiamolo, come quello di Conte. Lascia un po' di libertà, lavoro col pallone, meno secco, meno fatica. Dopo due anni di limone spremuto c'è bisogno un po' di questo, e su questo poi Laurentiis, ma del resto conta anche Allegri. È un'opportunità che il Napoli ha dato anche a Allegri, insomma Allegri se l'è presa di buon grado, perché è caduto in piedi dopo quello che è stato con Milan. Forse è l'unico che è caduto in piedi dopo il tragico finale che ha avuto il Milan l'anno scorso, e adesso deve cercare di prendere questo penso ultimo treno, perché Allegri, il prestigio di Allegri ci sta un po' allontanando nel tempo, con quello che sta al Milan, con la Juventus, e adesso se dovesse, faccio le corna ovviamente, al napoletano, dovesse dire anche al Napoli, la carriera.
1: No, ma io sono d'accordo, se per lui è un treno importante, è un treno proprio della sua carriera importante. Quindi sì, questo è un passaggio notevole per lui. Arturo di Napoli.
5: Guarda, io te la butto lì. Insomma, quando Conte va via un club, insomma, i numeri non sono incoraggianti per Allegri. Insomma, proprio più del tu, quello che diceva Angelo, se non è vero che Conte ha un modo di lavorare dove richiede molte energie ai calciatori. Quindi nel contempo su quello che arrivi, su quello la tenuta finale su gestire il gruppo, io credo che va a beneficiare di lui, anche di Lorenzo, che non è più buonotto. Io credo che da Lorenzo è una riflessione che ha fatto, perché sì. Conte il calcio non diventa, però non fa disastri, ok? Quindi non c'è fatti capire come mentalità, come codici, come sapere che ha comunque bisogno di tempo per far sì che i giocatori entrino in quelli che sono i minimi, no? Belli se riescono poi ad essere assimilati, ma diventano problemi che quando fai fatica, soprattutto quando non c'è vita. Allegri è un tradizionalista e comunque mette, come si suggerisce, il centravanti a fare il centravanti e il difensore a fare il difensore. Sono inventate. Questo credo che sia stato l'ago della bilancia, fatto sì che De Laurentiis andasse a scegliere Allegri, proprio in virtù anche del percorso che questi ragazzi hanno fatto. Quindi si rende, secondo me, si rende conto anche lui di necessità che questi ragazzi abbiano un ritiro, un trattamento, tra virgolette, un po' diverso.
1: Due considerazioni finali prima di salutare. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che vi rigiro al volo. 331-82-0213. Secondo voi, scrive Giovanni, con questa formazione Juve sarebbe meno forte dell'Inter? Vi leggo la formazione. Vicario tra i pali. Kalulu, Bremer, Lukumi, Kelly, che sì, già come acquisto. Dudu Luis che ritorna improvvisamente giocatore, Tuam, Conceição, Colomani, Idiz.
4: Leggi il centrocampo.
1: Ti rileggo il centrocampo, che sì, Dudu Luis, Tuam.
4: Susic, Mkhitaryan e fine 1-2, superiore il centrocampo dell'Inter.
1: È superiore il centrocampo dell'Inter, ok. Rampulla. Come?
4: Esatto, no, Barella, è il centrocampo alternativo, diciamo.
1: Ok.
6: Barella, Zilinski.
4: È ancora superiore. Insomma,
6: sì, credo. Non mi piace. Cioè, io per un italiano come me, un italianista, tanto di passare il termine come me, pensare che la Juve abbia solo il portiere italiano, non mi piace.
1: Non ti piace. Tu non ti piace per questo motivo qui. Non è... Fogione, non ti piace. Fogione?
3: Che la Juve è cresciuta chiaramente. Quello che faccio prima è che poi rispetto alla domanda che mi avete fatto, il Napoli c'è ancora lì? Sì, c'è ancora, ma insomma l'Inter è andata in questo momento e sta crescendo anche la concorrenza. Adesso la Juventus vedo ancora inferiore all'Inter, ma più vicino al Napoli. Vedo più vicino anche il Como, più vicino a Napoli anche a Roma, la stessa Fiorentina, insomma. Quindi sì, la Juve è cresciuta, ma la vedo ancora a livello di Inter.
1: Di Napoli?
5: Guarda, io ti dico che l'Inter rimane forte, ma per dei dati che secondo me sono inconfutabili. Cioè ha giocatori che in questo momento sono nella massima espressione dell'andamento. Ti parlo di Bella, non dico Cianolo, ma i Barbera e gli altri di Dischi stesso. Quindi io credo che l'Inter abbia proprio abbia un passo avanti rispetto a tutte le altre viate. Poi dopo il campionato ha degli imprevisti, ma sulla carta faccio fatica a vedere una squadra più forte dell'Inter, quindi di conseguenza le parti, perché trovavi un attacco che è lì, ma anche al centrocampo. Possiamo andare a discutere qualcosa sulla difesa, visto qualche cambiamento, no? Che sarà secondo me uno dei oggetti di far migliorare e far grave, perché insomma qualche cambiamento c'è stato, ma dal centrocampo in su è un Inter che secondo me è superiore, che poi dopo deve essere sempre il capo a dimostrare, però
1: questo non c'è
5: la cosa in più, dai.
1: Non c'è dubbio. Michelangelo, ti preoccupa la situazione di Gattuso a Lazio?
6: Guarda, io queste partite, anche se Coppa Italia bisogna dare un po' di tempo in più a gente che lavora così in campo, che si vuole mettere in mostra. Però la sconfitta in casa, la prima uscita stagionale è preoccupante, questo sì, questo è leggermente preoccupante per il discorso dei tifosi con il presidente e tutto, c'è un clima che non lascia presagire niente di buono, almeno inizialmente.
1: Ma può rischiare di essere impelato nella lotta a salvezza?
6: No, questo così no. Questo no. Penso proprio di no. Però sicuramente devono sistemare molte cose, sia dentro campo che anche fuori. Però insomma, una sconfitta così contro una squadra come Mantova per la Lazio è una brutta situazione.
1: Sì. Giorgione, tu che Gattuso hai avuto al Napoli, che idea ti stai facendo?
3: Ma Gattuso fa delle scelte spesso sbagliate, da prendere una nazionale disastrosa, in cui si fosse lui al suo consiglio aveva tutto da guadagnare, ma in realtà aveva solo da perdere. E la stessa cosa con la Lazio, quindi in questo momento si è presa un'altra bella gatta per fare un ambiente esplosivo. È una delle tre tifoserie più frustrate d'Italia, ci metto insieme alla Lazio ovviamente, quella del Bari e quella della Salernitana, per fare un po', per allargare un po' il raggio, ma insomma quella della Lazio è una situazione un po' particolare, perché è una squadra di Serie A comunque con un certo blasone, e ristare una situazione del genere francamente io credo che Lotito dovrebbe fare una riflessione seria, seria, perché non può continuare a tenere in ostaggio una città in questa linea qui. Poi bisogna capire quali sono eventuali acquirenti, ma è chiaro che il progetto Lazio con Lotito al momento è totalmente naufragato, e quindi mi metto nei panni di tipo Lazio e mi rendo conto che la situazione è disastrosa anche per quello che ho visto ieri. È ammissibile, cioè ancora con Dia all'attacco, al centro dell'attacco, senza pungere, senza,
1: sì, senza non giocare contro il Madrid, però partiamo sempre al suo presupposto. Giocava contro il Madrid, non giocava contro Guardiola o Maresca, tra l'altro è partito pure da Maresca. Tutto rispetto, perché poi dobbiamo pure. Io capisco che il mercato, tu quello che volete, però dopo 40 giorni di lavoro io vedo una partita e non vedi niente, dici sai, sto giocando il Liverpool e il Madrid, ti massacrano, vabbè, stai giocando col Mantova, con tutto il rispetto al Mantova, cioè nel senso, veramente con massimo rispetto, l'unica squadra che perde con la Serie B.
3: No, non ma gioca- guarda,
1: non giocando.
3: Guarda il gol del vantaggio, lascia il secondo, guarda il gol del vantaggio, una difesa completamente ferma che si andare a un calciatore che era dietro, è preoccupante, quindi vuol dire c'è mancanza di applicazione, credo che non ci sia neanche tanta, non lo so, mi viene da pensare che non ci siano tanta voglia da parte dei calciatori di fare qualcosa in più.
1: E Arturo, manca il tuo pensiero e poi ci salutiamo.
7: Guarda, ti rubo due minuti perché su bisogna fare di considerazioni su quello che quantomeno le mie personali, ma quelle sono poi dopo lo stato delle cose e quello che è il calcio, che poi non è tanto diverso nei principi da quando giocavo, insomma. La partita mi preoccupava poco se fosse stata a 15 milioni, anche se fosse stata di Coppa Italia, ma generalmente una settimana prima tu trovi l'armazione tipo, perché la settimana dopo hai,
1: cioè, la partita
7: al campionato, quindi sì, puoi non essere al 100%, ma come dicevo, con il rischio, parlando che poi insomma ha dato fastidio, tanto, però parliamo di tanto, ok. Poi aggiungiamo quel che è l'aspetto ambientale che non aiuta per niente, è una situazione che ad oggi a me preoccupa tanto la Lazio, perché Gattuso come caratteristica abituato a andarsi a prendere proprio queste patate blenti, no? Come diceva Giovangelo,
1: sì.
7: Alla fine qualche giocatore di qualità ce l'ha, però se io vado a vedere le altre che lottano per salvarsi non vedo una differenza abissale, ma se la Lazio fa fatica in ambiente, perché poi si parla della Lazio, non invece del carriere che è abituato, no? A soffrire, può diventare pericoloso e può diventare una situazione che poi in corsa fai fatica. Sì, guarda, la Fiorentina ti insegna, la dica sì, domenica vinciamo, domenica vinciamo, a momenti si trova in Serie B senza neanche saperlo, con i giocatori. Quindi se andiamo a fare ecco perché ti ho chiesto minuti, dobbiamo farlo a 160 gradi, che poi ti dico anche questa cosa per Angelo Fabiani, lo conosco. E Angelo Fabiani credo che con tutto quello che gli vanno a dire o che sta subendo è l'unico che fa qualcosa, perché è una persona che conosco, che di esperienza,
1: facesse qualcosa, però perché voglio dire,
7: però bisogna andare a trovare i calciatori,
1: perché se l'allenatore vuole indirizzare un attaccante tu porti in centrocampo forte, perché però insomma bisogna contare pure l'allenatore, come dicevamo prima con Michelangelo, se no
7: dove fare di necessità più tu, perché sì, oggi però per carità anche molti rifiuti che sta parlando di Messi e di evidentemente qualcosa nell'ambiente spiffera, e quindi che
1: beh, non è facile andare alla Lazio in questo momento per un calciatore,
7: no. Io credo come allenatore
1: però è anche per cosa prima lo chiedo a Stefano, se per Gattuso era quasi una scelta, mi dite, ma Gattuso se voleva andare che c'aveva, cioè, vai alla Lazio perché c'è sta proposta, se no di Frattesi manco veramente, perché Frattesi è un giocatore che poteva avere, no, anche altri sbocchi, altre possibilità. Se sceglie la Lazio c'è una scelta,
4: la Lazio.
1: No, però dire, capito, mentre uno fu una scelta obbligatoria, l'altra invece non era una scelta obbligatoria.
7: Devi andare, ma Marco ti interrompo, devi andare alla ricerca di calciatori, sicuramente hanno quantomeno un passato di credibilità, ma giocatori che sono disposti a mettersi in gioco indipendentemente dalla situazione che sono, e non è facile fare
1: no.
7: Ci sono calciatori che vogliono venire alla Lazio, comunque segretario, insomma, sì, bisogna fare riflessione, perché il mercato si stringe e devi sperare che qualche giocatore non è contento, diciamo, nella fascia, allora preferisce andare a giocare, no? Perché
1: sì, sì, no, no, chiarissimo.
7: È complicato, insomma, non è una situazione
1: semplice, staremo a vedere. Io mi devo fermare, ringrazio Michelangelo Mulla. Michelangelo,
8: ciao Marco, ciao Stefano,
1: un abbraccio, ciao, Michelangelo,
8: un abbraccio a tutti,
7: ciao.
1: Un saluto anche Angelo Forgione, grazie, ciao, Angelo, Arturo Diavoli, a presto, ciao, ragazzi.
7: Ciao Michelangelo, ciao a tutti, ciao Stefano,
1: un abbraccio a tutti, ci fermiamo break, adesso abbiamo

0: Stefano, ci siamo tornati nuovamente in ultima ora di Maracanà, di questa ripresa, riapertura della ragione 26-27. Allora, un messaggio al 331-200-23. Allora, un amico ci scrive, io dico che se Milik troverà la forma, avrà la sorpresa della Juve. Vediamo, un giocatore che manca da un po' di tempo, Giovanni poi dice, rispetto all'opinione, ma addirittura le riserve del centrocampo dell'Inter siano più forti che sì, Douglas, Luiz e Thuram, come giocano Juve-Inter ci sentiamo. Però scusatemi, che sì, Douglas...
1: Ma a parte io ho detto che Dunga secondo me...
0: Ma che sì, non è in centrocampo da Juve, primo.
1: Sì, no, ma il giochino mi piace.
0: Douglas, Luiz, ragazzi...
1: Io ho detto, no, ma risponda a me, l'amico, e io ho detto che sì, qual è Thuram e Douglas Luiz. Io ti metto Barella, cioè non ti metto Rischi e Cialanoglu, mi metto Chiena e ti metto Lucic e Mkhitaryan. Sei sicuro che questo centrocampo è superiore a quello dell'Inter? Io ho qualche dubbio riguardo. Poi magari finisce.
0: Però ripeto, che ancora non è della Juve.
1: Sì, però era,
0: vediamo,
1: era
0: facciamo un giochino
1: provocato da un ascoltatore.
0: Da quant'è che noi abbiamo? E quindi improvvisamente boccia? Io mi auguro a lui, a Spalletti, però intanto deve dimostrare di essere un giocatore
1: collaudati che gioca insieme. Ci metterà in Barella, può essere un centrocampo, sai, quando giochi campione Champions League, che cambi, Zielinski, ci vuole far riposare. Stanco pure, cioè,
0: Poi Alex ci mette l'Inter, senti che giochino, Provedel, Pavard, Jones, Carlos, Augusto, Diouf, Sucic, Stankovic, Mkhitaryan, Esposito, Uni. Ecco l'Int B, può vincere con questa formazione in Serie A e tenere il big per la Champions? L'Inter B è una buona squadra, no, più che altro ti aspetti, magari torniamo poi nei prossimi giorni, però visto che prendo questa formazione, ti aspetti che Esposito possa avere più spazio quest'anno?
1: Io me l'auguro, la nazionale per lui, per il ragazzo che è, per l'equilibrio che dimostra di avere soprattutto fuori dal campo. Viva Dio che ci siano questi calciatori, questi ragazzi con la testa sulle spalle, che vedo parecchi smagasati, montati, eccetera eccetera, in giro. Più Esposito sembra uno che gli auguro un futuro luminoso, perché mi piace farle e soprattutto in campo come gioca, c'ha qualcosa di un calcio che passa dentro, cioè del calciatore, capito, che è il fiuto del gol, come partecipa,
0: sì,
1: come centro la partita. Poi può giocare bene o può giocare male, Marco, una partita, però non sbaglia mai, ne interpreta sempre bene, poi è nazionale e devo dire che insomma dovrà essere necessariamente un punto di riferimento per Cini,
0: sì,
1: perché non sono quelli,
0: perché i giganti già stanno,
1: e quindi pure, ecco, forse anche Aurelio che facevi, no, che ti aspettavi anche questo maggior impiego.
0: Io maggior impiego mi
1: aspetto. Però sai, Lautaro Martinez, Thuram, Boni, insomma.
0: No, per dargli qualche possibilità
1: ma
0: in più,
1: insomma. Ma è fantastico deve cominciare di avere un allenatore, di avere un allenatore che lo ha scelto e ha creduto. Cioè, Kivu è stato veramente fenomenale.
0: Ma Kivu
1: l'ha valutato come ha fatto, un calcio ci ha fatto. Alla regola degli altri. Oh, ma guarda che questa è tanta roba da parte di un allenatore, per un giorno ancora doveva dimostrare, ha dimostrato parecchio, c'è ancora da fare, confermarsi che è la cosa più difficile, però gli auguro tutto cuore che possa mantenere questo equilibrio, soprattutto questa voglia di migliorarsi, di stare sul pezzo, prendendo umiltà e determinazione, ecco la presunzione, quel pizzico di presunzione ci vuole, perché se vuoi diventare un forte, devi presumere di essere forte.
0: Assolutamente. Assolutamente, allora poi prepariamo anche qualche audio. Ciao Marco Stefano, per me è la prima stagione, inizio con voi, sperando che quest'anno posso interagire con voi. Vi auguro un buon campionato a tutti voi, a tutti i radioascoltatori. Vi voglio bene, Rosolina Fossano. Beh, inizia il decimo anno, sì, insomma, sono un po' di anni. Speriamo di.
1: Io un po' meno, però tu sei il decimo.
0: Io sono sei più o meno.

0: meno seri, dai, se arriva, ancora mi ricordo i primi interventi telefonici. Allora,
1: era 18.
0: Sì. Allora, senza sale si va direttamente, mi dice Federico riferito a Lazio. È così, Stefano? Adesso sarà direttamente, insomma. Ma guardate che Sarri,
1: noi
0: non abbiamo pesato, non abbiamo parlato, ma abbiamo tanti giorni perché poi ci abbiniamo al campionato, dobbiamo analizzare le partite, però pure Sarri c'è un compito, mica poco.
1: Sarri bravo, un ottimo lavoro, però Bergamo è una realtà consolidata, la cultura del lavoro, mm-hmm. soprattutto si respira tanto calcio. Poi certamente vuole introdurre i suoi principi, non sarà un ambiente dove già sta mettendo Gaetano titolare,
0: sì,
1: però
0: non è stato uscivo,
1: dato anche le dichiarazioni, quindi no, ma insomma, evitare di incartarsi anche no, dal punto di vista dialettico degli interventi, delle dichiarazioni, insomma non è che si può legare ormai a una persona già consolidata. È bravo Sarri di non pesare, Sarri è così, quello che dice, però
0: sì,
1: poi
0: per carità,
1: conseguenze
0: sì,
1: se prenderà lui.
0: Vediamo. Sono curioso.
1: Non lo conosco pure.
0: Mi ha fatto un po' arrabbiare subito con qualcuno, ma come non conosci? Vabbè, dai, dammi un audio del Volabri.
2: Guarda, mi sembra che il Napoli ci deve salvare. Senti, vogliamo parlare del ciclone del Napoli. Sapete il calcio di Augusto, che pure ho visto proprio top. Buon campionato, buon ritorno e grazie della guagna.
0: Grazie. Vabbè, vediamo, adesso è chiaro che quel giocatore magari non è subito in condizione, Stefano, di stare, no?
1: Ma no, ci deve stare.
0: Sì, insomma, poi c'è il giocatore più pesante, carbura un po' più
1: ritardo. Poi dopo alla fine si allinea il lavoro collettivo che prevale durante la giornata. Però ognuno c'è il proprio fisico, risponde agli allenamenti in modo diverso, quindi se tu hai una squadra che sei in forma nel giornata di campionato devi preoccupare, secondo me.
0: Ci chiedono qualcosa ancora su Diego Moreira, ne abbiamo parlato prima, di questo investimento di 50 milioni spesi dal Milan, tu l'hai un po' descritto prima.
1: Abbiamo detto colpo sensazionale, lo è, perché anche vuol dire teatrale, l'inserimento del Milan, abbastanza operazione lampo chiusa. Questa trattativa chiusa, almeno credo è ufficiale, sia ufficiale, no? Fatta Moreira andrà a Strasburgo per 50 milioni, tutti insomma, compreso tutte le formule, rivendite, eccetera, eccetera. Ma insomma, la Roma è stata un mese sul calciatore. Il Milan ha chiuso un colpo. Insomma, vuol dire, è un calciatore che è giovane, nasce attaccante, è mancino, è un esterno offensivo più che difensivo. Però è un giocatore che, quei giocatori che piacciono agli allenatori, ma che danno il frigo, ha la fase offensiva molto buona, ma è la fase difensiva che ci deve lavorare, ma insomma poi bisogna vedere come giocherà Mourinho, se gli farà fare tutta la fascia a destra, rientra con il sinistro e vede la porta e fa gli assist, quindi può segnare e può mettere assist,
0: esatto.
1: Quindi poi se trovi l'allenatore giusto, le azioni, può essere un calciatore diverso da quello, poi magari va a vedere e a sinistra. E stiamo parlando di Moreira, può andare sul fondo e mette Belalle, non va di Hernandez, no, non ce l'allarghiamo, però è un buon colpo, secondo me, un buon giocatore.
0: Poi altri messaggi: ho 58 anni e sono un tifoso milanista, mi domandano il gioco di Amorin perché devono mandare via Fanà, poi come si fa a pagare 70 milioni di euro per il quarto attaccante del Paris Saint-Germain, non c'è più nessuno che capisce di calcio, comunque l'allenatore non mangia il paitone, addirittura Amilcare è proprio
1: netto,
0: non arriva a mangiare il panettone. Io invece
1: questo, adesso soprattutto
0: di sbaglierò, ma mi sembra uno che stia lavorando invece.
1: Sa sempre il solito campionato un po' volubile, dove alla fine ci saranno le solite squadre lì a lottare. Io dietro l'Inter vedo tante squadre che possono sorprendere, sia in negativo che positivo, Marco. Io non ripartirei nemmeno dal campionato della passata stagione escludendo l'Inter. Perché bisogna vedere poi come si formano le squadre, gli allenatori, se tutto va per il verso giusto, polemiche, cose, dichiarazioni.
0: Assolutamente.
1: Dopo fa brodo, quindi non so dire, tu prima il giochino che dici le prime squadre che metti in prima fascia, questo, questo, questo. Dico che il Covid porta dietro un lavorone.

0: Sì.
1: Quindi lo rispetto. Però c'è la Champions League.
0: Infatti.
1: La Champions League c'è anche il Napoli. E però c'è da valutare il post-conte. E poi il Milan. C'è da valutare Amorim. Le cose, però. La Juve. Bruciata. Sembrava insomma. Potesse tagliare il traguardo. Lei va da sesta. Oh. Insomma, c'ha la Champions League a mezzo centimetro. E poi deve ricostruirsi. Però Spalletti è bravo. Ma ognuno deve, si deve riconfermare. C'è certo che la Roma porta il campionato lo scorso anno, eh? Cioè, non è così se c'è la Champions League anche la Roma. Quindi vedi Marco, sarà semplice.
0: Non sarà
1: mentre
0: semplice.
1: L'Inter sa navigare tra due doppi impegni a livelli e c'ha l'organico per fare questa cosa qua. Per mantenere anche il suo stress e questa pressione, no? Sei d'accordo?
0: No, sì,
1: vediamo. Però sa gestire il doppio impegno. Le altre come può fare in questo senso. La Roma, vedremo. Il Napoli pure.
0: No, prima Fagione ha detto l'Inter ha allungato sul Napoli. La vedi anche tu così? Ha allungato? Con acquisti dell'Inter? Sono Spence?
1: No, ma non è stato per gli acquisti. Cioè, per quello che riesce a mantenere. Perché il mercato secondo me giusto è anche non tanto disfare e rivoluzionare Marco, perché se le cose funzionano perché devi andare
0: a
1: complicarti
0: la vita, eh? Verso alcuni giocatori hanno fatto giustamente il loro tempo,
1: sì, ma sarà una squadra destinata a un profondo rinnovamento tra due anni, tra una, poi dipende dalla voglia di stare insieme. Io mi ricordo quella famosa dichiarazione di Barella post partita, non mi ricordo la partita precisamente, però dice guarda ancora abbiamo la voglia di stare insieme, ecco l'Inter è sta roba qui. Finché avranno voglia di stare insieme in maniera voglio dire positiva, con ambizione, con la possibilità di riconfermarsi, vincere, è la squadra da battere. Ma poi nel momento in cui l'Inter si spegneranno queste motivazioni individuali che poi sono quelle, poi la somma diventa collettivo, l'Inter retrocederà. Io ti faccio questa domanda: chi ha questa ambizione forte, motivazione in altre squadre di poter impensierire l'Inter? Cioè l'Inter come la puoi impensierire? Creando sta voglia, sta determinazione, andare anche se non sei forte come l'Inter di rompere le scatole all'Inter. Ecco, Napoli lo scorso anno ha avuto una marea di infortuni, però Conte il primo anno è stato là, lo scudetto. Secondo me non avendo la squadra più forte, ma questa è una mia opinione, però poi alla fine sono bravo a vincerlo. C'è questa voglia, perché devi soffrire quando tu sei più, tra virgolette, non debole, che non è termine corretto, quando ce n'hai meno rispetto a un altro, ci devi mettere molto di più rispetto a quell'altro che è più bravo.
0: Assolutamente, recupero qualche messaggio, che abbiamo tra poco un altro collegamento. Per me l'Inter fa fatica ad arrivare tra le prime quattro, scrive Roberto.
1: Sono la fatica tra le prime quattro
0: mi sembra un
1: prime quattro.
0: Leggo dalle parti che chi ne archiverà la faccenda arbitri, già partita la campagna mediatica per l'archivazione, cosa ne pensate? Grazie Mimmo, questo è sempre stata una vicenda che noi abbiamo seguito, l'iter che erano che venivano dati fuori. Io sinceramente mi è sempre sembrata una cosa
1: No, lo so che poi questo, però se c'è non c'è illecito dal punto di vista costituzionario, non so quello che può fare chi ne è. Io non lo so, mi domando da
0: ignorante. Non lo so nemmeno io.
1: Cioè,
0: quindi sempre stata una cosa. Vabbè, comunque dai, seguiamo, vediamo quello che sarà. C'è una domanda anche per te, però prima Stefano facciamo un flash da Elena Cardi a Cagliari. Perché oggi abbiamo aperto insomma tutto quello che è successo, volevamo sapere
1: ragazzo
0: Cagliari, qualche notizia in più da Elena.
1: Ciao Elena,
0: ben trovata.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci puoi dare qualche news in più?
2: Guardate, per il momento in realtà il bollettino medico nuovo è ancora uscito, siamo con la notizia di stamattina, il ragazzo è ricoverato all'ospedale di Sassari, stiamo attendendo anche noi notizie. Sappiamo soltanto che purtroppo il polmone contiene d'acqua, quindi è faticoso anche la respirazione, motivo per il quale momentaneamente sto posto dai medici in coma farmacologico, è intubato, stiamo aspettando di avere a noi novità, anche un pochino sull'accaduto, perché qualcuno vocifera che il ragazzo non sapesse nuotare, e qualcun altro che abbia avuto un malore mentre faceva il bagno in piscina, quindi anche sul perché sia successo, sul come sia successo. Siamo anche tutti in versioni differenti, siamo un po' tutti in attesa di sapere, ovviamente c'è anche un po' preoccupati perché come si tratta sempre di un ragazzo di 20 anni, insomma, è stato un treno un po' che esporti.
0: Sì, ma è avvenuto a casa, giusto? Correggimi se sbaglio.
2: È avvenuto a Porto Cervo, era sì, una villa lì, sicuramente per il Ferragosto, perché è finita a cane con la Coppa Italia, ha lasciato 2 giorni per i ragazzi, quindi sabato e domenica, oggi avrebbero dovuto rientrare alle Sport Center per gli allenamenti della settimana, poi, ovviamente per, purtroppo per ragioni non ha fatto rientro e ricoverato in ospedale, sì. Non sapremo in realtà quanto per tempo rimarrà in terra intensiva.
0: Eh beh, adesso aspettiamo magari il prossimo bollettino per capire che ha ricoverato in terapia intensiva, in bocca a lui, e speriamo bene, perché insomma le notizie che arrivavano stamattina attraverso il comunicato, insomma, non facevano così intendere nulla di positivo, Stefano. Quindi
1: sì, se ci sono cose che accadono improvvisamente, so, beh, è stato un incidente, abbiamo visto anche Marco quello che è successo a Musiala.
0: Come no?
1: Cioè questo valore diverso, non c'è
0: dovuto al caldo, sì. Speriamo,
1: vediamo, gli auguriamo di qua, ma insomma è stata brutta l'immagine.
0: Ah sì, sì, molto brutta anche quella, stava circolando da...
1: È venuto in campo e ha avuto questo malore.
0: Va bene, noi ti abbiamo disturbato per sapere un po' di aggiornamenti, per il momento ti ringrazio tanto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie Elena Cardi, allora... E dunque stiamo per andare in pausa, perché poi facciamo anche un flash a Radio Firenze Vola, perché insomma la Fiorentina ha fatto la Coppa Italia, poi c'è Goodson che sta dando dei segnali, a te sempre piaciuto come giocatore Stefano, sta dando dei segnali positivi, c'è un vocale che mi sottolinea in regia Gabriele, che quindi va subito, andiamo subito a sentire. Vai.
3: Ciao, sì, Alex da Conegliano, tifoso interista. Volevo chiedervi se pensate che l'Inter questa possa vincere il campionato già a marzo, anche senza l'arrivo di Curtisos, poi evidentemente con il suo arrivo a
0: marzo.
3: E la partenza di Luis Enrique, credo che possa arrivare anche il centro in campo. Grazie.
1: Dai, non siamo degli indini.
0: No, però io non sono convinto che c'è l'Inter ora tutta questa vita facile. Se volessi essere sincero, proprio siccome vedo troppo ottimismo,
1: io non sono convinto. Tanto pessimismo, perché se uno metteva...
0: Io ho convinto che c'è tutta questa vita facile, insomma.
1: No, vita facile no, però... Insomma,
0: che vince a marzo, insomma...
1: Però la vita, insomma, lì che lotta, no? Probabilmente lotterà per qualcosa di importante, questo sì.
0: Vediamo. Poi dice Giacomo, non avete coraggio di parlare. No, ne abbiamo sempre parlato, però sinceramente sono questioni su quella storia di Arbitropoli, eccetera, che abbiamo sempre seguito l'Inter. Esatto, c'è stata un'archiviazione. Adesso vediamo quello se esce dall'altro. Io sinceramente mi è sembrato sempre una situazione poco...
1: Avete il lavoro anche dalla gestione di quello che è successo, dei fatti. Certamente uno dice, vabbè, ma perché non è successo un'altra squadra?
0: A me non mi
1: hanno
0: vinto come
1: quello che
0: invece
1: non è successo. E che ne so?
0: Eccetera, come vogliono sia, perché bisogna andare a incolpare per forza qualcuno, perché tanto c'è sempre la tendenza che dobbiamo fare le sentenze.
1: No,
0: noi quale sentenze non le facciamo, no. le lasciamo fare ad altri. A me non mi ha mai convinto questa storia. Poi per carità... seguiamo quello che se emergeranno altre cose o meno. Ad oggi sinceramente se è fatto anche come nasce sta cosa, anche come nasce, a meno mai proprio convinto in fondo, però
1: per
0: Maurizio è tutto chiaro. Se voi avete stessa, che allora, ci chiedete da fare cose, tenetevele per voi e buonanotte.
1: Lo schema che di solito utilizziamo è perché sentire parere specifico di uno che
0: degli esperti,
1: di un avvocato, come abbiamo sempre di diritto sportivo, non solo, perché non sappiamo se poi questa anarchia, ma si sono comportamenti un po' che poi magari una multa, non sappiamo niente, c'è dettaglio, e quindi ci dobbiamo far aiutare uno che ne sa.
0: Esatto.
1: Di più di no.
0: Noi
1: vogliamo parlare. Sì. Vogliamo essere corretti, perché
0: ma lui, cioè, chi scrive i messaggi, cosa avete voi più per poter parlare una sentenza? Io se, perché poi
1: no, loro vogliono,
0: giro,
1: no,
0: hanno tutto, capiscono tutto,
1: Marco,
0: poi non capiscono niente,
1: non sanno niente. Dica, no, ma non è giù, capito? Ma non lo puoi fare, perché scusami, c'è sta una cosa, quindi devi chiamare un avvocato, uno specialista, un trato in materia, per dopo accontentare il nostro amico.
0: Sì.
1: Il nostro amico vuole vuole che tu dica cosa riguardo.
0: Dico sempre quello che penso, figurati.

0: Pensate di Tedesco, nuovo allenatore del Bologna, saluti da, e forza Bologna, Luca.
1: E lo vedremo alla prima contro la Lazio.
0: Esatto. Lazio vista ieri.
1: Magari vediamo. Certa vediamo. Vedo uno stadio pieno. Cioè. Ragazzi, oggi giochiamo in casa.
0: Ah, è vero, perché comunque ci sono. Vanno in trasferta. Capito. Quindi va bene, c'è un altro messaggio al volo e poi andiamo in pausa. Vai.
2: Ciao Luigi. Allora, la situazione kafkiana che c'è della Lazio è veramente incredibile. Ormai abbiamo capito tutti che Gattuso non è un allenatore, non sa fare allenatore, non sa dare un'organizzazione alla squadra. Purtroppo viene chiamato per una fama che è uno che da grinda, ma per il resto è tutto, non c'è niente, non sa allenare, non è un allenatore. Quindi io gli ho chiamato subito a Barone prima che la Lazio vada in Serie B. Ciao Marco.
0: Ciao Luigi, però non salve Verona, non mi chiamava. No. E quindi è andato lì. Allora, non so se c'è altro audio, 3382 0023, però ci stiamo per fermare e perché faremo un blitz a Radio Firenze Viola per tornare un po' sulla Fiorentina, momento della Fiorentina, perché ha fatto un gran mercato e la stagione sta per partire, quindi torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con l'ultimissima parte di canale prima di dare la linea a tutta lì per proseguire con il nostro palinsesto. Vi ricordo le ore 18 anche il Tipo News. Allora, caro Stefano, messaggio che arriva da Roberto, che un po' c'entra un po' il tema che andremo a trattare adesso tra poco con l'ultimo collegamento, però dice: nelle prime 4 classificate oggi vediamo outsider anche Fiorentina e Atalanta. Dell'Atalanta abbiamo già parlato, poi ci torniamo nei prossimi giorni, però Fiorentina tra le prime 4 è un'ipotesi che ci può stare? Io dico di no, le prime 4 no, però squadra interessante,
1: che intriga, potrebbe essere la Fiorentina una squadra che fa fastidio, poi non
0: sì. Arrivare quattro, mi sembra un po' troppo, però
1: una squadra magari in grado di dare soddisfazioni ai tifosi, insomma, ne hanno avuto poco scorso anno, anzi è stato anche brutto, hanno sofferto tanto, quindi io credo che sia un anno diverso, dai, buona sostanza rispetto
0: sì,
1: all'anno
0: decisamente. Questo c'è da capire sinceramente il colui che dovrà dare, ossia Grosso, gli
1: però,
0: è stata data una bella macchina,
1: però già c'è sta una forma di si sta adattando, cioè non può fare il 4-3-3, fa il 4-2-1, no? Ecco che Gudmundsson
0: sembra insomma rigorito,
1: e quindi questo
0: è un campo interessante.
1: C'è allenatore che dice: io ti prendo perché mi fai il 4, no, in questo momento non posso fare, bravo Grosso, bravo Grosso, no, che fa il 4-3 con giocatori che non c'ha gli esterni, non lo può fare.
0: Sì, no, è stato fatto un mercato con velocità, rapidità,
1: 99 milioni per adesso,
0: esatto.
1: E non finisce qui,
0: no, adesso però dovrà uscire, come dice anche oggi,
1: sì, però secondo me altri 2-3 acquisti li fate.
0: Forse qualche esterno, forse serve anche esterno,
1: anche Horsberg secondo me all'ultimo ci prova, in mezzo al campo ci proverà,
0: però sarà interessante insomma vedere come Grosso, perché io credo una cosa che poi lui diciamo quello da monitorare, perché fa un salto, uno step importante, lascia una piazza come il Sassuolo dove ci sono tantissime pressioni lì, no? Adesso si trova ad andare in una piazza dove si viene da un'annata molto negativa, si vuole qualche cosa di più che diciamo fare un campionato anonimo, le pressioni sono maggiori,

0: Firenze, sai, no? Sono c'è la Fiorentina, quindi voglio dire, non c'è nemmeno il dualismo con una squadra della stessa città, quindi c'è grandissimo amore e voglia di fare qualche cosa che sia un po' più importante rispetto a quello che ho fatto negli ultimi anni. E
1: Sì,
0: si è preso un allenatore giovane.
1: c'è questo pluralismo, no, di opinioni, cioè Firenze è una piazza unica da questo punto di vista, è polemica da morire, però il bello è il brutto di una città che va vissuta in fondo, tirando fuori gli attributi, perché poi sta roba qua a Firenze, quindi grosso secondo me già ha intrecciato l'ambiente e quindi sta dimostrando in questo momento in cui non può fare 4-3 che fa 4-3-2-1. C'è giocatori per fare questo è giusto secondo me, io non lo so, verrei pure esterno per vedere un attimo come funziona, però tanto c'è questo Monson che io ho sempre apprezzato e stimato, che sta dando cenni di vita,
0: Di vita, sì.
1: sembrava ormai un pacco, no? Da spediatrove, invece sta ancora a Firenze, che partita ha fatto, ma proprio in Coppa Italia col Benetton.
0: Domanda per te, allora Stefano, altro 1-2-0-0, una domanda per Stefano, non pensa che l'India negli 11 titolari cominci ad essere un po' attempata?
1: Sì, no,
0: Grazie, Roberto.
1: sicuramente adesso non è un problema contingente, insomma, però è un problema che andrà affrontato. Si diceva già l'anno scorso che l'Inter potesse no, finire un ciclo, io non ero d'accordo, e credo che dipende da questa voglia di stare insieme, come dice Barella, questa voglia di ancora di sbalordire, di vincere, di confermarsi, di riaffermarsi, di continuare a essere competitiva come squadra. Però sono d'accordo con te, amico caro, che ci segui, che fra 2 anni ciclo, insomma, che dire, va rifondato, no? E sono curioso di capire come Marotta, Osigli, come possono pensare, perché non è che abbiano avuto tanti assi da Octree,
0: No, no.
1: cioè,
0: Guarda,
1: non hanno
0: intanto.
1: fatto no, fichi secchi, però
0: Però
1: la
0: non prego.
1: gente, no, per dire, descrivere la vita di questa dirigenza sportiva, tecnica, cioè non è che ha avuto
0: Guarda,
1: i
0: che tu
1: soldi
0: la
1: da
0: prendi per
1: spendere,
0: ammortizzare, sei bravo,
1: dai,
0: non è
1: eh.
0: che. Nicola, e poi andiamo subito dal nostro ospite che è legato, bentornati Mar Stefano, per lo scudetto sarà cosa di Milan e Juve. Il Napoli con Allegri si è indebolito. L'Inter proverà per la Champions, questo è lo schema di Nicola. Potrebbe pure essere,
1: Certo,
0: ti posso
1: dai,
0: dire.
1: siamo tutti
0: Questo,
1: campioni d'Italia.
0: poi ci sono squadre che hanno vinto il sacco di ad agosto. Allora,
1: Andiamo bene.
0: c'è l'elettore di Firenze Viola. Ciao Tommaso,
1: Ciao
0: ciao Tommaso
1: Tommaso.
0: Loreto, ben trovato. Tommaso, come stai?
2: Ciao ragazzi, ben trovati, buon pomeriggio. Sento belli allegri, mi
0: No,
2: piace.
0: sempre, sempre, sempre. Senti, ascolta, prima c'era un ascoltatore, così ti do il messaggio anche a te, che lui individua la Fiorentina come una possibile outsider per il quarto posto. È troppo? Si è spinto oltre? Ci credete? Che dici?
2: Perché no?
0: Perché
2: Diciamo
0: no,
2: che c'è un qualcosa che non vogliamo del tutto escludere, anche se mi sembra che ci sia un po' diffusa in tutti, anche evidentemente per colpa nostra, che siamo costantemente aggiornamenti di mercato. Beh, la sensazione è che ancora il giudizio non possa essere definitivo, perché sappiamo bene che almeno un paio di situazioni sono in evoluzione. Mi riferisco soprattutto a Ken e Fagioli, e lì bisognerà capire se la Fiorentina alla fine è il
0: c'è
2: primo o
0: il pressing del
2: secondo.
0: Como su Ken.
2: Esatto, c'è il pressing del Como su Ken, ci sono le voci su una potenziale cessione di Fagioli, anche se in quel caso manca la pretendente, perché offerte concrete non ne sono arrivate. Però la percezione che è una Fiorentina che fino a questo momento ha già investito oltre 100 milioni, deve comunque tenere d'occhio anche una cessione, ce l'abbiamo. Sappiamo che i nomi in ballo sono questi, perché Gudmundsson, per esempio, sta un po' cambiando la propria posizione, ha fatto
0: Hai
2: anche il primo
0: capito?
2: gol ufficiale della stagione, quindi vediamo. Le altre cessioni sono obbligate, penso a Dodò, penso a Fortini, non è che rimpingueranno troppo le casse. Quindi sappiamo che un big, uno che è nel Fagioli, potrebbe ancora partire, va visto chi diventa il sostituto. Però è chiaro che è una Fiorentina che come minimo riparte sperando di poter buttare a ritrovare l'Europa. Poi quale sarà, se la la più importante, quella di mezzo, cioè l'Europa League, la conferenza, ancora è presto per dirlo, ma la sensazione rispetto all'anno scorso si possa davvero puntare addirittura in Europa in tutta piazza, cioè quello sì.

0: Beh, questo sì.
1: Anche perché poi la partenza tanto, è stata molto importante,
0: però in calcio non si può mai sapere nulla, però
1: no, però tenendo ricordo chiaramente
0: non mi sembra una squadra da quarto posto, ecco, sono sincero, non mi sembra una squadra da quarto,
2: però potrebbe essere una squadra che riesce a acquistare, possa riuscire a acquistare, diciamo, il gradimento, e allora una sorta di Como, cioè un punto di vista proprio di generare queste che so, triangolazioni, questo gioco di Peña, del ragazzo che si spinge avanti con anche sfrontatezza, cioè secondo me, poi non lo so, Tommaso, di lui Tito Viola vuole vedere una squadra che si liberi un po' di alcune cose, capito, infrastrutture mentali, e ce l'ha il giocatore che fa sto gioco, quindi può essere una mia vacanza, ecco la rivelazione. Tempo stesso c'è anche la delusione, questo dipenderà dall'allenatore, ma l'allenatore è già lontano, lungo. Io non posso fare il 4-3-3, sono stato, quello lo voglio fare, non lo puoi fare, quindi
0: trovi una soluzione.
2: Gudmundsson, voglio vedere, Gudmundsson, cioè ci si può rinunciare così? Quindi un po' di riflessione, ha detto giustamente Tommaso,
0: ma
2: bisogna cedere qualche pezzo, Fagioli e Ken,
0: dura,
2: sai cosa perdi, non sai cosa... dura,
0: è dura perdere uno dei due, è dura perdere uno dei due, cioè nel senso due giocatori importanti,
2: secondo me più dura perdere un Ken che un Fagioli in questo momento,
0: certo.
1: Però sono d'accordo, perché poi lì in mezzo campo le alternative sono già tante, è vero che poi Grosso per ora vede in alternativa lì e Fagioli, anche col Benevento venerdì nell'esordio di Coppa Italia, quando è uscito Fagioli dopo un'ora di gioco circa, entra la I e anche nelle amichevoli raramente si sono visti insieme, ma a centrocampo c'è grande abbondanza. In questo momento sta giocando qualche metro più avanti a Tà, perché Mastantuono ancora non è pronto, ma in teoria il francese ex Udinese è destinato a essere parte del centrocampo. Sono Mandragora, Bescianini, vediamo se Fabiano parte o meno. C'è un calciatore in Dur che è sempre più importante negli equilibri della squadra, quindi dovesse partire Fasoli, tutto sommato la Fiorentina anche con Torred, che è una delle operazioni importanti, può sopperire alla sua presenza. Lasciar partire Ken obbligherebbe Paratici a tornare sul mercato, che è vero che c'è Pellegrino arrivato dal Parma, ma altrettanto è vero che immaginare sostituire Ken semplicemente con Pellegrino è un po' rischioso. L'alternativa ad oggi è un ragazzo di grandi speranze come Cosci, ma è anche un 2010, e quindi se parte Ken lì Paratici deve tirar fuori l'asso dalla manica, e non è detto che a due settimane dalla chiusura del mercato sia facile reperire.
0: Adesso bisogna stare molto attenti, perché questa entra nella fase molto delicata del calcio mercato, no? Perché se perdi un pezzo in questo momento hai poco tempo per trovare il sostituto, quindi devi avere le idee chiare, cioè, se ti muovi in uscita è perché stai già andando a coprire il buco,
2: altrimenti
0: è dura, perché poi adesso non stravedo, però non è facile sostituire, in parte,
1: assolutamente
0: no, non è facile. Fagioli, come dice Tommaso, hai una possibilità di scelta diversa in mezzo campo,
2: anche perché lo giocare in un altro modo,
0: puoi sopperire eventuale partenza, che non è facile, e capisco anche per il
2: Sì, ma guarda che se parte Fagioli non è che Grosso ne vuole un altro,
0: sì.
2: Parati fa di tutto per prendere Forsberg,
0: però è più sostituibile, dico, puoi andare più a trovare un giocatore,
2: sono d'accordo. Ken è d'accordo con quello che ha detto Tommaso, va via Ken adesso, in questo momento,
0: ma nazionale. Una cosa che volevo non chiedere a Tommaso, per diciamo così portare via Ken, il Como a quanto deve arrivare?
1: Anche questo è un aspetto importante, noi sentiamo arrivare queste voci da Como, un'offerta intorno ai 30 milioni, e siamo lontani, io quel che ho capito la Fiorentina... La Fiorentina parte da 40, diciamo 5 di bonus, però sotto i 40 non credo Pratici si metta nemmeno a sedere e parlare di Ken. Quindi poi sono qualche giorno che d'accordo ci fanno sapere che un'offerta arriverà, però se arriverà intorno ai 30

0: milioni la Fiorentina non lascia partire che sopra i 40, magari, come vi dicevo, aggiungendo qualche bonus, può darsi che la trattativa possa decollare, però è chiaro che Paratici lì deve intervenire con un sostituto, quindi anche sotto il profilo temporale io credo che o questa settimana si mettono a parlarne seriamente o dopo la prima di campionato, quindi lunedì prossimo, dopo aver affrontato la Roma all'Olimpo, difficilmente la Fiorentina potrà ascoltare offerte per Ken. Su Fagioli tutto giustissimo, come dicevate, Scorsnet in ponte, ci sono anche altre idee, quella legata ai Ken in campo dell'Udinese, si è parlato a più riprese Miretti, piace anche Bernabei, vediamo, qua appunto lì centrocampo eventualmente già titolari pronti, ce ne sono Ulayi, Attà, insomma Mandragora e così via, quindi il grande incognita è offensiva, anche perché non scordavi anche comunque grosso almeno un esterno di ruolo se lo aspetta, provare a stare un po' sul 4-3-3 che è il suo modulo, e lì la Fiorentina è ancora in cerca dell'interprete migliore. Oggi si è parlato di un tedesco del Werder Bremen, ma che può essere una soluzione, però grandi certezze ne abbiamo, e probabilmente è proprio perché adesso Paratici vuole anche un po' sfoltire rosa. Ci sono degli esuberi da piazzare, penso a Barak, Nzola, Stil, quindi è arrivato il momento un po' di incassare per la Fiorentina, perché il Corriere dello Sport abbiamo rotto il muro dei 100 milioni come spese,
1: incassare. Qualcosa bisogna cedere per forza. Va bene, andiamo a vedere quali sono le eventuali cessioni. Tommaso, noi come sempre ringraziamo.
2: Ciao Tommaso.
1: Buon lavoro a te e a tutti.
0: A disposizione, ragazzi, sei anche rinfrescato a fine.
1: Qui ancora no,
0: siamo tornati, tra poco arriverà qua.
1: Quindi speriamo di pure qua perché ne abbiamo bisogno. Grazie Maso, un abbraccio, a presto. Dunque chiudiamo con un po' di news e di messaggi. Intanto su tutto il mercato web scrivono che non è finito il mercato di Milan, quindi attenzione che ci sono previsti altri colpi dopo Morella, dopo questo qui di Morella, quindi non mi hanno scatenato in quest'ultima parte di mercato. Allora, ti chiedono proprio un inizio sul mercato del Milan, Alessandro.
3: Beh, insomma, ho detto, Ramos, adesso Diego Moreira, un ottimo giocatore. Quindi, siamo sempre lì, Marco, hai detto bene, l'uscita e l'entrata, bisogna adesso vedere se Rabiot che fa, resta bene, lui si resta bene.
1: Se fa Rabiot non può non rimanere. No,
3: ha detto che sì, però io ti sto dicendo, se Magnan l'ultimo momento ne va, cioè per dire. Però,
1: c'è stato tutto contratto.
3: Dove va? Mercato.
1: Se è una proposta proprio indecente.
3: Bisogna, per adesso positivo.
1: E poi altra considerazione di Maurizio, buongiorno e bentornati, ci scrive, a Juventino sarei già felice se la Juve arrivasse terza o quarta, perché è già importante rivedere persone giuste, è già importante le persone giuste, i posti giusti, e come si dice, chi ben comincia a metà dell'opera. Maurizio da Roma, beh, a chi è
3: si riferisce a Carnevale, ma Sara, no?
1: Sì, assolutamente, tutta la parte dirigenziale che è stata cambiata dopo veramente tante difficoltà negli ultimi 2 anni. Oggi c'è stato l'intervento di Luca Calamai, natura, che ha detto che dovrebbe chiedere i danni aggiunto le comuni per quello che hanno fatto a Juventus.
3: Beh, hanno avuto un portafoglio abbastanza generoso.
1: Hanno speso un sacco di soldi, insomma, adesso bisogna dire. Poi
3: cosa che Carnali
1: deve fare
3: deve fare un po' di manovra, proprio perché è successo, ci sono state 4 sessioni di mercato incredibili.
1: Poi c'è Mario che dice, parliamo pure della Fiorentina, noi cerchiamo di parlare più di tante squadre il più possibile.
3: Dobbiamo parlare di Fiorentina,
1: parlare di Fiorentina, che è uno scudetto da che mio nonno era giovane, e che vuol dire, insomma, quindi noi cerchiamo di parlare
3: un po' di tutto.
1: Allora, secondo voi il Milan può arrivare in finale di Europa League?
3: No. Per me no.
1: Nessuno
3: in questo momento secondo me deve puntare a ritornare fuori in campionato, protagonista in campionato, e credo che sarà la priorità casa rossonera, ma anche quella dell'allenatore, che
1: lo ha dichiarato, non si è tirato indietro, ha detto chiaramente
3: concordo,
1: che deve essere l'obiettivo praticamente della squadra rossonera, quindi lui tutto ha parlato. insomma, si alleni a Milan e

0: cioè di lottare per
1: sì,
0: lui,
1: però insomma, mio, poi... o diciamo io e te è un discorso, lo diciamo la squadra è un altro. Secondo me bisognerebbe evitare queste dichiarazioni.
0: Tu dici meglio non buttarsi in dichiarazione, l'ha detto pure un certo Fonseca, ti ricordi? Poi è andata male.
1: Dobbiamo
0: pensare. Ma io sono fiducioso,
1: dobbiamo essere il minimo cose, cercheremo di lottare per conquistare quello che significa.
0: Questa è la lezione.
1: Possiamo lottare per lo scudetto subito, poi sarà così, eh? Complimenti a Aurin, però è un rischio, no?
0: Sì, sì. Allora, è arrivato proprio ai titoli da un audio, chiedo se si può sentire in modo tale che diamo veramente spazio proprio anche all'ultimo ascoltatore ordine di tempo, al 331-8200-213, come se li torneremo domani a partire alle ore 13, e appena mi dà l'ok in regia Gabriele, che dici, posso? Vabbè, pronostico sulla Juve, prendiamoci anche questo, perché oggi abbiamo parlato un po' di queste due squadre, vai.
2: Buongiorno a tutti, io prevedo un Milan e Juve che arrivano quinta e sesta.
0: Salve chi? Vabbè, Milan, Juve, quinta e sesta, quindi cambierebbe poco rispetto a quest'anno, insomma.
1: Poco.
0: Niente, in cambio niente, perché questa
1: quarto uomo, terza Milan. Roma.
0: Esatto, quindi vabbè, evidentemente non è convinto le squadre che si stanno formando e quindi da quel pronostico bello da adesso, no? Prima iniziare, poi noi aspettiamo la chiusura del mercato per poi fare la griglia, tutto quanto. I pronostici inizieranno venerdì con il nostro
1: dobbiamo
0: torneo.
1: Dobbiamo aspettare la sosta.
0: No, chiusura del mercato si fa.
1: Sì,
0: chiusura del mercato andremo lì e cominciamo a fare un bilancio di quelle che saranno le prime quattro, poi il caponiere, l'allenatore che salta per primo. Già c'ho, in già ce l'ho messo.
1: Il caponiere che l'ho preso. Sì. Le prime quattro le ho prese, però non nell'ordine.
0: Non nell'ordine.
1: Però c'erano tutte.
0: Vediamo. Quest'anno il vincitore è stato Massimo Orlando quest'anno del gioco. E quindi vediamo quest'anno che vincerà, ci unisce anche qualcun altro di nuovi, quindi entrano nel gioco anche altri.
1: Ma il marcatore pure?
0: Marcatore. Secondo te chi vince? No, ancora io devo. Aspetta un attimo. Per vedere.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Bene, siamo arrivati in fondo, non mi rimane che salutare in cabina di regia Gabriele Latini, Claudio Ferrarese,
1: ciao, e
0: ringraziarli, tutta la redazione, ritorneremo domani a partire dalle ore 13. Ciao Stefano, e vi lasciamo adesso a tutta C e naturalmente abbiamo ricominciato con Maracanà, a domani, ciao!
3: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, i focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Barlini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro. Costantino Fazzari ci permette di essere in contatto, di poterci interfacciare per raccontare tutte le novità, per fare tutti gli approfondimenti del caso dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Prima di iniziare con la nostra solita liturgia, andiamo un po' a ricordare tutti i riferimenti per ci seguire: tmv.com, la nostra pressione ufficiale, anche e soprattutto il canale 60 del digitale terrestre 3182002213 è invece il nostro storico e immutabile numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp. Direi che ci siamo, abbiamo apparecchiato la pola come di consueto, e allora iniziamo subito collegarci con la redazione di tuttoc.com. Questa mattina dove sto c'è con noi Giuseppe Leoci. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, ben

0: trovato, ciao a tutti.
1: Allora, arriviamo al portandoci dietro un weekend di gare ufficiali, le prime gare ufficiali per quanto riguarda questa seconda metà di agosto. Sono andate in scena partite valide per i 32esimi del primo turno ufficiale di Coppa Italia di Serie C. Giuseppe, per tutto il weekend ci sono state gare, ci sono state anche sorprese, perché mi viene da dire che una su tutte l'eliminatore della Salernitana per mano della Scafese è sicuramente un qualcosa di inatteso. Poi per il resto più o meno siamo andati secondo pronostico, diciamo l'eliminazione dell'Under 23 venerdì contro il Vado, ma ai calci di rigore può essere etichettata un po' come un'altra sorpresa. Lascio un po' il racconto invece di quello che è successo nella giornata di ieri.
0: Sì, sicuramente ieri si è concluso questo primo passo, una nuova stagione, e forse ieri sono stati aspettati più i pronostici, nonostante una sconfitta casalinga del Scara, che dovrebbe essere una delle squadre più accreditate girone B. Però c'è da dire comunque che è caldo agosto, la Coppa Italia è Matteo nell'Italia di qualche giorno fa, e anche se va la non è finita come una competizione molto strana, perché comunque ti mette di
1: Vero.
0: fronte subito una gara secca e si affrontano praticamente le squadre per vicinanza. Insomma, è un torneo molto strano che prenderà forma forse dai turni successivi. Sicuramente però il primo campanello d'allarme è andato benissimo, è quello della Salernitana, che tra tutte le squadre in campo forse è stata la delusione grande. Ed è un campanello d'allarme che parte forse dalla fine della scorsa stagione, dal dubbio se tenere o meno Osimhen in panchina e di capire come strutturare un mercato, e abbiamo visto anche un po' di nervosismo da parte del tecnico in conferenza stampa, ma non solo, se la squadra ha bisogno di qualcosa in più. Tornando ai risultati di ieri, invece, il Bari, per quanto abbia vinto comunque in misura, sembra un po' aver convinto, affronta comunque una forse la sorpresa dello scorso anno del Giro di Circa Sarano
1: Vero.
0: di Bari, e il Foggia comunque si può giudicare poco perché è stato costruito al volo, anzi forse qualcosina di bello è già stato fatto. Nel derby invece è stata una cosa
1: E
0: di
1: allora
0: non
1: andiamo,
0: secondi.
1: Giuseppe, andiamo grazie a Costantino, andiamo a vedere anche il riepilogo di quelli che sono i risultati, così abbiamo preparato una grafica a fare il riepilogo di quello. Giornata di ieri, eccolo qua, partendo dalla vittoria della Dolomite Lunesi 1-0 sul Treviso, promosso in Serie C. Juventus Forlì è terminata con il passaggio del turno della formazione biancorosa ai calci rigore, vittoria netta dello Spezia, questa prima prova di forza della formazione Turati 4-1 sulla Torres, al Genovara 0-1, Bari Casarano 1-0, Crotone Cosenza 0-2, bella prestazione dei Lupi che si sono sicuramente mostrati più in palla rispetto al Crotone, nuovo Crotone, come ricordavi giustamente, Foggia sconfitto 2-1 in casa dall'Altamura, e poi ci sono grandi calci di rigore per Gianminio, fulgore Caratese, la Giana che passa al turno, Giuliano Sorrento col Sorrento che passa, Latina Ostiamare, idem con i Pondini che staccano il pass, l'Eco Desenzano terminata 0-0, poi il Desenzano neopromosso ad approdare ai sedicesimi. Concludiamo proprio con Pescara, col Pescara sconfitto all'Adriatico dalla Samedettese per 1-0. Ci sono già anche gli accoppiamenti del secondo turno. Ringrazio il buon Costantino per il supporto grafico. Turno di sedicesimi vedrà già dei accoppiamenti piuttosto interessanti che ci saranno già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece tutto il resto

0: diciamo, sul fronte mercato è stata abbastanza tranquilla. Nel frattempo ho redatto tramite computer gli accoppiamenti dei sedicesimi, che mi si era impallato il loser, quindi non ce l'avevo fatta a leggerli in tempo. Le gioie della diretta: Campobasso Scaffatese, Guidonia Latina, Vado Spezia, Novara Livorno, Potenza Monoli, Bari Piceno, Catania Savoia, Sorrento Cosenza, Altavola San Benedettese, Guglio Vispesaro, Desenzano Trento, Arzignano Domiti Vellunesi, Capi Provercelli, Ravenna Forlì, Brescia già Cittadella Renate, quindi ci sono delle partite piuttosto interessanti. Arriva l'Union Brescia, arriva Cittadella in gioco. C'è curiosità per vedere il nuovo Catania il nuovo Catania prendere forma. Mi stuzzica, sono sincero, Novara Livorno, ma come partita anche Bari Piscer non sarà niente male. Torniamo alla questione mercato. Dicevo, fine settimana abbastanza tranquillo, ci sono state ufficialità nella giornata di ieri, però nel periodo non collegato. Sabato invece qualcosa si è mosso in termini di operazioni ufficiali.
1: Sì, qui come detto prima c'è un Foggia che è un cantiere aperto e che sta provando a costruire una rosa anche abbastanza competitiva. Il dubbio su chi potrebbe in qualche modo prendere la palma di miglior squadra del Girone C c'è, perché abbiamo detto che la Salernitana forse è stata la più deludente di questo weekend e si può dietro un mercato strano. Il Catania è un progetto e il Bari parte con il favore del pronostico, ma sappiamo tutto ciò che c'è attorno alla situazione dei pugliesi, quindi il Foggia potrebbe essere la classe outsider che ha acquistato due giocatori che potrebbero fare la differenza, soprattutto 2006 SEC, che è arrivato in prestito alla Roma. Quanto riguarda Sauro, sicuramente poi il Livorno prende Mancini dalla Juventus Next Gen, ha dato quello che serviva. Latina ha avuto un ultimo rinnovo, secondo me, perché far firmare Toffi e partecipare a quel giro lì non è la cosa più semplice al mondo. Entrambe le operazioni sono molto complicate, perché forse il giro non è una sorta di B2, non ce lo dobbiamo nascondere neanche dietro un dito. Detto questo, sicuramente entriamo nella fase calda del calcio mercato. Forse da qui a domenica qualche momento ci sarà, ma secondo me la prima giornata, come al solito, come ogni anno, sarà quella che metterà un pochino di frizzantezza all'interno delle, perché la prima delusione la società vorrà immediatamente intervenire con tutto in campo il weekend. Sì. Potrebbe esserci più di qualche punto interessante sul mercato. Ripeto, occhio tantissimo a queste big che Anderuzzo, abbiamo parlato della Salernitana, la Reggiana anche ha brillato particolarmente. Dicevi benissimo prima lo Spezia, forse è stata l'unica a imporsi bene, Reggiana e Pescara, due processi che affrontano così un pedale, insomma. C'è tantissima carico in vista di questo game, che aprirà ovviamente la stagione di serie del campionato, ovviamente.
0: Tra l'altro, sì, perché venerdì, se Dio vuole, si torna a parlare di campionato. C'è un anticipo di Serie B, tra l'altro tra una neomossa in B di una vecchia conoscenza del nostro campionato, Vicenza, che ospiterà la finalista, la squadra che è uscita sconfitta dalle finals dei playoff per la Serie A, il Catanzaro, un Catanzaro profondamente rinnovato sia per la panchina sia per l'organico a disposizione di Gorgone. Quindi c'è tanto interesse, ma ovviamente per quanto ci riguarda ce ne sarà ancora di più per la Seci, che scende in campo con sei partite tutte alle ore 21 nella serata di venerdì. C'è un Alcione Milano, Renate, un Brescia Carpi, Vado Atalanta. Le sto leggendo così, ma tanto ne avremo modo questa settimana di parlare, di approfondirne i temi. Bari Cavese, Giuliano Scafattese, Potenza Casarano. Quindi venerdì si torna a parlare e a goderci le gioie del campo, e non solo quelle che arrivano dal calciomercato. Prima di salutarti, Giuseppe, ti chiedo di fare un po' il punto anche legato alle generazioni successive alla Coppa Italia e in tema mercato, partirei da lì. Sono

0: Ci sono un paio di verdi su tutoci.com, un paio di verdi sono le esclusive, le notizie di mercato che trovate su tutoci.com, come trovate su tuttomercatoweb.com, Catania Crisig, Bari, Mendicino, insomma iniziamo da quelle due, poi se c'è qualche dichiarazione interessante dal post Coppa.
1: Sì, Mendicino deve arrivare a Bari in queste ore, l'accordo è stato trovato, mentre il Catania comunque ha messo tantissimo, c'è da dire che nonostante un campionato comunque fatto bene, non è riuscito a sentire la delusione per un torneo che poi il Benevento ha dominato nell'ultima parte di campionato. Detto questo, credo che Catania in questo momento possa essere la favorita del girone, e che un critico che ha esperienza pluriennale non solo in categoria ma anche superiore può diventare

0: di avere giocatori a disposizione, soprattutto per il gioco proposto dallo stesso tecnico, ecco che forse il girone C tra tutte è quello che avrà più visibilità.
1: L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso ad essere mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Durante un colloquio durato quasi 3 ore, l'avvocato ha spiegato che Lavitola vive una condizione psicologica difficile, pentito per avere provocato guai al giornalista. In vista dell'udienza del riesame prevista per la settimana del 24 agosto, la difesa valuta se integrare le sue dichiarazioni per chiarire le modalità esecutive e il movente, escludendo che vi fosse un accordo preventivo e ricordando che Lavitola aveva già avvisato Ranucci di questi pericoli nel mese di settembre. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio mondiale resta in stallo, mentre il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Atami, ha fissato una taglia di $30.000 sui soldati americani. L'inviato statunitense Jared Kushner ha incontrato ad Al-Alamein il leader di Hamas Khalil Al-Laia per sollecitare passi concreti sul disarmo prima di recarsi dal premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. E Trump avverte: se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con un'intensa pioggia di droni e missili. Un attacco sul villaggio di Koloshkovo nella regione di Belgorod, a 15 km dal confine, ha provocato 6 vittime civili e 4 feriti, tra cui un bambino di 14 anni. Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni in volo sulle regioni interne, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, neutralizzando numerosi velivoli diretti verso la capitale, Mosca. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri giungerà da Roma per affiancare la polizia nelle ricerche, puntando i riflettori sul personale della struttura per individuare un eventuale basista. Nonostante i sistemi d'allarme e videosorveglianza fossero perfettamente operativi, i malviventi sono riusciti a asportare 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e Cristo in Pietà da una teca blindata in soli 2 minuti, prima di fuggire e abbandonare 2 pannelli all'esterno. Drammatico omicidio-suicidio tra i comuni di Dolo e Campo Nogara nel veneziano. Il 43enne di Nochebbera è stato trovato impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola all'interno della propria casa. Il rinvenimento dei corpi è avvenuto nella tarda serata di domenica. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. La vittima aveva precedentemente denunciato l'uomo nei cui confronti era stato emesso un provvedimento d'ammonimento da parte del questore. Nuove restrizioni operative all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere in atmosfera. La società di gestione dello scalo ha disposto la chiusura del settore B1, limitando le attività di volo in arrivo a un massimo di 10 aerei ogni ora fino alle 12 di martedì 18 agosto, mentre le partenze restano regolari.

L'allerta era già scattata nella serata di domenica a causa del rialzo del tremore vulcanico nei condotti interni del cratere Voragine. Grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Altrepel.

0: Vaticano Pietro Parolin è intervenuto sulle tensioni tra Italia e Spagna circa la crisi migratoria a Ceuta. Il cardinale ha ribadito la posizione della Santa Sede, auspicando che si superino contrapposizioni e differenze per giungere a un approccio comune europeo in grado di affrontare la situazione in modo umano.
1: Sappiamo che sulla questione migratoria non c'è mai stato un grande consenso ed è sempre quello che la Santa Sede, su cui la Santa Sede ha insistito, cioè che sul fenomeno migratorio, con tutta la sua complessità, ecco, deve esserci un approccio comune. Noi speriamo che ci sia, che si superino le differenze, le contrapposizioni e ci sia davvero un approccio comune che permetta di affrontare in modo umano questa situazione.
2: Senta, l'appello a una pace disarmata e disarmante continua a rimanere inascoltato, come dimostra Hormuz?
1: Ma la Chiesa da sempre appella, fa un appello alla pace, purtroppo non sempre questo appello viene seguito, anzi molte volte, però io credo che la Chiesa deve continuare a insistere su questo tema, che poi alla fine anche trova eco nei cuori degli uomini, perché gli uomini si accorgono che in questa maniera di fare, questa maniera di condurre le cose del mondo non può portare che ulteriori conflitti e ulteriori dolori e distruzioni.
2: Ecco, a proposito di conflitti, a che punto stanno i lavori che sta portando avanti la Santa Sede per quanto riguarda il conflitto in Ucraina?
1: Il conflitto in Ucraina, lì ci abbiamo tentato in tanti modi, a cominciare da Papa Francesco, di offrire anche una mediazione da parte della Santa Sede. Finora non c'è stata nessuna risposta, diciamo, in maniera diretta. Noi continuiamo i nostri sforzi, adesso ci sarà il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, che andrà a Mosca, speriamo che qualche frutto, ecco, si raccolga e si possano avviare dei percorsi di cessate il fuoco e poi anche di negoziato.
3: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo l'anticiclone un po' più defilato ad ovest e correnti più fresche oceaniche che dalle isole britanniche interesseranno l'Europa centrale. Andiamo a vedere gli sviluppi quindi sull'Italia, con una fase sostanzialmente stabile in mattinata, mentre durante il pomeriggio sulle Alpi di nord-est e soprattutto l'Appennino centro-meridionale ancora la possibilità di qualche breve temporale. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia, che ci mostra una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio, dicevamo, possibilità per qualche temporale soprattutto sulle aree interne del sud e l'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Trionfo storico per l'Italia agli europei di atletica leggera di Birmingham con gli azzurri che chiudono al primo posto assoluto nel medagliere conquistando ben 22 medaglie complessive, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i grandi protagonisti spiccano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, la doppietta di Nadia Battocletti tra 5.000 e 10.000 metri, fino ai successi nel triplo firmati da Daria Derkac e Andy Diaz. Proprio Tamberi ha affidato ai social un messaggio pieno d'entusiasmo dopo successo continentale, lanciando un forte non mollate mai niente ai suoi tifosi. L'Italia precede in classifica la Gran Bretagna, ferma quota 9 ori, e la Germania, coronando una rassegna continentale indimenticabile per tutto il movimento azzurro. Vanno in soffitta i campionati europei di nuoto di Parigi, con l'Italia fantastica protagonista, pur dovendosi accontentare del secondo posto finale nel medagliere generale. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale conquistando il bottino complessivo di 43 podi con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, piazzandosi alle spalle soltanto della Gran Bretagna prima a quota 14 ori. Il sorpasso decisivo dei britannici arriva grazie ai successi nei 200 farfalla e nella 4% mista femminile. A nulla è valso successo nell'ultima giornata di Simona Quadrella nei 400 stile libero. Nel bilancio complessivo della spedizione azzurra spiccano le 20 medaglie del nuoto in vasca e le 9 dei tuffi, specialità dove l'Italia ha dominato chiudendo al primo posto. Prima clamorosa sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia, la Lazio di Gennaro Gattuso viene eliminata all'Olimpico perdendo 2-0 contro il Mantova. I biancocelesti, con il neoacquisto Davide Frattesi, subentrato al 70esimo minuto, cedono sotto i colpi delle ripartenze della formazione.

formazione virgiliana, a segno prima con Ruoco al 75esimo e poi nel recupero con Cagliazzo a porta sguarnita. Il Mantova avanza così al turno successivo, dove affronterà la vincente di Palermo-Lecce. Negli altri incontri della serata passa al turno anche della Sverona, che supera i calci di rigore Lentella dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La Juventus ha scelto il suo nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Sarà Guglielmo Vicario a difendere i pali dei bianconeri. Dopo un ultimo tentativo sfumato nel pomeriggio di ieri per Emiliano Martinez dell'Aston Villa, la dirigenza juventina ha virato con decisione sul portiere del Tottenham. Con l'ex Empoli è già stato raggiunto l'accordo totale, mentre la trattativa tra i due club è in fase avanzatissima. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la fumata bianca definitiva attesa già nelle prossime ore. Si chiude con una vittoria convincente la pre-season del Milan di Ruben Amorim, che supera 4-2 il Manchester United nell'amichevole disputata in Polonia. Dopo il vantaggio iniziale del Red Devils firmato da Maguire, Cequese pareggia i conti nel primo tempo. Nella ripresa Dorgu riporta avanti gli inglesi, ma i rossoneri ribaltano definitivamente il risultato con la rete del giovane C6, gol di Gonzalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Buone risposte anche per l'Inter di Christian Kivu, che si impone per 1-0 contro Betis Siviglia nell'ultimo test match estivo prima dell'esordio in campionato con il Monza. Decisiva la marcatura di John Stones, entrato a gara in corso e subito protagonista al debutto con la maglia nerazzurra. Con la rosa ormai definita e con l'uscita di Frattesi, la dirigenza meneghina si concentra ora sulla trattativa con il Liverpool per l'innesto di Curtis Jones. I successi immemorabili ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi dimostrano in modo inconfutabile la straordinaria salute dell'atletica e del nuoto italiani. I movimenti azzurri dominano la scena continentale grazie a una programmazione pluriennale impeccabile e alla spinta trascinante dei propri campioni carismatici. Dai senatori d'oro come Tamberi, Stano, Martinenghi e Quadarella fino al talento cristallino delle nuove leve come Sara Curtis e Larissa Iapichino, l'Italia dello sport di base olimpico sforna trionfi a ripetizione e colleziona record su record. Non va dimenticato neppure il settore acquatico, dei tuffi capaci di dominare la propria rassegna continentale e confermare l'ampiezza di un serbatoio di talenti senza precedenti. Tutto questo accade mentre la regina delle competizioni di corsa regala perle storiche come la doppietta di Nadia Battocletti e la soccata d'oro della 4x400 maschile. Le federazioni raccolgono oggi i frutti maturi di un lavoro lungo oltre un ventennio, basato su tanta passione, programmazione capillare e dedizione costante. Il sistema sportivo multidisciplinare ha saputo costruire una mentalità vincente, dove l'effetto trascinamento dei veterani accende le motivazioni dei più giovani. È anche un modello d'organizzazione e cultura sportiva da cui tutto il mondo del calcio italiano, oggi chiamato a rifondarsi, dovrebbe urgentemente prendere esempio per ripartire con basi solide e rimettersi finalmente al passo con le eccellenze europee.

Una delle hit più ballate, una delle hit che si continua a ballare, cari amici, non solo nei locali ma soprattutto negli stabilimenti balneari, in vacanza, perché ormai sono un po' di anni che c'è Destination Calabria e Destination No, quello che è il testo della canzone, ed è di Alex Gaudino, conosciutissima e ballatissima soprattutto. Ben ritrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, lo sapete, non è Destination Calabria come il titolo della canzone, ma in realtà è Destination Vieste, perché noi adesso siamo qui a Vieste, al Green Park Village, a trasmettere durante il periodo estivo, in queste settimane di agosto che arriveranno poi a fino alla fine mese. Abbiamo superato più o meno indenni il giorno di Ferragosto, che quest'anno è caduto di sabato, quindi è un po' per quelle che sono le strutture turistiche, non è proprio facile. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi la puntata, la prima parte della puntata di oggi, la voglio definire, la voglio spiegare, possiamo chiamarla, che ne so, holiday advice, quindi avvisi e informazioni sulle vacanze. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Salutiamo anche gli amici che abbiamo conosciuto durante questo periodo qui al Green Park Village di VS. Sicuramente ne conosceremo tanti altri, e questa è la cosa bella di stare in villaggio, di trasmettere in villaggio, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intervistare, di divertirci anche con persone che come dire, erano qui per rilassarsi, erano qui per godersi con la famiglia quella che è la classica il classico villaggio turistico. Come vi dicevo, no, il Ferragosto è la giornata clou degli italiani, cioè proprio gli italiani, quanto gli piace agli italiani fare Ferragosto. E allora non si è mai capito, ne avevamo anche già parlato non recentemente, ma un po' di tempo fa avevamo parlato nella prospettiva del Ferragosto, ho detto: ma perché per forza festeggiare Ferragosto? Avevamo accennato l'altro giorno in cui le vacanze di agosto sicuramente per gli italiani sono un momento cruciale, un po' dovuto al fattore lavorativo, un po' dovuto perché appunto le aziende chiudono in quel periodo e quindi danno le ferie e ai dipendenti in quel periodo, o un po' perché ci ritroviamo magari con, che ne so, io ho un'attività, sono un imprenditore, che faccio io come imprenditore? Non è che posso tenere in centro a Roma il negozio aperto quando non c'è nessuno, e quindi di conseguenza chiudo e me ne vado in ferie ad agosto. Quest'anno qua il Ferragosto è arrivato di sabato. Ora, solitamente, storicamente, dai tempi di Valtour, dai tempi di Club Med, dai tempi in cui c'era Fiorello che faceva animazione, che ancora si parla di questo, si arriva di sabato, quindi gli arrivi e le partenze sono sabato e domenica. Quindi voi immaginate, voi vi fate la settimana di Ferragosto che finisce proprio il 15 e dovete partire, dovete lasciare l'appartamento, mentre arrivate il 15, solitamente, no? In animazione, soprattutto lo staff d'animazione si prepara tutta l'estate, da quando si mette piede in villaggio fino alla data, la famosa data del 15 di agosto, e è dedicata totalmente e completamente alla preparazione di questo giorno. Perché puoi aver fatto una stagione bellissima, ma sbagli il Ferragosto, hai sbagliato tutto. Quello è purtroppo, ma in tutto. Quindi quando si arriva in villaggio, la prima cosa che si fa è il capo animatore, solitamente con lo staff, inizia a preparare il Ferragosto. Quindi cosa faremo quest'anno a Ferragosto? Ok, il tema, si sceglie il tema. Il tema ce ne sono i più svariati. Quando facevo animazione, che ne so, ho fatto i pirati, e Jack Sparrow ovviamente, ho fatto Romeo e Giulietta, era uno dei miei ferragosti preferiti, Romeo e Giulietta, perché in base alla tipologia anche di struttura di villaggio, Romeo e Giulietta cambiava la tipologia. Un anno ero al Torre Oliva in Campania, a Policastro Bussentino, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, ma l'abbiamo messo sotto un aspetto molto più romantico, quindi abbiamo costruito l'albero dell'amore, i biglietti da visita, abbiamo lasciato sulle porte di tutti gli ospiti un messaggio d'amore tratto dai libri di Shakespeare. Poi abbiamo diviso per squadre Montecchi e Capuleti, abbiamo fatto tutto quello che era la struttura dedicata a un Ferragosto romantico. Quello doveva essere un Ferragosto romantico, proprio perché Romeo e Giulietta era un qualcosa di più romantico. Magari invece fatto in altro villaggio era diventato un Ferragosto più più casinaro, quindi Montecchi e Capuleti facevano un altro tipo di sfida e quindi erano più attivi, più in movimento, più presi. Quello era un'altra tipologia. Abbiamo fatto Ferragosto Harry Potter, per esempio. Ferragosto Harry Potter
Kickstarter ovviamente dedicato a quelle che è che la cosa più difficile è stata trovare il gioco, il famoso gioco del Quidditch, che come se gioca il gioco del Quidditch. Io, sapete, Simone ha preso in giro l'altro giorno per il fattore di non conoscere Harry Potter. Io non lo conosco bene, ma fortunatamente avevo animatori più giovani di me che mi hanno aiutato a fare tutti i giochi e Serpe Verde e tutte queste cose. Fatela ricordare tutti i vari nomi, perché purtroppo appunto Harry Potter, non essendo un super amante, in quel caso ho fatto un pochino più fatica in qualche modo a ricordarmi quei nomi. E abbiamo fatto Ferragosto e Alice nel Paese delle Meraviglie, e dedicato a quello che era il film, no, con Johnny Depp, quindi il cappellaio matto. Io facevo ovviamente il cappellaio matto, abbiamo costruito, quindi i Ferragosti sono delle date fondamentali che sono cambiate anche nel corso del tempo, perché vi faccio un esempio: negli anni 90 era usanza del Ferragosto, di tutto lo staff d'animazione, di girare alle 7:30 del mattino, pure alle 7 alle volte, a svegliare tutti. Si faceva la sveglia del buon Ferragosto, perché dovevi riempire le attività, dovevi fare un sacco di roba, doveva essere una corsa generale al divertimento e al Ferragosto. Questa era la parte fondamentale. Si arrivava poi però a esagerare, nel senso che c'erano tempi e ci c'erano anni, e c'era anche un diverso modo di intraprendere, di vedere l'animazione, perché una volta era molto magari più invasiva, cioè l'animatore che era là, che urlava, che diceva, che faceva, e era un must, cioè doveva essere così, perché sennò altrimenti l'animazione non fa abbastanza, perché la gente voleva casino. Passando il tempo siamo arrivati a dover avere un'animazione più soft. Infatti molti tour operator hanno iniziato a segnare, questo ancora c'è, e informatevi quando andate in vacanza. Attenzione, che ecco il primo advice: quando andate in vacanza in un villaggio, la prima cosa da chiedere, da informarsi, è che tipo di animazione c'è, se vi interessa ovviamente l'animazione, perché ci può essere un'animazione soft, che è un'animazione fatta di servizi, è un'animazione fatta di attività, ma non invasive, cioè io non devo per forza obbligarti a fare un'attività, ma l'attività c'è. Io per esempio ho sempre fatto un'animazione soft, ma piena di servizi, quindi facciamo tante attività con professionisti delle attività che davano quel tipo di servizio, quindi meno animazione casinara, più servizi. Quindi vai a fare l'acqua gym, ti trovi la professionista dell'acqua gym che ti fa la lezione di HGM, di spinning, di gag, e lezioni di ballo, non è i balli del gruppo, erano balli di coppia, quindi c'era l'insegnante di ballo che insegnava e faceva tutte le varie coreografie di salsa, bachata e merengue, e si giocava così. Quello era una tipologia di animazione. Magari molti colleghi invece puntavano tutto sul famoso gioco caffè, sul famoso gioco aperitivo, sul famoso bordello in piscina, perché avevano gli ospiti e quel villaggio voleva quell'impostazione. Quindi anche voi, se volete un villaggio dove c'è animazione ma è non invadente, dovete capire dove andare, dove scegliere, perché sennò vi ritrovate che magari voi volete riposarvi e invece siete sommersi da urla bambini, corri, fabbrica, megafoni, microfoni, musica a tutto volume, eccetera. No, credo. Quindi magari invece
volete il casino, andate in un villaggio e c'è l'animazione soft, giustamente vi ritrovate a dire, caspita, ma io mi sto annoiando, perché magari voi volevate in qualche modo avere un sia momenti di divertimento estremo, ma anche di protagonismo, perché è bello salire sul palco, perché mi piace salire sul palco, e magari l'animazione soft non te lo fa fare, non fa il talent. Si faceva la corrida, no? Vi ricordate, andate in vacanza, facevate, quanti di voi a casa hanno partecipato almeno una volta ad una corrida in un villaggio? Io immagino quasi tutti, perché nel villaggio ci stava al tempo, poi si è spostato perché ecco, questo è il mio modo di pensare. Io faccio la corrida è sempre stato molto goliardico, molto preso in giro, quindi alcune volte alcune persone si risentivano, perché magari loro magari si impegnavano a cantare, si impegnavano a recitare e venivano fischiate. Non è giusto, quindi chi, almeno per quel che mi riguarda, quindi magari abbiamo spostato con un discorso di talent, lo chiamiamo saranno famosi, no? Oppure, che so, in questo caso, Green Park Got Talent, per dare spazio ai talenti che vengono qui in villaggio, che cantano, recitano, ballano, magari si mettono in gioco, ma devono esserci applausi, non fischi, perché se no, cioè, perché io mi dovrei mettere in gioco se poi un altro che non si è messo in gioco mi deve fischiare? Quindi di media solo applausi. Comunque anche la musica è importante, e in estate il reggaeton per esempio la fa da padrona.

Sono Rosalia e Bad Bunny con Luna su Nexun Channel. Sono Mauro Caputi, ben rientrati in studio. Siete su Nexun Channel, Teleroma 56, siamo al Green Park Village. Questa è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, e noi stiamo chiacchierando di vacanze, perché il famoso Holiday Advice, chiamiamolo così, no? Quindi piccole informazioni utili che vi possono servire durante la vostra permanenza in villaggio, nei villaggi turistici. Noi siamo qua proprio per questo, perché siamo venuti come televisione a dare manforte a quello che è lo staff d'animazione, quindi a partecipare con loro e l'attività. L'altro giorno, avete visto, abbiamo intervistato in spiaggia e dei bambini, degli ospiti, che poi i bambini, parliamoci chiaro, sono quelli che da una parte ti rendono la vacanza bellissima, dall'altra te la rendono un inferno. Ieri, sentite questo, io chiedo l'aiuto ai genitori. Ieri eravamo in teatro, che stavamo facendo quella che era la serata poi di Ferragosto, perché appunto, ritornando a quello che era il discorso iniziale, il Ferragosto di quest'anno è capitato di sabato ospiti che sono appena arrivati e dicono: come festeggiamo? Giochi non se ne possono fare perché sono arrivati, si devono sistemare. Quindi tutto quello che è l'animazione è incentrata sulla famosa accoglienza, cioè quando gli ospiti arrivano in villaggio avete gli animatori che dicono: buongiorno, buonasera, se volete bere qualche cosa, no, non volete bere qualche cosa, allora prego accomodatevi di qua, prego la stanza di qua, lì c'è la piscina, lì c'è, e vi danno le informazioni e vi accompagnano ovviamente in stanza. Però se vi accompagnano in stanza non vi possono ovviamente dare il servizio, almeno in quei giorni, di animazione, soprattutto a Ferragosto.

soprattutto se magari ci sono i villaggi a fianco che hanno gli arrivi e partenze di domenica e quindi comunque giorni di Ferragosto delle attività le fanno, quindi diventa complicato, no? gestire le cose per lo staff d'animazione, ma diventa ancora più complicato quando ci sono le macchine che suonano, in questo caso gli allarmi delle macchine che suonano, ma diventa ancora più complicato quando ci sono i bambini con il monopattino. Ragazzi, bambini e genitori con i monopattini, per piacere, se uno sta parlando, se uno sta facendo la presentazione, uno è concentrato, sta creando uno spettacolo, la coreografa balla o canta, la cantante canta, il presentatore, come nel mio caso, ero sul palco a presentare, bambini su e giù col monopattino, e al quarto giro ovviamente ho dovuto dire al papà, mami, dai, cioè, il rispetto è come se appunto uno viene all'interno di un nel vostro ristorante, nel vostro negozio, nella vostra azienda e mi mette a correre col monopattino mentre voi state lavorando. Diventa difficile, no? Quindi la prima cosa è rispettate, se, perché è corretto, perché sono esseri umani, sono persone, rispettate i lavoratori nei villaggi. Potete essere stanchi, aver fatto un viaggio lunghissimo, aver affrontato magari delle curve, aver il caldo, il traffico, gli incidenti, i coriandoli, i sassi, l'Alaska e tutto il resto, ma abbiate rispetto di chi sta lavorando, perché magari alla reception, quando arrivate e c'è la receptionist o le ragazze che sono lì a considerare, non è che tu si consegna la chiave, ci sono delle procedure da fare, quindi ci vogliono dei tempi, lo so che uno vuole, sta aspettando, ma non è tutto immediato, quindi magari la gentilezza che spesso deve esserci, deve essere da tutte e due le parti, perché è normale, ragazze della reception, capiamo che voi state lavorando dalla mattina alle 8, avete visto chissà quante persone, eccetera. La gentilezza però per H24 è il nostro mestiere, è questo. Ma dall'altra parte, ospiti cari che arrivate in villaggio, un sorriso non vi costa nulla da dare a chi sta lavorando, perché comunque così la vacanza inizia tutta in un altro modo, in un'altra maniera. Pensateci, fatelo. Bene, noi siamo giunti al termine di questa prima parte, lo sapete, è un programma diviso in tre parti, ci vediamo tra poco con la seconda parte, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per essere stati con noi, arrivederci, sigla!

Altra canzone dell'estate, anche se non è uscita in estate ma è in inverno, ma questa canzone di Annalisa comunque ci piace, comunque ci fa ballare e comunque si ascolta, si sente, sì. Cari amici, ben ritrovati, seconda parte. Oggi sono da solo perché Simona si sta occupando di altre cose, quindi oggi la puntata vi dovete sorbire. Io che cosa posso fare? Simona è qui con noi, ha fatto, ovviamente vedrete la stessa scenografia per Gosvip, anche per il suo programma, perché lei è qui con me, stiamo condividendo quello che è tutta la parte di anche di intrattenimento diurno e serale all'interno di questa struttura. Pronti a partire? Continuiamo con l'argomento di oggi, che è l'holiday advice, cioè le informazioni che possono essere utili per chi va in vacanza, per chi va in villaggio turistico. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, con questo programma diffuso, con questo programma che parla e cerca di intrattenervi, vi intrattiene ormai da qualche anno. L'argomento di oggi, come vi stavo dicendo, è dedicato totalmente e completamente a quello che è le esperienze che si possono vivere in vacanza, e quindi a delle informazioni che noi vogliamo condividere ora. Potete scriverci e mandare un messaggio, telefonare al 338-5914-319, mandateci un messaggio WhatsApp, raccontateci la vostra vacanza, la vacanza che spesso è una vacanza che ha una direzione positiva, e altre volte ci sono delle sorprese, alcune volte fatte in malafede, altre volte purtroppo no, cioè succede, e è ovvio che, come dire, uno dice: ma io ho pagato, a me non delle sorprese o delle problematiche o di tutto quello che è il resto, a me non me ne frega, io ho pagato e voglio il servizio per cui ho pagato, non è che ho pagato di meno e ho pagato di più. E quindi l'altra cosa da valutare attentamente, sì, sono le recensioni, perché molti si basano sulle recensioni sui vari canali, no? Andate TripAdvisor, Google, e quindi ci sono persone magari scontente da tanti anni, perché poi sapete qual è la cosa che fa molto strana? Che il male è contagioso.

0: Il bene no. Cioè, chi si è trovato bene, chi è stato bene, non scriverà mai una recensione positiva, perché si è trovato bene. Chi invece si è trovato male non vede l'ora di scrivere, di dire gni. Ora entriamo nel meccanismo del trovarsi bene o trovarsi male. Partiamo dalla ristorazione, che è spesso è un punto dolente. Io mi ricordo, avevo degli amici, mi sono venuti a trovare in un villaggio a Praia Mare, in Calabria, e loro sono dei buon gustai, sono romani, mangiano, sanno mangiare, figurati, ha voglia. E purtroppo quella volta il ristorante aveva finito il prosciutto crudo. Quindi a pranzo avevano il melone, il menù era prosciutto e melone, attenzione, prosciutto e melone, non è specificato se è crudo, non è specificato se è cotto, ipoteticamente prosciutto e melone vai col prosciutto crudo, no? Bene, finito il prosciutto crudo, non è arrivato il fornitore in tempo, perché spesso appunto i fornitori in alcuni posti arrivano, ti consegnano la merce, ma non fanno in tempo perché una cosa e l'altra, una qualsiasi cosa, ed ecco che arriva in ritardo. Mannaggia, come si fa? Niente, sostituiamo, e hanno deciso di mettere il prosciutto il melone con il prosciutto cotto. Ovviamente vai a dare melone col prosciutto cotto ad un romano, capisci che cosa può succedere, eh? Te lo dice molto chiaro, dei ragazzi, ma di che stava a parlare, ma davvero, ma no, non si fa, capito? E quindi pensate che poi, a distanza di qualche anno, vado in un ristorante con un gruppo di amici e c'era una ragazza che chiede: salve, vorrei prosciutto e melone con prosciutto cotto. Io la guardo e dico: davvero? Sì, perché il crudo non mi piace e mi piace mangiare col prosciutto cotto, che è buonissimo, uguale, e come me tante altre persone, tutta sei indispettita. Quindi, caspita, il melone si può mangiare anche col prosciutto cotto, può piacere, non può piacere, però si mangia, quindi era stranissima questa cosa. Dividiamo però, tornando al discorso di Villa.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata, per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
2: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e, se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione.

0: Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: La pensione completa, ma ve lo dico dopo questa canzone.

Lady Gaga, Bruno Mars su Nexun Channel, Yes We Are, sono Mauro Caputi, ben ritrovati. Stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di mondi, di all inclusive, mondi di pensione completa, perché giustamente il famoso la formula pensione completa. Ora, la pensione completa, a differenza dell'all inclusive, risuddividiamo ancora. Allora, c'è la formula hotel, poi è nata la formula, anzi era la formula residence. Quindi formula residence è: io mi prendo un appartamento, all'interno di questo appartamento c'è la cucina, c'è la stanza, c'è un appartamentino proprio come se fosse una piccola casa, e all'interno io ci cucino, ci mangio, ci faccio tutto, sono indipendente. Poi magari all'interno della struttura c'è anche il ristorante, allora io ne approfitto, vado al ristorante, quella sera mi voglio togliere lo sfizio di mangiare una pizza, la mangio, mi voglio togliere la sfizza e lo sfizio di prendere uno spaghetto a vongole e me lo mangio, e si può fare. E quindi quello lì è la formula residence. E prima c'è il campeggio, ovviamente c'è il campeggio, c'è il glamping, adesso non entriamo in tutto quello che è il mondo, magari lo affronteremo dopo. E quindi c'è la formula hotel, che solitamente è la stanza con la prima colazione, che poi si è trasformato in quel famoso bed and breakfast, che è stato in qualche modo stravolto completamente, perché il bed and breakfast è letto e colazione, che era la stanza d'hotel, no? Quello dove in ogni hotel c'è sempre stato c'è sempre stato la colazione, per forza, non è che non può non esserci la colazione, no, è normale, quello è. Quindi B&B, famoso B&B. Poi arriviamo alla formula che è chiamata appunto mezza pensione. La formula mezza pensione implica che tu vai in questo hotel o villaggio turistico e hai la colazione e il pranzo o la cena scelta. Quindi tu puoi scegliere se fare la cena o fare il pranzo, ovviamente scegliendolo e ovviamente comunicandolo, perché non è che poi, sai, le cucine, gli chef devono comunque organizzare tutto il programma, non è che poi oggi faccio questo, faccio quell'altro. Quindi a inizio settimana o la sera prima, per la sera dopo, comunichi alla sala, al metro, ok, domani facciamo pranzo, oppure ci sono alcuni posti che te lo obbligano, cioè ti dicono solo cena. La mezza pensione, tipo pensione Mariuccio, a Rigione, è solo la cena. Perché? Perché di giorno uno sta in spiaggia, magari fa caldo, si vuole mangiare una cosa più leggera, non ha voglia di impegni, di prendere, tornare, sono in costume, mi devo vestire, al ristorante non mi fanno entrare perché eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è così, è quel tipo di pensione. Quindi c'è la mezza pensione. Ora, voi cosa preferite? Cioè, se voi andaste in vacanza, cosa preferite? La mezza pensione a pranzo o la mezza pensione a cena? Anche in montagna, io ho fatto stagioni in montagna, poi affronteremo tra un po', stiamo parlando di mare, la prossima puntata affronteremo il discorso montagna. E la mezza pensione, secondo me la cena è quella ideale, proprio perché al mare io che faccio? Vado in spiaggia, magari mi porto il panino, magari mi porto, vado al bar della spiaggia, compro il tramezzino, mi compro un'insalatona, mi compro una macedonia, perché no? Oppure mi compro semplicemente un gelato da mangiare sotto l'ombrellone in santa pace e tranquillità con la mia famiglia. Dopodiché verso le 4:30, le 5, quando è, me ne ritorno in albergo, in hotel, in villaggio, e mi metto tranquillamente a fare quello che è il mio compito, quello che io ho voglia di fare. E quindi sto là, la cena, me ne vado a casa, mi faccio la doccia, mi preparo, mi sistemo e me ne vado poi a cena bello elegante, pulito e rinfrescato. E quella è un'idea, no? Cioè, che può esserci e ci può stare. L'altra parte invece passa subito dopo a quella che è la pensione completa. La pensione completa è un'altra tipologia di formula, che prevede la colazione senza dubbio,
la cena senza dubbio e il pranzo. Perché? Perché magari uno dice solitamente nei pacchetti vacanza, lo sapete, ha un costo irrisorio. Il tour operator fa un conteggio del costo pasto che solitamente ha, quindi voi sappiate che giusto per questo, proprio per svegliare gli altarini, che non dovrei svelarli ma ve li svelo uguale, che voglio essere vostro amico, avanti, nei tour operator di media il costo pasto si aggira tra gli 8 e i 12 euro a persona. Quindi il conto che devono fare gli chef per comprare i materiali, comprare le cose, è quello. Quindi il 12-8, fai conto la media, 10 euro a persona, costo pasto significa colazione, pranzo e cena, 10 euro. Con 10 euro lo chef ci deve far entrare il primo, secondo, tre primi, tre secondi, tre contorni, il dolce, la frutta, i cornetti, il pasticcere, le cose. Vedete che è un costo pasto bassissimo. In alcuni posti è normale, cioè, ma qua mi sembra di stare ad una mensa. Ragazzi, non voglio dire, cioè, è mensa o ristorante, cioè, è la stessa cosa. Cioè, è come dire chef o cuoco. Chissà perché chef fa figo, cuoco no. Cioè la mensa è cioè quando andate in un posto dove danno da sfamare a 1000 persone, non potete pensare che ci sia cracco che vi dà il piatto, ve lo serve, allora signori qua abbiamo questo e quest'altro. È una mensa, infatti è sbagliato, che dovrebbero dire, non dovrebbero chiamarlo ristorante ma dovrebbero chiamarlo mensa, perché così tutti sanno che quella è la mensa. Perché? Perché le terminologie, quanto ci piacciono gli italiani, hanno il ristorante, allora deve essere così, mensa, allora è la stessa identica cosa, un posto dove si mangia, dove devono dare da mangiare a 400 persone, perché se no, se volete, e c'è qui l'altro servizio, potete fare la mezza pensione e andare al ristorante alla carte, dove c'è lo chef dedicato, il cameriere, i vini, ma non costa più 8 euro a persona. Ne costa qualcosa di più. Comunque, ce n'è tantissimo da parlare sul mondo del turismo, ma ci vediamo, ovviamente devo chiudere, ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte di Yes We Are. Da Mauro Caputi è tutto, grazie per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, arrivederci, per voi, sigla!

0: Ogni volta faccio una fatica a pronunciare questo nome. E lui è SKT e Gaia con Tropicalia. Bentrovati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, terza e ultima parte del primo programma diffuso in onda su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Ma apriamo ufficialmente questa terza parte del programma, ahimè sono da solo perché, come vi dicevo, Simona è impegnata in altre attività sempre legate al nostro mondo della televisione, quindi per ora, per oggi, solo per oggi, sono qui a parlarvi di quelle che noi abbiamo deciso di definire le holiday advice, cioè le informazioni, quelle che sono è giusto che voi sappiate prima di affrontare una vacanza, prima di andare in un villaggio turistico, quando arrivate in un villaggio turistico, come muovervi, cosa capire, cosa cercare di carpire, se si sta bene, se non si sta bene, varie advice, varie informazioni. Ma lo facciamo dopo essere partiti ufficialmente. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi. No, e non sono poliziotto super più come quello che è la colonna sonora che state sentendo sotto, ma posso dire sì, sono un esperto, visti gli anni fatti nei villaggi, di quelli che sono i villaggi turistici. Cioè, ragazzi, li abbiamo passati, li abbiamo vissuti. Vi ricordate, abbiamo fatto quella puntata con Siberia. Siberia che adesso è in stagione, anzi guarda, adesso voglio provare a chiamare. Guarda, adesso vediamo se funziona sta cosa. Vediamo, guarda, se funziona, se sta dormendo mi manda a quel paese, ok? Se invece non sta dormendo, vuol dire che mi può rispondere. Se mi risponde e mi manda a quel paese, vuol dire che stava riposando. Vediamo, Siberia?
1: No, ho risposto. Senti?
0: Sì, ti sento. Quindi non stavi riposando perché l'animatore no. E lo staff d'animazione a Ferragosto, cor cavolo che riposa.
1: Esatto, ma noi Ferragosto abbiamo fatto ieri, oggi è giornata d'arrivo e partenze, per cui,
0: ecco, capito? Allora, intanto Sibi, stiamo facendo la puntata di SVR, noi siamo al Green Park, Siberia invece è al villaggio degli Ulivi a Palinuro, e come vi dicevo nella prima parte del programma, il sabato e la domenica, in alcune strutture, dipende da dove sei, arrivi e partenze siano sia di sabato che di domenica. Noi avevamo arrivi e partenze anche ieri, ma giusto per rendere le cose...
1: È il modo migliore per complicarsi la vita a Ferragosto, come dire, no?
0: Esattamente. Che fai a Ferragosto? No, complichiamoci la vita, no? Ma
1: certo.
0: Ho raccontato un po' il mio Ferragosto, ma così leggermente, giusto per. Ma vogliamo sapere il tuo Ferragosto.
1: Il mio, vuoi sapere il mio? Allora, guarda, il nostro, come ben sai, è un Ferragosto che comincia la mattina abbastanza presto e finisce la sera abbastanza tardi. Però quest'anno avevamo dato come tema gli anni 90, quindi abbiamo fatto veramente un back to 90s, quindi siamo tornati indietro negli anni 90, rispolverando le vecchie sigle d'animazione, quelle che si facevano negli anni 90.
0: La tua lingua me gusta, no, la tua lingua.
1: Ma abbiamo fatto Fai come noi.
0: Fai come noi, alza le braccia verso.
1: Sai, esatto.
0: Mamma mia.
1: Le più utilizzate scritte da Paolo Migani.
0: Allora, cari amici, come vi dicevo prima, no, nella prima parte del programma, Siberia, quando eravamo all'Happy Village, che noi eravamo giovani adolescenti, c'era l'uso. Lui sì, era più c'era l'uso di fare la sveglia, no? Tutti gli animatori che il giorno di Ferragosto andavano a svegliare gli ospiti, no?
1: Esatto, poi era campeggio anche lì, erano altri anni, quindi il divertente della sveglia era andare in giro.
0: Ecco, ti ho perso, andare in giro con le padelle, se non sbaglio, facevamo con tutto un sacco di roba, avevamo in mano, no?

0: Esattamente, i campeggiatori ci ringraziavano tirandoci dei gavettoni.
1: che è la parte più complicata e paurosa per noi capi, perché giustamente quando ti parte un gavettone e qualcuno si fa male, poi rimaniamo.
0: No, certo, insieme al gavettone partiva la pentola ogni tanto, capito? Che si staccava la pentola dalle mani e arrivava la pentola in faccia all'animatore, quindi c'avevi un animatore in meno per tutta la giornata di Ferragosto.
1: E come io, esatto, come qua in questo caso io c'ho contusioni e stiramenti, c'ho il DJ zoppo, capito?
0: Oh, so cose che ti rendono. No, io devo dire che nel complesso, ecco, se dovessi fare un bollettino di guerra, a parte un po' di calo di voce un po' dappertutto, devo dire che sono sopravvissuti al caldo della mattina vestiti da personaggi anni 90, alla mattinata in spiaggia hawaiana, come che era uno dei temi più, certo, come dire, ricorrenti negli anni 90, no? Si faceva quello in maniera divertente. E sono sopravvissuti al pomeriggio a un gioco caffè sotto la randa del sole.
1: Sto gioco caffè di Siberia, sono anni, non lo si riesce a convincere.
0: L'avevo saltato gli altri anni, ho saltato per diversi anni questa cosa, l'ho reinserita quest'anno perché pensavo che effettivamente, come poi mi sono dimostrato ieri, fosse un momento effettivamente gioviale. Sono divertente, partecipando con tutto lo staff di animazione. Poi abbiamo fatto un pomeriggio, ecco, la novità di quest'anno è stato fare il pomeriggio in piscina. Abbiamo sdoganato la piscina e ci siamo divertiti veramente tanto.
1: Parlami della coreografa, dimmi la coreografa.
0: Ma perché la conosci?
1: No, nel senso, però solitamente le coreografe sono quelle che rompono più le balle in generale a Ferragosto. Dobbiamo fare le prove, dobbiamo montare di qua, montare di là, a parte
0: allora,
1: la conosciamo.
0: Ti dico la verità, quest'anno io me la sono presa molto con calma, uno perché ho una bravissima coreografa e non potrei dire il contrario. Due perché effettivamente tutto quello che abbiamo fatto a Ferragosto, anche il varietà che abbiamo fatto ieri di Ferragosto anni 90, l'ho montato pezzo pezzo durante la stagione, il che significa che siamo arrivati senza dover provare uno spettacolo ex novo, ma facendo uno spettacolo, un varietà, portandolo ieri proprio alla scaletta finale, che è venuto veramente bene, è stato molto bello, è stata la ciliegina sulla torta di ieri sera.
1: Era quello che, cari amici, che vi stavo dicendo prima, no? Quando si arriva in villaggio, i primi di giugno, metà fine maggio, adesso dipende da quando apre il villaggio, un pensiero all'agenzia, un pensiero al capo animatore è arrivare a Ferragosto, quindi prepararsi già senza morire soprattutto, arrivare già pronti in modo tale che lo staff si stressa di meno, ovviamente, perché il lavoro c'è, cioè non è che possiamo dire non ci sia, però almeno ci arrivi preparato con già le idee chiare, no? Quindi è più facile anche per gli ospiti.
0: Ti dico anche, quest'anno per esempio noi abbiamo provato, perché poi sono le prove una delle cose più stressanti per lo staff d'animazione, lo stress nostro per esempio quest'anno non è stato tanto lo stress a preparazione spettacolo, è stato l'aggiunta di alcuni elementi che si sono aggiunti a tarda stagione, o il cambio di elementi. C'è stata una staffetta per esempio, fra due animatori che avevano tutti e due già lavorato qua, quindi però uno poteva fino a un certo periodo e l'altro poteva da quel periodo,
1: certo,
0: in poi,
1: certo.
0: E quindi lo stress in realtà per noi è stato più provare le cose che avevamo montato e riprovarle per rimetterle in piedi e per inserire le persone.
1: Io li so già, dimmi due titoli, cioè so, per esempio uno lo dico io, Vacanze Romane, so che avete fatto Vacanze Romane.
0: Vacanze Romane l'abbiamo fatto, questo è lo spettacolo di questa settimana, perché invece la settimana scorsa abbiamo fatto E meno male che c'è Maria, che è la versione italiana di Mrs. Doubtfire. Quindi ci siamo divertiti tanto a fare Vacanze Romane, anche ci stiamo divertendo molto a fare. Questo sarà l'ultimo Vacanze Romane che facciamo per quest'estate, ci ha accompagnato per tanto tanto tempo, ed è uno spettacolo veramente molto bello, lo vidi a teatro e ancora oggi ha un suo fascino,
1: sì,
0: divertente,
1: sì.
0: È elegante, è coreografico, è proprio il classico spettacolo d'animazione, capito?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: puoi scherzare,
1: sì.
0: Poi a fare l'improvvisazione, così come hai delle belle musiche che poi sono,
1: che era interpretato da
0: Massimo Ghini.
1: Massimo Ghini Esatto, la Serena Utieri. Allora, visto che hai fatto Ferragosto anni 90, io metto la canzone che più anni 90 non c'è, che è Non me la menare degli 883, che mi piace tantissimo, che
0: Vai
1: spero...
0: benissimo.
1: Infatti, lo diciamo a tutti.
0: È stato il medley con cui abbiamo aperto il varietà ieri sera, il medley degli 883.
1: Bene, è per questo in tuo onore. Allora, intanto salutiamo e ringraziamo Siberia, Salvatore Belcaro, che da quel della campagna, da Palinuro, con tutto lo staff, che saluto, ringrazio ovviamente, saluta la coreografa che ben conosciamo, è mia sorella, giusto per dire agli amici esatto. Che ci guardano, saluta anche mio nipote.
0: Sì, esatto, anche lui partecipa, è diventato un animatore ad onore, ma a tutti gli effetti. Quindi.
1: Io volevo chiedere se me lo potevi prestare da portare qua a Vieste, ma mia sorella avrebbe detto senza dubbio di no, perché conoscendola.
0: Esattamente, ma queste sono beghe familiari che non frega niente a chi ci ascolta, ovviamente. Però esatto. Senza di lui sarebbe difficilissimo ricordarsi le cose. È un perfetto Alexo, io lo chiamo, sai, quando ti metti
1: bellissimo.
0: Grazie Mauro, grazie a tutti.
1: No, grazie a te, buon Ferragosto e cari amici, non ce la menate.

Avrei voluto partecipare anch'io al Ferragosto dedicato agli anni 90, non è male, non è male, bello, grazie Siberia, grazie, bellissimi ricordi ovviamente. Poi noi abbiamo dedicato questa parte appunto a Non me la menare degli 883, canzone che era in un album bellissimo. Siamo anche quasi giunti al termine del nostro appuntamento con l'informazione, in questo caso informazione turistica, che abbiamo voluto regalare proprio a voi per darvi delle informazioni su come affrontare al meglio le vostre vacanze, perché ripeto, non è proprio sempre semplice affrontare quello che è l'organizzazione di tutto quanto, e quindi magari delle informazioni che speriamo in qualche modo di avervi dato. Poi magari ne parleremo anche con Simona nella prossima puntata, affrontando sempre nel mondo delle vacanze quella che è magari in maniera più attenta il mondo della ristorazione in vacanza. Ve l'avevo accennato prima, la pensione completa, l'all inclusive, la tipologia, quindi anche capire che tipo di costi, che tipo di piatti si possono trovare e servire all'interno degli hotel o dei villaggi turistici o dei resort, perché anche lì entriamo in una grandissima distinzione che spesso non è chiara, come spesso non è chiara la distinzione tra le stelle. Una cosa è il villaggio turistico, un'altra cosa è l'hotel 5 stelle, no? Però non mi dilungo, perché è finito il tempo, ahimè. Vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo domani sempre qui dal Green Park Village di Vieste, da Mauro Caputi e da Simona, che è qua ma non c'è, vabbè, non c'è ma ci sarà domani, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: La sensazione è che sia un po' cambiato il mercato, nel senso, la Serie A è nettamente il secondo campionato per investimenti, perché ha speso molto di più della Liga e della Bundesliga, ma un divario enorme rispetto alla Premier. E ci sono società che ha comunque speso cifre importanti, anche facendo pochi acquisti. Il Milan ha preso due giocatori e ha speso 100 milioni. E la Fiorentina
1: il Milan spende un po' di soldi da anni, non
0: esatto.
1: Solo da sto la stessa Juventus. Cioè, il problema non è che non ci sono i soldi, cioè non ci sono più come prima, ma il problema è come vengono spesi questi soldi, come vengono investiti, in che operazioni. Perché se vai a vedere gli anni, quando sento dire ma non ci sono, è vero che allora la potenza economica non è paragonabile a quella della Premier e a quella di altri campionati, su questo siamo d'accordo. Il fascino del campionato,
0: esatto,
1: è un campionato che ha perso, no, quel tipo di appeal che aveva ovviamente negli anni passati. Detto questo, però, alcune squadre, Juventus, Milan, hanno speso un sacco di soldi negli ultimi anni.
0: Sì, sì.
1: Non è che sono stati lì. E allora il problema è che li hanno spesi male. E qui torniamo al vecchio ragionamento che si faceva anche l'anno scorso, quanto oltre alla capacità economica conta la competenza. Se c'è quella, dopo spendi male.
0: Infatti la sensazione è che in questo la Serie A riesca a prendere i giocatori top assoluti, pronti a diventare protagonisti per i 5-10 anni. Probabilmente l'unico che ha preso quest'anno nella Serie A, vediamo poi che effetto avrà, è Gonzalo Ramos, ma comunque non è il titolare al Paris Saint-Germain. Però poi vedete,
1: è un giocatore che può far bene qui.
0: Assolutamente,
1: assolutamente. Come è successo, se tu ricordi, lo stesso Higuaín al Madrid,
0: sì,
1: non era un giocatore titolarissimo,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: Napoli
0: sì,
1: lo prende, però Higuaín era forte,
0: sì.
1: Napoli fa un grande affare, lo prende, viene qui e ce lo ricordiamo Higuaín, quello che fa,
0: come,
1: no?
0: Come no?
1: Quindi io non dico che Gonzalo Ramos è a quel livello, però a me sembra un attaccante che possa
0: è anche un messaggio, oltre ad attaccante,
1: esatto,
0: incidere, è un messaggio che comunque era uno degli attaccanti sicuramente più interessanti di trovare sul mercato. Lo ha fatto anche la Juve con Colomoy, magari un'operazione leggera diversa, perché lui era proprio un esero al Paris Saint Germain, però comunque un attaccante che comunque
1: è più forte di Ramos,
0: secondo me sì,
1: poi come andrà a finire il prossimo

0: questo campionato.
1: Però la sensazione è che in realtà non è che non si spera in Serie A, è che ci manchi quella via di mezzo fra l'operazione molto importante e il trovare giocatori da formare in Serie A, provando a fare le operazioni magari senza spendere cifre folli. Per esempio, il fatto che Roma per prendere un quartista di prospettiva deve spendere 25 milioni più 50% sulla rivendita per Rodrigo Mora, o la Juve debba spendere oltre 30 milioni per Ibegovic, mi fa pensare, ma non c'è un modo in Italia per arrivare a questi giocatori un po' prima? E quindi magari poter acquisire poi per economico, perché i giocatori li paghi di meno, e quindi invece che spendere 70 milioni per Ibegovic e Colomani, prendi un esterno giovane a 10 milioni e invece di spenderne 25 per Cumin e spendi 50 per un difensore molto forte. Cioè, mi sembra di poter dire che in questo momento in Italia manchi l'arrivare primi. Cioè, noi arriviamo secondi.
0: Che però devi arrivare primi. Quando è che arrivi primi? Primo. Arrivi quando è la competenza che qualcuno lo vede prima.
1: Esatto.
0: Se non c'è questa, tu arrivi sempre dopo.
1: Sì.
0: Così, vabbè, arrivo dopo perché lo vedo, lo vedono tutti, lo vedi solo
1: perché
0: lui.
1: Per esempio, anche su Gonzalo Ramos la Serie arriva seconda, perché Gonzalo Ramos esplode in Portogallo, la Serie A non ha i soldi per prenderlo subito, arriva al Paris Saint Germain, poi quando è in uscita da lì arriva la Serie A. Ecco, ci manca, sì, la economia, manca un po' la competenza, però abbiamo detto, Marco, siamo nella settimana che ci porterà alla prima giornata. Sì. Di Serie A. E allora, queste settimane, in questi giorni va tanto di mano le graduatorie,
0: le griglie di partenza, sarà la settimana delle griglie, dei pronostici, bla bla bla, ci sta, perché poi ti diverti anche a vedere poi a fine anno chi c'è andato vicino, chi non ci ha preso niente.
1: Guarda, io non ti faccio, la griglia arriverà, non so se la farete venerdì, in settimana, eccetera,
0: io direi anche, sarebbe più corretto quest'anno aspettare la chiusura del mercato.
1: Sì, tanto poi alla fine sono iniziato, si giocano due giornate prima della chiusura del mercato,
0: quindi
1: sarebbe
0: giusto, infatti prendere per aspettare.
1: Ti chiedi i gruppi partendo
0: le fasce.
1: Ti chiedo quante e quali squadre vedi in lotta per lo scudetto?
0: Due squadre.
1: Inter e Napoli,
0: una terza che si può inserire, e come terza faccio un po' fatica, però tra Napoli le vedo proprio davanti, insomma, l'Inter mi
1: nonostante
0: sembra...
1: quello hanno fatto meno sul mercato.
0: Sì, però l'Inter ha preso un altro giocatore importante che è Stones, e secondo me questo è un proprio giocatore che ancora può dare tanto nel nostro campionato, che insomma è un campionato che chi arriva, che ha fatto un certo percorso all'estero, anche se a 33 anni, 34 anni, ancora coincide nel nostro campionato, i ritmi sono diversi, intensità in
1: minuto. L'Orange l'anno scorso.
0: Sì, ma l'hanno fatto tutto, ha fatto anche Modric a 30 anni, quindi non capisco perché, cioè, sto un giocatorone, senza uno che può fare centrale, può farci campista, l'Inter ha preso un giocatore. Io su questo non ho avuto modo di dire, perché quando è stato accettato ero in ferie, però convinto che abbia preso un gran giocatore.
1: Spence?
0: Spence, io su lui ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, ho qualche dubbio, non mi sembra sto grandissimo esterno che vogliamo, però l'hanno preso,
1: mondiale, no? Ci sono questi giocatori che fanno bene,
0: preso, però non mi sembra proprio uno che possa fare sfracelli, però magari sbaglio e verremo smentiti dal campo. Quindi, sai, come squadra terza io non lo so, perché ho nutro un po' di fiducia nel Milan questa. Dire la verità, a me prima mi sembra uno preparato, a che ne dico, qualche influencer che ha sbocciato dopo mezza partita e poi dopo viene smentito dalla partita stessa, però a me mi sembra uno che sta lavorando nella un'identità a questa squadra, sta facendo un cambio che non è facile, quello che era l'anno scorso, quest'anno, e magari in questo cambio può rivitalizzare qualche calciatore. Un punto di riferimento importante lo ha preso, che è Gonzalo Ramos lì davanti, un altro l'ha preso che è Ghila dietro. Manca ancora qualcosa, ma aspettavo, il Milan ha fatto una partenza clamorosa, che si è pensato subito davanti sul mercato, e poi si è fermato.
1: Penso sia molto sospeso sulla questione Leao.
0: Sì, Leao, onestamente io proverei a darlo via in qualche maniera.
1: Anche perché manca quel partista in più, quel giocatore sulla tre quarti da mettere vicino a Pusic alle spalle di Gonzalo Ramos. È chiaro che se però ti resta, è brutto da dire, però se ti resta sul gruppone, tra virgolette, Leao, e prendi questo giocatore, magari investe anche tanto, poi conoscendo Amorim che gioca in quel modo, punto, con questo 3-4

0: 2-1 e poi se difende devono giocare due.
1: Eh sì.
0: Cioè, Leao si resta il gruppone dopo la stagione che ha fatto, diventa una riserva, non gioca lì. Poi 40-45 chiedi adesso.
1: Chi ti li dà? No, sono d'accordo. Infatti è un momento questo è un bivio.
0: La questione che è, o la risolvi in un modo oppure devi ripartire. Poi, sai,
1: ci sono altre squadre interessanti che per esempio Como ha fatto
0: e arriviamo al secondo gruppo che è quello Chelsea.
1: Esatto, Como ha fatto un grande mercato e ha speso un'altra volta tanto di soldi. Io credo che gli sarà una punta. Io ho visto anche lì la tira Liverpool Como. Carità, Liverpool è una squadra nettamente più forte, però sai, si vede sempre l'idea che vuole mettere in campo questa squadra, ma tanti gli manca qualcosa.
0: E Ken, quella cosa manca?
1: Guarda, io potrebbe essere un colpo di mercato fine del Como. E poi sai, c'è una cosa da dire, sono curioso di vedere che impatto avrà sul Como la Champions, perché è la prima volta per i giocatori, la prima volta per l'allenatore, devi cambiare una gestione, devi andare a affrontare delle squadre comunque corazzate forti, devi cambiare tutta la settimana di lavoro,
0: è molto giovane,
1: è molto interessante, potrebbe avere un impatto e limitare qualche cosa sul campionato, perché non vuoi andare a fare brutte figure lì e quindi qualcosa potresti perdere. Sono curioso di che tipo di impatto ha,
0: anche dipende come la vivi. Per esempio ricordo Bologna quando un paio d'anni fa la viste veramente come una festa, ma
1: esatto, non ma Fabregas non la vuole vivere,
0: esatto,
1: Fabregas non la vuole vivere in questa
0: secondo
1: maniera,
0: secondo me voglia proprio di mettere
1: posta in quella fase, ci mettiamo il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo la Juve, ce la metto, però la Juve avanti manca qualcosa, vediamo se ci sono davanti, in mezzo.
0: Perché non c'è David?
1: Non lo so, io credo che ci voglia un po' di qualità anche in mezzo al campo, che in questo momento non vedo. Quindi vediamo, però la metto in quella fascia. Poi sai, l'Atalanta è un altro discorso molto curioso, perché Sarri che sta cambiando l'intero metodo di lavoro.
0: E quindi lì è veramente un prendere il foglio e strapparlo completamente.
1: Tutto, e ricominciare tutto e vediamo che tono impatto avrà. Ecco, quella è la seconda fascia dove ci sono tutto il gruppo nel libro. La Fiorentina è la ritengo adesso un'incognita.
0: La prima senso, delle altre?
1: Sì, la prima delle altre, perché io voglio capire intanto il valore dei calciatori, che mi sembra molto interessante in alcuni elementi, però voglio capire l'allenatore.
0: Con la squadra totalmente nuova, perché la Fiorentina cambia almeno 7-8 decimi.
1: Io voglio capire l'allenatore, se cioè anche qui noi dobbiamo capire l'allenatore, lo fa lo step, perché deve fare,
0: sì.
1: E dopo che ha fatto bene con squadre la cui pressione era minore e le richieste erano minori, questa è una piazza tosta, questa è una piazza che vuole qualcosa, questa è
0: che ha entusiasmo,
1: esatto, quindi adesso lui ha una bella macchina e la deve sapere guidare,
0: dice, ha voluto la bicicletta,
1: capito? Quindi lì c'è l'incognita grosso, voglio dire che tipo di campionato riesce a fare.
0: Ecco, e poi c'è, diciamo, ho detto, il gruppo delle aree dove in questo momento io vedo per esempio 4-5 squadre da cui mi aspetto una stagione tranquilla, solo l'Udinese, il Sassuolo, il Torino, oppure ti aspetti che veramente c'è un gruppone di 10-12 squadre che veramente otterranno, non dico tutte per retrocedere, ma dalle quali in qualsiasi momento con due sconfitte magari puoi veramente ritrovarti in situazione complicata. Cioè, per esempio, tu hai detto la Lazio te la per retrocedere, io credo
1: nonostante
0: quello che ho visto ieri, credo che faccia parte di quel gruppo con Udinese, Sassuolo,
1: sì,
0: e Torino,
1: ma ci sono squadre, allora è chiaro che dico, ci sono squadre nettamente inferiori a Lazio,
0: sì,
1: dietro. Però poi i campionati sono strani, ragazzi.
0: Vabbè, la Fiorentina
1: l'anno scorso che ancora doveva lottare per non retrocedere,
0: no.
1: Voglio dire, i campioni bisogna vedere pure come, che tipo di situazione si crea nel gruppo. La Lazio parte in una situazione di negatività totale, e qui serve un gruppo di uomini prima e di calciatori dopo, e ci sono questi elementi? Io non lo so, li conosco, quindi devo dire al campionato.
0: Bel banco di prova questo campionato. Per chiudere, per salutarti, poi ricorderemo ovviamente il ritorno di Maracanã fra poco. Chi vedi dietro? Quali squadre? Se già hai tre nomi delle squadre maggiormente in difficoltà.
1: Non lo vedo indietro. Poi vediamo. tutto un gruppo di squadre.

0: che meno sta.
1: Io Lecce,
0: sì, Lecce, Lecce, Frosinone.
1: Lecce oggi chiuderà la giornata di Coppa Italia, non ho ancora fatto esordio. Frosinone è molta, che è un'altra, secondo me, un po' indietro.
0: Qui,
1: non è stato bene in Coppa Italia, però.
0: Sì, vabbè, non lo so. Sono squadre che quali le vede sul campionato della cosa. Sì. La singola partita. Vediamo, dai, questo è un po' il gruppo di squadre.
1: Faremo a vedere. Come riparte? Oggi con Maracanã.
0: Ma si riparte, dai, si ripartiamo intanto oggi dopo un mese di stop con Stefano, tutta la squadra. Credo che oggi ci concentreremo un po' su quelle che sono un po' le news di questa giornata. Mercato sempre molto focus, sempre sul mercato. Quindi andremo a commentare queste operazioni che stanno arrivando in queste ore. È chiaro che si riparte dal KO della Lazio ieri sera, da quello che ha detto la Coppa Italia. Perché non abbiamo detto, da Fiorentina ci sono stati i segnali, sì, anche di Gudmundsson, che sono interessanti, che è stato sempre quello un po' criticato lo scorso anno. Quindi dai, facciamo un po' un quadro generale, poi piano piano ci avviciniamo alla giornata di campionato.
1: Ricordiamo, inizierà sabato e ci darà il via alla stagione 26-27 in Serie A. Grazie Marco Piccari.
0: Grazie Lorenzo, buon proseguimento a tutti.
1: E noi pochissimo torniamo con Rotocalcio, saremo all'internazionale di tutto mercato web. Le ultime notizie di mercato, poco.

0: calcio, ancora più calcio nella mattina di TM Radio, a cura di Vincenzo Maranzo.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Becchisi in questo lunedì 17 agosto 2026, con quelle che sono novità mercato che abbiamo detto già, l'abbiamo già durante l'editoriale. Tra poco faremo con la redazione del mercato web con Lorenzo Di Benedetto. Partiremo ovviamente da Guglielmo Vicario, che sta per diventare il nuovo portiere della Juventus, azione da 10 milioni di euro in prestito con diritto di scatto, l'accordo è arrivato nella nottata di fatto di ieri, e poi quest'oggi gli ultimi dettagli finiti prima di quello che sarà il viaggio che porterà il nuovo portiere della Juve a Torino, che ha colto nella giornata di ieri anche Gianluca Mi, nuovo difensore della Juve, che vedremo se poi chiude il suo mercato in entrata. In realtà forse almeno un'operazione andrà fatta, un attaccante in più, vedremo se poi anche un colpo a centrocampo da regalare a Luciano Spalletti per permettere ai bianconeri di essere competitivi tanto in Europa League quanto in Serie A. E poi ovviamente le tante notizie che dovranno arrivare sul fronte mercato, tanti colpi che ci dobbiamo aspettare, come detto l'operazione Rodri Mora, e poi che dovranno fare ancora altre squadre, che sono diverse squadre in Serie A che sono ancora incomplete e che dovranno definire l'operazione da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni, in attesa che sarà l'inizio del campionato previsto per sabato alle 18:30, le prime partite che daranno il via alla stagione 2026-2027 della Serie A. Non so se ci abbiamo un caro Gabriele Ladini di regia, al quale rinnovo il buongiorno. Ancora no, e allora aspettiamo ancora qualche secondo per andare.
2: No,
1: no, ok, no, mi è arrivato anche in voce il no ufficiale. Allora andiamo a vedere un pochino quelli che sono i 10 affari di Serie A che sono in chiusura in questa settimana. Focus a cura di Vancria sul tuo mercato web, abbiamo detto di Vicario alla Juventus, e poi c'è l'operazione Zucchi alla Aston Villa, 30 milioni più 5 di bonus che andranno al Parma, il calciatore giapponese che sta di fatto svolgendo le visite mediche con il club di Birmingham, e poi definirà il tutto. E poi il Napoli, la prima operazione importante del Napoli, meglio le due operazioni del Napoli, perché domani dovrebbe fare le visite Fasuli con il club azzurro, soprattutto l'operazione Benoit Badiachil con il difensore del Chelsea, che dovrebbe fare per un prestito a 1 milione di euro più 27 per il riscatto. E poi ci saranno, diciamo, ancora da definire gli ultimi dettagli, insomma operazioni che poi ce ne sono anche altre, ma di cui andiamo a parlare con la redazione del mercato web. Lo facciamo, Lorenzo Di Benedetto. Lore, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo da quella che è la notizia di giornata, ovvero la Juve che, dopo aver trovato il centrale probabilmente da affiancare a Brenner ieri con Lucumi, ha trovato anche il portiere in Guglielmo Vicario.
3: Esatto, sì, per notizia, insomma, stamattina abbiamo scritto su tutto il mercato web che la Juventus ha fatto l'accordo definitivo con il Tottenham, ed è un accordo perfetto per la Juventus. La Juventus voleva soltanto il prestito con diritto di riscatto, e così è stato, ma c'è di più, perché comunque nelle ultime ore, anche ieri sera, si parlava del diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Invece la novità è che la Juventus ha chiuso a 10 milioni di euro per il diritto di riscatto. Quindi, qualora la Juventus dovesse decidere di scattare Vicario la prossima estate, dovrà pesare nelle casse del Tottenham soltanto 10 milioni di euro per un'operazione, insomma, che dovrebbe sistemare la porta della Juventus. Un mercato di Juventus un po' prevedibile, secondo me, sotto questo punto di vista, sia perché c'è veramente troppo per arrivare al portiere, sia perché anche per quello che riguarda Lumini, insomma, sono tanto al dispesi, perché sono 9 milioni e mezzo più di bonus per un giocatore che andava in scadenza. E tu dicevi giustamente, dovrebbe essere lui a giocare al fianco di Bremer. Ecco, io i miei dubbi ce li ho, perché non vedo Lumini troppo migliore di Kelly, per esempio. Cioè, non credo che la Juve con l'acquisto di Lucumi abbia migliorato in maniera incredibile la difesa. Poi magari sbaglio, magari Lucumi sarà il miglior difensore della storia della Juventus, però, insomma, vedremo quello che sarà. A me non convince tanto quest'ultimo tratto di mercato Juventus,
1: che non è finito. Cosa che dobbiamo aspettare ancora dai bianconeri qui al lungo finale?
3: Ma ci dobbiamo aspettare un centrocampista, però anche in questo caso, ma non perché la Juve voglia fare mercato, ma perché non ha le possibilità per farlo, perché non ha budget, non ha ceduto nessuno degli esuberi, quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare un centrocampista e il nome di Fanà del Milan è uno da tenere sotto osservazione, però se pensiamo che la Juve ha collettivo uno scarto del Milan, ecco, si capisce bene, no, quello che è il momento sul mercato della Juventus. E poi tutto legato alle uscite, soprattutto per quel che riguarda l'attacco, perché la Juventus sta cercando in ogni modo di cedere Jonathan David, anche in prestito, ma tanto cambia poco, per poi poter andare a dare l'assalto magari a un'altra punta dopo Colomani. E il nome da tenere in considerazione è senza ombra di dubbio quello di Zirkzee, ma non è il solo, anche perché lo diciamo da settimane, no, che dopo Ferragosto si scatena un po' tutto, Ferragosto ce lo siamo lasciato alle spalle e quindi adesso ci dobbiamo aspettare davvero che si creino tante occasioni per i club italiani che stanno cercando nuovi giocatori, Juventus compresa.
1: Ecco, poi la squadra che sto leggendo prima di accoglierti, di fatto ancora deve iniziare il suo mercato in entrata, che è il Napoli. È questa la settimana del via per la squadra di Massimiliano Allegri?
3: Sì, questa è la settimana del via, una settimana che dicevi prima di Balcivile, che dovrebbe essere l'acquisto del Napoli, quel che riguarda la difesa. Napoli, che fino a questo momento diciamo è stata quella più immobile di tutti, però lo sappiamo e lo sapevamo perché Laurentiis, nel giorno in cui fu presentato Massimiliano Allegri nel suo consueto show, questo era fatto al Teatro San Carlo, disse candidamente e chiaramente: per me non dovremmo comprare nessuno, anzi dobbiamo cedere. Poi è logico che l'infortunio di Buongiorno legato a quello di Marianucci hanno fatto sì che il Napoli, insomma, dovesse andare a prendere un difensore, e probabilmente da Chelsea appunto arriverà il rinforzo che il Napoli sta cercando. Poi per il resto io credo che sarà un mercato, quello del Napoli, che dipenderà in grosso modo dalle eventuali cessioni che ci potranno essere, perché non è un Napoli che ha questa voglia di investire dopo i tanti investimenti fatti l'anno scorso. Però c'ho due nomi: se partirà Lange, ad esempio, il Napoli può andare a cercare un altro esterno; se partirà Luca, il Napoli potrà andare a cercare un'altra punta. Quindi questo, diciamo, che è quello che in casa Napoli si sta cercando di fare,

0: andato via Lukaku per quel che riguarda De Bruyne, le ultime settimane ci portano a pensare che possa restare a Napoli, quindi direi che il mercato del Napoli potrebbe rimanere immobile anche nelle prossime settimane.
1: Ecco, che è un po' fermato dopo aver iniziato forte al Milan, perché le due operazioni Gil con Ramos avevano posto un bel accento su quello che era stato del Milan, poi da quel momento ci si è tendenzialmente fermati. Tutto ruota intorno a Leao?
0: Tutto ruota intorno a Leao, e ti dico che la strategia del Milan non mi sembra una strategia di quelle, insomma, di quelle più giuste in questo mercato. Mi spiego meglio, cioè andare a dire che Kunku non fa parte del progetto, Dogo non fa parte del progetto, che Tomari non fa parte del progetto, che Leao Amorim preferirebbe, o meglio ha detto al club che se via non sarà un peccato. Dire, cioè, non è che il Milan lo ha detto, ma lo sappiamo che funziona, no? Fanno trapelare i club italiani e non solo le notizie che vogliono far uscire, quindi dicono, diciamo, il giornalista, come sempre succede, il tramite, no, tra il club e tutto il mondo esterno, che siano gli altri club, che siano i tifosi. Quindi il Milan ci ha fatto sapere che Leao potrebbe anche partire, che si acconterebbe di molto meno rispetto a quanto chiedeva 50 milioni di euro, adesso prendete per 40, il Milan lo può cedere. Ecco, non sembra una strategia ottimale, perché gli altri club ti tirano il collo, perché sanno benissimo che hai messo i giocatori fuori dal progetto e che da 50 sei passato a 40 per Leao, con Leao che sa benissimo che il Milan ha fatto trapelare questa cosa. Chiaramente un club adesso ne offre 35 invece magari 45 per la valutazione della 50, quindi diciamo che il Milan sta cercando di passare gli esuberi che ha definito tali, e quindi vedremo, insomma, quando partiranno gli altri giocatori il Milan andrà alla caccia dei giocatori che mancano. La partita contro il Manchester United ci ha dato indicazioni ben precise. Per la prima mezz'ora il Milan è stato veramente in difficoltà piena, dopo è uscito a distanza e ha vinto la partita. Gonzalo Ramos ha segnato, Gonzalo Ramos ha fatto vedere di essere un giocatore molto importante, è forse recuperato del tutto Chiguedze, perché questo è ciò che Amorim riuscì a fare in questo mese e poco più alla Milan. Il resto però serve Innesti, citavi giustamente dei due colpi, no? Casa Milan con Savarano da una parte e chi dall'altra, però ti dico la verità, il Milan, secondo me, l'ho sempre detto, ha fatto questo doppio colpo in tempo zero, perché dopo il disastro che aveva fatto nel giorno dopo la sfida col Cagliari, che è stata la Champions League ai rossoneri, ovvero col comunicato dove sono stati fatti fuori tutti, Allegri, Tare, Moncada e Fulani, Milan doveva dare una risposta al popolo rossonero, e quindi ha fatto questo doppio colpo.
1: Anche il casting allenatore, ma... non era stato perfetto, diciamo.
0: Come?
1: Dico, anche il casting allenatore aveva un po' di problematiche, non era stato proprio
0: esatto. Quindi, insomma, sono stati tanti problemi in casa Milan, che poi alla fine ha deciso di piazzare questo doppio colpo per mettere l'ambiente un po' più in serenità. Così è stato. Adesso però i tifosi si aspettano altro, si aspettano nuovi giocatori. Vedremo, guarda, in queste due settimane può succedere veramente di tutto ovunque, e ti dirò, ci metto anche un'altra cosa: a giocare un ruolo fondamentale saranno gli infortuni che saranno da adesso alla fine del mercato. Ti faccio un esempio: l'anno scorso, probabilmente, oggi cos'è, il 17 agosto, non avremmo mai pensato che il Napoli potesse comprare Højlund, per esempio. Sì. Poi lo sappiamo, no? Si fece male Lukaku, e allora il Napoli ha preso un giocatore che adesso si fa comodissimo. Quindi occhio a tante situazioni, occhio agli infortuni, occhio a quello che potrà succedere sul mercato, sia in uscita dei club che in entrata.
1: Ecco, poi non so quale... tra le varie telenovele che ci sono state vincerà l'Oscar per questo mercato, però mi sento dire che se c'è una protagonista delle telenovele probabilmente la Roma si candida come squadra numero uno, perché La questione Somerville

0: adesso il caos quasi, no? Per Rodrigo Moura, Portogallo, con col Porto che cambia idea, penso veramente come mette giù il piede dal letto il presidente della sbossa la mattina. È difficile adesso esporsi tanto. Possiamo dirlo, non è mai stato così vicino ai giallorossi il talento portoghese?
1: Allora, hai detto giustamente, non è inutile sbilanciarsi perché il Porto sta cambiando idea giorno dopo giorno. Quindi la Roma sta cercando di prendere questo benedetto esterno. Hai citato Summer, vi cito anche Greenwood, sì, che comunque è stata un'altra telenovela, un po' meno telenovela di Summerville, ma comunque anche quella è stata telenovela, che poi ha deciso di andare, questi giocatori, no? Uno ha deciso di andare in Arabia, Summerville, l'altro ha deciso di andare in Turchia, poi questo glorioso calcio turco l'abbiamo visto subito, no? Con Fenerbahce e Galatasaray, uno ha pareggiato il Galatasaray e l'altro ha perso, quindi figuriamoci, Enrique italiano che ha vinto 1-0 in attesa di Vlahovic, ancora non è a disposizione. Però detto questo sul calcio turco, ti dico che Moura è un giocatore che la Roma sta seguendo da tanto, che sta andando a prendere in ogni modo, e che però deve fare i conti con il Porto, che è un cliente ostico. È una Roma che comunque ha dimostrato col Borussia Dortmund di essere squadra vera, di essere squadra che potrebbe tranquillamente fare meno anche di un altro acquisto. Adesso si prova a fare l'altro acquisto per alzare ancora più il livello. Il livello è già molto alto, e di questo la Roma non si farà tirare per il collo, e se riuscirà a prenderlo, se no altrimenti entrerà nella giungla le ultime due settimane di mercato, dove comunque un giocatore nuovo e forte potrebbe prendere. Vediamo insomma quello che dovrà succedere, però per dirti, hai iniziato con una battuta, no? Qual è stata la telenovela più grande dell'estate? Io continuo a dire Colomuani, perché è una telenovela che è durata un anno e mezzo, quindi è giusto che la palma della telenovela poi finita spera Colomuani.
0: In attesa di capire cosa succederà in questa settimana di mercato, comunque diciamo ci aspettiamo ancora delle situazioni, definiamole particolari. Hai accennato a quello che è stato, per esempio, anche la situazione scuola, che si sono mosse presto, parlando del Milan. Chi si è mossa presto è stata la Fiorentina, e si è mossa tanto. Ad oggi vince la palma di sicuramente squadra più attiva sul mercato. Anche la squadra che è mossa meglio? Solo te in Serie A?
1: Guarda, ti direi sì, però guarda, io sto già pensando ai voti da dare alle varie società, esatto. Come sempre sul tuo mercato web c'è il pagellone fine mercato, no? Quest'anno insomma finirà di martedì 1 settembre, quindi il primo sera quando finirà il calcio mercato fa il consueto pagellone, che poi è sempre smentito da campo, però fa parte del gioco. Quindi questo è un po' il discorso, e sulla carta la Fiorentina secondo me ha fatto un super mercato che ancora non è finito, perché comunque manca l'esterno, e se ti dico la verità secondo me mancano anche due, perché la Fiorentina e lo ha detto grosso con la vittoria contro l'evento in Coppa Italia per 4-1, che gli aspetta, non l'ha detto chiaramente ma l'ha fatto intuire molto bene, sta aspettando gli esterni per poter fare il 4-3-3. Sulla carta ti ripeto, la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, perché Dragusin è un buonissimo difensore, perché Ulai è giovane ma comunque può essere un ottimo centrocampista, perché Atta è un grandissimo giocatore. Atta forse è passato un po' in secondo piano, no? il nome del francese arriva all'Udinese, ma è veramente un giocatore fortissimo. Poi sono arrivato Valde Peña, ha suonato terzino, secondo me potrà fare molto bene. Insomma, sulla carta ha comprato dei giocatori molto molto interessanti, poi sarà il campo a parlare. Però ti dovessi oggi dare i voti, Fiorentina probabilmente sarebbe quella col voto più alto, in attesa degli esteri, da capire insomma come e quando la Fiorentina riuscirà a prendere, soprattutto chi si era sparsa un po' la voce a Firenze, non solo della possibilità che la Fiorentina potesse andare sul Leao. Ecco, ieri è arrivato il classico messaggio da parte del club Viola, nel gruppo, tanto

0: a tutte le società, ai gruppi dove ti danno le varie notizie sugli allenamenti, su chi si fa male, chi non si fa male. Ecco, io la Fiorentina ci ha tenuto a precisare che non c'è nessuna possibilità che possa fare Leao. Se si guarda cosa è successo in quest'estate, la Fiorentina ci aveva detto che non c'era nessuna possibilità che Mastantuono potesse arrivare a Firenze, che non c'era nemmeno nessuna possibilità che una potesse arrivare a Firenze. Quindi, insomma, tendiamo a non chiuderla come opportunità, anche se insomma sarebbe un investimento molto importante, e soprattutto il problema enorme sarebbe legato all'ingaggio, perché le ha tanti soldi.
1: Direi di sì. Mi viene da fare una battuta, ho parlato di gruppi, perché i gruppi di WhatsApp ce l'hanno tutte le società, poi non tutte usano, ma quello è un problema che non riguarda le attitudini fiorentine, riguarda un po' più a sud, ma quello è un altro discorso, che è meglio non aprire anche quella parte. Per salutarti, Lore, visto che stiamo entrando nella settimana che darà il via la sera, hai fatto questo riferimento al Barcellona, allora ti chiedo un'altra anticipazione, poi ovviamente cambia. Hai detto il voto alto, ad oggi a chi dessi il voto più basso?
0: Un mercato?
1: Sì.
0: Ma è la Lazio che forza, dai, cioè la Lazio
1: per tornare al discorso dei gruppi.
0: Esatto, un disastro, cioè ieri ha iniziato la stagione come la doveva iniziare, perché parliamoci chiaro, è giusto che alla fine la Lazio abbia perso ieri, ma non perché voglia dare contro a Gattuso o a Bianco Celesti, ma perché è un mercato che non è arte né parte. Frattesi può aver riacceso un attimo l'entusiasmo che si è già spento dopo 90 minuti, nei quali Lazio probabilmente non avrebbe neanche meritato di perdere quella partita, perché comunque ha creato. Però guarda, ci ho fatto un pezzo, cito poco fa, su tutto il mercato web, cioè il Gattuso ai limiti della strafottenza, passami le virgolette, che ha parlato venerdì di Icardi dicendo noi non cerchiamo un bomber che segni e basta, perché ci serve un giocatore che abbia gamba, che abbia corsa, che abbia qui, di là. Poi Gattuso un po' sgara, dice ma noi abbiamo creato, però bisogna buttarla dentro. Ecco, forse ha cambiato idea Gattuso sui Icardi, qualora si dovesse davvero presentare questa opportunità per la Lazio. Però è una Lazio insomma in netta difficoltà, che deve cercare di prendere gli ultimi giocatori che possano dare senso a questa squadra, perché altrimenti si fa veramente dura. E torno indietro di qualche settimana, il fatto che Gattuso litighi con Taylor e lo allontani dall'allenamento fa capire anche che l'ambiente Lazio dentro Formello non è proprio al top, e in un momento come questo l'unica cosa che ci dovrebbe essere sarebbe la serenità, dovrebbe essere la serenità all'interno dello spogliatoio, all'interno del campo di allenamento. Se non c'è nemmeno quella, allora in Casazio la stagione che sta per cominciare sarà molto, molto, molto, aiutami a dire, molto complicata.
1: Lo è già stato, visto che la squadra finalista della scorsa Coppa Italia, la prima parte ufficiale, ha già abbandonato la competizione. Lorenzo, grazie, buona giornata, buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro a tutti.
1: Grazie Lorenzo Di Benedetto, a tutta l'azione di tutto il mercato web, ovviamente tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto sul mercato, e non solo, li trovate su tuttomercatoweb.com. Ci fermiamo, torniamo tra poco, ci sarà mio Nicolino a fare il punto di quello che è un po' l'avvinamento alla serie. Siamo una settimana dall'inizio, ora cerchiamo un po' di capire quali saranno le squadre protagoniste e magari soprattutto quali saranno le squadre un po' più interessanti da seguire in questa stagione. Ci fermiamo, torniamo tra poco.

in diretta a questo appuntamento con Rotocalcio, sempre Lorenzo Beccariti in studio, Gabriele Latini in cabina di regia. Diamo degli aggiornamenti sulle condizioni di Yael Traoré, perché dopo l'incidente che ha avuto nel tardo pomeriggio di ieri in piscina ci sono aggiornamenti.